0: versato finora circa 4,6 milioni di franchi ai proprietari cui terreni sono stati sepolti dalla colata di fango e ghiaccio. Immediatamente dopo l'evento le Camere federali avevano approvato un aiuto d'emergenza di 5 milioni. Nel 2025 il trasporto aereo in Svizzera ha superato per la prima volta i numeri registrati prima della crisi e della pandemia del Covid-19. Ma la ripresa ha portato con sé un aumento delle emissioni di CO2, mentre sono invece crollati gli incidenti e gli eventi gravi. Stando ai dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica, l'anno scorso l'aviazione civile ha registrato 1,4 milioni di movimenti aerei tra decolli e atterraggi, il 5% in più rispetto all'anno precedente. Il numero di passeggeri ha raggiunto i 60 milioni e mezzo. Sempre in ambito aviatorio, ieri sera Swiss ha cancellato 10 voli da e per Londra e Manchester a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito. Le cancellazioni riguardanti i collegamenti con Londra hanno finora coinvolto 1.007 passeggeri. Al momento però non è ancora possibile stimare con certezza la durata delle limitazioni né il loro impatto sulle operazioni di volo. Oggi comunque è previsto l'impiego di aerei più capienti su alcune tratte al fine di aumentare le capacità di trasporto. Sempre Londra, ma quella politica, aumenta la pressione su Israele. Il governo laburista, sotto la nuova guida di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Insieme agli altri 11 paesi ha annunciato questo divieto di importazione di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Il ministro degli esteri Miliband ha definito i coloni terroristi e ha accusato il governo di Netanyahu di coprire la pulizia etnica. Tel Aviv, spalleggiata dall'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Gli Stati Uniti hanno preso di mira 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kargen nello stretto di Hormuz. Erano riconducibili ai Pasdaran in risposta a tentativi di attacco missilistico contro una nave da guerra della Marina americana. In risposta, media statali iraniani hanno riferito che diversi missili sono stati lanciati verso quelli che hanno definito obiettivi ostili statunitensi, anche in Kuwait. E per lo sport, prima giornata di Champions League di calcio, l'Inter è stata battuta 2-1 dal Real Madrid. Il Manchester City si è imposto 2-0 sul Porto, l'Aston Villa per 3-2 sul Bruges. Il Borussia Dortmund, sempre per 3-2, superato il Villarreal di Betis e Siviglia con lo stesso risultato, sconfitto il Lille. Infine, l'EK Atene ha vinto di misura 1-0 contro il LASK Linz. Europei di nuoto paralimpico in Turchia, la 27enne argoviese Nora Meister ha conquistato una medaglia anche nei 100 metri stile libero, superata soltanto dall'italiana Giulia Terzi. Meister è così salita sul podio per la seconda volta nella seconda giornata di gare. Il giorno precedente ha vinto nettamente il titolo nei 100 metri dorso. Diamo per concludere uno sguardo al tempo di oggi, mercoledì. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno a 16 gradi. Sarà poi una giornata coperta e piovosa. A nord, nel pomeriggio, schiarite a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud, fino a 20 a nord.
1: Rete 1.

0: stilabili.
1: In ritardo di qualche millennio rispetto all'Oriente, anche l'Occidente sta scoprendo una visione più completa della salute e del benessere, ovvero la ricerca di un equilibrio tra corpo, mente e dimensione emotiva. Il ciclo che inizia oggi prende spunto da un libro pubblicato a inizio 2026 e che per settimane è stato ai primi posti delle classifiche di saggistica italiana. La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, Sonzogno Editore. Un libro entusiasmante che racconta in maniera efficace i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Ad accompagnarci per le prossime puntate la giornalista e saggista scientifica di bestseller Eliana Liotta, coautrice del saggio insieme a Michela Matteoli, rinomata neuroscienziata con quasi 170 pubblicazioni scientifiche all'attivo. E dunque partiamo parlando di cervello.
2: Una volta i neuroscienziati ritenevano che il cervello fosse diviso in varie parti, a ciascuna delle quali spettasse una funzione, un po' come un computer che ha tanti pezzi. In realtà adesso si è scoperto che quasi tutto è ovunque, cioè perfino il movimento non è concentrato in una sola area, ma si distribuisce in molte parti del cervello. Lo stesso probabilmente vale per la coscienza. Quindi la nostra intelligenza è diffusa. Non solo, noi sappiamo anche che il cervello non se ne sta isolato dentro il cranio, ma è in dialogo continuo con il resto del corpo e perfino con il microbiota, cioè con la comunità di trilioni di microbi che abita nel nostro intestino.
1: A questo dedicheremo proprio una puntata, perché in effetti è un tema estremamente interessante di cui si parla anche da relativamente poco tempo. Ma quindi, per funzionare bene il nostro cervello, di cosa ha bisogno?
2: Ha bisogno di elementi, di sostanze che ci provengono dall'alimentazione, vitamine, minerali, fitocomposti, proteine, carboidrati. Il cervello però è un organo particolarissimo, perché ha bisogno anche di cibi immateriali. Noi abbiamo bisogno di affetti, abbiamo bisogno di conoscenze, abbiamo bisogno di apprendere, quindi di stimolazione cognitiva. E questo perché? Perché ogni idea, ogni concetto, ogni cosa che impariamo, in realtà è scritto nel cervello. La mente è carne e sangue. Ogni volta che noi impariamo qualcosa, ogni volta che noi facciamo un'esperienza, ogni volta che andiamo a lezione di ballo, oppure ogni volta che incontriamo una persona che amiamo, si costruiscono tra i nostri neuroni, che sono le cellule base del nostro sistema nervoso, delle sinapsi, cioè dei piccoli collegamenti. Questi collegamenti possono essere rafforzati oppure invece possono ridursi fino a sparire. Ecco perché i libri, gli affetti, i film che vediamo esistono nei circuiti nervosi del nostro cervello. Quindi la salute e la longevità dipendono da cibi materiali tanto quanto da cibi immateriali.
1: Quanta possibilità abbiamo di migliorare il nostro cervello?
2: Noi abbiamo la possibilità di migliorare sempre, in teoria fino alla fine dei nostri giorni. Questo perché il cervello ha un talento particolare e straordinario che si chiama plasticità. Plastico è un aggettivo che a noi sembra strano da adoperare a proposito del cervello, ma lo usiamo perché deriva dal greco plasein, cioè plasmare, modellare. Ecco, il nostro cervello si plasma e si modella continuamente mentre noi viviamo. Noi non abbiamo mai lo stesso cervello, né dall'infanzia all'età adulta, né durante i giorni della vecchiaia, né dalla sera alla mattina. Il cervello cambia sempre, continuamente. Ma noi possiamo essere scultori del nostro cervello, e questo lo diceva già il padre delle neuroscienze moderne, che è Ramón y Cajal. Noi con le nostre abitudini, con i nostri stili di vita, possiamo plasmare il cervello e plasmarlo sempre in meglio. è nostra facoltà poter cambiare, dipende davvero da noi.
1: E va detto che il discorso che stiamo facendo non ha a che fare con l'intelligenza.
2: L'intelligenza è un aspetto che viene ancora molto studiato, si ritiene che ci siano tra l'altro vari tipi di intelligenza, cioè un'intelligenza più logica, un'intelligenza artistica, musicale, creativa, e l'intelligenza è sono qualità individuali. Qui stiamo parlando di tutti i cervelli. Il nostro cervello è sempre diverso, per esempio quando io guardo i miei figli, ad attivarsi sono le aree dell'identità, degli affetti profondi, della mia storia autobiografica. Se incontro un fidanzato, un amante, ci sarà anche l'area della eccitazione sessuale a essere stimolata. Poi naturalmente dinanzi a un amore tradito i neuroni dell'affetto impareranno a incontrare anche i neuroni dell'area del dolore. Ecco, il nostro cervello ha questa qualità di essere continuamente vario, vario nel rapporto delle persone e vario nella nostra giornata.
1: Eliana, tornando ai neuroni, le sinapsi nascono e muoiono tutto il tempo. Il neurone invece?
2: Il neurone è la cellula nervosa specifica del cervello. Quando un bambino nasce ha quasi tutti i neuroni, circa 100 miliardi, che ci saranno poi nel cervello dell'adolescente. Quello che però si costruisce man mano, nel momento in cui il bambino comincia a crescere, sono le sinapsi, cioè i collegamenti tra un neurone e l'altro. C'è un motivo per cui parlo di questo, perché spesso ci si concentra sul fatto che i neuroni cominciano a morire da quando abbiamo circa 25-30 anni, adesso non c'è un'età precisa. Però quello che dicono i neuroscienziati è: fregatevene, lasciate perdere, non importa. Quello che veramente importa sono le sinapsi, le connessioni tra un neurone e l'altro. Immaginiamo che i neuroni siano come delle strade in una grande città. Poi ci sono gli incroci, le confluenze. Quelle sono le sinapsi e noi possiamo costruirne centinaia di migliaia di miliardi. Più libri leggiamo, più persone frequentiamo, più siamo soddisfatti della nostra esistenza, più aumentano le sinapsi, quindi più aumenta materialmente, letteralmente, la nostra materia grigia. Questa città, fatta di tantissimi incroci, è detta riserva cognitiva ed è l'insieme delle nostre conoscenze, delle nostre esperienze. Se noi abbiamo tanti incroci tra le strade, ma il nostro pensiero sarà più alato, diciamo così, sarà più articolato, avrà più possibilità di trovare strade nuove, no? Avremo più pensieri diversi. Ma la riserva cognitiva non è semplicemente l'insieme delle nostre conoscenze, il nostro patrimonio cognitivo. No, è anche il modo in cui il cervello può reagire agli incidenti della vita. Continuando con la metafora della metropoli, della città, se un incrocio viene chiuso per dei lavori in corso, fuori di metafora, se capita un danno al cervello, il cervello avrà la possibilità di trovare altri incroci, altre confluenze, e questa è la plasticità del cervello che torna utilissima in età adulta. Quindi più la nostra riserva cognitiva è potenziata, maggiore per noi sarà la possibilità di contrastare i danni e le ingiurie dell'esistenza. Diciamo che in assenza di problematiche patologiche, noi fino a 100 anni e oltre possiamo costruire nuove sinapsi, ma è davvero così. Quindi se io vado a teatro o vado al cinema e vedo un film bellissimo e ho 85 anni, io avrò creato delle nuove sinapsi dedicate a quei personaggi, a quella storia che mi sono rimasti in mente.
0: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: In questa seconda puntata parliamo di piacere, di felicità e di buon umore. La sensazione di benessere è il risultato dell'attività del cervello e dell'interazione di diversi neurotrasmettitori e ormoni, tra cui serotonina, dopamina, endorfine e ossitocina. Ma va detto che si tratta di un processo complesso, perché il benessere dipende dall'equilibrio tra sistemi che regolano emozioni, motivazione, relazioni e risposta allo stress. Ed è per questo che il nostro umore è il risultato di fattori biologici, ma anche dello stile di vita, delle relazioni e delle esperienze quotidiane. Insomma, la serenità non è così scontata e lo sappiamo bene, ma la buona notizia è che in parte possiamo aiutarci a stare meglio. Come ce lo spiega Eliana Liotta, autrice scientifica di bestseller, coautrice del saggio insieme alla neuroscienziata Michela Matteoli del libro La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita.
3: Noi abbiamo parlato di nutrimenti materiali e immateriali nella prima puntata del nostro cervello, cioè il cervello ha bisogno sia di nutrienti specifici che arrivano dalla tavola, sia di concetti astratti, immateriali, come sono appunto i sentimenti, come sono le letture, le conoscenze che noi facciamo, insomma le stimolazioni cognitive in generale. Abbiamo nel nostro cervello un sistema particolare che è il sistema di ricompensa, che è alla base del piacere. Noi siamo spinti a fare qualche cosa che ci piace da una molecola particolare che si chiama dopamina. È la molecola detta del wanting, cioè del volere, del desiderio. Faccio un esempio: c'è un cioccolatino che noi puntiamo lì sul tavolo. Quando ci avviciniamo per scartarlo, meglio se è cioccolato fondente al 70%, apro e chiudo parentesi, quando ci avviciniamo, dentro di noi che sentiamo l'acquolina in bocca, ad agire è la dopamina che ci spinge verso quel cioccolatino. Allora noi lo scartiamo e non appena lo mettiamo in bocca, dentro di noi si scatenano degli oppioidi. Davvero, la nostra mente produce, il nostro cervello produce degli oppioidi che sono sostanze meravigliose. Da una parte attenuano quelle micro sofferenze o grandi sofferenze che noi abbiamo, che ci accompagnano, e dall'altra parte ci danno una sensazione di benessere. È così che funziona, detta in termini semplicissimi, il sistema della ricompensa. Naturalmente noi abbiamo bisogno di prendere dalla tavola delle sostanze che ci facciano fabbricare la dopamina, che ci consentano di fabbricare gli oppioidi, o ancora che ci consentano di fabbricare un'altra molecola molto celebre, che è la serotonina ed è la molecola della felicità. Il problema qual è? È che a volte noi abbiamo cervelli malnutriti, nonostante viviamo in una società opulenta. Ci possono mancare alcune vitamine che servono per fabbricare questi neurotrasmettitori. Ci può mancare, questo soprattutto vale per le donne, sia in età fertile che durante la menopausa, può esserci una carenza di ferro. Non a caso la Società Mondiale di Ginecologia ha raccomandato ai suoi soci, quindi ai ginecologi, di far fare gli esami del sangue alle ragazze, alle donne in età fertile, perché spesso ci può essere una carenza di ferro e la carenza di ferro comporta magari una difficoltà a fabbricare la serotonina, quindi l'umore va giù, c'è una maggiore irritabilità. questo per quanto riguarda il sistema di ricompensa che riguarda il cervello. Poi noi abbiamo un altro modo di sperimentare il piacere, ed è quello che ci fa mangiare i dolci, che è quello che ci fa che ci dà un godimento a tavola, no? Noi veniamo da un mondo in cui i nostri antenati facevano fatica a reperire le calorie, perché non era semplice. Quindi se trovavano un albero di fichi, si buttavano su quell'albero e ne mangiavano quanti più potevano. Nel nostro cervello resiste questo moto verso la buffata, questo desiderio di dolce. È assolutamente ancestrale, ma è assolutamente normale, perché la benzina del nostro cervello è il glucosio. Il glucosio è il camburante energetico per eccellenza, quindi noi siamo spinti verso le cose dolci, verso il reperimento di glucosio, perché senza il glucosio il nostro cervello va in difficoltà.
2: Ma esattamente cosa se ne fa del glucosio il cervello?
3: Il nostro cervello utilizza il glucosio per la sua attività energetica, che è elevatissima, perché pensate che consuma circa un quinto dell'energia del nostro corpo, pur essendo piccolo, pur pesando circa 1,3 kg, quindi molto meno rispetto a tutto il resto. È come se noi avessimo una lampadina da 20 watt perennemente accesa nella nostra testa, anche quando dormiamo, anche quando riposiamo. E il carburante energetico, ma questo di tutte le creature viventi, è proprio il glucosio. Tu forse vorrei farmi la domanda: cosa succede se noi non mangiamo? Allora, perché è un periodo, non mangiamo sufficienti carboidrati? Questo è un periodo in cui vanno molto di moda le diete low carb o le diete chetogeniche. Sì. Allora, il nostro organismo è dotato di un sistema per cui riesce a convertire alcune sostanze in altre sostanze che gli servono per ricavare comunque energia. Detto questo, una quota di base di glucosio puro al cervello serve comunque, e la possiamo prendere per esempio dalle verdure. Se si continua la dieta chetogenica a lungo, il cervello può avere dei danni. Non c'è letteratura scientifica sufficiente per dire che una dieta in cui i carboidrati vengono azzerati del tutto possa danneggiare fortemente il cervello. Però gli scienziati dicono: ma se noi ci siamo evoluti così, una ragione ci sarà. E quindi al cervello una certa quota di carboidrati, diciamo semplici e complessi, carboidrati buoni, chiamiamoli così, noi dovremmo garantirla. Non a caso la dieta mediterranea è una delle diete ideali per il cervello, che è una dieta in cui abbondano le fonti vegetali, come i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta fresca e secca. Questa è considerata un'ottima dieta del cervello, perché possiede quelle vitamine che servono a fabbricare neurotrasmettitori, perché possiede le fibre e perché possiede anche una quota giusta di glucosio utile per il nostro cervello.
2: Tutto questo ha a che fare con il piacere, che è ben diverso dalla felicità.
3: Il piacere è uno stato momentaneo, la felicità è qualcosa di più duraturo e di più complesso. Noi potremmo scrivere enciclopedie sui modi in cui le persone possono essere felici e infelici anche. Allora, la felicità è quando abbracciamo i figli, è una notte d'amore, è fare un sogno bellissimo, è realizzare un obiettivo della vita, e comprendere anche un concetto difficile, perché noi abbiamo neuroni che ci ripagano con sostanze del piacere anche nella corteccia cerebrale, cioè nella corteccia, nella parte più avanzata. Quindi anche risolvere un teorema matematico può dare piacere, può rendere felici. Diciamo che la felicità somiglia a questo concetto filosofico molto amato da Aristotele, che è l'eudaimonia, che è più una completezza di emozioni e di sentimenti. E in questa eudaimonia, anche secondo le ricerche scientifiche, sta dentro per esempio l'altruismo, fare del bene agli altri, fare del volontariato, è qualcosa che poi fa stare bene anche noi.
0: Ciclo stilabili.
1: Rete 1.

0: inizio delle tre in studio Fabio Degli Antoni. L'ex banchiere svizzero 56enne Pierre Mirabeau è stato condannato a 2 anni di carcere con la condizionale per corruzione e riciclaggio di denaro aggravato nell'ambito di una vicenda di tangenti versate a un ex dirigente della previdenza sociale kuwaitiana in cambio di mandati di gestione. Ha investito circa 600 milioni di dollari di fondi previdenziali e aveva incassato in cambio oltre 82,3 milioni di franchi in commissioni illecite tra 2000 e 2012. Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei caccia F-35, lo ha rivelato la Commissione della Gestione del Nazionale, criticando la conduzione dei negoziati da parte del Dipartimento della Difesa e del Consiglio federale. La Confederazione intendeva comprare 36 velivoli per 6 miliardi di franchi. I costi aggiuntivi erano aumentati fino a raggiungere somme tra i 650 milioni e il 1.300.000 franchi. Nel frattempo Berna ha ridotto a 30 il numero di jet da commissionare. Per l'attualità regionale, a causa delle nuove abbondanti piogge previste nelle prossime ore, la strada della Calanca è stata nuovamente chiusa. La tratta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo resterà sbarrata per precauzione, almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Telefonata Trump a Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti i 3 giorni di tregua, Mosca ha comunque ripreso gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre, da Londra e Berlino, forniture di missili Patriot proprio all'Ucraina. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra le principali parti libiche che apre la strada a possibili elezioni entro 2 anni. Ha tuttavia sollecitato la sua attuazione senza indugi. Dilaniata dalle divisioni sin dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è oggi governata da 2 esecutivi rivali, uno a Tripoli, riconosciuto dall'ONU e guidato da Abdel Hamid Dbeiba, l'altro a Bengasi, sotto controllo della famiglia del potente maresciallo Khalifa Haftar. La Bolivia ha chiuso il 2025 con 36.400 ettari coltivati a cocaina, il 7% in più rispetto ai 34.000 del 2024, e circa 14.400 ettari oltre il limite di 22.000 fissato dalla legge nazionale. L'incremento più marcato si è registrato nel tropico di Cochabamba. Diamo per concludere uno sguardo al tempo di oggi, mercoledì. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. Sarà poi una giornata coperta piovosa. A nord nel pomeriggio schiarita a cominciare dalla Romandia. Massimi in calo 23 gradi al sud fino a 20 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: E ora parliamo di sonno. Secondo l'ultima pubblicazione dell'Ufficio Federale di Statistica, un terzo della popolazione ha problemi con il sonno. Ora, questo è un ciclo dedicato al cervello e quindi non parleremo di come favorire un sonno profondo e ristoratore. Parleremo invece del perché dovremmo prendere la questione sonno molto seriamente. Approfondiamo quindi la questione sonno sempre con Eliana Liotta, giornalista e saggista scientifica, autrice di molti bestsellers e coautrice insieme alla neuroscienziata Michela Matteoli del libro pubblicato di recente La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita.
3: Il sonno è trascuratissimo dalla nostra società. Almeno dagli anni 80, 70, 80 abbiamo cominciato a ritenerlo come una perdita di tempo. Non a caso si sono moltiplicati i manager e i politici che dichiarano di dormire poco per mostrarsi attivi, per mostrarsi produttivi. In realtà noi dormiamo circa un'ora e mezzo in meno rispetto ai coetanei di un secolo fa. Questo vale per gli adulti e purtroppo, con certo danno, vale anche per gli adolescenti e per i bambini. In realtà c'è un motivo se noi dovremmo passare un terzo della nostra vita dormendo. Dormono tutti gli animali, gli esseri che hanno qualche neurone. Quindi dormono i moscerini della frutta, dormono i delfini tra un emisfero e l'altro, dormono le meduse. Quando una medusa, che ha pochissimi neuroni, non ha neanche un cervello, viene disturbata durante il suo sonno, poi la medusa non sta bene, è più rimbambita, un po' come capita a noi. Sono decenni che gli scienziati si chiedono a che cosa serva il sonno e man mano si sta facendo chiarezza su questo. Serve a tante cose. Intanto, quando noi dormiamo si abbassano i livelli di cortisolo, che è l'ormone della vigilanza, quello che ci tiene svegli di giorno, ma che è anche l'ormone dello stress. E questo ci fa subito capire che avere troppo cortisolo in circolo può comportare dei problemi di infiammazione eccessiva, ma anche di cuore che batte troppo forte, no? Rispetto a quello che dovrebbe, mentre di notte ci calmiamo. Poi il sonno ha una funzione fondamentale, che è quella di puntellare la nostra memoria. Durante la giornata noi costruiamo centinaia di migliaia di sinapsi, cioè di collegamenti tra un neurone e l'altro, e li costruiamo perché qualsiasi nostra esperienza è fisica, la mente è incarnata. Quindi la pioggia che io guardo dalla finestra in una Milano ingrigita è una sinapsi che si forma nel mio cervello durante il giorno. La vetrina che guardo è un'altra sinapsi, i film che vedo sono più sinapsi. Non tutte queste sinapsi sono importanti, non tutte queste cose, tutte queste esperienze sono importanti. Quindi è necessario liberarsi delle esperienze un po' inutili, perché il nostro cervello è un sistema energetico, non è un computer che contiene tutte le informazioni. La nostra intelligenza è esattamente questo: ricordare alcune cose e dimenticarne altre, perché materialmente non c'è posto fisico per tutte queste sinapsi, altrimenti il cervello peserebbe moltissimo. Quindi noi andiamo a dormire la sera con questo cervello pieno delle esperienze della giornata e dobbiamo fare un po' di pulizia intelligente. Durante la notte è come se si abbassassero le luci di qualche gradazione. Proviamo a immaginare di avere nel cervello tante piccolissime lampadine, che le sinapsi sono come tante lampadine della casa. si abbassa il livello di energia e quindi alcune sinapsi si spengono e ne restano solo alcune, e quelle diventeranno effettivamente sinapsi rafforzate per l'indomani e quelle che saranno la nostra memoria. Com'è che impariamo? Impariamo attraverso vari metodi, per esempio quando qualcosa ci ha emozionato moltissimo, noi tutti ci ricordiamo dove eravamo quando caddero le Torri Gemelle, oppure rimane nella memoria qualcosa che abbiamo ripetuto. Quello che sto dicendo è molto utile per gli adulti, ma è molto utile anche per i ragazzi che vanno a scuola. Si apprende più facilmente se si ripete ad alta voce, se qualche cosa ci appassiona e se dormiamo un numero sufficiente di ore, perché è durante il sonno che quelle sinapsi delle materie studiate verranno effettivamente rafforzate e ce le ritroveremo l'indomani e magari anche nei giorni successivi. Quindi è importantissimo che nel sonno si verifichi questa danza della memoria e dell'oblio. Ne va di quello che impariamo, ne va quindi di quello che noi siamo. Un'altra cosa succede di notte: si aziona una sorta di sistema idraulico del cervello, si chiama sistema linfatico. È come se ci fosse un'alta marea che porta via alcuni sacchettini di spazzatura, diciamo così, che si creano fuori dalle cellule. Proprio perché il cervello ha un metabolismo elevatissimo, un consumo energetico elevatissimo, produce tanti scarti, ma questi scarti vanno buttati via. Ci pensa l'alta marea durante il sonno, porta via tutti gli scarti, porta via per esempio alcune proteine che sono famigerate, si chiamano le beta amiloidi, e sono famigerate perché sono associate all'Alzheimer. Ecco uno dei motivi per cui dormire un numero sufficiente di ore è associato a una minore incidenza della demenza. Dormire è necessario. Non è vero che quando si diventa adulti più adulti, diciamo così, bisogna dormire meno. Sarebbe sempre opportuno dormire da adulti 6-8 ore, poi ci sono dei casi particolari di brevi dormitori, però sono casi veramente rarissimi. I bambini naturalmente dovrebbero dormire di più, anche 10 ore, da piccolissimi anche 12. È particolarmente importante poi un'altra cosa che succede durante il sonno e sono i sogni. I sogni sono il momento in cui noi liberiamo la nostra parte immaginifica, sono la nostra dose di meraviglia, perché si abbassa il lavorio della corteccia frontale, che è quella delle decisioni, della logica, della pianificazione, e le idee, i pensieri, i ricordi hanno la possibilità di vagare liberamente. Secondo alcuni neuroscienziati, vivere questa dimensione del sogno, che è a metà tra il sonno e la veglia, sarebbe uno dei motivi per cui è importantissimo dormire. Noi ne abbiamo un piccolo resoconto della nostra vita quotidiana quando magari andiamo a dormire con un problema che era rimasto irrisolto e poi durante il sonno troviamo una soluzione, ci svegliamo e diciamo: eureka, ho trovato.
2: È vero. In chiusura di questa puntata, Eliana, ti chiederei anche di dirci due cose sull'importanza del sole, pensando proprio al sonno.
3: Certo, perché è importante dormire, ma è poi importante seguire i nostri ritmi circadiani e andare alla luce del sole nel momento in cui ci svegliamo. È molto importante per regolare il ritmo sonno-veglia. Dovremmo stare almeno una decina di minuti all'aperto, anche in una giornata uggiosa, comunque, perché la luce regola i nostri ritmi biologici. E poi perché noi sotto il sole produciamo una vitamina importantissima anche per il cervello, che è la vitamina D. È una vitamina ormone, nel senso che solo per il 10% la ricaviamo dall'alimentazione, per il resto invece la produce la nostra pelle sotto i raggi ultravioletti. La vitamina D serve, lo sappiamo, alle ossa, questo si sa. Si sa anche che è importante nella regolazione del sistema immunitario, ma si è scoperto anche che è importantissima per il nostro cervello. A quanto pare in tutte le varie aree ci sarebbero dei recettori, cioè come dire delle serrature per la vitamina D. Con il tempo diventiamo meno bravi a fabbricarla attraverso la pelle. E circa il 40-50% degli europei ha una carenza di vitamina D. Si vede dalle analisi del sangue, se dovesse essere riscontrata, il medico certamente consiglierà di passare all'integrazione della vitamina.
0: Ciclostilabili. Rete 1.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: glory, a narrow one like you.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. L'indagine PISA 2025 mostra ancora una volta che i 15enni svizzeri si collocano sopra la media in tutte le competenze scolastiche prese in esame. La Svizzera resta dunque tra i primi della classe, ma desta qualche preoccupazione la tendenza degli ultimi anni, che mostra una flessione negativa per quanto riguarda matematica e lettura. Matematica, lettura, scienze naturali e per la prima volta anche l'apprendimento nel mondo digitale sono 4 le competenze valutate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il punto di forza elvetico resta sulle scienze naturali, ma anche sulle prestazioni matematiche, come detto, restano appunto degni di note. Sul lungo periodo però le competenze in matematica e lettura mostrano una tendenza in calo. Gli Stati Uniti e la Colombia hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione sullo sviluppo dell'energia nucleare a uso esclusivamente civile e sulla lavorazione di minerali critici e terre rare. L'intesa rientra nella strategia della Casa Bianca per rilanciare il nucleare civile e assicurarsi forniture di materie prime strategiche, riducendo la dipendenza dalla Cina. In Francia i vigili del fuoco, esausti dopo una stagione di incendi particolarmente dura e diverse ondate di caldo, si aspettano dal governo risorse finanziarie, materiali e umane. Al termine del primo giorno di sciopero sono usciti dal Ministero dell'Interno delusi e con un forte senso di disprezzo. I sindacati dei pompieri si aspettano una legge importante, ma lo ritengono un testo che elude per ora le questioni fondamentali. Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele. Il governo laburista guidato da Andy Burnham ha annunciato sanzioni senza precedenti sui prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il Premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Immediata la reazione di Trump, che ha ordinato la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura degli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno. La crisi energetica cubana si aggrava. La società statale prevede per oggi interruzioni programmate durante il picco di domanda pomeridiano-serale, con disagi simultanei in circa il 66% del paese. A pesare sul sistema è soprattutto il deterioramento delle infrastrutture. Diamo per concludere uno sguardo al tempo di oggi. Mercoledì i minimi scenderanno attorno ai 16 gradi per la pioggia anche temporalesca. Sarà poi una giornata coperta e piovosa. A nord nel pomeriggio schiarite, a cominciare dalla Romandia, massimi in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 al nord delle Alpi.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Ci avete fatto caso anche voi? Ci sono periodi dove alcuni argomenti all'improvviso sono sulla bocca di tutti, complici forse anche i social. Il primo che mi viene in mente è il cortisolo, l'ormone dello stress di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate. Ma oggi si parla molto anche dell'importantissimo microbiota intestinale. E non a caso, anche nel libro La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiano la vita, le coautrici Eliana Liotta e Michela Matteoli dedicano un ampio e interessante capitolo all'asse microbiota-cervello, proponendo una visione in linea con le scoperte più recenti. Il microbiota ha sede nel nostro intestino, che spesso viene chiamato il secondo cervello. Il perché ce lo spiega la giornalista e saggista Eliana Liotta.
3: Ha senso chiamarlo così, non solo perché noi alcune emozioni le sentiamo nella pancia, se ci danno una cattiva notizia, no, è un pugno che sentiamo nello stomaco, no? La pancia è protagonista delle nostre emozioni fisicamente, ma l'intestino è un secondo cervello perché è tappezzato di cellule nervose del tutto simili alle cellule nervose del cervello. Quindi ci sono dei neuroni sucranici e dei neuroni enterici. Questo è particolarmente importante perché si può stabilire una comunicazione tra il nostro nord e il nostro sud. E quindi in effetti c'è un asse che mette in dialogo costante il nostro cervello e il nostro intestino. Il cervello non è un organo isolato nella testa, ma è un organo che ha bisogno di stare continuamente a confronto con le altre parti del nostro corpo. Una cosa strana è che esiste anche un piccolo cervello del cuore, cioè esistono poche migliaia di neuroni anche nel nostro cuore, e questo consente al cervello di essere in comunicazione anche con quella che era ritenuta in passato la sede dei sentimenti, la sede delle emozioni. Oggi noi sappiamo che i sentimenti albergano nel nostro cervello, nelle sinapsi tra i neuroni, però questa comunicazione tra il cervello e il cuore a quanto pare potrebbe far sì che il cuore faccia aumentare alcune nostre sensazioni, alcune nostre emozioni. Per esempio, se incontriamo una persona che amiamo, il cuore accelera le sue palpitazioni, questa accelerazione potrebbe amplificare il sentimento che noi proviamo. È una bellissima immagine e sono tutte cose ancora da provare con ulteriori studi, però ci danno il senso di come tutto in noi sia in dialogo, di come tutto sia collegato. Se vogliamo, questa è anche la differenza profondissima tra noi e gli agenti artificiali, tra noi e le macchine. Noi abbiamo un corpo, il nostro cervello ha un corpo con cui è in contatto continuo, invece l'intelligenza artificiale non ha un corpo. Le emozioni sono fisiche, derivano dal tatto, dall'udito, e queste emozioni l'intelligenza artificiale non le ha. E questa è una prima e profondissima differenza tra noi e le macchine da tenere in considerazione. Il dialogo importantissimo il cervello ce lo ha con l'intestino, quindi è un dialogo continuo, ed esiste anche un dialogo con il microbiota che è ospitato dall'intestino.
2: E di cui si parla veramente tanto ultimamente.
3: Adesso si parla tanto, fino a pochi anni fa, se ricordi, si diceva la flora batterica.
2: Sì.
3: E se ne parlava soltanto a proposito delle cure antibiotiche, quando si dicevano di prendere, no, dei probiotici se facevi una cura antibiotica per salvaguardare la flora batterica.
2: Sì.
3: E il discorso si chiudeva qui. Piccola parentesi, si chiama flora batterica perché secondo gli scienziati di tanti anni fa i batteri erano delle piante. Pensa un po'. In realtà adesso più propriamente alla luce di tutto si parla di microbiota. Noi in tutto l'organismo siamo colonizzati da germi, colonizzati proprio fin dalla nascita da germi. Non siamo soli mai, neanche quando siamo da soli. Noi abbiamo microbi lungo il tratto respiratorio, abbiamo microbi che si fanno il bagnetto nel lago salato dei nostri occhi, che prendono il sole sulla distesa della nostra pelle. Ma la comunità più grande di germi che abbiamo è nell'intestino, che è una specie di paese di Bengodi dei germi, perché possono star lì a nutrirsi dei residui dei nostri cibi. Quali sono questi microbi che noi ospitiamo nell'intestino? Non solo i batteri, ecco un altro motivo per cui è errato parlare di flora batterica, ma sono anche virus, protozoi, archei. Insomma, è una comunità molto varia e fitta di trilioni di microbi che noi ospitiamo. Non se ne stanno lì a non far nulla. Noi abbiamo dei batteri che lavorano per noi. Sono come degli operai all'interno della nostra fabbrica personale che ci aiutano a costruire vitamine e altre sostanze, alcune delle quali sono essenziali per il funzionamento corretto del nostro cervello. Intanto per la salute locale, perché alcuni di questi batteri fabbricano acidi grassi che tengono le pareti intestinali belle chiuse, belle fitte. Dovrebbero passare solo alcune sostanze che noi assimiliamo dai cibi, quelle giuste, quelle buone. Quando la parete intestinale non è ben chiusa da questi acidi grassi fabbricati dai batteri amici, possono fuoriuscire tossine e possono fuoriuscire anche agenti patogeni che arrivano per esempio addirittura fino al cervello. È fondamentale quindi nutrire la parte buona del nostro microbiota, nutrire quei batteri che fabbricano determinati acidi grassi, che ci aiutano a fabbricare determinate vitamine come la K. Pochi sanno che la parte migliore del nostro microbiota, migliore in questo senso, è vegana, cioè adora le fibre. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare vegani, perché il microbiota, che è come un ecosistema, funziona il grande motto diversity is good, la diversità è un bene, quindi possiamo avere microbi di tutti i tipi. L'importante è che siano in equilibrio, ma l'importante è che ci sia questa fetta di batteri detta probiotica, cioè probios, per la nostra vita, per la nostra salute. Questi qui mangiano le verdure, cioè mangiano precisamente le fibre, le fermentano, e le fibre sono una prerogativa del regno vegetale. Quindi la nostra alimentazione dovrebbe essere ricca di tutti quegli alimenti con la fibra che vanno a nutrire in maniera selettiva il microbiota, con un beneficio per la salute intestinale, per la salute dell'organismo e per la salute del cervello.
2: Diciamo che era ora che ci arrivassimo anche noi, insomma, la medicina cinese, così come la Ayurveda, si basano proprio su questo e lo fanno da millenni.
3: Siamo eredi di Cartesio, che separava la res cogitans, il pensiero, dalla res extensa, il corpo, e quindi noi siamo rimasti figli di questa separazione, mentre per gli orientali il corpo può calmare la mente.
1: Ciclo stilabili.

0: Rete 1.
1: Ed eccoci per le notizie delle 5 in studio. Fabio Degli Antoni. Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei caccia F-35. Lo rivela la Commissione della gestione del nazionale, criticando la conduzione dei negoziati da parte del Dipartimento della Difesa e del Consiglio federale. La Confederazione intendeva comprare 36 velivoli per 6 miliardi di franchi. I costi aggiuntivi erano aumentati fino a raggiungere somme tra i 650 milioni e il 1.300.000 franchi. Nel frattempo, Berna ha ridotto a 30 il numero dei jet da commissionare. Gli editori svizzero-tedeschi si sono impegnati a garantire maggior trasparenza e equità nella ripresa dei contenuti di altri media. Tra i primi firmatari figurano Ringier Medien, Schweiz, NZZ e CA Media. Al centro di questo impegno volontario c'è l'obbligo di indicare chiaramente la fonte originale in caso di ripresa dei contenuti e di rimandare direttamente a essa tramite un link online. Per l'attualità regionale, a causa delle nuove abbondanti piogge previste nelle prossime ore, la strada della Calanca è stata nuovamente chiusa. La tratta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo resterà sbarrata per precauzione almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev: non abbiamo alcun piano per aggredire l'Europa. Avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già questo mese di settembre. Da Londra e Berlino forniture di missili intanto Patriot all'Ucraina. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra le principali parti libiche che apre la strada a possibili elezioni entro 2 anni. Ha tuttavia sollecitato la sua attuazione senza indugi. Dilaniata dalle divisioni sin dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è oggi governata da 2 esecutivi rivali, uno a Tripoli, riconosciuto dall'ONU, e guidato da Abdelhamid Dembélé, all'altro a Bengasi sotto il controllo della famiglia del potente maresciallo Khalifa Haftar. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato ieri sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. In Albania centinaia di persone hanno tentato di bloccare i deputati all'uscita dal Parlamento. La polizia ha compiuto una 20ina di arresti. Le manifestazioni proseguono da 101 giorni contro il progetto turistico previsto in un'area naturalistica protetta. La contestazione del mega resort sulla costa legata alla famiglia Trump ha focalizzato le proteste contro la presunta corruzione e la mancanza di trasparenza del governo. Anche ieri sera sono state chieste le dimissioni del premier Edi Rama. E per lo sport, Champions League di calcio, prima giornata, l'Inter è stata battuta 2-1 dal Real Madrid. Il Manchester City si è imposto 2-0 sul Porto, l'Aston Villa per 3-2 sul Brugge. Il Borussia Dortmund, sempre per 3-2, ha superato il Villarreal. Il Betis Siviglia, con lo stesso risultato, ha sconfitto il Lille. Infine, la EK di Atene ha vinto di misura con 1-0 contro l'ASK Linz. Europei di nuoto paralimpico in Turchia, la 27enne ergoviese Nora Meister ha conquistato una medaglia nei 100 metri stile libero, superata dall'italiana Giulia Terzi. Meister è salita sul podio per la seconda volta dopo l'oro nei 100 metri, ma dorso. Diamo per concludere uno sguardo al tempo di oggi. Mercoledì in tutta la Svizzera le minime sono scese sui 16 gradi, perché sarà poi una giornata coperta e piovosa. A nord nel pomeriggio schiarite, a cominciare dalla Romandia, massime in calo a 23 gradi a sud fino a 20 a nord. Adesso è tempo, come consuetudine, di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon sveglio a chi si risveglia, e a più tardi.

natura della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: A questo punto lo abbiamo capito. Al nostro cervello piacciono e servono un sacco di cose. Cose che, a pensarci bene, sono le più belle della vita. Amare e stare in compagnia, imparare cose nuove, emozionarsi, mangiare sano, dormire bene, concedersi dei piaceri. In questa ultima puntata, prima di fare un po' il sunto di quanto detto fin qui con la nostra ospite, la giornalista e saggista Eliana Gliotta, coautrice con la neuroscienziata Michela Matteoli del saggio La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, ci togliamo una curiosità. È vero che usiamo solo una piccola parte del nostro cervello? Frase che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita.
3: Questo è un mito che veramente stenta a tramontare. No, non è affatto così. Noi usiamo tutto il nostro cervello. Il nostro cervello ha riserve limitate, tra l'altro, è un sistema energetico che ha dei limiti e infatti una cosa importantissima è riuscire a eliminare l'eccesso di informazioni e di tenere solo i ricordi che ci servono. Noi viviamo in un continuo bilanciamento tra quello che dimentichiamo e quello che tratteniamo.
2: I bambini sono spugne, questo viene sempre detto, i bambini piccoli immagazzinano di tutto e di più. È vero?
3: E questo è verissimo. I bambini nascono con tutti i loro neuroni già belli e pronti e man mano che crescono costruiscono tra un neurone e l'altro le sinapsi, i collegamenti. Queste sinapsi sono tantissime intorno ai 3 anni di età, durante l'infanzia, e proprio come se avessimo un albero pienissimo di foglie. Quindi è vero che i bambini assorbono come spugne, assorbono tantissime informazioni, ma col passare del tempo questo albero deve essere potato. Si chiama proprio pruning l'operazione che avviene durante soprattutto l'adolescenza fino ai 18-21 anni. Vengono eliminate le sinapsi ridondanti, cioè quelle che non si usano, quelle che si usano meno, e vengono rafforzate le sinapsi che si usano di più. Quindi è durante la giovinezza che viene costruito quello che sarà poi la base del cervello adulto. È molto importante che nulla interferisca con questa operazione così delicata di giardinaggio, di potatura. Ecco perché è particolarmente importante che i ragazzi non abusino né di sostanze stupefacenti né di alcol.
2: E vorrei aggiungere nemmeno di social. Faccio bene?
3: Beh, sì, i social ci danno svariate problematiche, possono essere vantaggiosi per certi versi, ormai ci viviamo e non possiamo più, diciamo, tornare del tutto indietro. Però i bambini piccoli, i ragazzi, davvero dovrebbero, i bambini piccoli non dovrebbero farne uso, ma ormai ci sono varie leggi in tutto il mondo su questo, dei social. Tutti noi non dovremmo abusarne, intanto per un fatto di concentrazione. Ogni volta che noi interrompiamo un'attività che stiamo facendo per guardare il messaggino su WhatsApp o per guardare quel determinato reel, è come se noi spegnessimo un circuito cerebrale e ne riaccendessimo un altro, come se dovessimo ogni volta accendere il motore dell'auto, e questo comporta fatica mentale. Non a caso, se noi dobbiamo fare un lavoro che richiede concentrazione, che sia nel mio caso un capitolo di un libro, per un ragazzo studiare un paragrafo di storia, è bene concentrarsi almeno per 20 minuti su quello e non farsi distrarre, altrimenti poi bisognerà ritrovare la concentrazione da capo, e tutto questo ci rende sbadati e decisamente più stanchi e con una minore in generale capacità di concentrazione. Poi c'è tutto il grande tema dei social, i social e gli algoritmi che li governano, algoritmi che conoscono benissimo come funziona il nostro cervello arcaico, soprattutto quando ci arrabbiamo, quando ci sentiamo minacciati. Quando noi vediamo una minaccia che può essere anche simbolica, in passato era un serpente a sonagli, adesso è anche una minaccia simbolica di sentirci esclusi, no? Per esempio, allora in quel caso si spegne la corteccia cerebrale, letteralmente la parte logica, e si attiva l'amigdala, che è questa parte del cervello arcaico deputata a gestire le emozioni e che ci mette subito in guardia, pronti a combattere o a fuggire nel caso di un pericolo. Abbiamo a quel punto una cascata di ormoni, tra cui quello dello stress principale, che è il cortisolo, che ci tiene svegli, in allerta, un po' palpitanti, con respiro affannoso. Dicevo che gli algoritmi conoscono benissimo il nostro cervello perché premiano i contenuti particolarmente divisivi, cioè quelli che provocano in noi rabbia e paura. Li premiano perché portano gli utenti a condividere di più, a mettere più like, a commentare di più. In realtà foraggiano in noi una continua tensione, una continua paura, una rabbia sottostante, e ci portano anche, secondo qualcuno, a modificare le nostre abitudini di pensiero. Noi possiamo avere dei pensieri che sono complessi, riflessivi, larghi, così come è la vita, così come sono le sfumature del nostro animo. Oppure possiamo impigrirci e restare su ragionamenti polarizzati, destra-sinistra, giusto-sbagliato, cattivo-buono, straniero-cittadino. Tutto questo ha influenza sulla nostra salute mentale, sulla nostra salute fisica e poi in generale sulla salute della nostra società e della nostra umanità.
2: Eliana, in chiusura di questo ciclo dedicato al cervello, ti chiedo di riassumerci lo schema che c'è alla fine del vostro saggio. Uno schema che dovremmo tutti appuntare in casa da qualche parte per ricordarci come avere o mantenere una mente radiosa.
3: 12 nutrimenti materiali e immateriali, potrebbero essere anche di più, e che a noi piace fare gli elenchi, ci viene abbastanza facile. E allora io e Michela Matteoli abbiamo enucleato questi nutrimenti. Il primo che voglio ricordare è stare con gli altri, perché noi abbiamo bisogno fisico di stare con le altre persone, dei rapporti sociali. Apprendere. Per il cervello è bene fare il cervello e quindi essere curioso e imparare sempre nuove cose. Rilassarsi. Ma sì, adesso poi, insomma, ci sono le vacanze in arrivo, non sentiamoci in colpa. Il cervello ha bisogno di relax. Fare attività fisica è importante anche per la nostra mente, non solo perché produciamo un po' di endorfine con l'attività fisica che ci rendono di un umore migliore, ma anche perché l'attività fisica ci fa produrre molecole che nutrono in un certo senso i nostri neuroni. Seguire la dieta mediterranea, perché ci dà tutti i nutrimenti materiali di cui ha bisogno il cervello, le cellule nervose per la costruzione dei neurotrasmettitori. Stare alla luce del sole per regolare i nostri ritmi circadiani, ma anche per produrre la vitamina D, che è alla base di un cervello sano. Dormire il giusto, importantissimo per la memoria e per la salvaguardia della salute del cervello, per allontanare malattie neurodegenerative. Provare piacere. Il piacere è alla base della nostra sopravvivenza. Quindi lasciamoci guidare dai piaceri senza diventarne schiavi. Abbracciare la spiritualità e meravigliarsi, che significa uscire dal nostro piccolo ego e trascenderci e sentirci parte del mondo, parte della nostra umanità e dell'universo. leggere, perché leggere in fin dei conti è vivere tante vite, ed è anche un'ottima strategia, provano gli studi, contro il decadimento cognitivo. Infine, in questo periodo ne abbiamo particolarmente bisogno di ricordarlo, coltivare la pace. Il nostro cervello non sta bene nelle situazioni di conflitto, il nostro cervello sta bene quando è in pace con se stesso e con gli altri.
0: Ciclo stilabili.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: parliamone, Raff, capisco tutta la poesia, però la notte, come dire, è ancora intorno a noi, il sole sorgerà tra più di un'ora, no, meno di un'ora, no, un'ora, più di un'ora. Deciditi, Oldani, più di un'ora o meno di un'ora? Più di un'ora. Un'ora e 20 minuti. Buongiorno, ben svegliati, questa è Alba Chiara, questa è la Rete 1, buongiorno.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
0: No, a me i numeri piacciono molto, devo dire.
1: Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi...
0: Sempre avuto un buon rapporto.

sempre preferito scrivere che fare di conto, come si diceva una volta, fare di conto, no? C'era questo modo di dire. Siamo arrivati a mercoledì, questa è la buona notizia, metà settimana, buongiorno, ben svegliati, buongiorno popolo della radio, buongiorno anche al popolo che ci segue in diretta televisiva, siamo sulla 2 e mi hanno mandato diversi messaggi, lo studio, che bello, ti vediamo meglio, c'è tutto un discorso, no, quando balli sembri veramente un varietà televisivo, non è così, non è così. Devo dire, ballavo meglio di là, mi sentivo più a mio agio, qua devo prendere le misure, però capiterà ancora, abbiate pazienza, io quando partono certe canzoni mi viene proprio così spontaneo fare la prima ginnastica del mattino, risveglio muscolare in questo caso. Comunque, a parte tutti questi discorsi, volevo dirvi che oggi piove, ecco, ve lo dico perché magari in qualche angolo della Svizzera ha già cominciato. Io quando sono arrivato stanotte sentivo bobom, bobom, bobom, c'erano proprio i fulmini che si vedevano a distanza, non pioveva ancora, ma immagino che ormai sia questione di poco. Infatti le previsioni di Meteo Svizzera ci parlano di una giornata in gran parte del paese molto nuvoloso con piogge intense, situazione che a sud delle Alpi è molto simile, anche se si parla di giornata nuvolosa temporalesca. Temperature che, come vi dicevo, si abbassano decisamente perché le massime oggi in Svizzera non supereranno i 23 gradi. E quindi vedi che la canzone con la quale apriamo è perfetta. L'estate sta finendo. È il 9 di settembre. Buongiorno e benvenuti. Serve una spinta?

Per fortuna, scrive qualcuno, per fortuna che l'estate sta finendo. Sì, certo, quest'estate, diciamo, la ricorderemo per molte cose. No, c'è sta, abbiamo percepito quel piccolo calore, no? Abbastanza, sì, devo dire, sì, condivisa questa cosa. Viva l'autunno con i colori stupendi. Buongiorno Pat, grazie per i vostri messaggi, davvero siete sempre molto gentili. Dunque, Daniele, buongiorno. Sono io Daniele. Buongiorno Daniele, stamattina sono un po' così. Buongiorno Jackie, ecco, Cati e Jackie ci salutano da Giamina. Buongiorno Alan dal canton Argovia, mi ha mandato un video con fammi vedere, i lampi, ecco, vedi, questo era il canton Argovia ieri sera alle 21, stamattina ancora nulla, tutto passato al momento, buona diretta e buoni saluti. Bene, saluti anche a te. Qui sta piovendo, Andrea che ci manda i suoi saluti. Dove si trova Andrea? Perché so che era al mare da qualche parte. Buongiorno anche a te, Nicolas, Franca e poi Dario dal Canton Vaud, Simone da Isone. Buongiorno a voi. Allora, è già arrivata una prima richiesta per il Guglielmo Hotel, per cui prima di passare agli eventi del giorno ci sono due casi, non casi umani, adesso è brutto dirlo, ma Conny e Leila, buongiorno, so che vi serve un Guglielmo Hotel stamattina, serve una spinta, e sì che siamo a mercoledì, però capisco l'esigenza di avere una spinta come il Guglielmo Hotel, che non è niente male, quindi attenzione, arriva la parte forte, 3, 2, 1, via! E qui, come si diceva una volta, si svegliano anche i sassi, per cui... 9 di settembre, cosa è successo nella storia, giusto per creare una connessione con una data, quella che stiamo vivendo, questo 9 settembre 2026, non tornerà più, ve lo dico, è un'informazione utile e preziosa. Ma invece possiamo dire che 250 anni fa, era il 9 settembre 1776, il secondo congresso continentale degli Stati Uniti, o meglio, allora del Nord America, coniò il termine Stati Uniti, quindi nasce ufficialmente questo nome, questo paese che ovviamente ha influenze in tutto il mondo, in sostituzione del precedente che si chiamava Colonie Unite. Ora fa la differenza, ma le parole, come diceva qualcuno, sono importanti. Ma veniamo in Svizzera, perché 140 anni fa, nel 1886, veniva adottata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, una sorta di tutela per chi nella vita crea, e quindi giustamente tutto ciò che viene creato va protetto. E quindi fu una data importante per quello che poi a livello diciamo internazionale viene definito come copyright, cioè la tutela dell'opera. Ecco, questo è un po' un evento importante del 1886. 1903 veniva inaugurata, sempre in Svizzera, nell'Engadina, il tunnel ferroviario dell'Albula. 6 chilometri, questa galleria che univa Preda e Spina attraverso le Alpi Retiche. Nel 24 c'è stata l'inaugurazione del nuovo tunnel dell'Albula, con 10 anni di lavoro, poco meno di 6 chilometri, 15.000 treni ci passano ogni anno. E sempre pensando alle come dire, creazioni dell'essere umano, ricordo il traguardo dei fratelli Wilbur e Orville Wright, che realizzarono il primo volo della durata di un'ora con un aeroplano di loro invenzione, perché la gente nel tempo libero fa di tutto, no? C'è chi fa l'uncinetto, c'è chi si mette a scrivere, c'è chi si mette a dipingere. I due fratelli Wright avevano sta fissa: riusciremo a volare. Neanche Icaro aveva questo progetto, loro ci sono riusciti, un'ora. Ecco, potete immaginare anche la soddisfazione a casa, no? Cioè, non ci siete mai, no, la moglie, la sorella, la mamma, cioè, non ci siete mai, non mangiamo sempre divisi, ma mamma, stiamo preparando un aereo, ma cos'è sto aereo, cosa vi farà, cosa vi porterà, che tipo di informazione, cosa perdete tutto sto tempo, noi siamo esseri umani, viviamo sulla terra, figlioli. Poi non so perché parla così un po' romagnolo, fa niente. A proposito di aerei, 1939 il neonato aeroporto di Lugano Agno riceve un credito, pensate allora le cifre, 20.000 franchi dall'ufficio aereo federale.
La storia della versione luganese inizia nei primi anni dello scorso secolo, quando poi iniziarono a levarsi in volo i primi appassionati luganesi. Comunque nel 39 venne riconosciuto, insomma, questo ruolo importante. Questo sono alcuni degli eventi. C'è anche un evento musicale, perché oggi, 69 anni fa, arriva il primo singolo del cantante canadese Paul Anka, che arriva in vetta alle classifiche con questa canzone. Che popò di canzone!

Sono passati 69 anni, ma la canzone è ancora molto bella. Tra l'altro abbiamo sentito prima la canzone dei Righeira, oggi Johnson Righeira compie 66 anni e ci sono molti compleanni oggi, per cui ascolteremo diverse canzoni. Adesso però tocca a ELO, Electric Light Orchestra, canzone bellissima, e sono le 5:42.

Siamo partiti ufficialmente. Ancora buongiorno da Daniele Oldani a tutti valorosi all'ascolto. Abbiamo parlato, abbiamo citato già un paio di personaggi per il loro compleanno, ma o che riguardano insomma anniversari importanti. Volevo anche ricordarvi, e sono quelle informazioni magari non diciamo basilari ma utili, che oggi è il 252esimo giorno dell'anno e mancano 106 giorni a Natale, ecco, così tanto per darvi lì la notizia. Saluti puntuali che oggi vanno a Breggia, buongiorno, ben svegliati, buongiorno Canton Ginevra, saluti anche a voi lassù e poi lassù un po' di là, e poi grazie all'app Play RSI sapete che si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Irlanda. Provare per credere, magari andate qualche giorno a Cork, che è una cittadina molto carina, si chiama Cork, so che loro hanno questo tono anche, no, quasi un po' minaccioso. Ah, è giusto, è il momento dei misteri. Intanto potrei parlarvi dei nuovi capelli di Trump, non so se l'avete visto, basta biondo platino, adesso è più, diciamo, più scura per i suoi capelli, non so se l'avete notato, io l'avevo notato qualche giorno, che faccio caso anche a queste cose. Invece mi ha molto più intrigato, mi ha più avvolto, diciamo, la storia di questo lago artificiale in Canada, non so se avete sentito la notizia, che improvvisamente è spuntato dal nulla un'isola, cioè un lago artificiale, quindi creato dall'uomo. A Williston, in estate, compare improvvisamente un'isola ricoperta da una fitta foresta e poi sparisce senza lasciare tracce. Qualcuno ha detto, guarda che intelligenza artificiale, però qualcuno invece ha verificato che tutto sia accaduto veramente. Come fa ad apparire un'isola e a scomparire un'isola? Come fa Trump? No, Trump si sa come fa a cambiare i capelli, quello è un altro discorso. Oldani, stai sul pezzo. I gestori di questo bacino artificiale hanno inizialmente sospettato appunto che le riprese video di questo isolotto in mezzo all'acqua fossero un'immagine creata dalla intelligenza artificiale, ma le immagini satellitari hanno dimostrato la realtà. Questa isola misteriosa esiste realmente. E no, queste sono quelle robe che ti lasciano così. Abbiamo notizie sul Lago Maggiore di strane isole che appaiono e scompaiono? Spero di no. Oggi è il compleanno di Gabbani, auguri! Essere

Auguri, auguri a Gabbani. Ha avuto anche un malore qualche settimana fa in un concerto, ma sembra che si sia ripreso molto bene. Voi siete davvero mitici, perché io racconto delle storie e voi mi date degli spunti molto interessanti, perché giustamente racconto una storia di un'isola che appare e scompare, e almeno due ascoltatori mi hanno detto: beh, potresti mettere un frammento dell'isola che non c'è. Quanto siete avanti? Secondo

0: porta all'isola
1: che non c'è. Che bella che era questa canzone. Forse di questa. Bennato. 10 minuti e saranno le 6, per cui se avete degli appuntamenti strani, come mai avete appuntamenti a quest'ora? Adesso non mi voglio fare i fatti vostri. Buongiorno Graziella, che ci manda i suoi saluti da Vezia. Vezia c'è, buongiorno. Felice, di nome di fatto, dal Canton Argovia. E poi voglio ricordare ancora degli eventi insieme a voi, perché nel 1999, ora mentalizzatevi su questa data, 99999. Accadde, no? Un po' di anni fa. I computer di tutto il mondo erano preoccupati, ancora di più i proprietari dei computer, ancora di più le persone che si occupano della sicurezza dei nostri computer. Ci fu il famoso giorno del 9999 e tanti PC, molti informatici, dissero: fate attenzione, vediamo di capire, magari succede qualcosa. Non è successo niente. No, come spesso accade, no? L'allarme e poi improvvisamente. Dunque, invece, oggi nasceva Cesare Pavese, scrittore, poeta, e ogni tanto mi piace potervi regalare anche proprio piccoli frammenti di poesie, perché le poesie fanno bene. Lui ha scritto tante cose, aveva quella sua bella malinconia. Questa poesia è breve, si intitola Mattino e mi sembra che sia la trasmissione giusta per potervela leggere. La finestra socchiusa contiene un volto sopra il campo del mare. I capelli vaghi accompagnano il tenero ritmo del mare. Non esiste ricordo su questo viso, non esiste parola che lo contenga o lo accomuni alle cose passate. Dalla breve finestra è svanito come svanirà tra un istante, senza tristezza né parole umane, sul campo del mare. Vedete come Alba Chiara passa dalla poesia agli animaletti del giorno. Oggi abbiamo la felicità di conoscere questo animale. L'avete riconosciuto? Vabbè, ve ne parlo meglio dopo le 6. Adesso però altri compleanni, perché compie 74 anni Dave Stewart. Eurythmics.

Dovevi aggiungere qualcosa? No, chiedo. Sì. Questo sembra. Sembra la posta. Dunque, Gabbani compie gli anni 44, Dave Stewart 74, Johnson Righeira ne compie 66, stessa età di Hugh Grant, e poi c'è qualcun altro, sì, perché oggi compie gli anni anche Michael Bublé, e tra poco lo ascoltiamo. Però prima di farvi ascoltare Michael Bublé con la sua canzone, voglio anche ricordare un personaggio che non c'è più, ma nel 1941 in Georgia nasceva Otis Redding. Purtroppo morì molto giovane a causa di un incidente aereo nel 67, ma fu per lungo tempo il principale interprete di R&B e di soul in America. E allora è bello non dimenticarlo.

Otis Redding nel giorno del suo compleanno virtuale oggi avrebbe festeggiato 85 anni. Purtroppo, come dicevo, è scomparso nel 67. E oggi, 28 anni fa, se ne andava.

Altri ascoltatori mi citano i lampi e i tuoni di questa notte, però non ho ancora capito se ha cominciato a piovere da qualche parte. Adesso avremo dettagli. Intanto saluto Laura che ci manda i suoi saluti dall'Avertezzo e Barbara dal Vallese. Abbiamo detto buon compleanno Michael Bublé. Michael Bublé canta per tutti noi.

classe 1975, Michael Bublé. Quindi, senza calcolatrice, 1975, oggi compie 51 anni, per cui molti auguri a lui e molti auguri anche a voi se avete qualcosa di bello da celebrare. Alba Chiara torna dopo il momento informativo, anche perché

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Gettare le basi perché un pasticcio come quello dei nuovi caccia F-35 non si ripeta più. Lo scopo dell'indagine della Commissione della gestione del nazionale sulla procedura d'acquisto degli aerei prodotto negli Stati Uniti. Ce ne parla Anna Riva.
2: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Viola Amherd, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione, a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi, che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
3: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
2: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione. In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Suisse, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Suisse stesso. Un punto sul quale la commissione insiste in vista di futuri acquisti.
1: L'indagine PISA, adesso quella fatta nel 2025, sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo rapporto che ogni 3 anni comunque fotografa le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, tra cui 38 membri del OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. All'origine dello studio emergono anche però delle criticità, focus in particolare sulla situazione in Ticino, di cui ce ne parla Romina Lara.
4: Gli studenti ticinesi, come quelli svizzeri, si posizionano, va detto, piuttosto in alto nella graduatoria. Sono tra quelli delle 20 migliori nazioni sulle 91 che hanno partecipato. Vale per scienze, lettura e in matematica si sale fino ai primi 10. I punteggi sopra la media confermano che c'è una solidità del sistema scolastico ticinese e svizzero. Ma guardando all'evoluzione negli anni, il quadro appare un po' meno positivo. I punteggi infatti sono in calo e in negativo, ancora una volta, spicca la lettura seguita dalla matematica. Sono tendenze queste già viste che preoccupano. Da un lato il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese, un indicatore questo di equità, di maggiore equità. Dall'altro lato però, in linea con quanto accade sul piano nazionale, cresce la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di PISA. E in Ticino, stando ai dati forniti, si stima che in una classe di 20 allievi 5 o 6 non raggiungano i livelli minimi di competenza nella lettura. Poco sotto si colloca la matematica e qui non si esclude che un ruolo lo giochi pure la padronanza un po' più povera del lessico rispetto al passato.
1: Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele e il governo laburista guidato da Andy Burnham ha annunciato sanzioni senza precedenti sui prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto però la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Immediata comunque la reazione di Donald Trump, che ha ordinato la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura dagli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. Meglio-adesso.it www.aereo.ch.
1: Mercoledì 9 giorno di settembre 2026, le minime sono scese fino a 16 gradi per la pioggia, anche temporalesca. Sarà poi una giornata comunque coperta e piovosa. A nord nel pomeriggio schiarite, a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud e a 20 al nord. Adesso c'è Patrick Locatelli, a voi una felice giornata anche con la RSI.
0: Lo sport.
6: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter alla Bernabeu. A vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due erroraci dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dalla Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. Un errore grossolano di Sommer invece ha spianato la strada alla Aston Villa nel 3-2 rifilato alla Bruges del portiere elvetico e degli altri rossocrociati, gli ex Zurigo e Lucerna, Zawa e Vasovic. Il Borussia Dortmund di Kobel ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lille e poi la EK di Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta in programma alla 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2 minuti e 06 su Gal.
7: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
8: Alba Chiara, Rete 1, buongiorno, Daniele Oldani al microfono e anche al vostro servizio naturalmente, e mando un saluto questa mattina. So che spesso e volentieri gli autisti ascoltano Rete 1, ascoltano Alba Chiara. Questa mattina mando un saluto molto cordiale a Marco, che lavora come autista a Locarno. Grazie per l'ottima compagnia, aiuta molto a far passare il turno di guida, mi scrive, per cui Marco siamo molto felici di questo. C'è anche un caffè per voi, sta arrivando, giusto il tempo di sistemare, perché so, servire migliaia di tazze di caffè non è una cosa semplice, ma ce la faremo. Salutiamo anche chi si chiama Omero, Pietro e Federico, sono i tre nomi connessi a questo 9 di settembre. E prima del caffè, anzi no, dopo il caffè, dai, beviamo il caffè adesso, così quantomeno serviamo il caffè. Volevo anche dirvi, anticiparvi, quale sarà la parola di oggi. Come avrete forse sentito, in questi giorni abbiamo ripreso la rubrica dell'estate, un milione di parole, in maniera più sintetica, ma vogliamo continuare a non dimenticare alcune parole, magari non esattamente nuovissime, ma che arricchiscono il nostro vocabolario. E allora perché perderle? Perché perderle? Questa è una parola che inizia con la lettera M di mamma e che rappresenta in maniera molto precisa una tristezza quieta, composta. Cioè, quando non è una roba esagerata, no? C'è un po' di malinconia, c'è un po' di nostalgia interiore e c'è una parola molto bella che inizia con la M, di cui parleremo tra poco.

0: Sono arrivati diverse conferme a proposito che la pioggia ha già cominciato a scendere. Rosalino, conferma tu, è vero?
1: Piove,
0: dillo però.
1: Piove,
0: appunto.
1: Si piove su di noi.
0: Molto bene, quindi soprattutto a nord molti messaggi da, insomma, da vari cantoni dove ha già cominciato a piovere questa mattina. Qualcuno mi ha detto forse è malinconico, non è malinconico, è una parola che inizia con la M, ma non è malinconico. Si chiama Bianca, la canzone relativamente nuova di Noemi. E poi leggiamo insieme i quotidiani della Svizzera italiana. Ancora buongiorno, Alba Chiara.

Mercoledì 9 settembre, cosa raccontano i quotidiani della Svizzera italiana, la Regione e il Corriere del Ticino? Facciamo subito una lettura condivisa. Cominciamo dalla Regione, sono due temi diversi quelli scelti dai due quotidiani. La Regione apre con una foto e con un titolo legato ai pannelli solari. Pannelli e aree protette tra tetti e impatto visivo. Questo è il titolo. Intanto il piano energetico e climatico canto è pronto per andare in aula. Questo argomento viene sviluppato in due articoli all'interno. In terza pagina, ad esempio, c'è questo articolo di Jacopo Scarinci, Vittoria De Feo, vita e destino del piano energetico e climatico di Zali, tra parentesi, dopo 3 anni i rapporti a favore e contro cadono, gli obblighi di installare pannelli solari e sostituire le caldaie a combustibili fossili, l'UDC boccia tutto. Quindi è un ampio articolo che fa un po' il punto su questo discorso. L'apertura invece del Corriere del Ticino è legato ai premi di cassa malati, stime amare per tutti, quindi non buone notizie. A poche settimane dall'annuncio della Confederazione, bonus.ch prevede un incremento medio tra il 4,5% e il 5%. In Ticino potrebbe andare un po' meglio. Sarà comunque un aumento, non illudiamoci. Tra 2 settimane la Confederazione annuncerà i premi di cassa malati per il prossimo anno. Quindi dopo l'analisi di Comparis, anche il portale di confronto bonus.ch ha stimato un incremento medio nazionale tra il 4,5% e il 5%, come vi dicevo. E poi su entrambi i giornali vedo l'immagine di un aereo, ma è un aereo ben preciso, l'F-35, di cui si discute ormai da diverso tempo, diversi mesi. Mai pattuito un prezzo fisso, questo è il titolo del Corriere. La commissione della gestione rivela, o meglio rileva, una serie di errori nell'acquisto dei nuovi aerei. Dunque il prezzo degli F-35 era fisso solo per Berna. Svizzera e Stati Uniti non hanno concordato alcun importo forfettario per l'acquisto dei nuovi jet. Oltre a non essere esigibile, un prezzo fisso non è nemmeno stato definito contrattualmente. Ma c'è molto di più. All'interno del giornale si va ad approfondire questo tema. El Niño, che è un nome anche carino, simpatico, in realtà rappresenta un fenomeno meteorologico che da anni preoccupa molto, perché porta davvero dei grandi disastri. Sta per mostrare al mondo il suo volto peggiore, scrive il Corriere del Ticino. Il fenomeno meteorologico si sta intensificando, le sue ripercussioni potrebbero susseguirsi almeno fino a febbraio, e quindi ci sono una serie di analisi, una pagina curata da Paolo Galli. Il pianeta si trova in acque inesplorate, è una dichiarazione di Guterres delle Nazioni Unite, e Saulo dell'OMM dice infliggerà un duro colpo alle comunità e alle economie. Quindi c'è un'ampia probabilità che si verifichi un evento estremamente forte per l'inverno 26-27. Abbiamo parlato dei premi di cassa malati, vediamo altre notizie dal mondo. Londra e altri 11 paesi sanzionano le colonie. La svolta è arrivata dal governo del premier Burnham, che ha chiesto a Netanyahu di mettere fine alle violenze negli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo Stato ebraico ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme e intende espellere alcuni funzionari. Torno sulla Regione rapidamente per segnalarvi un altro titolo che riguarda una buona notizia apparentemente per i consumatori: prezzi in calo ma per poco. Sto parlando dell'elettricità. Anche per il 2027 la corrente costerà di meno, a detta della Commissione Federale dell'Energia Elettrica, la Elcom. I prezzi scenderanno mediamente del 4% rispetto allo scorso anno. E per chiudere vi segnalo un'ultima notizia che in realtà è un'avventura nel mondo del calcio, in particolare di una squadra della Norvegia che si chiama Viking, club della storia davvero pazzesca. Petrolieri ubriachi venivano descritti dalla stampa qualche anno fa, e dirigenti della squadra norvegese che si sono qualificati per la Champions League, e quindi la loro storia è sotto i riflettori di Alec Cordolcini, che ci racconta tutto sulle pagine della Regione. Auguro a voi buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi segnalo che il sole sorgerà dietro le nuvole alle 6:55, tramonterà alle 19:46. Abbiamo 12 ore 51 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Pronti per il coretto? Dai, voi in auto, su! Non dico quelli in appartamento, magari la palazzina di 4 piani, 3 piani, eccetera. Perché poi i vicini, voglio dire, chiamano qualcuno. No, c'è qualcuno che sta male, sento urlare. Quelle cose particolari. Comunque, erano i Coldplay meravigliosi con questa bellissima canzone che abbiamo ritrovato questa mattina. Allora, la parola di oggi, la parola da non dimenticare, ma che purtroppo, ahimè, stiamo un po' dimenticando, la ricchezza della lingua italiana la celebriamo ogni mattina con questo spazio, 1 milione di parole, mestizia, la mestizia, ovvero una tristezza quieta, composta, velata di malinconica nostalgia interiore. Ha un suono morbido, ha un significato profondo, magari la parola mesto, ecco, ogni tanto la sentite anche di più. Comunque, arriva dal latino, mestizia, significa tristezza, affiliazione, dolore dell'animo, ma attenzione, la mestizia non è una disperazione violenta, non è il pianto inconsolabile, quella è la disperazione, è un'altra cosa. È una tristezza silenziosa, composta, quasi elegante. Quando diciamo che una persona ha uno sguardo colmo di mestizia, immaginiamo qualcuno immerso nei propri pensieri, accompagnato da una malinconia discreta. È una parola che richiama immagini autunnali, ricordi lontani, nostalgie che però non fanno rumore. Quindi è una bella parola. La letteratura italiana l'ha amata molto, poeti e scrittori l'hanno usata per descrivere sentimenti delicati, quei momenti in cui si prova quella lieve sofferenza accompagnata però dalla riflessione. Quindi non è una disperazione e un abbandono, ma è una consapevolezza di vivere quel momento. È una parola che abbiamo un po' dimenticato, inutile negarlo, eppure mestizia ha una sfumatura tutta sua, contiene quel senso di dignità, di raccoglimento interiore, quasi di serenità nel dolore. Tra i sinonimi c'è ovviamente la malinconia, la tristezza, lo sconforto. Il contrario è l'allegria, la letizia, la gioia. E allora la prossima volta che vi troverete davanti a un tramonto che vi rende un po' nostalgici o magari un ricordo capace di strappare un sorriso, no? E magari vi scende anche la lacrimuccia, ecco, provate a dire, no, arriverà vostro marito, cosa c'hai? Sei triste? No, sento un po' di mestizia, non so. Troviamo un farmaco o qualcosa. No, amore, è un sentimento dell'anima, è una malinconia nostalgica interiore, è una tristezza quieta. Quindi non mi devo preoccupare. Non ti devi preoccupare, meno male. Ah, vabbè, qui intanto c'è il pinguino che... Oggi parleremo dei pinguini, per cui questione di poco e ci siamo. Il tempo di ascoltare la nuova canzone di Laura Pausini, che in realtà non è nuova perché è una canzone di Raff che lei ha rivisitato. Quindi mi raccomando, non perdiamo la mestizia, parola antica molto raffinata.

0: io so che Laura Pausini è una fan di Raff da sempre, quindi probabilmente è un grande omaggio questo, questa nuova versione. Vi piace, non vi piace? Fatemelo sapere se vi va, naturalmente. Sono tutte informazioni utili. Così come ringrazio Dani che mi ha fatto venire in mente una parola bellissima, il magone, no? La mestizia è una cosa, ma poi c'è il magone che ti scava dentro. Dai, uno di questi giorni ne parliamo del magone, che è una bellissima parola. Sono le 6:30, cambiamo argomento, cambiamo atmosfera. Ci ha raggiunto in studio Giuseppe Bucci dalla redazione dell'informazione. Giuseppe, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
0: Ben ritrovato. Allora, alle 7 di cosa parlerete quest'oggi?
1: Ma sicuramente in primo piano c'è ancora questo rapporto della Commissione della Gestione del Nazionale che ha fatto le pulce alla procedura d'acquisto dei famosi F-35, gli aerei di produzione statunitense. Non c'era un prezzo fisso concordato tra Stati Uniti e Svizzera, come lungamente detto, è stato anche un elemento centrale per la votazione a cui siamo stati chiamati un po' di tempo fa, e tutto questo sta creando un certo subbuglio a Berna, un pasticcio, una vergogna, dice qualcuno, certamente una lezione da imparare, secondo la commissione che fa poi tutta una serie di raccomandazioni. Sentiremo uno dei membri di questa commissione. Parleremo poi di un progetto, di una novità messa a punto dai ricercatori dell'Istituto sulle nevi e le valanghe di Davos. È un modello 3D che permette di prevedere disastri naturali come a Blatten. Proprio il caso di Blatten è stato preso a modello, c'è quindi una simulazione che dovrebbe consentire di anticipare rischi futuri. Dall'estero, a parte le reazioni, torneremo ancora da Israele sia sulla questione dei resoconti di stampa secondo cui Netanyahu è stato avvisato di un attacco imminente prima del 7 ottobre, sia sulla questione delle sanzioni decise da Gran Bretagna e altri paesi per le colonie, quindi ancora reazioni da Israele su questi temi che stanno mettendo pressione a Netanyahu durante questa campagna elettorale per le votazioni che si terranno a fine ottobre. Detto di questo, si inasprisce ancora la disputa commerciale tra Stati Uniti e Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi che erano stati decisi nei giorni scorsi da Ottawa. Dalla Svizzera italiana segnaleremo l'avvio dell'anno accademico del Conservatorio della Svizzera italiana, con qualche incognita però legata alle finanze. Anche qui, come altri istituti universitari, anche il Conservatorio deve fare i conti con la riduzione dei contributi pubblici dal 2027. Poi il calcio di Champions League, con tutti i risultati di questa prima serata: il Real Madrid che batte l'Inter 2-1 sfruttando due erroracci dei nerazzurri, la vittoria del City e uno svarione di Sommer che condanna il Bruges.
0: Tutto questo alle 7, quindi molto da ascoltare. Buon lavoro Giuseppe a te e alla redazione. E adesso buon viaggio a chi ha scelto anche questa mattina la nostra compagnia. Sulla 2 tra l'area di servizio di Coldredio e Chiasso, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di alcuni pedoni sulla carreggiata. Ci sono code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione del San Gottardo, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo che sono chiuse le stazioni di carico del Sempione a Iselle e a Briga, entrambe fino alle 7:20. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ci siamo. Tra poco l'animale del giorno. L'amore nel mondo animale. Parleremo dei pinguini.

0: pronto. Terzo appuntamento con questa rubrica dedicata al mondo degli animali, al loro corteggiamento, al momento dell'amore e anche alla nascita dei cuccioli. Se siamo tutti d'accordo, signor Pinguino, lei è d'accordo?
1: Sì, mi sembra di sì. Adesso proprio traduzione precisa, non lo so.
0: Alba Chiara, rubrica dedicata al mondo animale. Oggi parliamo del pinguino. Quando si parla di pinguini, la prima immagine che viene in mente è quella di quel simpatico uccello in frac che cammina dondolando sul ghiaccio. In realtà il pinguino è molto più sorprendente. È un uccello a tutti gli effetti, ma ha rinunciato al volo per diventare un grande nuotatore. Esistono 18 specie di pinguini, da quello enorme imperatore che può superare il metro d'altezza, fino al piccolo pinguino blu australiano che è alto 30 centimetri. Attenzione, non tutti vivono tra neve e ghiacci, Alcuni vivono in Sudafrica, in Nuova Zelanda, in Australia, perfino vicino all'equatore, nelle isole Galapagos. Sono animali molto sociali, vivono in colonie e possono contare migliaia di individui. E come passano il loro tempo? Beh, gran parte della loro vita pensano al cibo. Quando non pensano al cibo, pensano a conquistare la signora di turno. Mangiano calamari, pesci, krill, insomma, è un'esperienza anche avvicinarsi a loro. A me è successo anni fa in un posto che si chiama Punta Tombo. Adesso ho visto che è chiuso, per cui evidentemente c'è un momento in cui non è possibile visitarlo. Ecco, non avete la sensazione di essere in un campo di ciclamini, di violette, di gelsomini, perché la presenza di tutte queste migliaia di pinguini... No, puoi dire quello che vuoi, ma ti assicuro che non c'era proprio un odorino. No, adesso non t'arrabbiare. Guarda, sto facendo semplicemente il cronista, sto raccontando della mia visita a Punta Tombo, in Argentina. Loro hanno questo suono qui, emettono questi suoni aspri, profondi, simili a trombette. C'è il pinguino africano, per esempio, che è famoso perché fa un verso molto simile al raglio di un asino. Ecco, non l'ho trovato, ma più o meno vi siete fatti un'idea. Ecco, questo è già un altro pinguino. Cosa serve questi suoni? Servono a riconoscersi tra partner, e qui pensate all'abilità di questi animali in mezzo a migliaia d'altri, riconoscono il proprio partner magari da un suono. Serve a difendere il territorio, serve anche a chiedere cibo nel caso dei cuccioli. Dunque, il premio romantico del mondo animale spetta sicuramente al pinguino, o comunque è tra i candidati. Perché? Perché molte specie formano coppie stabili. Ogni anno si ritrovano nello stesso luogo per la stagione dell'amore. Il corteggiamento è uno spettacolo meraviglioso. Fanno gli inchini e i richiami vocali e i movimenti sincronizzati, tutto per conquistare il partner. Ci sono anche delle situazioni molto curiose. Tra i pinguini di Adelia e i pinguini Papua, il maschio offre spesso un sassolino alle femmine. Non è un anello di fidanzamento, ma quasi, è una pietra che servirà per costruire il nido. E se la femmina gradisce il regalo, la storia può cominciare. Se la femmina gli tira addosso la pietra, evidentemente c'è qualcosa che non va. E quando nasce il piccolo pinguino, il lavoro di squadra diventa fondamentale. È d'accordo? Sì, penso di sì. Il caso più famoso è quello del pinguino imperatore. Dopo aver deposto l'uovo unico, la femmina parte verso il mare per alimentarsi. Il papà invece resta lì per 2 mesi nel gelo antartico, tenendo l'uovo appoggiato sulle zampe e protetto da una piega della pelle. Quindi davvero, a livello naturale, ecco, gli animali possono insegnarci moltissimo. Durante questo periodo, tra l'altro, il papà perde decine di chili senza mai mangiare. Quando la mamma torna, i ruoli si invertono. Quindi è una straordinaria collaborazione familiare. Ecco, quello che mi colpisce molto, onestamente, è quando tu riesci a riconoscere un suono in mezzo ad altri 67.000, perché, ripeto, a Punta Tombo, con tutto il rispetto, oltre a questo profumino di lavanda, ecco, c'era anche questa sensazione di essere piccoli in mezzo a questi decine, migliaia di pinguini. Si stima che nel mondo vivano milioni di pinguini, soprattutto nell'emisfero australe, E vi dico un'ultima curiosità per chiudere: c'è, vi dicevo che sono ottimi nuotatori, possono raggiungere anche velocità superiori ai 30 km all'ora. Sono dei siluri con le piume, fondamentalmente. A me è venuta in mente una canzone, questa.

La rubrica dedicata agli animali di Alba Chiara torna domani, stessa ora, stessa radio. Quale animale vi racconterò? Ah, saperlo. No, io lo so, ma vi do 24 ore e poi vi dico tutto. Tra poco si gioca.

Abbiamo già fatto i complimenti a questo ragazzo che si chiama Napoleone, di nome di fatto perché è proprio il suo cognome, quindi non è un nome d'arte. La canzone, molto carina, l'abbiamo riascoltata questa mattina e si intitola Cucù Marie. Sono le 6.45, buongiorno, ben svegliati, spero tutto bene questa mattina, mercoledì, dai che il weekend è dietro l'angolo, non manca molto. Grazie anche per i vostri commenti sui pinguini, insomma sono felice che questo piccolo viaggio nel mondo animale possa stimolarvi, anche perché iniziare la giornata, no? Pensando a delle immagini così belle può essere davvero utile. La prima canzone ha un ricordo personale fortissimo ed è doppiamente interessante ascoltare questo brano oggi, perché oggi questo signore compie 71 anni, ma io nel 79 impazzivo per questo brano. Spero anche voi, anche perché così potete ricordare chi cantava, chi suonava. Era un produttore musicale notevole. Provate a cercare nella vostra memoria e ditemelo allo 076 321 1113, il nostro gioco senza premi ma con le calzettine di Rete 1 in omaggio. Ieri ne abbiamo consegnate altre due e oggi faremo lo stesso. Chi suonava, cantava questo brano nel 1979? Scusate, ma io impazzisco per 30 secondi.

0: questo incessante tarantarantarara. Io avevo 15 anni, il mondo era mio praticamente e ballavo come John Travolta, forse meglio di lui, non gliel'ho mai detto, ma forse meglio di lui. Camera mia, ballavo benissimo. Ero piccola, non me lo ricordo, va bene, giustificazione. Brava Marisa. Boh, come sempre, non lo so. Qualcuno mi scrive Chaka Khan. Beh, poteva anche essere Chaka Khan, ma in realtà lui si chiama. Brava Michela. Molto bene Laura. Gino Soccio, che in Emilia Romagna vuol dire altro, però Gino Soccio è il suo nome e cognome, quindi bravi, complimenti, qualcuno l'ha ricordato. La canzone si chiamava Dancer Dancer. Vediamo la seconda, passiamo agli anni Ottanta. Beh, lei è una signora della musica italiana, ha realizzato molte canzoni molto delicate, ogni tanto ci metteva un po' di mestizia nel suo modo, ormai è una parola che no, abbiamo riscoperto stamattina, per cui ogni tanto qualche canzone aveva quell'atmosfera un po' mesta. Lei chi è?
1: Perché

non l'avete dimenticata e questo vi fa molto onore. Qualcuno scrive Alice, qualcuno scrive Teresa Dessio, no? Brava Morena, molto bene Pietro, Teresa Dessio, no? Grazia di Michele, sì, sì, sì, Grazia di Michele. La canzone si chiamava Solo i pazzi sanno amare. La terza canzone è praticamente recentissima, è uscita nel 2025. Vediamo se vi viene subito in mente come si chiama questo ragazzo, artista e un po' folletto. Chi è lui? Oh,

0: precise, cattive. I vostri commenti comunque mi fanno troppo ridere. È quello lì strano, mi scrivono. Qualcuno ha scritto quello toscano. Ci saranno 30 artisti toscani che cantano. Masini? Non so. Domani tornerò. Il tenerissimo Lucio Corsi, ed è vero, è proprio Lucio Corsi. Questa mattina con Situazione complicata, Solo i pazzi sanno amare, Grazia di Michele, Dance, Gino Soccio, nel 1979 cantava proprio lui. Qualcuno mi ha chiesto, ma chi cantava la voce femminile? Sai che non ci sono notizie, non abbiamo voce, è una corista probabilmente che non è stata indicata. Comunque bravi, complimenti, complimenti davvero. Come sempre, mi date grandi soddisfazioni. Vedi che ho fatto bene a farvi studiare?
1: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
0: È il momento di collegarci con Meteo Svizzera a Locarno Monti. Oggi c'è Lorenzo Di Marco a raccontarci tutto, a parlarci di questa pioggia che in effetti molti ascoltatori hanno già segnalato questa mattina. Sarà una giornata di pioggia totalmente. Che notizie ci dai, Lorenzo? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh sì, hai detto bene, sarà una giornata caratterizzata sicuramente da tanta nuvolosità in tutto il paese e anche da fasi di precipitazione. Abbiamo avuto nel corso della notte appena passata rovesci temporali anche a sud delle Alpi. La giornata al sud proseguirà con nuvolosità estesa, alternata anche ad alcune schiarite e poi qualche rovescio che potrà verificarsi già nel corso della giornata in maniera un po' più sistematica a partire dal pomeriggio con l'arrivo del vento da nord. Prima arriveranno i rovesci temporali a partire dall'Alto Ticino, che si sposteranno gradualmente a sud, e poi seguirà il vento da nord. Dunque, prima della serata dovremo avere ancora una fase con rovesci temporali che sarà seguita poi da schiarite anche ampie. Per quanto riguarda il nord delle Alpi abbiamo nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci temporali che transitano da ovest-sud-ovest e si alterneranno a fasi asciutte e schiarite, soprattutto poi che si faranno più ampie nel corso del pomeriggio. Temperature massime più fresche, quindi una notizia positiva c'è, 23 gradi al sud delle Alpi fino a 20 al nord, anche l'isoterma ai 0 gradi si abbassa notevolmente, entro sera arriva dai 3.700 ai 3.000 metri di quota.
0: Grazie Lorenzo per queste informazioni, ti ritroviamo alle 7.20 per il secondo bollettino del giorno. Buon lavoro e a presto! E adesso una novità, Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Da Genova a Napoli, da Napoli a Genova, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Esatto, dice bene Jim Carrey in questo famoso film. Sono le 6.56, 4 minuti arriva l'informazione delle 7, il radiogiornale, poi è 7.20 e quindi continuano i programmi di Rete 1. Noi ci sentiamo domani, vi do già una notizia, sarà già giovenerdì. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35, l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten, lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati potrebbero migliorare la prevenzione. Al via l'anno accademico del Osservatorio della Svizzera Italiana, con qualche incognita però legata alle finanze, vista la riduzione dei contributi pubblici dal 2027. Il calcio di Champions League: Real Madrid batte l'Inter 2-1 sfruttando due erroraci dei nerazzurri. Vince il City, uno svarione di Sommer condanna il Bruges. Il rapporto molto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, in cui si afferma che non è mai stato concordato alcun prezzo fisso con gli Stati Uniti, suscita reazioni molto negative nel mondo politico. Da destra come da sinistra si parla di disastro e di dilettantismo. Con la sua indagine la stessa Commissione del Nazionale intende ora gettare le basi affinché un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta più. Anna Riva.
2: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E 3. Le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
3: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
2: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
3: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
2: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad ArmaSuiz, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di ArmaSuiz stesso. Un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
3: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
2: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
1: Si fa sempre più duro lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il presidente statunitense Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti caseari e alcolici canadesi. La mossa della Casa Bianca è la risposta all'entrata in vigore ieri dei controdazi canadesi al 50% su una serie di prodotti made in USA. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti da tiro caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i due grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano. Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate e una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
1: In Medio Oriente ora nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver distrutto 5 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi contro una nave da guerra statunitense. L'Iran che a sua volta ha reagito colpendo una base americana in Giordania. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile del petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. E in Israele continuano a far discutere le rivelazioni secondo cui il premier Netanyahu sarebbe stato allertato di un imminente attacco contro Israele prima del 7 ottobre 2023. Ieri sera è arrivata la presa di posizione ufficiale del governo. Cosa ci dice? Ce lo racconta il nostro collaboratore Michele Giorgi in diretta.
5: Sì, buongiorno. Il premier israeliano Netanyahu nega decisamente di aver mai avuto una conversazione telefonica di 45 minuti con il leader degli Emirati. Quest'ultimo lo avrebbe avvertito, secondo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, dell'imminenza di un attacco potente, ampio, del movimento islamico palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, avvertimento che però Netanyahu avrebbe sottovalutato, addirittura ignorato. Quindi proseguono le polemiche, anche se il primo ministro nega con decisione tutto il contenuto del rapporto di Haaretz. E quella di Netanyahu ieri è stata una giornata difficile anche per le relazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito, un paese che è storicamente alleato di Israele, che ha preso la decisione insieme ad altri paesi, tra cui la Francia, di adottare delle sanzioni contro le colonie israeliane. La reazione di Israele a questo passo è stata molto decisa. Il ministro degli esteri Sarr ha annunciato una serie di misure di ritorsione, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, ma questa posizione che soddisfa sicuramente la destra più estrema, l'elettorato di ultradestra, sicuramente non convince un'altra parte dell'elettorato che forse vuole relazioni meno conflittuali con il resto del mondo, quindi diciamo evitare l'isolamento di Israele a causa tra l'altro dei coloni e delle loro azioni, ed è per questo che tutto ciò potrebbe avere un impatto anche sull'andamento della campagna elettorale.
1: Grazie Michele Giorgio in diretta con noi. Torniamo in Svizzera a riprodurre in laboratorio quanto accade nella realtà, ovvero le frane, per creare modelli matematici che possano aiutare ad evitare catastrofi. È ciò che stanno facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos con un nuovo strumento, un plastico tridimensionale, un modello 3D in cui far scendere detriti e acqua per registrare i dati. Roberto Scollo.
6: Una piccola Blatten in scala 1 a 500 con la sua topografia. In cima a questa struttura di 3 metri di altezza, 4 di larghezza e fino a 6 di lunghezza vengono gettati circa 50 litri di materiale che simulano i 9 milioni di metri cubi scesi sul paese vallesano. Il tutto per fare vari esperimenti, come spiega Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'SLF.
7: Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
6: Modelli numerici, matematici, che un risultato positivo lo hanno ottenuto a Brienz, nei Grigioni, prevedendo con un'incredibile precisione l'andamento della frana scesa sulla frazione del comune di Albula. Forse in futuro questi studi potrebbero servire a evitare disgrazie e tragedie come quelle di Blatten o in Nepal. Ancora l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e le valanghe, Hervé Vicari.
7: Con questi nuovi modelli che abbiamo sviluppato possiamo considerare la fisica reale dei sedimenti e dell'acqua presenti in questi frani e poter applicare il modello in modo più predittivo. Rimane tuttavia una certa componente di incertezza, nel senso che non saremo mai sicuri sulla composizione reale delle frane e quindi è difficile poter applicare un modello e pensare di ottenere una risposta certa. Tuttavia possiamo applicare il modello con un range di parametri che ci permettano di capire quale può essere in fin dei conti il range di deposito, ad esempio.
1: Hervé Vicari, ingegnere collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Il Conservatorio della Svizzera Italiana apre il nuovo anno scolastico e accademico. Dietro ai concerti e alle attività previste nei prossimi mesi, però, resta il nodo dei finanziamenti pubblici. Umberto Gatti.
8: Tante proposte e allievi, ma anche preoccupazioni finanziarie per il nuovo anno accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana. La scuola universitaria di musica dovrà infatti fare i conti con la riduzione dei contributi pubblici prevista dal 2027. Il direttore Christoph Brenner.
9: Lavoriamo a livello di scuole universitarie già da un po' da sempre con costi bassi, più o meno al 60%, nemmeno dei costi medi nazionali. A questo punto diciamo, i tagli sia da parte della Confederazione sia dalla parte del Cantone e non è che facilitano l'impresa.
8: Per la direzione i margini per ulteriori risparmi sono ridotti. Il taglio previsto di circa 400.000 franchi dovrà essere compensato attraverso una serie di misure, tra cui una revisione delle tasse per chi prolunga il percorso di studi o ripete degli esami. La situazione finanziaria è invece migliore per la scuola di musica del Conservatorio, che guarda però con prudenza al nuovo sistema di finanziamento cantonale nato dal controprogetto all'iniziativa 100 giorni per la musica. Il direttore Luca Medici.
10: Siamo coscienti che a livello svizzero il Ticino è ancora un unicum, pur apprezzando moltissimo il fatto che in un periodo di grandissime ristrettezze come quello che sta attraversando il Ticino si sia trovato questo primo slancio, però sì, siamo coscienti che la strada è ancora molta da fare, perché alla fine stiamo confrontandoci con una media nazionale che è attorno al 60%. Di finanziamento pubblico, non di finanziamento dei genitori.
8: Al momento i genitori dei ragazzi della scuola di musica devono coprire l'80% della retta, una percentuale che scenderebbe al 75% con il nuovo metodo di finanziamento, dunque molto lontano dalla media svizzera. Tra il conservatorio e il cantone il dialogo però resta aperto e la speranza è di trovare nuove soluzioni che possano permettere di aumentare il contributo pubblico per la copertura delle rette.
1: Migros accelera nel commercio online. A questo scopo la catena di supermercati ha aprirà un nuovo centro di distribuzione a Regensdorf nel canton Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
11: Il mercato degli acquisti online è un segmento sempre in crescita e per quanto riguarda gli alimentari ci sono due protagonisti assoluti, Coop e Migros. Coop ha una quota di mercato del 48%, mentre Migros del 47%. Nel 2025 il commercio online alimentare, senza contare bevande ed alcolici, ammontava a circa 750 milioni di franchi, praticamente tutto in mano ai due colossi della grande distribuzione elvetica. Migros dunque effettua un deciso passo avanti. Il nuovo centro di Regensdorf passerà da 12.500 prodotti offerti a 21.000, le stesse dimensioni di un negozio fisico di media grandezza, garantendo, dicono da Migros, la stessa varietà di un supermercato. Tra gli obiettivi, consegnare la merce ordinata online ancora in giornata, ma limitatamente alla regione di Zurigo, un vantaggio competitivo non indifferente. La maggior parte dei prodotti venduti online è fresca, quindi ortaggi, frutta, carne e latticini. Il cliente tipo effettua la spesa settimanale con in media 56 articoli per ogni consegna. Ora resta da vedere se e come reagirà Coop a questa nuova proposta. La sfida per accaparrarsi chi vuole fare la spesa da casa cresce dunque di intensità.
1: Parliamo ora di quello che, una volta completato, sarà il primo luogo della memoria ufficiale a livello svizzero dedicato alle vittime del nazionalsocialismo. È stato presentato ieri a Berna, sorgerà sulla terrazza del casinò in centro città e dovrebbe essere pronto per la fine del 2027. Sentiamo Manuele Ferrari.
12: Unfolded Minute, questo è il nome del progetto, sarà composto da più parti. Un padiglione circolare simile ad un foro nel quale saranno visibili scritte luminose, una parete metallica lunga circa 60 metri che tre volte all'ora riprodurrà delle sequenze sonore di un minuto. È il tempo che stimiamo necessario, ha spiegato la storica Franziska Schürch, membro del gruppo d'aver concepito il memoriale, che si impiega per percorrere il tragitto davanti al muro. L'idea del suono vuole inoltre essere antitetico al classico minuto di silenzio e saranno proposti in modo irregolare particolare per differenziarsi ad esempio dal canonico suonare delle campane delle chiese.
13: An die ermordeten Jüdinnen und Juden Europas.
12: Un luogo della memoria per non dimenticare ebrei, sinti, rom, omosessuali e tutti i perseguitati uccisi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dichiarato la sindaca di Berna Marieke Kruit.
14: Ricordare il passato per difendere oggi la dignità umana, lo Stato di diritto e le nostre libertà.
12: Ha sottolineato il consigliere federale Ignazio Cassis, anche perché mentre da un lato coloro che hanno vissuto in prima persona il secondo conflitto globale sono sempre meno, dall'altro razzismo, antisemitismo e discriminazioni avanzano.
14: Abbiamo bisogno della memoria.
12: E così il progetto, partito da un'iniziativa privata, è stato accolto dal Parlamento che ha deciso di sostenerlo, un'opera per la quale la Confederazione ha stanziato 2,5 milioni di franchi.
1: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. C'è lo sport, a più tardi.
0: Lo sport.
15: Con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
16: Buongiorno da David Conti. È iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due sbavature dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dal Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. L'Aston Villa ha vinto 3-2 in casa del Bruges, stesso risultato con il quale il Borussia Dortmund ha piegato il Villarreal e il Betis Siviglia ha ottenuto a Lilla. Dal canto suo l'AEK Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK. Sentiamo Patrick Locatelli.
17: È stata la serata in cui è toccato fare mea culpa a più di qualcuno. Alcuni li conosciamo più o meno bene, altri benissimo. Jan Sommer, per dirne uno, e che con un'uscita incomprensibile ha spianato la strada a Jackson per il gol che ha dato i 3 punti alla Aston Villa. Sicuramente non l'esordio europeo che l'ex numero uno della nazionale si augurava. È decisamente andata meglio a Kobel, che l'esordio l'ha bagnato trattenendo i punti a Dortmund. Tornando invece agli strafalcioni tecnici che hanno condannato una squadra, può piangere lacrime amarissime l'Inter, che a Madrid è selezionato giocata con il Real, ma causa 2 erroracci da vera e propria distruzione dal basso, prima di Jones e poi del portiere Martinez, ha dovuto dire addio alla possibilità di tornare a Milano con dei punti in saccoccia. Non un Real irresistibile che ha concesso, ma che alla fine ha sbattuto le porte del Bernabeu in faccia ai nerazzurri, che dovranno ancora attendere prima di sfatare il tabù stadio contro i Blancos. Questa sera intanto compito facile per i duplici detentori del titolo della Paris Saint-Germain, a cui lo Slovan Bratislava non dovrebbe far troppa paura. Se a Liverpool arriva la metà che pulsa di bianco e di rosso a Madrid, alla Maradona di Napoli i freschi campioni d'Inghilterra dell'Arsenal proveranno a ripetere l'8-8 con il quale hanno vinto la fase campionato lo scorso anno. 2 velocità di crociera diverse in campionato tra partenopei e Gunners e la sensazione che tra le due ci sia qualche scalino di differenza, sia sul piano del ritmo sia su quello tecnico. Per finire il Barça, che in debito con la Champions da 11 anni e spera di trovare nel Feyenoord la prima vittima sportiva di una cavalcata trionfale.
16: Liverpool Atletico Madrid, che sarà la nostra diretta televisiva sulla 2. Nell'hockey il Lugano ieri ha incontrato la stampa, Paolo Laurenti dal canto suo ha incontrato Marco Werther.
18: Ci sono 9 squadre su 14 che possono ambire a competere fino in fondo, di cui 5 sono di un altro pianeta: Zurigo, Losanna, Ginevra, Davos e Friburgo.
19: Senza dimenticare pure il Berna, forte della pista più capiente del paese. In questo contesto in cui molti club dispongono di stadi moderni e nettamente più redditizi, il Lugano, secondo il CEO Marco Werther, deve puntare sulla formazione dei propri giovani e ottimizzare le spese cercando di aumentare le entrate. In questo senso, lo stesso Werther saluta il lieve aumento di abbonamenti rispetto alla passata stagione, raggiunta quota 4.018, nonostante un'altra concorrenza, quella dei Cugini del Calcio, con la nuova AIL Arena, che ha portato l'HCL a studiare una campagna Lugano e Hockey che ha fatto e continua a far discutere.
18: Prima di tutto stiamo parlando di una campagna di marketing e comunicazione. Noi viviamo in una regione dove a 30 km di distanza giocano Milan, Inter e il Como adesso, quindi in una cultura latina calcistica. Detto questo, il nostro club, grazie a chi ha lavorato prima di noi, è riuscito tramite la sua storia a creare un'identità sul territorio dove la popolazione di questa regione si identifica con un club. Fatto questo contesto, appare l'AIL Arena, che evidentemente è ingombrante, e in un momento così noi come club semplicemente abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci sentano. Non vuol dire che non vedano il resto, vuol dire che devono sentire noi. Detto questo, è una campagna di marketing e quindi se ne è parlato tanto e se ne è parlato tanto, già in parte ha raggiunto il suo obiettivo.
16: Nel tennis, agli US Open, passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova, quarti di finale al maschile che vedono Alcaraz in campo contro Shelton, un set pari 7-6 per lo spagnolo nel primo, 6-1 per lo statunitense nel secondo, statunitense che conduce il terzo 3-0. Infine la Vuelta, in programma la 17ª tappa, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas sempre in maglia rossa con 2 minuti e 06 su gol. È tutto per lo sport, buona giornata.
20: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20 e questo è 7:20.
21: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno.
20: Buongiorno, e c'è anche Bo, ve lo volevamo presentare, è un pollo, Bo Poggio si chiama ed è il protagonista insieme a noi di 7:20 quando siamo noi in conduzione, lo mettiamo qua sulla nostra griglia che abbiamo davanti perché ci è sembrato giusto, ma lui è sempre in forma, non lo bruceremo
21: non
20: mai.
21: Non è polemica nei confronti degli architetti.
20: No, lo mettiamo lì in mezzo insieme a noi e andiamo a 70 anni fa. Il 9 settembre del 1956 era una domenica e la sera molti telespettatori statunitensi erano davanti alla TV per uno show, un programma che era quello di maggior successo dell'epoca, l'Ed Sullivan Show. Ironia della sorte, la puntata non fu presentata da Ed Sullivan, che aveva avuto un incidente, ma dal suo sostituto Charles Laughton, attore che aveva appunto preso il posto del presentatore. Quella sera il programma avrebbe realizzato il suo massimo picco di spettatori, 60,7 milioni di persone, concentrando sulla rete CBS qualcosa come l'82,6% del pubblico. Gli altri probabilmente guardavano, non so, i cartoni animati, o forse avevano la tele spenta. Comunque, perché? Perché sul palco arrivò lui, già lanciatissimo idolo dei giovani, per la prima volta in quel programma, Elvis Presley. A Ed Sullivan Elvis non piaceva molto, non era allineato con il pubblico del suo programma.
21: Era, quando ho visto i dati d'ascolto.
20: Ma infatti, però era troppo audace nei movimenti, troppo scatenato nella sua musica, insomma non in linea coi toni adatti al pubblico adulto di quel momento. Ma Elvis era il nuovo che avanzava, avrebbe significato perdersi un importante ospite, farsi surclassare anche da altri programmi che l'avrebbero ospitato. Quindi Elvis arrivò in quel programma non facendo pentire i produttori, venne blindato per 3 puntate pagate allora 50.000 dollari, che a grandi spanne, considerata l'inflazione e tutto, oggi sarebbero circa 600.000 dollari. Per 3 puntate è una bella cifra per questo ragazzotto.
21: Sì, c'era ancora un certo senno, anche se sembra poco, nei compensi attori, influencer vari che oggi hanno raggiunto delle allucinanti.
20: Tra poco ascoltiamo Elvis, perché a questo punto come apertura dobbiamo ascoltare un pezzo che proponeva proprio quella sera di 70 anni fa.
21: Però prima Lorenzo Di Marco, Locarno Monti, buongiorno Lorenzo.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti.
21: Pioverà, non pioverà? Pioverà.
22: Sì, pioverà, la domanda in questi casi è sempre quando e quanto, però siamo ottimisti.
21: Dovete dircelo voi.
22: Partiamo dall'inizio. Sì, esatto. Non è del tutto facile oggi la previsione. Siamo al limite di una massa d'aria, c'è un fronte freddo che sta strisciando sopra il nostro paese. A nord delle Alpi abbiamo già alcuni rovesci temporali. Ne abbiamo avuti nella notte anche al sud delle Alpi, adesso c'è una fase un po' di schiarita a sud delle Alpi, comunque la nuvolosità sarà ben presente già dal mattino, potrà verificarsi già qualche rovescio temporale in giornata, però in maniera un po' più sistematica per quanto riguarda il sud delle Alpi a partire dal pomeriggio e a partire dall'Alto Ticino. Arriverà prima un po' di tendenza al vento da nord, con i primi rovesci temporali in Alto Ticino che poi si spostano gradualmente verso sud nel corso della serata e poi seguirà il favonio che porterà poi a schiarite in tutte le regioni. Situazione piuttosto dinamica, temperature massime in calo rispetto agli scorsi giorni, oggi non supereremo i 23 gradi, in tutto il paese, al nord addirittura siamo attorno ai 20 di massima, e per quanto riguarda la previsione del nord invece è un po' più rovesci temporali alternati a schiarite, non c'è proprio una fase un po' più chiara come al sud, e per quanto riguarda la montagna, venti moderati da sud-ovest in giornata, in serata rotanti a nord-ovest e l'isoterme 0 gradi in calo, inizialmente sui 3.700, entro sera arriverà a 3.000 metri di quota.
21: Lorenzo, grazie e buon lavoro.
22: Grazie altrettanto.
21: A Bien troviamo Ilaria Schwegler.
2: Via radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Buongiorno a tutti. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni fino almeno alle 15 di giovedì 10 settembre.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: macchina. Ci voleva un Elvis per cominciare insieme il nostro mercoledì mattina qui a 7:20, ricordando appunto 70 anni fa Elvis per la prima volta all'Ed Sullivan Show.
1: Era in 1956.
0: 56.
1: Eh sì. Entravamo in guerra fredda.
0: Eh sì, più o meno, sì.
1: E durante la guerra fredda noi europei cosa facevamo? Perché ci faceva paura Mosca? Prendevamo l'oro dalle banche nazionali e lo portavamo negli Stati Uniti e in Canada.
0: Lontano.
1: Lontano, perché la paura nei due blocchi per noi era quella
0: sovietica.
1: Certo. Adesso sta avvenendo, nemmeno così piano piano, il viaggio inverso. Gli europei stanno riportando nelle loro banche centrali l'oro che avevano portato durante la guerra fredda negli Stati Uniti. Gli olandesi, hanno cominciato gli olandesi, anche se i tedeschi e i francesi ci stanno pensando e hanno eliminato buona parte delle loro riserve negli Stati Uniti. La banca centrale olandese si è ripresa 86 tonnellate d'oro, 86 tonnellate d'oro.
0: Un bel quantitativo,
1: passata dall'avere il 31% del suo oro negli Stati Uniti a averne solo il 18%.
0: Se l'ha riportato a casa. Come l'hanno portato? Sulle spalle?
1: Sì, come gli inglesi portarono l'oro negli Stati Uniti. Quello fu un viaggio della speranza,
0: veramente.
1: Con delle navi nemmeno scortate militarmente, perché avevano paura di essere beccate. No, questa volta cosa hanno fatto? L'hanno venduto a New York e l'hanno ricomprato a Londra.
0: Quindi fisicamente sto giro non l'ha fatto.
1: Comunque sono 86 tonnellate d'oro che stanno uscendo. La Francia ha eliminato praticamente le proprie riserve d'oro negli Stati Uniti, la Germania ci sta pensando, anche perché la Germania è quella che ne ha di più negli Stati Uniti, quindi dovesse spostarli, anche questo è un segnale di nuova geopolitica. Hanno chiesto ai responsabili delle banche centrali come andrà in futuro questo mercato, e secondo il Consiglio Mondiale delle Banche, loro dicono l'89% delle banche centrali pensa che le riserve auree nei prossimi 12 mesi cresceranno negli Stati, quindi se ne andranno dagli Stati Uniti molti lingotti d'oro se ne andranno per tornare nelle banche nazionali. Un po' un paradosso nella storia, però prima ci facevano paura i russi, adesso non ci fidiamo come europei così tanto degli americani.
0: Adesso vogliamo tenercelo sotto il materasso, come si potrebbe dire in gergo, no?
1: Sì, e prevedono ovviamente anche che il dollaro non sarà più la moneta, cioè sarà meno la moneta di riferimento e di sicurezza a livello mondiale, perché anche legato all'oro, quindi ci sarà un po' un cambiamento negli equilibri economici.
0: Quindi
1: dovremmo chiamare Marzio Minoli per farci spiegare un po'
0: queste
1: cose.
0: Perché dobbiamo capire se siamo destinati a veder salire ancora e ancora ancora il valore dell'oro, e quindi incominciare a pesare i braccialetti dei battesimi di quando eravamo piccoli.
1: I lingotti sono gli stessi, la geografia della fiducia politica mondiale è cambiata.
0: Sai quanto pesa un lingotto? Noi che li vediamo sempre nei film caricati sul sacchettone sulle spalle del ladro, 12,5 kg circa. Tu immagina quando nei film vediamo infilare in questi sacchi, non so, 10, 20 lingotti e poi caricarseli sulle spalle. Non è umanamente possibile. La fiction si capisce da lì.

0: Questo ritmo così luminoso, così etereo di questa canzone ci porta a parlare di queste creaturine eteree. Allora, dovrei avere la voce giusta da documentario. Le lucciole sono piccoli coleotteri della famiglia dei lampiridi, con corpi morbidi, grandi occhi e un addome che contiene uno speciale organo capace di produrre luce. Fanno luce dal pancino, sì, o dal di dietro.
1: Sono le femmine, credo.
0: No, attenzione, brillano grazie a una reazione chimica naturale che si chiama bioluminescenza. E perché? Principalmente per l'accoppiamento, figuriamoci. Allora, i maschi volano e lampeggiano seguendo codici e ritmi specifici della loro specie per farsi notare dalle femmine che sono nascoste nell'erba e rispondono a loro volta. Quindi, okay, loro, le femmine, non volano. Stanno lì sotto nel prato e poi si illuminano anche un po' per proteggersi, perché nelle fasi larvali avere una lucina significa essere tossici, non essere buoni. È un po' una furbata della natura per proteggere la crescita di queste creature.
1: Gli altri volano sopra.
0: Sì, i maschi volano sopra. Da noi, però, parliamo di questa cosa, se ne vedono sempre meno. Ricordate i prati dell'estate di 20-30 anni fa, pieni di lucciole, e non ne vediamo più in quantità simili. Non so se qualcuno vuole segnalarci allo 076 321 1113 se ancora nella sua zona può godere di questo spettacolo. Per farla tornare nel nord dello Yorkshire, dunque siamo in Inghilterra, hanno pensato a una cosa che sembra banale, ma perché non ci siamo arrivati anche noi? Le allevano. Hanno cominciato qualche anno fa a reintrodurle raccogliendo, autorizzati, un piccolo numero di lucciole da un sito locale dove c'erano. Le hanno allevate in cattività e hanno allevato centinaia di, ahi noi, è meno poetico, di larve mangialumache, perché questo è il loro nutrimento da larve.
1: Ah, le larve delle lucciole mangiano le lumache.
0: Sì, sì, alla bourguignon forse, chi lo sa. Comunque sia, le hanno allevate in un capanno da giardino, le hanno portate rilasciate nella riserva 2 anni fa, nel 2024, perché? Perché le lucciole sono anche lunghissime da sviluppare. Per raggiungere lo stadio adulto, punto in cui la femmina è incapace di volare, emette luce dal prato, la dirige verso l'alto, il maschio volando sopra, si mandano i richiami, ci vogliono 2 anni e solo quest'estate sono emersi i primi segnali di successo. Ci vuole pazienza, ma ce la si può fare. I volontari hanno contato 12 femmine luminose, che sembrano pochissime,
1: sì,
0: sono pochissime, ma sono state un enorme sollievo perché hanno dimostrato il funzionamento di questo esperimento. E qual è l'habitat ideale delle lucciole? È un posto senza altre lucciole, cioè senza inquinamento luminoso, umido, ricco di vegetazione spontanea, privo di inquinamento chimico anche.
1: Non il prato all'inglese.
0: No, perché chiaramente probabilmente a cacciare le tante lucciole dai nostri prati è stata la tanta luce artificiale, sono stati i prodotti usati per governare, tra virgolette, i giardini e non tanto l'umidità e la vegetazione che mancano, insomma. Dunque, questa profusione di lucciole futura è una buona promessa perché le lucciole si possono allevare. Tu immagina un futuro in cui avremo riempito il mondo di prati bui pieni di lucciole.
1: Poi partire dal 12 porta anche abbastanza bene, dal 12
0: sì,
1: puoi sviluppare,
0: esatto,
1: grandi movimenti.
0: È un bel numero. Tra l'altro quest'anno ne hanno allevate 1900 di larve di lucciola che verranno rilasciate nel corso di quest'anno e quindi fra 2 anni dovrebbero essere molte di più.
1: E noi saremo qui a raccontarvelo.
0: Eh sì, certamente. A noi piacerebbe sapere se da voi invece ci sono ancora profusioni di lucciole oppure anche voi avete visto questo crollo gigantesco. Thank you.

0: E con Lenny Kravitz noi abbiamo noi adesso i veri idoli delle folle. Abbiamo Johnny Canonica e David Conti per Rassegna Stampa e Sport che ci canta. No, scherzo.
1: Buongiorno,
0: troppo,
1: colleghi.
0: Sto esagerando. Oh,
2: buongiorno.
0: Scusate,
2: buongiorno.
0: Ho azzardato. Intanto volevo solo fare una piccola parentesi e dire che tra poco li leggiamo tutti i messaggi che ci avete mandato sulle lucciole, perché ne sono arrivati tantissimi. Ma torniamo alle cose del giorno.
2: Partendo dai giornali, dal gruppo Tamedia si interroga, dà delle risposte sui canoni d'affitto,
3: sì.
2: Un'analisi un po' particolare.
3: Un'analisi decisamente particolare che non ha fatto il gruppo Tamedia, ma uno studio congiunto Università di Losanna, Università di Lugano, Facoltà d'Economia, e così hanno guardato il nesso variamento del costo di un affitto a seconda della vicinanza o meno di un centro per richiedenti d'asilo.
2: Canone d'affitto, vicinanza a un centro di richiedenti d'asilo.
3: Esatto. Allora, hanno analizzato un periodo che va dal 2004 al 2014, 92 località ovviamente in cui c'era un centro per richiedenti d'asilo, c'era o c'è un centro per richiedenti d'asilo, più di 150.000 annunci sono stati controllati e è stato appurato che se si apre un centro di richiedenti d'asilo gli affitti calano mediamente del 3,8%. È tanto, è poco. Boh. Comunque se il centro dovesse chiudere ritornano i livelli.
2: C'è una connessione
3: di
2: diretta,
3: sì.
2: Secondo voi.
3: Secondo quanto è stato appurato, la criminalità o l'appartenenza religiosa dei residenti non avrebbero un'influenza statisticamente dimostrabile. Invece, appunto, uno dei professori che ha curato lo studio afferma, citato appunto sui quotidiani del gruppo Tamedia, Tagesanzeiger in primis, solo una caratteristica ha avuto un ruolo: il colore della pelle.
2: Il colore della pelle fa sì che ci sia una diminuzione, cioè sì, la percezione che si ha chi vive
3: quando ci sono più persone di origine subsahariana.

0: contro l'Aston Villa, un'uscita sgangherata, è uscito a 30 metri, una pazzia clamorosa, praticamente permettendo a Jackson di segnare a porta vuota. Errori che non sono mancati neanche a Bernabeu. L'Inter ha giocato tutto sommato bene, ha preso anche i complimenti del suo ex allenatore Mourinho, del triplete famoso, per noi milanisti sempre doloroso da citare. E sì, Inter che ha perso 2-1 contro il Real, insomma è iniziata la Champions, Champions che va avanti e che torna anche sulla 2. Questa sera mostreremo Liverpool Atletico Madrid, insomma una bella partita. Quando comincia la Champions vuol dire che ormai da qui a dicembre inizierà tutto, in attesa tutto questo dell'hockey che inizierà e che aspettiamo tanto anche in redazione.
1: Non avevamo dubbi.
2: Giustamente.
0: C'è anche il tennis, perché Shelton ha vinto il terzo set, sta giocando contro Alcaraz, quarti di finale, così facciamo subito in diretta. Alcaraz aveva vinto il primo set 7-6, poi ha perso 6-1, 6-3, quindi non sappiamo se ha problemi al polso, adesso lo scopriremo. Insomma, è sotto Alcaraz.
2: US Open di New York.
0: Contro Shelton, US okay. Open di New York.
2: Io volevo lanciare questa cosa che stai per dire tu, Johnny, e concludere con un suggerimento, per cui raccontiamo la vicenda di questo vallesano.
1: Raccontiamo la vicenda ponendo una domanda, la pongo al nostro esperto di sport. Quanto tempo ci vuole per andare con la sola forza delle proprie gambe dal punto più basso della Svizzera
3: a scuola?
1: In questo caso era sì. Brissago, comunque alla riva del Lago Maggiore, al punto più alto, il Pizzo du Four della Monte Rosa, senza abbandonare il territorio nazionale?
0: A piedi.
1: Biciclette a piedi.
0: Biciclette a piedi.
2: Nessuna idea. Devi dircelo tu.
3: Per me è una vita e mezzo.
2: Ma sì, anch'io ci metto 6 mesi, però vabbè, credo che questo allora, signore meno.
1: Questo signore ci ha messo 16 ore, 3 minuti e 26 secondi.
2: Ma veloce.
1: Sì, va decisamente veloce. Ne parla la Neue Zürcher Zeitung nelle sue pagine sportive, un lungo articolo molto interessante. Allora, in questo lasso di tempo ha superato un dislivello di 7800 metri, andando dalle, in teoria, 193 metri sul livello del mare del Lago Maggiore, probabilmente adesso
3: un
1: Marcello,
3: pochino più basso,
1: ai 4000 e quanto è? 4633 del Piz du Four del Monte Rosa. E, appunto, ha fatto il passo della novena, è sceso, è risalito fino a Zermatt, dove probabilmente ha lasciato la bicicletta, e poi a piedi è partito,
3: sì,
1: via Capanna
3: Monterosa. La bicicletta non è
1: sì, non era neanche strettamente necessaria, sì, magari per tornare indietro più velocemente. Ecco, ha detto di non avere mai avuto un cedimento, sia fisico che mentale.
2: C'ha 29 anni.
1: C'ha 29 e non è un professionista, è un signore che fa il soccorritore.
2: Si chiama lui Gruber.
1: Si chiama lui Gruber o Gruber, non sappiamo. Dopo aver fatto questa, diciamo pure, impresa, è rimasto a letto 3 giorni probabilmente a recuperare
2: anche
1: energie.
2: Lui, cioè,
1: io l'avrei sarei rimasto a letto 3 giorni per molto meno,
3: sì, senza fare 7800 metri di dislivello.
2: Io, in coda alla storia di Louis Gruber, o come lo vogliamo chiamare, volevo invece segnalarvi il progetto, che è vivo da anni però è molto carino e interessante, di Marco Bernasocchi, che si chiama 27 Summits, e quindi 27 Summits. Lui ha preso e ha percorso esattamente con questo metodo, quindi da solo, senza mezzi motorizzati, dal punto più basso a quello più alto di ogni cantone, quindi 26, e poi da quello più basso a quello più alto della Svizzera. Non credo che sia ancora tutto terminato, perché ci sta mettendo degli anni a farlo, perché fa altro nella vita, eccetera, però il progetto è anche accompagnato da delle colonne sonore musicali, per chi volesse percorrere per esempio le strade che ha fatto lui. Ci sono dei suggerimenti: 27summits.ch. E basta,
1: interessante,
2: okay, è molto
1: grazie.
2: Carino, sì.
3: David, vogliamo concludere? Abbiamo concluso?
0: Ma più o meno, appunto, è tutto. È un periodo dove, come detto prima, aspettiamo l'OK. Ieri la stampa, cioè Lugano ha incontrato la stampa, se ne è parlato, avete sentito magari anche Werder, insomma Una Lugano che freme non solo per il calcio, c'è grande attesa anche per l'hockey, più di 4.000 abbonati, leggermente meglio rispetto

0: la scorsa stagione, nonostante l'apertura della IL che ovviamente ha fagocitato un po' anche gli interessi di tanti tifosi neutri, diciamo così, quindi tutto bene per ora anche a Lugano.
1: E vediamo se è tutto bene anche a livello di traffico, grazie ai colleghi. Bien, Ilaria Schwegler.
2: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati a Winterthur sulla A1 tra Attikon e Vorarlberg in direzione di Zurigo a causa di un incidente con ritardi fino a 30 minuti. A Zurigo sulla A1 a partire da Fretikon in direzione di Zurigo, davanti alla galleria del Gubrist a partire da Dietikon e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo. Nella regione di Argovia sulla A1 tra Rau Est e Birfeld in direzione di Zurigo e infine a Soletta sempre sulla A1 tra Erkingen e Lutterbach in direzione di Berna.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Tiziano in questo momento sta facendo venire le bolle, quindi andiamo a tornare sull'argomento. Andiamo a tornare, ma come parlo?
1: Torniamo. Questo fa venire le bolle.
0: Torniamo sull'argomento. Lucciole, perché allora da noi nel nostro giardino è pieno, e ho detto ma dove siete, perché a noi io non vedo più, sto in mezzo al verde, non vedo più lucciole. Lei dice a Sant'Antonino. Premetto che non curo molto il giardino, forse è il tuo segreto, cara Claudia. Poi dove abito io a Mergoscia ce ne sono ancora tante di lucciole, ci dice Adriana. Flavio fa dell'ironia ma poi diventa serio, dice io ne ho viste di lucciole tempo fa, era un distacco della retina. E questa cosa fa anche un po' ridere, però seriamente dice ditelo agli ascoltatori, non tutti lo sanno che con certi sintomi bisogna andare all'ospedale d'urgenza, quindi Flavio la prendiamo come un'occasione per segnalare. Poi Sonia ricorda che da bambini se ne vedevano tanto, si faceva anche quella cosa orrenda di metterle nel vasetto e portarle in stanza, è una cosa che adesso non c'erano le abajou, ma magari anche un po' di consapevolezza in meno. E lei ha mandato anche una foto di una femmina mangialumache in larva del giugno 2025. Poi Sonia, a Cima al Motto se ne vedono ancora alcune, come anche sui monti di Osco a 1500 metri. A Cevio non ne ho viste, vivono ora più in altitudine? Mistero Sonia, non credo. Paola dice l'invasione di limacce in questi ultimi anni, prima c'erano più lucciole nel mio giardino, quest'anno ne ho viste solo un paio, parevano disperse, quindi dice non ne mangiano più, ci sono più lumache e meno lucciole. Quest'anno alla mia casa sui monti vista nemmeno una, lo scorso anno forse due o tre, negli anni passati era un brulicare di lumini. Più di una persona ci ha segnalato un posto a Sciaffusa, un cimitero dove a luglio ci arriva praticamente il turismo, perché è pienissimo di lumini che non sono quelli, esatto, che non sono quelli delle tombe, in un cimitero di Sciaffusa. Poi quest'estate a Minusio ho avuto la fortuna di rivedere le lucciole, dice Maurizio. A Sonogno a fine giugno è pieno di lucciole. E poi in questa estate calda ho visto diversi film all'aperto, dice Barbara, nel Mendrisiotto, e mi sono meravigliata nel rivedere dopo molti anni le lucciole svolazzare sulle nostre teste. Insomma, poi
1: abbiamo mappato le lucciole
0: in zona centro sportivo ad Arzo a maggio. Insomma, e poi Lilli dice state scherzando, dove vivo io c'è una quantità di inquinamento luminoso e di prati curatissimi, quindi pieni di sostanze.
1: Se non erro Lilli è Ascona.
0: Sì. Esatto. Vabbè, grazie a tutti.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: E le previsioni per oggi ci dicono che le minime sono scese fino a 16 gradi per la pioggia anche temporalesca. Per il resto della giornata il tempo sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia, massime in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord.
0: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
2: Rete 1,
1: sono le 8.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Nuovi bombardamenti incrociati in Medio Oriente: gli Stati Uniti attaccano 5 petroliere iraniane, Teheran colpisce una base americana in Giordania, prezzo del petrolio su. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada, Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un disastro totale, dilettantismo. Sono dure le reazioni politiche dopo il rapporto molto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, il rapporto che evidenzia come un prezzo fisso con gli Stati Uniti per gli aerei da combattimento non era mai stato concordato. L'obiettivo ora è fare in modo che un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta più. Anna Riva.
4: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E 3. Le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
5: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
4: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
5: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
4: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad ArmaSuiz, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di ArmaSuiz stesso. Un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
5: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
4: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
3: In Medio Oriente ora nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver colpito 5 petroliere iraniane, affondandone una in risposta ai 2 attacchi di Teheran contro una nave da guerra americana. Teheran che ha risposto anche lanciando missili contro una base statunitense in Giordania, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti, e ha affermato di aver attaccato 2 navi statunitensi e 8 petroliere nello stretto di Hormuz. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile di petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. E in Israele continuano a far discutere le rivelazioni secondo cui il premier Netanyahu sarebbe stato allertato su un imminente attacco contro Israele prima del 7 ottobre 2020. Ieri sera è arrivata la smentita ufficiale del governo. Sentiamo il collaboratore Michele Giorgio.
6: Il premier israeliano Netanyahu nega decisamente di aver mai avuto una conversazione telefonica di 45 minuti con il leader degli Emirati. Quest'ultimo lo avrebbe avvertito, secondo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, dell'imminenza di un attacco potente, ampio, del movimento islamico palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, avvertimento che però Netanyahu avrebbe sottovalutato, addirittura ignorato. Quindi proseguono le polemiche. Quella di Netanyahu ieri è stata una giornata difficile anche per le relazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito, un paese che storicamente è alleato di Israele, che ha preso la decisione insieme ad altri paesi, tra cui la Francia, di adottare delle sanzioni contro le colonie israeliane. La reazione di Israele a questo passo è stata molto decisa. Il ministro degli esteri Sara ha annunciato una serie di misure di ritorsione, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, ma questa posizione che soddisfa sicuramente la destra più estrema, l'elettorato di ultradestra, sicuramente non convince un'altra parte dell'elettorato, che forse vuole relazioni meno conflittuali con il resto del mondo, quindi diciamo evitare l'isolamento di Israele a causa tra l'altro dei coloni e delle loro azioni, ed è per questo che tutto ciò potrebbe avere un impatto anche sull'andamento della campagna elettorale.
3: Si fa sempre più duro lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici canadesi in risposta ai controdazi canadesi in vigore da ieri. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
7: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i due grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
8: Canada would be in a heap of trouble. I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
7: Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate. E una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
3: Nel Regno Unito ancora circa 200 voli cancellati oggi a causa di un guasto tecnico, con i relativi disagi che vanno avanti da ieri, quando voli cancellati erano stati 1300. L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, è naturalmente il più colpito. Il ritorno alla normalità richiederà del tempo, hanno avvertito i responsabili del controllo del traffico aereo, disagi che stanno coinvolgendo anche i passeggeri da e per la Svizzera. Lo sport è iniziata con una sconfitta alla Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due sbavature dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City ha battuto il Porto nel 2-0 con doppietta di Haaland. Da segnalare anche la vittoria dell'Aston Villa 3-2 in casa del Bruges, grazie anche a un errore di Jan Sommer. È tutto, a più tardi.
9: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
10: Informiamo che sulla 13 la galleria Mapo Morettina è stata chiusa in direzione di Ascona a causa di un incidente. Code o forti rallentamenti inoltre dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni fino almeno alle 15 di giovedì 10 settembre. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:09, questo è 7:20 su Rete 1, ma anche su RSI La 2, dove chi ci guarda può notare questo nuovo studio e questa sorta di griglia centrale nella quale abbiamo Bo Poggio, che è questa creatura, e anche si è aggiunto un coniglio che è ancora senza nome. Ma Marcello Fusetti, A ci te sono la alcuni, parola, sì.
12: Alcune notizie che sono abbastanza interessanti. Ce n'è una che ci arriva dall'India, da Bangalore, dove c'è una startup che sta sperimentando un modo per individuare i tumori attraverso l'utilizzo del naso dei cani, sostanzialmente. Sappiamo che i cani hanno una capacità olfattiva profondissima. Mi sento un po' in imbarazzo ad affrontare questi argomenti senza la presenza di Paolo Riva, che di cani del loro fiuto è esperto.
1: Scusa se esisto.
12: Comunque stanno utilizzando l'olfatto dei cani per come sensore biologico. Ma la cosa interessante di questa startup è che non solo usa il cane per sentire un odore particolare che è legato, sappiamo, a un certo tipo di tumore, sono dei test ovviamente iniziali, non è che il naso del cane va a sostituirmi una mammografia,
1: assolutamente,
12: però potrebbe essere, funzionasse e fosse su larga scala, uno screening molto economico, soprattutto in certi paesi. La cosa interessante di questa startup è che ha dei cani che sono stati selezionati, sono stati addestrati a riconoscere 7 tipi di odori caratteristici di 7 tipi di tumori, ma l'intelligenza artificiale arriva a supporto, perché il cane riconosce l'odore, però il cane non reagisce sempre nello stesso modo quando riconosce un particolare odore. C'è il cane che gratta, c'è il cane che si muove, c'è il cane che si immobilizza, che abbaia. Cioè l'intelligenza artificiale cerca di capire il comportamento del cane per associarlo poi al risultato di quello che ha trovato.
1: E qui Paolo Riva non servirebbe più.
12: No. mettono dei caschi sopra questi, delle sorte di caschi sopra questi cani, in cui registrano tutto quello che può essere il movimento oculare, il battito cardiaco, le onde cerebrali, in modo da avere una mappatura del loro cervello, del loro comportamento completa, per arrivare a ottimizzare i risultati. Per ora i risultati sono decisamente interessanti, perché li ritrovo, si chiama Diagnosis questa startup, 1500 pazienti, l'accuratezza nelle risposte è al 90% nell'identificazione di questi 7 tipi di tumori, ed è già un buon risultato. Ovviamente anche loro dicono 1500 pazienti non è sufficiente per dire che è la strada giusta, però è interessante vedere come avevamo paura che l'intelligenza artificiale arrivasse a sostituire noi umani, addirittura non arriva a sostituire, ma a potenziare quello che già in natura per milioni di anni abbiamo portato avanti, il naso di un cane. Quindi il naso del cane, che grazie all'intelligenza artificiale viene letto in maniera più completa, quindi si completano natura e le nostre nuove tecnologie.
1: Allora io vorrei integrare questa cosa qua con una brevissima comunicazione che riguarda l'intelligenza artificiale e le malattie cardiovascolari, che sappiamo essere diffusissime. A Londra l'Imperial College ha sviluppato un programma che, attraverso un banale elettrocardiogramma, sarebbe in grado di capire chi va verso o avrebbe seri problemi cardiologici e vascolari, in modo da indirizzarli subito verso un approfondimento. Quindi non è che è la diagnosi e la cura, ma un elettrocardiogramma banale potrebbe far scoprire a delle persone che non lo sapevano di essere molto portate o in prossimità di una malattia cardiovascolare. Perché? Perché chiaramente, ancora una volta, l'intelligenza artificiale ha aiutato in questa diagnosi a incrociare una quantità enorme di dati di altri pazienti che poi hanno sviluppato queste malattie o erano già portatori di queste malattie. Per cui potrebbe essere presto possibile, con un elettrocardiogramma, fermarsi lì, capire se tutto va bene o dire stavo benissimo ma devo approfondire.

0: Dal sacro al profano, potremmo così dire. Io volevo dire a tutti che mi sono un po' invaghita di Gladys e di andarla a cercare. L'ho trovata sulle pagine io del Guardian, che è un giornale inglese, perché giustamente racconta una...
1: Gladys è inglese.
0: Gladys è inglese e tra l'altro ci racconta un po' questa passione che gli inglesi hanno per le verdure grandi, gli ortaggi grandi. Gladys è una zucca, è stata germinata il 19 aprile e impollinata il 30 giugno, che è anche il mio compleanno, vedi?
1: Perché... cioè sanno quando è stata impollinata?
0: Eh sì, l'hanno fatto lui. L'ha fatta questo signore che si chiama Ben White e alla fine adesso l'ha trattata molto bene, però non è che l'ha dopata. Gladys mi pesa 544 kg. È una zucca enorme, una zucca gigante atlantica, non so quanto venga al chilo la zucca gigante atlantica, però so che farà bella mostra di sé molto presto.
1: Faro di Halloween.
0: Sì, no, non verrà usata, però non la scavano, perché sai, una fatica a scavare una cosa che pesa come 6 o 7 adulti di corporatura media. Se le giri intorno fai 4,3 metri.
1: Una circonferenza di 4 metri.
0: Sì, 4,3, non diametro, è circonferenza. Allora, è un ingegnere termotecnico dell'Essex quello che l'ha coltivata e si ama definirsi domatore di ortaggi. Gladys è cresciuta in una serra annaffiata con le sostanze nutritive giuste, mantenuta al fresco con un ventilatore, quindi fresco e asciutto. Non si tratta solo di coltivare una zucca gigantesca, spiega lui, ma di vedere fino a che punto si può spingere una pianta verso il suo potenziale genetico, quindi potenziale. Sappiate che il tizio non è solo, ma soprattutto qualche anno fa, l'anno scorso a ottobre, i gemelli Stuart e Ian Payton di Lymington nell'Hampshire, siamo sempre in Inghilterra, hanno tirato fuori una zucca da record mondiale, 1278 kg, altro che Gladys, circonferenza di 6,4 metri, più del doppio, sì, la zucca più grande di sempre, Guinness dei primati.
1: Ma sono buone da mangiare?
0: Non lo so solo che devo dire che questa cosa del record, eccetera, della grandezza, farà un lavoro buono nel caso di Gladys, perché Gladys verrà portata a una fiera proprio dove ci sono degli ortaggi giganteschi per raccogliere fondi per l'elisoccorso proprio dell'Essex, che è la regione di produzione. Quindi è uno scopo che va un po' oltre la spettacolarizzazione di questa cosa. Però volevo spaventarti ancora un po', perché in questo periodo il signore ha spiegato che ci sono altri coltivatori da record. In Alaska un cavolo da 62,7 kg. Poi nel Nottinghamshire, sempre in Inghilterra, un cavolfiore da 27 kg e una cipolla, ancora in Inghilterra, la cipolla, 9 kg.
1: La cipolla 9.
0: Quanto soffritto ci fai?

0: Il cielo è sempre il cielo, canta Giorgia, e noi siamo quasi alla fine di questo mercoledì di 7:20.
1: Il cielo è sempre il cielo, i dati non sono sempre quelli reali, non sono sempre come quelli che vengono dichiarati. Parliamo di auto ibride plug-in, quelle che puoi anche caricare alla colonnina, ti carica la batteria, però hanno anche un motore che delle volte fa andare direttamente la macchina, delle volte carica semplicemente le batterie. Sono state viste e sono il ponte tra il motore tradizionale e l'elettrico puro.
0: Sì, di solito le prende chi non vuole solo l'elettrico.
1: Ti dà quella sicurezza, c'hai comunque la pompa di benzina, hai il motore comunque a scoppio, quindi non hai l'ossessione, la paura di rimanere.
0: Sì,
1: di
0: poi
1: rimanere
0: magari chi non può costruire una colonnina a casa, magari si prende questa cosa qua, che è una via di mezzo.
1: È una via di mezzo. Quelli dell'International Council of Clean Transportation hanno analizzato i dati reali di consumo di questi veicoli e ne hanno analizzati 920.000 automobili immatricolate in Europa tra il 2021 e il 2023 per guardare se i dati di consumo del produttore, quelli dichiarati, corrispondono ai dati reali nel mondo reale sulle strade. E purtroppo assolutamente no, non perché la macchina inquinerebbe di più rispetto a quello che viene dichiarato, ma perché i dati sono stati raccolti considerando che l'automobilista vada praticamente sempre in elettrico, quindi carichi sempre la sua macchina in elettrico e faccia i suoi viaggi praticamente sempre in elettrico. A quel punto è vero, le emissioni sono più basse, ma nella vita reale hanno notato, guardando questi 920.000 dati di guida reali, che la percentuale di guida in termico, diciamo così, col motore tradizionale è molto molto più elevata di quella che in laboratorio ci si può ipotizzare. Quindi, rispetto ai dati di consumo dichiarati, c'è un aumento, una differenza di fino a 4,6 volte.
0: Penso perché? Che io
1: perché andiamo molto, andiamo molto di più
0: grazie alla benzina.
1: Grazie alla benzina, perché ci dimentichiamo di ricaricare, perché non possiamo ricaricare, quindi loro chiedono adesso ai produttori di tener conto anche dei dati reali che sono già stati raccolti per dire quanto in effetti consumano queste macchine.
0: Sì, perché quando le vedi pubblicizzate ti danno dei dati che sono abbastanza grandi, no? E ti entusiasmano perché dice vai in elettrico, fa non so 1200 chilometri, è chiaro che consuma zero, e poi è chiaro che devi anche essere bravo a governare la tua cosa. Questo è l'International Council of Clean Transportation. È un'organizzazione indipendente e no profit che fornisce ricerche scientifiche e analisi tecniche sui trasporti agli enti di regolamentazione ambientale. Quindi fa un po' tutto quello che deve fare, cioè parla di consumi, però parla anche di aria, e insomma si occupa di diverse cose.
1: Loro dicono che una plug-in può essere efficiente se viene ricaricata frequentemente e utilizzata davvero in modalità elettrica. Se questo non avviene, calcolando che sono macchine spesso molto pesanti,
0: molto pesanti,
1: batteria, motore termico, motori elettrici, quello che doveva essere un vantaggio sulla carta rischia di diventare uno svantaggio o restare perlomeno un vantaggio solo teorico.
0: Sì, nella mia testa uno prende una macchina così per abituarsi all'elettrico, in pratica, cioè conta quel pochissimo, quel 10% sulla benzina solo se, e però dovrebbe comportarsi come il possessore di un'auto elettrica tout court. Vabbè, intanto sappiamo queste cose, facciamoci caso.

0: Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, chitarrista dei Genesis, ma anche questo gruppo.
1: Siamo arrivati al momento di Modem. Amanda Fendler, ben arrivata, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oggi affrontate il tema della sicurezza a Lugano.
2: Sì, Lugano
1: della percezione,
2: ha avuto un'estate movimentata. Cercheremo di capire se è una casualità oppure se effettivamente ci sono dei problemi.
1: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem. Adesso guardami, faccio face to face sopra di te.
4: Secondo me Lugano ultimamente sta diventando meno sicura. C'è molta più gente che esce con l'intento di picchiarsi, molte volte senza motivo. Comunque per una ragazza trovo che sia ancora più pericolosa.
5: Secondo me Lugano è una città tendenzialmente sicura. Non mi sono mai sentito particolarmente minacciato quando ero in città. Ovviamente alcune zone sono da evitare, tipo la pensilina in alcune occasioni quando è tanto affollato la notte tardi.
6: Secondo me Lugano è una città abbastanza tranquilla e sicura, anche se ultimamente si sono sentite molte notizie di aggressioni o risse, però vado in giro abbastanza tranquilla la sera. Ovviamente dipende dall'orario e dai posti, ci sono luoghi che è meglio evitare. Con gli amici vado sempre in giro più sicura. Dopo le 11 magari comincio ad avere un po' più ansia a girare, però ancora abbastanza tranquillo. Adesso guardami, faccio
7: face to face sopra di te. Secondo me Lugano è abbastanza una città sicura, soprattutto se sei maschio. Cioè io da maschio non ho nessun problema a girare a Lugano. Qua dentro ti salveranno soltanto
2: i miracoli. Le voci di alcuni giovani tra i 15 e i 18 anni che frequentano abitualmente Lugano di sera ad aprire la puntata di oggi di Modem, che lo avete capito è dedicata alla sicurezza della principale città del cantone. Buongiorno e benvenuti a Modem. Oggi a curare la regia del programma c'è Dario Lanfranconi, garantisce la parte tecnica Fabio Bosia. Io sono Amanda Pfendler. Dunque, lo ricordo, una grave rissa al Parco Ciani fra tossicodipendenti, un'altra a Lugano Marittima con il ferimento di un giovane colpito da una bottiglia di vetro, una lite in piazza Cioccaro con un giovane ferito, una spedizione punitiva contro un ragazzo in un bar di Breganzona, due gravi accoltellamenti, un'aggressione contro tre diciassettenni che rientravano da una festa di compleanno, altri disordini di vario genere. Quella di Lugano è stata un'estate decisamente movimentata, con la popolazione, le autorità, le forze dell'ordine che si sono ritrovate ad interrogarsi sulla reale situazione sul fronte della sicurezza della città. Ma Lugano è davvero diventata più pericolosa oppure è una percezione legata ad una casuale vicinanza temporale di fatti che hanno sì in comune la violenza, ma che hanno anche dinamiche e ragioni molto diverse fra loro? E come devono reagire le autorità cittadine? Ne parliamo con tre ospiti. Con noi abbiamo Karin Valenzano Rossi, responsabile del Dicastero Sicurezza di Lugano, Edoardo Cappelletti, consigliere comunale del gruppo La Sinistra, sempre a Lugano, e Marco Coppola, direttore Radix Svizzera Italiana, associazione che, lo ricordo, si occupa di prevenzione contro le dipendenze. Allora inizio col salutare Karin Valenzano Rossi, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Dunque, una prima domanda per entrare in materia: lei ha due figlie giovani, anch'io ne ho una di 17 anni. Lei si sente tranquilla quando le sue figlie vanno in giro la sera, di notte a Lugano?
8: Tendenzialmente direi di sì. Poi bisogna capire effettivamente dove e in quali circostanze, perché anche a Lugano abbiamo sentito anche dai giovani che mi sembra abbiano ben riferito di come si sentono soprattutto in certi orari a Lugano e in certe zone. Lugano resta statisticamente la città più sicura della Svizzera, ma non è purtroppo immune da episodi incresciosi, l'abbiamo sentito nell'elenco che lei prima ha ricordato, quindi dobbiamo tenere molto alta l'attenzione su quello che sta accadendo ed evitare che questi episodi si riproducano con regolarità. Dobbiamo cercare di mantenere questi episodi come sporadici, perché anche uno di questi gravi episodi è un episodio di troppo. Noi vogliamo che la città di Lugano resti una città sicura e che anche la percezione della città collimi con quello che sono i dati statistici, e non vogliamo in nessun caso sminuire questi fatti che sono accaduti e questa insicurezza che si è creata in alcune persone, non in tutti ma in alcune, e quindi vogliamo che la qualità di vita a Lugano, la cui componente è anche la sicurezza, che è sempre stata importante a Lugano, continui ad essere quella di sempre, e quindi bisogna intervenire su più livelli.
2: Edoardo Capelletti, buongiorno e benvenuto anche a lei.
9: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Dunque, abbiamo sentito la capo di Castero Sicurezza sottolineare che comunque Lugano, e lo dicono le statistiche, è la città in Svizzera con meno reati. Al momento però della presentazione della statistica sui reati 2025, l'oggi ormai ex comandante della Polizia Comunale Roberto Torrente ha sottolineato che sicurezza è comunque, non sono solo i dati, ma è anche la percezione delle persone, sono la persona, cito, che vuole rientrare la sera, che ha paura, il commerciante, il ragazzo. Abbiamo sentito i ragazzi in copertina parlare sì di qualche preoccupazione, ma essere tutto sommato tranquilli. La sensazione di pericolo, a suo modo di vedere, è reale o è giustificata da fatti reali, oppure è più una percezione?
9: Ma premetto col dire che il diritto di circolare, transitare nel centro della cittadinanza va preservato ed è evidentemente legittimo. In questo senso gli episodi che sono stati ricordati non devono essere trascurati. Quello che noi riteniamo però importante per cogliere appieno la dimensione del fenomeno e anche sviluppare una risposta istituzionale adeguata è da un lato riconoscere anche la matrice, le cause sociali ed economiche che stanno alla base di queste situazioni di disagio e di violenza, e dall'altra parte, pur riconoscendo, come dicevo in entrata, le difficoltà legate a queste situazioni e anche la percezione negativa a livello di sicurezza che può alimentarsi, credo sia importante come autorità pubblica, come forze di polizia, non esacerbare quella seppur comprensibile insicurezza soggettiva presente nella popolazione. Di conseguenza è bene concentrarsi sui dati che sono a disposizione, interrogarsi sulla dimensione anche qualitativa di determinate problematiche, quindi indipendentemente dal numero magari di determinati reati, come politica bisogna capire come mai tra una determinata fascia della popolazione diventano più ricorrenti o più intensi determinati comportamenti. Qui mi riferisco evidentemente alle situazioni di disagio giovanile. Quindi per arrivare al dunque, credo che, e ci arriveremo dopo, il fenomeno del disagio, della violenza nel centro città e nel nostro comune abbiano comunque una forma, diciamo una caratteristica multiforme, quindi non si può mettere neanche tutto nel calderone. Gli episodi di violenza e di aggressività che si verificano ad esempio davanti a un locale notturno non sono da mettere sullo stesso piano, non possono essere affrontati allo stesso modo degli assembramenti di giovani ragazzi che purtroppo non hanno altri luoghi alternativi dove sfogarsi, dove aggregarsi, dove creare comunità. Da un lato abbiamo dei problemi che sono più strettamente legati all'ordine pubblico, dall'altro invece abbiamo dei problemi più di carattere sociale e culturale su cui anche la risposta della città dovrebbe fare assolutamente dei passi avanti.
2: Saluto ancora Marco Coppola, buongiorno e benvenuto anche lei.
10: Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ecco, proprio su quanto ha appena detto Edoardo Capelletti, ci sono ragioni molto diverse fra loro se pensiamo ai casi di violenza registrati quest'estate a Lugano. E forse ci sono anche due filoni, diciamo, principali. Uno è quello legato ai problemi che fanno capo alla movida, ai giovani che frequentano gli spazi pubblici, e poi c'è quello legato al consumo di sostanze che alterano il comportamento di chi le assume. Sappiamo che nel caso del pestaggio al Parco Ciani si trattava di tossicodipendenti. Allora, per evitare di mischiare, diciamo, questi due aspetti, partirei dal primo, dalla movida. E a tal proposito le chiederei, ecco, Roberto Torrente, ex comandante della polizia comunale, ha parlato di nuovo nervosismo, nuova violenza, nuova irrequietezza, soprattutto dei giovani. Voi come associazione vi occupate anche di prevenzione contro la violenza, offrite consulenza alle scuole, siete attivi sul territorio. Lei conferma questa nuova irrequietezza, nuova violenza tra i giovani in base alle sue osservazioni, e se sì, avete identificato delle ragioni?
11: Ma è un discorso, come abbiamo sentito, molto complicato, che mette insieme diversi elementi di carattere individuale, quindi ovviamente sappiamo tutte e tutti che la responsabilità penale è una responsabilità individuale. Certamente sentire questo elenco di episodi è impressionante da un punto di vista, come posso dire, globale, ma dall'altra, prima che questo diventi un trend, è necessario prendersi del tempo, vedere che cosa accade, se sono solo casi singoli. Quello però che trovo, l'unica forse questione che trovo come minimo comune denominatore a una situazione che non è solo quella di Lugano ma è globale, è un tasso di fragilità maggiore, cosa voglio dire, sia nella popolazione giovanile che in quella adulta. Seppur non ci siano dati così diversi rispetto al passato relativi a episodi forti di violenza in questa fascia d'età, dall'altra però possiamo dire che il grado di fragilità personale e sociale aumenta, quindi sia da un punto di vista del disagio psichico, sia da un punto di vista delle relazioni, sia dal punto di vista della, in qualche modo, capacità e consapevolezza relativa alle emozioni. Ecco, tutte componenti che probabilmente come adulti diamo per scontate, ma che sono invece quella base che effettivamente previene poi, nel momento in cui accade qualcosa alla singola persona o un gruppo, allora ci permettono di avere delle risorse per affrontare le sfide, i momenti difficili e anche emozioni negative. Per cui come comunità, per lavorarci e cercare di creare una dimensione futura di benessere, dobbiamo partire dal fondo, quindi partire dalle cose essenziali.
2: Ecco, lei ha parlato di fragilità. In queste settimane si è letto, si è visto sui media e anche a livello politico, anche Karin Valenzano Rossi lo ha evidenziato in varie interviste, di un aumento dell'utilizzo di armi bianche come coltelli, di una facilità di giovani e giovanissimi ad usarli, quasi, cito Karin Valenzano Rossi, fossero in un videogioco. Ora, noi non abbiamo chiaramente la pretesa, con le voci dei ragazzi che abbiamo interpellato, di essere rappresentativi, ma vi faccio sentire che cosa ci hanno detto in merito.
7: E io personalmente non ho mai girato, neanche nessun mio amico, con un coltellino in giro a Lugano.
5: Non mi sono mai sentito non al sicuro e non ho mai avuto neanche l'impulso e la necessità di portare strumenti per autodifesa, appunto, perché non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni o vicino a situazioni di pericolo che ne avrebbero richiesto l'uso.
12: Non ho mai girato con un coltello e non conosco nessun amico che l'abbia fatto, e non ho mai pensato di procurarmi armi per difendermi. Non mi è mai sembrata una cosa necessaria per ora, anche se ultimamente le risse sono aumentate e magari quando tornerò in città avrò un po' più di paura e ansia.
4: Personalmente però non ho mai avuto l'intenzione e l'idea di andare in giro con un coltello o armato, e tanta gente che conosco non hanno avuto nemmeno loro la stessa idea.
2: Quindi nessuno dei ragazzi dice di portare con sé dei coltelli o che i propri amici lo facciano. Recentemente, Karin Valenzano Rossi, la polizia ha aumentato la propria presenza nelle zone, diciamo, calde della città, e durante un controllo su un'ottantina di persone controllate dalla polizia sono stati effettivamente confiscati 5 oggetti pericolosi, 5 armi bianche, e una di queste è stata trovata addosso a un minorenne. È uno di troppo? Parlare di uso accresciuto di armi bianche fra i giovani rischia in realtà di aumentare la percezione di pericolo e non è una realtà diffusa?

0: di questi spiacevoli episodi avevano anche l'obiettivo di verificare quanto uso di armi quotidianamente nelle serate della Movida ci sia, e purtroppo nel primo weekend di controlli ne sono state rinvenute, come dice lei, 5 su circa un'80ina di persone. Il weekend successivo, su più di 200 persone controllate, non c'è stato nessun coltello, quindi anche questo è stato un segnale che indica che non è così diffuso come appunto la cronaca suggerirebbe. Detto questo, un coltello in tasca a un minorenne per uscire nelle serate della Movida è uno di troppo e bisogna intervenire, però non con la repressione, bisogna intervenire a tutti i livelli, quindi facendo prevenzione, prendendo a carico, come è stato evocato anche prima, eventuali fragilità o disagi che si possono individuare in modo precoce, e poi accompagnare affinché queste fragilità possano essere superate. Quando poi la prevenzione non è sufficiente e si arriva a situazioni incresciose come quelle degli episodi recenti, rimane la repressione o comunque la presa a carico da prima delle forze dell'ordine e poi della magistratura. Però penso che non si debba riassumere il tema della violenza solo all'uso dei coltelli o alle armi bianche. Mi permetto anche di precisare forse quello che diceva prima: certamente c'è il filone del disagio giovanile, che è quello che ci preoccupa, perché saranno gli adulti del domani e perché è quello che lascia emergere degli indizi di fragilità che devono e possono essere presi a carico prima. C'è il filone legato alle sostanze stupefacenti, quindi tutto il mondo della droga, e poi c'è ancora un altro filone, che è quello legato a persone che sono qui nel nostro territorio, magari anche senza titolo per essere nel nostro territorio, oppure in attesa che venga definito il loro statuto, e che purtroppo spesso si rendono oggetto di questo tipo di episodi, e la violenza sembra spesso essere la risposta per queste persone. Non generalizzerei, evidentemente, non tutti coloro che sono qui con uno statuto particolare creano dei problemi, di nuovo è una minoranza, ma queste minoranze possono creare anche dei problemi di ordine pubblico molto forti, e questo aumenta il tema della percezione di insicurezza.
1: Edoardo Cappelletti, abbiamo sentito Karin Valenzano Rosso sottolineare anche l'aspetto della prevenzione e della sensibilizzazione, al di là per esempio appunto di quello dei controlli. Lei ne ha parlato nel suo intervento precedente. La città fa abbastanza da questo punto di vista? Potrebbe fare di più, oppure è un fenomeno davvero difficile da gestire e da prevenire solo a livello cittadino?
2: Ma assolutamente, come in parte accennava la collega, la risposta non può arrivare soltanto su un piano repressivo. Non si può immaginare di affrontare il fenomeno della violenza, né tantomeno quello del disagio, smarrimento giovanile, con una militarizzazione del centro cittadino. Da quel punto di vista, la città potrebbe e dovrebbe fare decisamente di più. Faccio solo due esempi molto concreti. Il primo è quello degli spazi di aggregazione a livello giovanile. Fa molto piacere sentire parlare di presa a carico dei ragazzi e di tentativi, ecco, di disinnescare i conflitti sul suolo cittadino, al di là dell'intervento di polizia. Devo però rilevare che ancora oggi la dotazione della squadra degli operatori di prossimità della città di Lugano è ancora insufficiente per intercettare in modo efficace e capillare questi problemi emergenti sul territorio. L'attuale dotazione non permette di intervenire in modo presente durante gli orari serali e notturni, che è poi quello il periodo durante i quali si percepiscono e avvertono maggiori problemi. Quindi la città dovrebbe investire maggiormente e riequilibrare anche le forze destinate da un lato alla polizia e dall'altro agli interventi di prevenzione. Ed è poi un altro annoso problema, ed è quello appunto legato agli spazi dove i giovani e i meno giovani possono trovarsi senza dover necessariamente trovarsi

0: in piazza a consumare bevande alcoliche senza un grande progetto di serata. Ebbene, abbiamo Lugano Marittima che recentemente è stata fondamentalmente sbarrata al grande pubblico. Abbiamo il Lido San Domenico, una destinazione estremamente apprezzata dal pubblico giovanile e meno commerciale, che è stata rimessa con un bando di concorso alla mercé del primo esercente privato e senza mantenere la natura anche alternativa di uno spazio. Abbiamo la dinamica dell'ex macello, su cui non vogliamo riaprire adesso una polemica, ma evidentemente ha alimentato questa sensazione di vuoto. Ora, se la città di Lugano chiude gli spazi che riscontrano successo, non investe negli operatori di prossimità e in definitiva non offre degli spazi concreti anche per l'associazionismo della cultura alternativa, che non si venga a lamentare poi che ci sono gli assembramenti in piazza perché i giovani non sanno dove trovarsi. Da quel punto di vista la città dovrebbe fare molto di più e limitarsi a dire in linea molto astratta che è un problema generale per cui serve sensibilizzazione o altro, francamente è anche un po' scocciante dopo così tanti anni. Servono risposte concrete e queste mi dispiace, ma come consiglio comunale a livello di crediti e di investimenti non ne abbiamo viste ancora in questi anni.
1: Vedremo allora se anche quanto successo quest'estate porterà il Consiglio Comunale e poi anche il Municipio a, diciamo, muoversi secondo quanto ha indicato anche lei. Mi preme però adesso aprire il secondo capitolo, quello legato al consumo di stupefacenti, perché non ci sono solo i disordini legati alla Movida. Allora, Marco Coppola, se pensiamo a Lugano, se dovesse fare una fotografia della situazione sul fronte delle dipendenze, quali sono i problemi principali? È noto per esempio un aumento del consumo di crack, ecco, questo ha delle ripercussioni anche sulla sicurezza, ecco, se ci può dire quanto c'è da preoccuparsi.
2: Ma mi lasci dire innanzitutto che la narrazione fa la differenza, quindi non mi piacerebbe dare l'idea o che gli ascoltatori e le ascoltatrici poi abbiano effettivamente l'idea che la popolazione giovanile sia fatta di persone violente o che la violenza adesso sia qualcosa di come dire, normale all'interno di questa fascia di popolazione. Perché non è così, noi incontriamo tutti i giorni giovani pieni di risorse, sogni, immaginazioni, progetti per il loro
1: Li
2: futuro.
1: abbiamo
2: Quindi
1: sentiti anche nella copertina.
2: questa relazione tra la percezione che abbiamo e la realtà è una relazione da tenere in considerazione in modo molto forte, perché altrimenti rischiamo anche solo di legittimare anche certi, come dire, emulando comportamenti che invece credo non sia nell'interesse di nessuno dare. Quindi dare luce a quanto di positivo effettivamente c'è mi sembra
1: E
2: importante.
1: sul consumo
2: Dall'altra,
1: di stupefacenti?
2: anche da un punto di vista del consumo, io faccio un discorso generale perché sapete, il consumo di sostanze è presente nella popolazione, i consumi come quello del crack non sono consumi che riguardano principalmente la fascia di popolazione giovanile, ma riguardano adulti o giovani adulti o proprio persone che non hanno quell'età, quella fascia d'età generalmente, per cui sono consumi evidentemente che vanno considerati, che non possono essere generalizzati, che non riguardano solo la città di Lugano, che vanno affrontati in modo diverso, perché ci sono le persone che consumano e che consumano regolarmente, ma ci sono tutta una serie di cose che avvengono prima. Non dobbiamo dimenticare che per arrivare alla dipendenza si parte generalmente da qualcosa che si desidera, da una sperimentazione, da un piacere, dalla ricerca di risolvere magari qualche sofferenza e quindi ci si avvicina a un certo consumo o per sentirsi parte di un gruppo. gruppo. Quindi io personalmente mi preoccupo soprattutto di tutte le tappe precedenti e di lavorare per fare in modo che le risorse, quelle individuali e quelle della collettività, siano sufficienti affinché quelle persone non arrivino ad avere una dipendenza. Questa credo sia la scommessa più importante per tutte e tutti noi. E anche a costo zero, quindi abbiamo sentito parlare di misure, di spazi, tutte cose che condividiamo, ci sono delle misure che sono a costo zero e che riguardano più come noi organizziamo la nostra vita e che senza volere sempre di più rendiamo stressante per noi adulti, ma aumentiamo i fattori di stress anche nelle popolazioni giovanili. L'idea delle performance, di dover riuscire a tutti i costi, una certa idea di perfezione, questo è una modalità di vedere la nostra identità e il nostro mondo, che però produce proprio quegli effetti negativi che poi nelle persone che hanno buone risorse non producono chissà quali conseguenze, ma quando siamo un po' più fragili invece quelle conseguenze si vedono.
1: Ecco, Karin Valenzano Rossi, torno diciamo sull'aspetto del quale si occupa lei, la sicurezza. Se pensiamo al consumo di stupefacenti, abbiamo sentito Marco Coppola sottolineare l'importanza della prevenzione, di evitare che si arrivi al consumo, ma sappiamo che sul territorio di Lugano ci sono delle persone che fanno uso di stupefacenti, magari non sono nemmeno della città. Ecco, su questo aspetto la città ha intenzione di muoversi? Si è parlato per esempio della stanza del consumo per evitare, diciamo, scene aperte al Parco Ciani. C'è qualcosa che sta cambiando?
3: Questo è un tema, secondo me, molto importante che la città deve prendere seriamente in considerazione. In effetti abbiamo un progetto di approfondimento in corso per capire se una stanza del consumo sia percorribile anche nella città di Lugano. Evidentemente la scena esiste, abbiamo visto, c'è una scena aperta al Parco Ciani che crea degli episodi di violenza accresciuta, per forza legate alle persone fragili che fanno uso di sostanze stupefacenti, ma piuttosto legate a chi di queste fragilità approfitta, e quindi poi di tutta la criminalità che è a supporto del traffico di stupefacenti. Con una stanza del consumo si potrebbe prendere a carico le persone fragili e quindi intervenire in modo più incisivo con chi invece viene a Lugano per spacciare e per approfittare di questa situazione. In altre città, da tanti anni, nelle grandi città svizzere, la stanza del consumo è una realtà che ha prodotto buoni risultati. Rientra in quella che è la strategia della Confederazione in materia di droga: da prima c'è la prevenzione, poi c'è la terapia, poi c'è la riduzione del danno e in ultima analisi c'è la repressione, e la stanza del consumo entra appunto nella logica della riduzione del danno. Permette di togliere o ridurre in modo importante la scena aperta e permette di prendere a carico le persone fragili, di poter intervenire con la repressione con chi invece viene da fuori, oppure con queste logiche di traffico approfitta delle persone fragili. Anche Coira ha recentemente introdotto la stanza del consumo con dei benefici, lo sta per fare San Gallo. Noi siamo in contatto con San Gallo per il progetto che stanno portando avanti e vogliamo andare a visitare a Coira la loro realtà per capire cosa si potrebbe implementare a Lugano, in due città che sono simili per logica a Lugano più di quanto non lo siano Zurigo piuttosto che Losanna.
1: Karin Valenzano Rossi,
3: strumento che oggi va approfondito.
1: Abbiamo 30 secondi, un'ultimissima domanda anche per quanto riguarda la prevenzione: la città è disposta ad investire un po' di più, ma proprio brevissimamente?
3: La città lo fa già nelle scuole elementari, che sono quelle di competenza della città, con una serie di programmi di sensibilizzazione. La socialità è presente con degli operatori sociali, concordo con Cappelletti che si possa aumentare da questo profilo quel supporto di operatori sociali per i giovani. Non confonderei invece le realtà che ha evocato prima, perché negli episodi gravi che sono accaduti quest'estate nulla aveva a che vedere con le attività giovanili o con Lido San Domenico. Quindi quello è un tema, ma è un tema completamente separato da questi aspetti di violenza che riguardano altri filoni di cui abbiamo discusso oggi.
1: Beh, il tema richiederebbe un'altra mezz'ora, non l'abbiamo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
5: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 senza prezzo fisso tra Svizzera e Stati Uniti è stato criticato duramente in un rapporto parlamentare. Nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente: gli Stati Uniti attaccano 5 petroliere iraniane, Teheran colpisce una base americana in Giordania, prezzo del petrolio su. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten, lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos, i dati serviranno a migliorare la prevenzione. Un disastro totale, dilettantismo. Sono dure le reazioni politiche dopo il rapporto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, rapporto che evidenzia come un prezzo fisso con gli Stati Uniti per gli aerei da combattimento non era mai stato concordato. L'obiettivo ora è fare in modo che un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta. Anna Riva.
6: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione, a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi, che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
7: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
6: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
7: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Arma Sif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
6: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Suisse, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Suisse stesso. Un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
7: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
6: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
5: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver colpito 5 petroliere iraniane, affondandone una in risposta ai 2 attacchi di Teheran contro una nave da guerra americana. Teheran da parte sua ha risposto lanciando missili contro una base statunitense in Giordania, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti, e ha affermato di aver attaccato 2 navi statunitense e 8 petroliere nello stretto di Hormuz. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile di petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. Si fa sempre più duro lo scontro commerciale fra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici in risposta ai controdazi canadesi in vigore da ieri. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
8: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i 2 grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai $20 miliardi. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono, di gran lunga, il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
9: Canada would be in a heap of trouble. They would, I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
8: Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate e una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
5: Nel Regno Unito ancora circa 200 voli cancellati oggi a causa di un guasto tecnico e dei relativi disagi che vanno avanti da ieri, quando i voli cancellati erano stati 1300. L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, è naturalmente più colpito e il ritorno alla normalità richiederà del tempo, hanno avvertito i responsabili del controllo del traffico aereo, disagi che stanno coinvolgendo anche i passeggeri da e per la Svizzera. Riprodurre in laboratorio quanto accade nella realtà, ovvero le frane, per creare modelli matematici che possano aiutare ad evitare catastrofi. È ciò che stanno facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos con un nuovo strumento, un plastico tridimensionale, un modello 3D in cui far scendere detriti e acqua per registrare i dati. Roberto Scolla.
10: Una piccola blatten in scala 1 a 500 con la sua topografia. In cima a questa struttura di 3 metri di altezza, 4 di larghezza e fino a 6 di lunghezza vengono gettati circa 50 litri di materiale che simulano i 9 milioni di metri cubi scesi sul paese vallesano. Il tutto per fare vari esperimenti, come spiega Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'SLF.
11: Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
10: Modelli numerici, matematici, che un risultato positivo lo hanno ottenuto a Brienz, nei Grigioni, prevedendo con un'incredibile precisione l'andamento della frana scesa sulla frazione del comune di Albula. Forse in futuro questi studi potrebbero servire a evitare disgrazie e tragedie come quelle di Blatten o in Nepal. Ancora l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e le valanghe, Hervé Vicari.
11: Con questi nuovi modelli che abbiamo sviluppato possiamo considerare la fisica reale dei sedimenti e dell'acqua presenti in questi frani e poter applicare il modello in modo più predittivo. Rimane tuttavia una certa componente di incertezza, nel senso che non saremo mai sicuri sulla composizione reale delle frane e quindi è difficile poter applicare un modello e pensare di ottenere una risposta certa. Tuttavia possiamo applicare il modello con un range di parametri che ci permettano di capire quale può essere in fin dei conti il range di deposito, ad esempio.
5: Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Con questo è tutto, vi lascio allo sport. Una buona giornata.
12: Lo sport.
13: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter. Alla Bernabéu il Real Madrid ha vinto 2-1, la doppietta di Haaland ha permesso al Manchester City di imporsi 2-0 a Porto, un liscio grossolano di Sommer ha invece spianato la strada all'Aston Villa nel 3-2 rifilato al Bruges. Il Borussia Dortmund di Kobel ha superato 3-2 il Villarreal, 3-2 anche del Betis Siviglia Lilla. L'AEK Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo tra le altre partite Napoli-Arsenal e la nostra diretta sulla 2 Liverpool-Atletico Madrid. Nell'hockey il Lugano ieri ha presentato la stagione, Paolo Laurenti ne ha approfittato per incontrare Marco Werder.
14: Ci sono 9 squadre su 14 che possono ambire a competere fino in fondo, di cui 5 sono di un altro pianeta: Zurigo, Losanna, Ginevra, Davos e Friburgo.
12: Senza dimenticare pure il Berna, forte della pista più capiente del paese. In questo contesto in cui molti club dispongono di stadi moderni e nettamente più redditizi, il Lugano, secondo il CEO Marco Werder, deve puntare sulla formazione dei propri giovani e ottimizzare le spese cercando di aumentare le entrate. In questo senso, lo stesso Werder saluta il lieve aumento di abbonamenti rispetto alla passata stagione, raggiunta quota 4.018, nonostante un'altra concorrenza, quella dei Cugini del Calcio, con la nuova ILL Arena, che ha portato l'HCL a studiare una campagna Lugano e Hockey che ha fatto e continua a far discutere.
14: Prima di tutto stiamo parlando di una campagna di marketing e comunicazione. Noi viviamo in una regione dove a 30 km di distanza giocano Milan, Inter e il Como adesso, quindi in una cultura latina calcistica. Detto questo, il nostro club, grazie a chi ha lavorato prima di noi, è riuscito tramite la sua storia a creare un'identità sul territorio dove la popolazione di questa regione si identifica con un club. Fatto questo contesto, appare la IL Arena, che evidentemente è ingombrante, e in un momento così noi come club semplicemente abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci sentano. Non vuol dire che non vedano il resto, vuol dire che devono sentire noi. Detto questo, è una campagna di marketing e quindi se ne è parlato tanto, già in parte ha raggiunto il suo obiettivo.
13: Nel tennis, gli US Open, passaggio ai quarti di finale per Sabalenka, che ha eliminato Noskova, quarti di finale al maschile che si stanno disputando, o quantomeno Shelton e Alcaraz sono in campo in questo momento, 5-4 per Shelton nel quinto e decisivo set, con Alcaraz però che ha 3 palle di set per pareggiare i conti per il 5-5 che arriva in questo preciso istante. Dunque si giocherà tutto all'ultimo, sono le 3 di mattina in quella di New York. Infine la Vuelta, in programma la 17esima tappa, 185 km con arrivo a Siviglia, e lo spagnolo Mas, sempre maglia rossa e con 2 minuti e 06 su Gall.
15: Code o forti rallentamenti da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, e per chi scende da Lugano lungo via Besso. Un'ultima notizia al momento sull'Axenstrasse tra la galleria di Flueller e Sissikon, in entrambe le direzioni è chiusa a causa per problemi tecnici. Buongiorno a tutti, bentornati, questa è Casa Svizzera, lo Stammtisch è super attivo, siamo già in tanti all'interno del nostro nuovo studio, della nostra nuova casa, ma una persona la riconoscete di sicuro, lei è Alice Pedrazzini, buongiorno.
16: Ciao Fabri, buongiorno, come stiamo oggi? Siamo arrivati a metà settimana.
15: Sì, siamo già a metà settimana.
16: Già o solo, ci sono settimane infinite.
15: Sì, forse questa è una di quelle, ma noi siamo sempre sul pezzo, ci piace ovviamente la vostra compagnia, ci piace raccontare la Svizzera in tutte quelle che sono le sue curiosità, in tutte quelle che sono delle notizie che fondamentalmente faccio un po' il grosso, lo dico. Vai. Le diamo solo noi, così esagerato.
16: Allora, se volete spegnere non spegnete, perché Fabrizio Casati dice queste cose, le dice sì. Un po' così, ma per fortuna poi noi abbiamo delle persone che si svegliano con noi e fanno recuperare quello che tu dici, perché a volte ti escono così,
15: cosa dobbiamo fare? Ma con
16: non
15: chi
16: si
15: siamo
16: il conquilino, ormai
15: è un po' come i parenti, c'è poco da fare.
16: Mio coinquilino Fabrizio Casati, dove ci siamo svegliati questa mattina?
15: Allora, io ti dico la verità, ho un suono vellutato nelle orecchie, cioè sento poco, però sento anche un po' quel freddino, quelle correntine che arrivano solo quando
16: sei sott'acqua.
15: Quella roba lì.
16: Anche questo. Casa Svizzera si sveglia sempre in un posto diverso. Quest'anno abbiamo deciso di andare, di esagerare in questa seconda stagione, di andare sott'acqua. Siamo sotto il lago. Io vedo la prateria. Perché si chiama anche così, quando vedi.
15: Le alghe,
16: è una prateria sott'acqua. Sopra di noi, però, quando guardo su, vedo un po' flu, come quando guardi sopra. Certo. Vedo dei gilet, delle persone con dei gilet verdi.
15: Sì.
16: E mi chiedo, ma chi sono? E mentre noi saliamo, cerchiamo di arrivare su, tornare a respirare, dobbiamo fare anche quello, vedo delle persone, vedo delle facce familiari, sì. E quindi questo mi dà un po' di sollievo, perché cerco di capire, cerco di chiedergli: ma dove siamo finiti? Perché siamo qua?
15: Sì, tra l'altro io vedo anche guanti, sacchi, retine, qualcosa del genere.
16: Ma stanno pescando?
15: Potrebbe essere. Allora, non è esattamente così. Non pescano dei pesci, però qualcosa pescano.
16: E allora le facce familiari le saluto e gli chiedo: ma dove siamo finiti? Ciao Giorgia, ciao Michelle, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno.
16: Ho detto facce familiari perché siete della squadra di RSI Spam, caparedattrice da una parte, videomaker dall'altra. Dove siamo finiti? Cosa state facendo? In che contesto siamo atterrati?
17: Allora, siamo finite in riva a Capolago, al lago di Capolago, con un gruppo di amanti della natura che ha deciso di occupare il proprio tempo libero per ripulire la natura dalla sporcizia che purtroppo gli esseri umani a volte lasciano in giro.
16: Una mattinata a pulire il ceresio è più sporco di quello che pensiamo. Vedo l'articolo, è più sporco di quello che pensiamo. Vi siete accorti di questo?
17: Sì, decisamente. In realtà quel giorno era particolarmente pulito, però abbiamo passato comunque 2 ore solo in superficie a raccogliere qualsiasi cosa.
15: Quindi immagina sotto che cosa c'è.
16: Dove eravamo noi, in quella prateria, esatto, che è così preziosa, come sopra, fuori dall'acqua, è preziosissima, le nostre acque. Siamo atterrati in un posto dove voi siete con delle persone. Chi sono le persone con voi, con questi sigilli verdi?
17: Allora, si tratta del gruppo Verde Speranza, che è stato creato da 2 ragazzi di Riva San Vitale, Manuele e Denis, che praticamente durante le loro escursioni, appunto per piacere, in montagna, eccetera, si sono resi conto che l'escursione diventava sempre più breve a livello di distanza, perché si fermavano ogni volta appunto a raccogliere la sporcizia, mozziconi, pezzi di plastica, eccetera, e questo faceva sì che appunto il loro cammino rallentasse un sacco. Si sono accorti dopo diverse uscite che insomma ovunque andassero sempre sporcizia c'era. Allora si sono messi un obiettivo, come prima volta un'uscita fra loro due: usciamo solo per pulire. E l'obiettivo era di fare da appunto Riva San Vitale a zona Mendrisio.
15: Okay.
17: E l'idea era di farlo, penso, in giornata. Nella giornata in realtà hanno fatto 158 metri.
16: Ok, quindi mamma più sporco, mia, nettamente più sporco di quello che loro si aspettavano.
17: Esattamente, esattamente.
16: Wow, queste sono le persone con cui voi avete trascorso del tempo. Si è trasformato in un reportage immersivo, questa è una cosa che voi fate con Spam. Come li raccontiamo? Voi li chiamate long format, l'ho detta giusta, che vi immergete con le persone, capite cosa fanno sul territorio?
17: Sì, è giustissimo. In questo caso appunto Chiara, Vittori e Michelle sono andati proprio con il gruppo a fare l'esperienza, proprio per capire, toccare con mano, vedere effettivamente quanto il lago, in quel caso il lago, fosse sporco, cosa riuscivano a trovare, quali fossero appunto il littering più frequente. E quindi magari lascio continuare a Michelle, che ha vissuto tutto in prima persona.
15: Cosa avete trovato soprattutto, esatto?
17: Beh, allora un sacco di pezzettini di plastichina,
15: le famose
17: già...
15: quelle che poi diventeranno microplastiche,
17: esatto,
15: che non fanno esattamente bene, anzi.
17: Esatto. Pezzi di contenitori di snack, per esempio, tante bottiglie, lattine, soprattutto vicino alle rive, no? Che la corrente comunque
15: le porta,
17: no?
15: Là.
17: Le porta lì, sì.
16: E allora dico: andiamo là con un estratto e poi torniamo, commentiamo, capiamo.
15: Certo. Vai.
18: Ti chiedo, perché sei venuto oggi?
19: Perché intanto credo in quello che stiamo facendo, perché è giusto pulire e perché volevo fare un'attività nuova e stare in compagnia, insomma.
18: Che cosa ti aspetti di trovare?
19: Per lo più bottigliette, perché di solito c'è quello in giro.
18: Ti chiedo solo, che cosa ti aspetti da oggi, cioè da questa giornata?
20: Di raccogliere il più possibile.
18: Motivazione per essere qui oggi?
20: Fare qualcosa per l'ambiente, perché tanti sono molto sensibili, ma poi bisogna anche un po' agire.
21: Ci è già capitato che ci chiedessero: ma non vi sentite come di essere una goccia nel mare? Il mare comunque è composto da gocce, l'importante è fare non tanto i nostri 100 kg che raccogliamo in una raccolta, bensì per magari, e spero, l'effetto farfalla che abbiamo sulle persone che passano.
15: L'effetto farfalla mi piace molto e tra l'altro abbiamo visto anche tutte queste persone che si sono messe a disposizione, perché poi effettivamente c'è tanta gente che sporca, ecco, magari stiamo un po' più attenti, grazie, ma c'è tantissima gente che si impegna affinché la situazione torni quantomeno non esattamente all'origine, ma comunque in una situazione un po' più ottimale. Queste cose fanno un po' bene al cuore, però, Michelle, mi viene da dire.
17: Sì, nel senso, sapere che c'è così tanta gente che si impegna fa molto bene. Però è anche vero che quando poi partecipi, soprattutto se sei tu per prima una persona sensibile al tema,
15: ti girano le scatole tantissimo, no?
17: Ma io mi sono depressa.
16: dici di più.
17: No, in realtà è proprio deprimente. In realtà ci hanno detto che soprattutto quando vanno a fare le escursioni in montagna, lì è terribile, ci sono proprio bottigliette di benzina, tutti i residui dei picnic.
15: Ma sai chi mi fa impazzire a me? Quelli che magari tu vai in montagna e trovi un sacchetto con tutto quello che è la deiezione canina lasciato lì. Ma dico, allora piuttosto lascialo lì che comunque si decompone. Ma non fatelo, ma soprattutto portatevi via sti sacchetti, vi prego.
16: È così facile, lo canta anche Marius Baer.
15: Marius Baer è un grande, è in giro per l'Australia il tipo.
16: Però lui è molto
15: preso un annetto, si è anche sposato. Ciao Mario!

0: direttamente dalla Penzello, adesso in Australia, proprio lui, Marius Berg, che abbiamo sentito, svizzerissimo. Noi cominciamo sempre così le nostre trasmissioni musicali con un brano che arriva ovviamente dalla Svizzera. Mai conosciuto un uomo con più cuore come Marius Berg, ma da questa parte c'è anche Alice Pedrazzini, grande cuore sicuramente anche per quanto riguarda tutti quelli che si sono messi a disposizione per questa giornata di pulizia, però dobbiamo essere veramente un po' più consapevoli di quello che abbiamo a disposizione. Viviamo in un posto strepitoso, non vedo perché dobbiamo rovinarlo, ed è proprio un peccato. Io la lancio così, senza troppa retorica, ma proprio con convinzione massima. Michelle, Giorgia, stiamo parlando di questo long format, di queste novità che hanno a che fare con RSI Spam, ma mi piacerebbe raccontare anche un po' di quelli che Alice, da giovane donna, mi dice sono i fun facts, che sono quelle cose carine che sono successe durante questa giornata che avete seguito.
1: Che avete seguito, ripetiamo, l'Associazione Verde Speranza, che raccoglie rifiuti nel lago ogni settimana. Loro, tra l'altro, in 6 anni, leggevo nella pagina che potete trovare sotto RSI Società, il titolo è Una mattinata a pulire il Ceresio, in 6 anni 320, 109.510 litri di rifiuti.
0: Pensa a te.
1: E tu, Michelle, hai documentato uno di quei momenti. E vogliamo arrivare dietro le quinte. Che cosa, tu dicevi, fun facts, che cosa non possiamo immaginare? Che avete vissuto, che avete capito, gli strumenti che usano, insomma.
2: Allora, in realtà in quel caso appunto è stato un evento che loro chiamano evento sirenetta, perché loro puliscono sia i boschi sia i laghi. In quel caso noi li abbiamo seguiti in quello del lago. E la loro attrezzatura comporta anche degli occhialini che ti tolgono il riflesso dell'acqua, quindi tu riesci a vedere in profondità.
0: Ma senza immergerti?
2: Senza immergerti.
0: Ah, ma va.
2: Sono pazzeschi. Poi vabbè, io sono miope, non ci vedo lo stesso. Okay. Però tecnicamente dovresti riuscire a vedere sott'acqua, e quelli sono veramente incredibili. Li avrei voluti.
1: Che cioè, li quindi usano qui, ma li si usa anche per non pulire, cioè solo per pulire i laghi, o
2: no,
1: penso, qual è la loro utilità normalmente?
2: Secondo me qualcosa a che fare con la pesca, non so.
1: Tu dicevi anche qualcosa di coccodrilli poco fa.
2: Sì, so che in Florida li usano per vedere le zone con gli alligatori, quindi ci sono tutti questi video virali di loro che lo mettono davanti al telefono e si vede che in realtà ci sono tipo centinaia di alligatori pronti a
0: ad arrivare vicino, certo. Posso dire meglio così, ma va più che bene così, anche
1: no.
0: Se voi gli alligatori?
1: Beh, a sto punto cos'altro avete trovato?
0: No, è meglio così, non avere rifiuti, ma non avere gli alligatori.
1: Vabbè, però mi avete trovato cappellini, cos'altro si trova?
2: Sì, ci siamo fatti l'outfit, c'era un po' di tutto, cappellini, scarpe, quelli quantomeno, dai, la cosa che mi deprime un po' di meno, che dubito che qualcuno prenda, non c'è un cappellino, sicuramente se l'è perso. Però sì, alla fine trovi tutto, anche perché le cose te le puoi perdere. Io ho perso un remo mentre stavamo...
0: Ah, ecco, molto bene, mentre stavi regatando,
2: sì,
0: praticamente.
2: Sì, infatti poi ho dovuto obbligare uno di loro a immergersi nelle profondità.
1: Cioè,
2: del...
1: è il paradosso.
0: A
2: recuperare la mia sporcizia.
0: La cosa più assurda che hai trovato o avete trovato durante questa giornata, che ripeto, è una sola per quanto ti riguarda, ci riguarda, ma in realtà appunto loro ne fanno parecchie.
2: No, sì, io direi quel giorno il cappellino. Bello integro.
0: Ah,
2: sì,
0: normale, sì. È ancora tuo, insomma.
2: Sì, sì, sì.
0: Molto
2: portato
0: bene.
2: A casa.
0: Molto bene.
1: Allora, qua chiaramente giochiamo sull'ironia, ma se guardiamo proprio anche l'articolo che voi avete scritto, e anche questo reportage che avete fatto, è un modo per capire, per passare il tempo con chi fa. E non avete fatto solo questo. Stavo guardando anche sulla pagina, e ne parliamo costantemente, verrete ogni mercoledì a raccontarci di queste situazioni in cui vivete qualcosa con chi lo vive molto più spesso di voi. Non è una novità, avete fatto anche altro, Giorgia, continuate a farne di questi reportage.
2: Sì, esatto, una volta alla settimana ne esce uno, e nel corso dei mesi passati abbiamo fatto
1: dicene un po' cosa che
2: diverse fatto. Esperienze. Allora, che mi viene in mente? Allora, premessa, ne abbiamo fatte di diverse tipologie, nel senso alcuni sono più seri, chiaramente, tipo questo qua, chiaramente parla di un fenomeno negativo, ce ne sono altri un po' più simpatici, leggeri, esatto. Per esempio, sotto periodo di canicola sono andata a Biasca a fare questo appunto reportage sul mistero del perché a Biasca faccia così caldo, perché a livello svizzero, cioè non solo ticinese, svizzero, italiano, ma a livello svizzero batte un sacco di record.
0: Sì, è la Bregina al contrario. Praticamente la fa freddo, da noi fa caldo.
1: Abbiamo la Siberia.
2: E allora, per esempio, in quel caso ho fatto un video simpatico, divertente, leggero sul mistero di Biasca e perché a Biasca fa così
1: caldo.
2: e che in realtà è dovuto tutto dalla conformazione delle montagne, del fatto che sia fra delle valli, cioè al centro di tre valli, e insomma dopo chiaramente ci abbiamo riso un po' con anche i locals, diciamo, certo, per capire come sopravvivono a questo caldo che è ancora più estremo rispetto al resto del paese. E quindi appunto questo era un esempio un po' più simpatico. Invece altre volte magari parliamo di fenomeni più seri, più importanti. Per esempio ho affrontato il tema dell'alcol fra i giovani, parlando anche con Radix, dove appunto ci spiegavano che non viene detto, insomma raramente viene detto in maniera così strong, ma l'alcol è una droga.
0: Certo.
2: E però essendo che non viene detto in questa maniera così netta,
0: passa un po' così,
2: esatto,
0: tra le righe. Invece
2: viene un po' percepito.
0: Voi siete andati piuttosto dritti, io l'ho visto quello che avete fatto, tra l'altro lo ripeto, è RSI Spam, andate a guardare perché poi è veramente molto interessante, anche perché spesso e volentieri non ce ne si rende conto, no? Mm-hmm. Piano piano si arriva e poi la situazione purtroppo degenera, quindi anche quello è un modo per avvicinarsi ad un problema e per forse riuscire a capirlo in una qualche soluzione un pochettino più vicina. Radix, in grado, insomma, vi possono aiutare.
1: Ne avete nominata, hai nominato alcuni articoli, ne continueremo a parlare anche di questi reportage in futuro ogni mercoledì. Hai detto bene, RSI Cultura, andate sotto società e lì ci sono diverse possibilità per recuperarli e per attendere i prossimi che arriveranno.
0: Posso ancora chiedere una cosa e poi ci salutiamo, perché poi abbiamo anche un altro ospite che tra poco incontrerete ed è super stilosa. Però detto questo, fino a qualche tempo fa si parlava della velocità di TikTok, di Instagram, queste stories che poi piano piano sono diventate da 30 secondi a un minuto, diventa sempre più lungo il tutto. Voi adesso parlate di long format, quindi formati lunghi. Che cosa è cambiato e perché secondo te?
2: Allora, devo ammettere che da questi formati lunghi comunque noi estraiamo dei pezzettini, appunto, sia per Instagram, per TikTok e per gli shorts di
0: Quindi
2: YouTube.
0: Il livello d'attenzione è rimasto quello, cioè zero.
2: Esatto.
0: Perfetto.
2: Però diciamo che molti temi, molti anche appunto associazioni, come nel caso del gruppo Verde Speranza, meritano proprio uno spazio maggiore.
0: Ok. La gente vuole, ricerca,
2: sì,
0: questa cosa.
2: Esatto.
0: Approfondimento.
2: Esatto. E quindi appunto quello che cerchiamo di fare è proprio di approfondire i temi prendendoci alcuni minuti in più rispetto al solito, proprio per andare un pochino più in profondità rispetto a quello che si può fare appunto con i classici video da 2 minuti.
1: E oltretutto con delle immagini di qualità, quindi non a caso abbiamo avuto anche una videomaker con noi, grazie Michelle.
2: Grazie.
1: Immagini molto belle di qualità e quindi
2: racconti.
1: Contano i nostri laghi, la salute di uno dei nostri laghi in Svizzera, in questo formato lungo di cui vi abbiamo parlato. Grazie mille, mercoledì prossimo.
2: Grazie a voi.
0: Andiamo con Mario Venuti, un po' di musica con la sua Veramente, poi torniamo, come dicevamo, sempre in diretta da casa svizzera.

0: Mario Venuti con Veramente, torniamo ancora una volta in diretta, lo facciamo con Casa Svizzera, bentornati insomma a casa nostra, ma ben arrivata ad un ospite che, devo dirti la verità, cara Alice, sono super contento di avere perché ha avuto un'idea che a me fa impazzire, io te lo dico.
1: Lisa Chionghi, buongiorno.
0: Ciao, ciao. Lisa.
1: Ciao, buongiorno. Allora, per presentarti io volevo dire, è un'illustratrice, poi però ho detto ma non è sufficiente, è anche una fumettista, poi sì. Ho detto ma è un artista.
0: Certo.
1: Come ti presentiamo?
2: Ma guarda, io dipende un po' dall'occasione, dove sono, cosa sto facendo e mi presento rispetto a dove sono, però in genere mi salvo con autrice, che è una cosa che riesce
0: che funziona
2: un po'
0: sempre, perché è vero, perché fondamentalmente tu sei una che scrive storie
2: anche,
0: e da là ti piace ovviamente metterle davvero in atto in tante modalità, cioè fumetto, un po' di cinema, insomma, c'è veramente un mondo che forse ti descrive, è difficile in una sola parola.
2: Perché ogni mezzo che aiuta a raccontare qualcosa è buono, quindi utilizzo tutto quello che sono capace di fare, se non sono capace ci provo, mi esercito, è tanta disciplina e tanto esercizio.
1: E oserei aggiungere, se non c'è lo inventi.
2: Esatto.
1: E in questo caso capisco anche il perché Fabri sei così contento che Elisa sia con noi, perché in realtà ci permette di fare quello che noi facciamo tutti i giorni, ovvero noi diciamo Casa Svizzera, in Svizzera c'è tutto, siamo felicissimi di questo paese ed è un programma che veramente ci permette di viverlo tanto e ci permette anche di dire, ma sapete cosa? Gli Stati Uniti avranno il New Yorker come giornale, lo sappiamo, questa rivista illustrata, magari l'avete anche nelle vostre case, le copertine iconiche,
0: certo,
1: che raccontano, scandiscono anche la nostra vita, gli eventi, penso in particolare, parlavo con Isabella Visetti poco fa, diceva ma tu te la ricordi quella copertina che aveva durante la pandemia, dicevo sì quella, oppure delle Torri Gemelle che riflettono ma non esistono più, le abbiamo in mente tutte e tutti noi, magari le abbiamo appunto anche in casa nostra. E allora in Svizzera voi lo sapevate che abbiamo anche il De Ticineser? Sì, ce l'abbiamo. 100 anni fa arrivava il New Yorker, dal 2025 Lisa tu hai creato il Ticineser, il New Yorker ticinese.
2: Esatto, sì, però solo le copertine, non c'è la rivista reale all'interno, perché essendo io appunto illustratrice, faccio parte di un collettivo di illustratori, mi sono detta perché non fare questa cosa, perché avevo visto il Torineser, avevo scoperto.
0: Certo, perché poi c'è un po' dappertutto, c'è anche il Bologneser,
2: esatto,
0: insomma ce ne sono tanti.
2: Visto, conosciuto quello e poi ho visto che tante città nel mondo l'hanno fatto, sì. Io mi sono detta vabbè, non vado a fare il Locarneser o Bellinzoneser perché siamo un po' piccoli, mi sono detta facciamo il Ticineser.
0: Esatto, una sorta di team Ticino dell'illustrazione, questa è un po' l'idea.
2: Esatto.
0: Però è vero anche che un'altra cosa che mi fa impazzire è che è una rivista che tu definisci fittizia.
2: Sì, perché non esiste, cioè sono solo le copertine.
0: Certo, però copertine che lasciano il segno, copertine che raccontano il territorio, perché tu quando ti metti in contatto poi con chi ha prodotto la copertina del mese, insomma, perché funziona così, hai una richiesta da fare, cioè di raccontare il proprio territorio, dico bene?
2: Esattamente, sì, raccontare il proprio territorio e chiedo sempre di scrivermi anche come mai hanno scelto quel luogo, raccontarmi degli aneddoti e hanno sempre delle memorie molto belle legate a quel posto, diciamo.
0: E certo, tra l'altro queste memorie sono anche descritte, si vedono, si leggono, si sa chi ha fatto quella copertina, perché è anche un modo effettivamente per raccontare un po' di voi, no? Adesso poi arriviamo dalla Fiera del Fumetto, c'è stato un weekend importante, cambia un po' il genere, però arriverà il Japan Matsuri, e questa qui per esempio che state vedendo su RSI La 2 in questo momento è proprio la prima copertina, quella che racconta forse l'inizio
1: un
0: di questo progetto.
1: Un fondo completamente giallo, sì. Essenziale. E poi cosa c'è su?
2: Con un'impronta di Pardo, quindi dovreste aver già capito che cosa parla questa copertina. Io ho lavorato lungamente al Festival del Film di Locarno, sono molto molto legata a Locarno proprio, e avevo questo progetto in mente da parecchio tempo, poi ad agosto del 2025 mi sono detta adesso io parto. In quel momento stava per arrivare il Festival del Film, mi sono detta io vado con questa e con l'impronta che è iconica quanto le copertine del New Yorker, ho deciso di partire così.
1: Tra l'altro, sei partita così, poi
0: posso dire una cosa, una roba ti dà fastidio in questo momento, lo so, però una cosa che ci siamo detti io e Alice quando guardavamo il tutto è stata che cosa è importante da notare. Io per esempio notavo il fatto che in un'edicola vera quella lì l'avrei presa, è una cosa che avrei subito guardato e inseguito.
1: È vero, è vero. Mentre le guardavamo ci dicevamo anche la vorremmo, perché è quello che succede anche con le copertine del New Yorker, lo dicevo prima, non per forza si tiene il contenuto, ma quello si possono anche ordinare proprio soltanto la copertina, tanti lo fanno, e mi chiedo appunto qua se stai ricevendo delle richieste, mentre noi anche su RSI La 2 le stiamo mostrando, mi chiedo se stai ricevendo delle richieste averle.
2: Ho ricevuto un paio di messaggi che mi chiedevano: no, ma che bello, ma dove la posso trovare? Come faccio ad abbonarmi alla rivista?
0: E come fai?
2: Però mi sono detta, magari per i 2 anni del Ticinese sarebbe bello farla veramente questa rivista.
0: Attenzione, 2 anni che arrivano.
2: Fra un anno, perché adesso siamo al primo anno del Ticinese. Infatti questa sera alle 6:30 ci sarà la mostra alla Biblioteca Cantonale.
1: Vernissage della mostra.
2: Vernissage e la presentazione del progetto.
1: Tra l'altro, scusate brevemente, in un contesto in cui si parlerà di libri anche che non esistono, ci arriveremo dopo. Però è vero, Fabri, che noi guardando queste immagini capiamo che sono tanti illustratori e illustratrici. Ogni mese ne esce una. E vorremmo commentarli anche un pochino insieme, perché la storia c'è già, cioè, anzi ci sono un sacco di spunti, quindi noi siamo contenti che tu ci dici magari in futuro diventa una rivista, perché davvero ci sono venute tantissime idee anche solo guardando questa. Io ho davanti a me quella di novembre, come lo possiamo raccontare? Vedo Bellinzona, i suoi castelli, è un disegno.
2: Sì, questa è di Raffaele Conte, c'è il biscione che è il simbolo di Bellinzona e che anch'io non conoscevo la storia, infatti anche questo è il bello. Ogni volta che ricevo una copertina vado anch'io a scoprire la storia di che cosa c'è dietro. Questo biscione risale al periodo dei Visconti, sì. Dove in realtà quel biscione legato a Milano aveva anche un personaggio in bocca, questo l'hanno levato, per fortuna, perché era un po' violento. E a Raffaele trovo che abbia rappresentato in maniera perfetta Bellinzona con i suoi castelli e questo meraviglioso biscione bianco adagiato sulle colline.
0: Poi questi colori comunque che ricordano davvero fino in fondo quello che potrebbe essere Bellinzona. Tra l'altro castelli, fortezze, ieri ne abbiamo parlato anche a Falò, non sappiamo bene come chiamarli ancora, tra un po' ci sarà anche la votazione, quindi ne riparleremo anche da quel punto di vista, però vedi che siete sul pezzo.
1: E poi accenna all'Asia, cioè io vedo, questo è uno di quelli che potrebbe diventare un quadro da avere in casa,
2: tutte potrebbero essere un quadro, sono veramente una più bella dell'altra, infatti per me è il mio regalo a fine mese. E mi arriva la nuova copertina.
0: Oh, giusto. Mi piace questa cosa. Tra l'altro, noi abbiamo visto anche in anteprima la copertina di ottobre, posso dirlo. Certo. Così
1: quella
0: ci siamo
1: sarà esposta.
0: Quasi.
2: Quella esposta si vede solo lì, non è ancora online.
0: Quindi non la faremo vedere, non la vogliamo far vedere. Vogliamo far sentire un po' di musica. C'è James Blunt con Tastes Like Summer e poi torniamo. Sempre con Lisa Ghiocchi.

0: anche quella scritta iconica, lo stile anche ogni volta cambia perché un illustratore e un'illustratrice della Svizzera italiana diverso, però da una parte potrebbe essere considerato un plagio, ma sappiamo che il New Yorker apprezza questo.
1: L'ha apprezzato molto, infatti tutto è iniziato nel 2013 quando due grafici parigini hanno deciso di creare il Parisianer. E il New Yorker appunto avrebbe potuto magari arrabbiarsi, invece l'ha apprezzato così tanto che hanno scritto un articolo di varie pagine proprio sul Parisianer. E infatti poi grazie a questo tutte le altre città del mondo hanno detto allora lo possiamo fare anche noi.
2: E certo, l'abbiamo fatto addirittura in Ticino, il Ticineser, tra l'altro ricordiamolo perché ce lo chiedono. C'è un vernissage, diamo ancora tutte quelle che sono le coordinate.
1: Allora, questa sera alle 6:30 inizia. Alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
2: Tac, quindi andate, fate, poi immagino troverete anche tutti gli artisti, no?
1: Ci sono qua, non tutti, ma ce ne saranno un bel po', sì. E poi c'è anche un'altra mostra nello stesso momento.
2: Che bello, quindi dai, siateci, che è una bella cosa.
0: È una mostra che tra l'altro vi vogliamo darvi anche delle informazioni, perché effettivamente se volete sia stasera andare al vernissage, ma anche se volete andare a seguire questa mostra, noi vi possiamo dire che sarà dal 9 di settembre appunto, che è oggi, fino al 30 di ottobre. La fantasia fa da padrone, perché parliamo di libri anche che non esistono, ma la cosa bella è, ieri ho parlato con Paola Piffaretti, che è una delle tre curatrici della mostra Mirabiblia, così si chiama, è un catalogo di libri mai trovati, immaginari, mai scritti, insomma il libro nel libro, nel senso che sono dei libri che sono magari anche solo stati citati all'interno di un testo, magari Calvino ti diceva quel personaggio lì sta leggendo quel libro e automaticamente quel libro esiste perché è stato citato, e quindi è tutto basato anche, lei mi diceva beh, pensa a Borges, un grandissimo scrittore, mi dice, lui dice basta che un libro sia citato per esistere, e loro su questo hanno costruito tutta una mostra, è molto molto fantasiosa. Ci permetterà di viaggiare, io vi consiglio di andare a vederla, anche perché anche la messa in scena di questa mostra è molto particolare, hanno lavorato anche tantissimo sul mobilio, sulla fantasia, e abbiamo bisogno di fantasia, questo sicuro. Quindi quello di cui vi stiamo parlando è proprio all'interno di una mostra, vi stiamo mostrando anche su RSI La 2 la locandina, quindi ecco, questo è quello che si può trovare fino alla fine di ottobre, come anche degli appuntamenti qua e là per dei workshop, quindi questo è il contesto.
2: Un contesto che ovviamente parla di località, della nostra località, che come dicevamo anche un po' a fari spenti, mettiamola così, potrebbe diventare qualcosa di più, cioè nel senso che comunque anche il New Yorker ha iniziato con la copertina, facendo comunque scalpore sin dall'inizio, e voi ormai siete lì, appunto, l'hai detto, un anno di vita che potrebbe diventare qualcosa di più, cioè quali sono i progetti futuri, se ci sono già adesso e possiamo parlarne, che hanno a che fare con questa avventura che fa parte di tante altre avventure che tu hai a disposizione nel tuo paniere?
1: Ma al momento io sto chiedendo agli illustratori e illustratrici di rappresentare il territorio e di rappresentare magari degli eventi che ci sono in quella stagione, però mi piacerebbe, una volta diciamo esaurito questa tematica, andare anche un po' sull'attualità, vedere un po', cioè legare sempre il territorio anche a quello che sta succedendo nel mondo, perché ne fa parte, e certo, trovo sia molto importante. E mi sono resa conto che questo progetto anche è bello, perché è come se stessimo creando un archivio di immagini, perché ce ne sono tante di immagini del Ticino, ma sono piuttosto antiche, invece ora stiamo facendo un nuovo archivio di illustrato del Ticino contemporaneo.
2: E certo, quindi il fittizio che diventa in realtà reale, c'è questa cosa incredibile se ci pensate, no? È forse lì la chiave di lettura di questo progetto?
1: Potrebbe essere, sì, non ci avevo pensato.
2: Vabbè,
1: però
2: ma io ti do idee,
1: assolutamente,
2: tu sfruttami, io ti do idee.
0: Nel frattempo effettivamente ci stanno scrivendo dicendo è il New Yorker, racconta dei momenti di vita, sì, siamo partiti da quello, dicendo effettivamente che vi mostriamo anche per esempio una copertina iconica, è quella del New Yorker del 12 settembre, dove vediamo proiettato per esempio in acqua le Torri Gemelle, ma sopra nella parte della skyline non ci sono più, quindi il ricordo di quello che erano, ed effettivamente guardando le copertine attuali stiamo ancora raccontando il territorio, quindi gli autori raccontano dove vivono, cosa vedono.

0: chiedono anche in maniera fantasiosa. Volete, hai anche un po' questo obiettivo di rendere più un racconto di quello che sta succedendo, quale momento storico viviamo attraverso queste copertine? Darai anche magari questa indicazione.
1: Ma io preferisco lasciare libertà alle persone, cioè la bellezza di questo progetto anche è stata la decisione istantanea che non lo volevo fare da sola, ma che volevo coinvolgere altre persone per avere i loro punti di vista, il loro bisogno, in modo che si potessero esprimere liberamente. Cioè l'unica indicazione che do è che ci sia riferimento al Ticino perché si chiama
2: Eh
1: ticinese,
2: beh, più di così.
1: ma per il resto veramente sono liberi. Se sentono il bisogno di parlare anche di qualcosa che sta accadendo nel mondo adesso,
2: Si
1: assolutamente.
2: può fare. Tu prima hai parlato di un collettivo del quale fai parte, voglio di parlarcene un pochettino più del dettaglio. E soprattutto tanta gente ci dice: ma ci si può abbonare? Dove trovo questa rivista? Spieghiamo un po' i dettagli tecnici che effettivamente sono comunque importanti per vedere anche con calma tutte le illustrazioni delle quali parliamo, perché ci sono davvero dei dettagli che vale la pena, insomma, scoprire, no?
1: Sì, ma per il momento esiste su Instagram, ha un profilo che si chiama proprio The
2: De
1: Ticinese,
2: Cineser.
1: con lo slash sotto.
2: Sì.
1: E poi, se vogliono vedere i dettagli, consiglio di venire a vederli alla mostra, perché è il
2: Lì che
1: posto
2: parla.
1: dove si riescono a vedere meglio.
2: Abbonamento però no.
1: Abbonamento non c'è, purtroppo,
2: Non
1: no.
2: ancora, non
1: Non
2: ancora.
1: ancora.
0: E si può avere, per caso, se qualcuno qui ci scrivono, vorrei avere una di queste copertine? Si può.
1: Assolutamente sì, l'idea è anche quello di fare delle stampe, magari anche delle borse, cose di questo genere. Al momento non le abbiamo, ma se ce n'è una in particolare che gli piace possono contattarmi sicuramente e io poi vado dall'autore,
2: Creiamo,
1: l'autrice e
2: creiamo, insomma,
1: creiamo,
2: poster dappertutto.
1: diffondiamo. No,
2: Beh,
1: ma sono
2: perché?
1: bellissimi,
2: Beh,
1: cioè
2: appunto.
1: io anche me le voglio stampare tutte e mettermela in casa.
2: E cioè, beh, tu devi farlo per forza, c'è poco da fare, come in tutte le redazioni praticamente.
1: Esatto.
2: Questa è sicuramente una bellissima idea.
0: Possiamo parlare di quella che ti è piaciuta tantissimo, quella che stiamo vedendo anche su RSI La 2, siamo a maggio del 2026,
2: Sì.
0: vedo una copertina completamente in bianco e nero e in primo piano questo enorme bradipo che abbraccia il lago e soprattutto il
2: San Salvatore,
0: Salvatore.
2: esatto.
1: Esatto, sì, questa è di Anthony Neuschwander, lui è un matto perché non, adesso purtroppo in radio non lo potete vedere, quindi andate a vederla, è fatta
0: O
1: tutta
0: venite
1: di...
0: alla
1: O
0: mostra,
1: venite
0: alla
1: alla mostra.
0: Biblioteca Cantonale
1: È
0: di
1: fatta di
0: Bellinzona.
1: milioni di puntini e
2: Sì,
1: rigattine.
2: ci mette
1: Ci
2: tantissimo tempo a
1: mette
2: disegnare
1: tantissimo
2: lui,
1: tempo, sì.
2: lo conosco bene per quello che ne parlo.
0: No,
1: Ma ti
0: è
1: piaceva per quello
0: incredibile.
1: o per quello
2: No,
1: che ha
2: mi
0: fatto?
2: piacciono le sue cose da sempre, questa in particolare mi dà una sorta di tranquillità, non so spiegarti perché,
0: Hai
2: forse è il
0: detto.
2: bradipo, perché lui è un po' un bradipo.
0: Hai detto tranquillità. Io ne ho un'altra che mi ha colpito particolarmente, quella di Teodorato. Siamo a giugno del 2026. Chiedo di mostrarla e la raccontiamo. È una copertina completamente vista dall'alto. Siamo dentro l'acqua che è verde turchese, è l'acqua della Verzasca.
1: È riconoscibilissima, appunto. La
2: Beh, è fatto
1: vedi e
2: benissimo,
1: sai
2: sì.
1: esattamente dove
0: Acquarello.
1: siamo. Sì, acquarello.
0: E qua cosa abbiamo dietro le quinte? Ti è arrivata? Tu non sapevi nemmeno cosa fosse, la pubblichi senza sulla fiducia.
1: Più. Assolutamente sì, io non le vedo
2: Ah,
1: mai prima, non chiedo mai di vederle prima
2: wow.
1: perché conoscendoli personalmente so che mi faranno una copertina meravigliosa. Questa in particolare è stata la prima anche che ho sentito il bisogno di farla uscire sulla fascetta. I sassi escono anche
2: È
1: sulla fascetta
2: vero?
1: laterale,
0: È vero.
1: perché la trovavo veramente meravigliosa, mi dispiaceva quasi coprirla, no?
2: Sì, dà proprio profondità nel vero senso
1: Esatto,
2: della parola, no?
1: sì.
2: Poi è vero che anche a me piacciono tantissimo i colori. Brava Alice!
0: Ma no, io non ho fatto niente, io riconosco che li vorrei in casa mia come, cioè non abbiamo niente da invidiare. Ecco, questo è quello che forse siamo partiti da lì, Fabri. Eravamo contenti di averti, Lisa, perché crediamo tanto nel nostro territorio, crediamo che non abbiamo nulla da invidiare a chi sta all'esterno di questo paese. Amiamo tutto il mondo, però è vero che quando riusciamo a capire che le storie le abbiamo anche noi, che la bellezza del territorio e la diversità ce l'abbiamo anche noi, allora a quel punto sei al posto giusto e siamo molto felici che sei passata a trovarci qui a casa svizzera. Noi verremo a trovare queste opere e altre opere alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona a partire da questa sera. Si potranno vedere insieme anche ai libri, scoprire i libri che non sono stati scritti, ma che qualcuno ha deciso di illustrare e raccontare comunque. Grazie.
2: Grazie,
1: Grazie
2: complimenti. A molto presto. Anche per quanto ci riguarda, Alice, siamo arrivati ancora una volta alla fine di questa puntata. L'appuntamento con Casa Svizzera è per domani. Ci saranno cose che vi faranno tornare un po' indietro nel tempo perché dobbiamo tornare da una situazione, da un'antenna particolare, io te lo dico.
0: a voi. Ah. Zurigo.
2: Torneremo a Zurigo. Andiamo, grazie mille, grazie ancora a tutti. Sigla.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo, tra cui due navi, otto petroliere e una base militare in Giordania. Un contesto di tensione elevata che sta contribuendo ai rincari dei prezzi energetici e del petrolio in particolare. In risposta alle tensioni nella regione legate alle operazioni militari israeliane, la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Pronta la risposta di Tel Aviv, che ha deciso la chiusura del consolato di Londra a Gerusalemme Est. Da un fronte caldo ad un altro, ma sul fronte commerciale, sale la tensione tra Washington e Ottawa con la Casa Bianca che ha introdotto dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal Canada. Tra i beni per i quali è previsto anche un divieto di importazione da fine settembre figurano bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata. Nuovi disagi per i viaggiatori negli aeroporti britannici, dove oggi sono stati soppressi quasi 200 voli dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri. Ad essere maggiormente colpito lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, interessati anche i passeggeri di Swiss che ieri hanno annullato una ventina di collegamenti. Per i responsabili del traffico aereo, ritorno alla normalità richiederà tempo, ancora da chiarire la causa del problema, escluso per ora l'attacco informatico. Dall'interno, 9 svizzeri su 10 sono favorevoli a vietare l'uso delle piattaforme sociali ai minorenni. È quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Demoscope per conto del sito romando di notizie Watson. Contraria a un divieto al 7% delle 8.300 persone interpellate in agosto. Una misura auspicata e voluta soprattutto per una maggior tutela mentale degli adolescenti ritenuti troppo dipendenti da questi strumenti digitali di comunicazione.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso, con precipitazioni frequenti e qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud, in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe, generalmente soleggiato.

Buongiorno, buongiorno e bentrovati in Mille Voci Scienza e Ricerca con Claudia De Mirkan. In questa puntata torna a raccontarci, a spiegarci le meraviglie del cosmo l'astrofisica locarnese Anna Fay MacLeod, che oltre a insegnare all'università nel Regno Unito e a seguire progetti di ricerca sulla formazione stellare, ha assunto anche la gestione di un progetto davvero ambizioso: costruire un nuovo osservatorio astronomico in Ticino, sull'Alpe di Gorda, a 1800 metri di quota. Dall'universo poi torneremo al nostro pianeta, a problemi ahimè prettamente terrestri che riguardano clima e meteorologia. Con gli esperti di Locarno Monti cerchiamo di capire il fenomeno delle ondate di caldo eccezionali di quest'estate, le conseguenze e che cosa ci riservano le prossime stagioni, autunno-inverno. Partiamo dunque con Westlife, Bob Bob Baby, e poi vi do una notizia dal mondo della scienza.

E come dicevamo, una news dal mondo scienza e ricerca che riguarda la longevità, un ambito sul quale i ricercatori stanno puntando davvero molto. Infatti è pieno di studi sul tema e in questo studio hanno fatto nuova luce sul modo in cui il sistema immunitario si riorganizza con l'età. E parliamo di età molto molto avanzata, parliamo di supercentenari che, si è visto, hanno un'insolita abbondanza di particolari cellule immunitarie anticancro. Lo studio è dell'Università di Osaka, pubblicato sulla rivista Cell Reports, è stato effettuato su 28 anziani che sembrerebbero pochi, ma vista l'età direi che non lo sono affatto, perché 10 di questi hanno dai 110 anni in su. Allora, facciamo una piccola spiegazione. Nel sistema immunitario umano ci sono delle cellule specializzate chiamate linfociti T-citotossici, che agiscono come dei killer, diciamo, identificando e uccidendo le cellule infettate e le cellule tumorali. Quando una persona si ammala, questi linfociti si moltiplicano per contribuire a combattere la malattia. I ricercatori giapponesi ne hanno valutato la presenza nel sangue in 3 diverse fasce d'età: tra i 70 e i 99 anni, tra i 100 e i 109 anni e dai 110 anni in su. E i dati raccolti dimostrano che questi linfociti, rari, bisogna dirlo, per la maggior parte della vita, aumentano molto intorno ai 100 anni e nei supercentenari arrivano addirittura a costituire quasi un quinto di tutti i linfociti T presenti nel sangue. Anziché mostrare segni di esaurimento, queste cellule rimangono altamente attive e potrebbero aiutare l'organismo a far fronte alle minacce che aumentano con l'età. La cosa curiosa è che molti di questi linfociti analizzati nello studio si erano espansi in grandi popolazioni di cellule identiche, suggerendo che avessero incontrato ripetutamente gli stessi bersagli nel corso degli anni, cioè che avessero combattuto la stessa malattia più volte, e sorprendentemente i loro recettori molecolari corrispondevano a quelli trovati sulle cellule immunitarie di pazienti affetti da tumore, sebbene i supercentenari non avessero mai avuto la malattia. Tutto ciò, dicono gli scienziati, indicherebbe che queste cellule potrebbero aiutare a riconoscere i tumori prima che diventino clinicamente rilevabili. Questa riorganizzazione nel sistema immunitario degli ultracentenari è di per sé un fatto molto sorprendente ed è molto interessante anche perché apre appunto a nuove ricerche sulla longevità e sulla cura dei tumori. Noi ci ascoltiamo ora Lucio Dalla, canzone, titolo proprio perfetto per una canzone, e poi introduciamo la nostra ospite.

0: In mille voci, scienza e ricerca, spazio ora allo spazio, all'universo e allo studio di ciò che contiene e di come funziona, con un ospite che abbiamo il piacere di riavere a mille voci, Anna Faye MacLeod, astrofisica originaria del Locarnese, professoressa associata all'Università di Durham nel Regno Unito. Buongiorno Anna, ben ritrovata.
1: Pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, buongiorno Anna. Allora Anna, oltre a insegnare e a seguire progetti di ricerca sulla formazione stellare, Anna MacLeod ha assunto anche la gestione di un progetto ambizioso: costruire un nuovo osservatorio astronomico in Ticino, sull'Alpe di Gorda, a 1800 metri di quota. Poi durante l'ora che passeremo insieme ci spiegherà tutto. Prima, diciamo che la sua carriera l'ha portata a vivere in 8 paesi e a pubblicare oltre 70 articoli scientifici di rilievo. Il suo campo di ricerca è la formazione stellare, un ambito in cui guida progetti di ricerca internazionali. Anna, con tutte le cose, diciamo, che ci sono nell'universo, perché proprio le stelle?
2: Beh, questa è un'ottima domanda e credo che la risposta è anche abbastanza semplice. Le stelle sono in fin dei conti i mattoncini che formano tutto quello che vediamo là fuori. Le galassie formano le stelle, ma le stelle a loro volta influenzano come queste galassie si evolvono. È un po' come i cittadini che formano una città. I cittadini sono le stelle, le città sono le galassie. Senza i cittadini le città sarebbero vuote, sarebbero niente. E poi oltretutto ovviamente le stelle ci dicono molto rispetto a quello che sono domande come nasce la vita. Il nostro Sole è studiato proprio per capire perché sulla Terra è possibile trovare acqua in forma liquida e dunque la vita. Quindi è un po' come studiare la nostra origine e il nostro futuro.
0: E anche le stelle nascono, tra l'altro nascono da nebulose, ammassi rarefatti di polveri e gas che collassano sotto il peso gravitazionale di zone più dense. Questo processo trasforma il gas in una protostella che poi, riscaldandosi, innesca la fusione nucleare, trasformandola in una stella vera e propria. Ed è nato così, lo citava, anche il nostro Sole. Come tutte le stelle, anche il nostro Sole è destinato a morire. Pare tra 5 miliardi di anni. Forse, è molto probabile, diciamolo, il genere umano non ci sarà per osservare il fenomeno, speriamo di sì, ma se andiamo avanti così non lo so. Fenomeno che dovrebbe, pare, forse anche qui, inglobare, bruciare il nostro pianeta, no? Prima di esaurirsi. Ma su questo ultimamente c'è un dibattito aperto tra gli scienziati, che alcuni dicono che forse la Terra non verrà intaccata, diciamo tra virgolette, o perlomeno non inglobata così tanto come pensavamo, quando il Sole si espanderà in una supernova. Lei che cosa dice?
2: Beh, allora, l'evoluzione stellare è un campo di ricerca incredibilmente attivo, che vuol dire che ogni giorno facciamo scoperte e facciamo progressi e quindi andiamo a rivedere teorie e altro che magari credevamo aver risolto o davamo per scontato. E quindi per quanto riguarda come si evolvono le stelle di diversi tipi di masse, ricordiamo che il nostro Sole è un po' l'ombelico del mondo per quanto riguarda le stelle, nel senso che ci riferiamo a altre stelle sempre rispetto al Sole, quindi parliamo di una massa solare, il nostro Sole, 10 masse solari o 20 masse solari per stelle molto più massicce, e le stelle come il nostro Sole di una massa solare seguono una determinata evoluzione durante la loro vita, e durante questa evoluzione verso la la fine della loro vita, chiamiamola così, sappiamo che questi tipi di stelle di una massa solare vanno a espandersi. Ora, quanto si espande e quindi se questa espansione ingloberà la Terra o meno dipende da tutta una serie di fattori specifici alla stella e quindi, ripeto, è un campo di ricerca incredibilmente attivo e delle volte bisogna rivedere quello che credevamo fosse giusto, si fa per dire. E questo include anche il raggio di espansione del nostro Sole in particolare.
0: Studi sempre in divenire, lo dicevamo, la specializzazione di Anna MacLeod è la formazione stellare. Anna guida progetti di ricerca internazionali utilizzando telescopi di punta come il Very Large Telescope in Cile, il James Webb Space Telescope, Hubble, e nel 2023 con un team di scienziati, Anna, avete fatto una scoperta straordinaria. Grazie al telescopio ALMA avete visto un disco che circonda una giovane stella nella grande nube di Magellano, che è una galassia vicina, diciamo tra virgolette, alla nostra. Avete trovato il primo disco di accrescimento extragalattico. Ecco, se riusciamo, Anna, in parole semplici a spiegare che cos'è e che portata ha questa scoperta.
2: Ok, allora qui dobbiamo fare un qualche passettino indietro e dire che sappiamo molto su come si formano le stelle come il nostro Sole di una massa solare, ma le stelle supermassicce di appunto 10 o più masse solari fino a centinaia pongono un po' un problema. Non sappiamo esattamente se queste stelle supermassicce seguono lo stesso percorso di formazione come le stelle meno massicce o no. E parte del problema è che sono molto difficili da studiare queste stelle supermassicce, sono rare rispetto alle stelle come il nostro Sole, ce ne sono veramente pochissime e quando si formano sono ancora molto coperte, insomma, da queste nubi densi delle quali si formano, e quindi facciamo fatica con i nostri strumenti a penetrare all'interno di queste culle stellari. E poi la terza ragione per le quali è difficile osservare questo tipo di stelle è che vivono molto meno rispetto al nostro Sole. Lei giustamente ha detto prima che ci sono ancora 5 miliardi di anni prima che dobbiamo preoccuparci del Sole se ingloba insomma la Terra o meno. Invece le stelle supermassicce in ambito, insomma, in tempi cosmici vivono pochissimo. Quindi queste tre cose fanno sì che sono molto difficili da osservare e quindi non sappiamo bene come si formano. Crediamo che si formano più o meno come le stelle meno massicce, quindi questo vuol dire sì una nube densa di gas molto freddo che collassa gravitazionalmente su di un punto centrale, ma poi che si può formare questo che si chiama un disco di accrescimento intorno a quello che possiamo definire l'equatore della stella, e attraverso questo disco, che uno si può immaginare un pochettino come gli anelli di Saturno, grazie a questo disco che contiene materiale la stella può continuare a crescere perché succhia materiale, è un po' come la dispensa della stella, succhia materiale e succhiando cresce. Ecco, però c'è da dire che insieme a questo processo di accrescimento attraverso disco c'è un altro processo collegato che è quello di il lanciamento di getti di materia molto potenti da quello che possiamo definire i poli della stella. E questa particolare stella della quale stiamo parlando, che non si trova nella nostra galassia, ma in un'altra galassia, l'abbiamo scoperta in primis perché abbiamo visto questi getti di materia molto potenti, e solo in un secondo momento, tornando a rivedere la stella con il telescopio ALMA, che opera in onde radiomillimetriche, abbiamo poi visto questo disco di accrescimento. Quindi questi elementi insieme fanno di questo particolare oggetto, di questa particolare stella, un po' un unicum. È una stella super massiccia, quindi già è rara. Non è all'interno della nostra galassia, ma è in un'altra galassia che in termini di particolarità è diversa dalla nostra stessa galassia, e quindi ci offre di vedere la formazione stellare come opera in un ambiente completamente diverso. Possiamo usare queste osservazioni per testare le nostre simulazioni, i nostri modelli.
0: Anna, una scoperta straordinaria, quindi una stella super massiccia nella grande nube di Magellano, appunto una galassia vicino alla nostra. Ma quando fate una scoperta del genere, ad esempio questa, date un nome alla stella? Magari ha ricevuto un nome proprio dal vostro team?
2: Allora, gli abbiamo dato un nome, però non un nome, insomma, di persona. Uh-huh. Sicuramente non l'ho chiamata la stella McLeod o la stella Anna, ma si segue una nomenclatura per, insomma, tenere conto dei cataloghi che costruiamo ogni volta che scopriamo degli oggetti nuovi. E in questo particolare caso il sistema stella, getto e disco ha il nome di HH1177, fa un numero di telefono, ma un motivo ben preciso: è stata in primis osservata appunto attraverso questi getti di materia, e questi getti di materia, quando interagiscono con l'ambiente circostante, formano un fenomeno che chiamiamo Herbig Haro Object, da qui la HH, la doppia H, e qui sono due nomi di due astrofisici del passato, che hanno dato i loro nomi a questo tipo di oggetti. E al momento della scoperta di questo particolare oggetto qua, il numero al quale eravamo arrivati nel catalogo di oggetti HH era proprio l'1177, cioè 1177.
0: Anna, a proposito,
2: poco poetico.
0: Certo, ma a proposito di nomi che si danno, e a proposito di strumenti e di telescopi, no? È stato lanciato una decina, se non proprio 10 giorni fa, Roman, il primo telescopio spaziale dedicato a una donna, Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA, grande sostenitrice tra l'altro del ruolo delle donne nella scienza e dell'importanza dei telescopi spaziali. È un'ottima notizia, no? Ed è uno strumento in più per sondare l'universo.
2: Sì, assolutamente. Come tutti i lanci di nuovi telescopi spaziali o anche aperture di telescopi terrestri, anche quello di Roman è davvero entusiasmante, perché è un telescopio spaziale che combina due caratteristiche che normalmente sono altrimenti difficili da avere insieme, ovvero una grande sensibilità e un campo di vista enorme. Cioè, parliamo di uno specchio di diametro di quasi 2,5 metri, quindi alle stesse dimensioni dello specchio dell'Hubble Space Telescope, però con la differenza che il suo strumento principale, che è una fotocamera, produce immagini, vede una porzione di cielo almeno 100 volte più grande, con una nitidezza che è veramente strabiliante nel regime di lunghezza d'onda nel quale opera. E questo significa che potremmo osservare contemporaneamente enormi quantità di stelle e le galassie nelle quali vivono, soprattutto nel vicino infrarosso, dove osserviamo la formazione stellare, e quindi possiamo studiare come si formano e come si evolvono le popolazioni stellari, quelle giovani, all'interno di queste galassie. E per chi studia la formazione stellare come me, questa è una prospettiva veramente fantastica, perché possiamo passare dal dettaglio di singoli oggetti alla statistica di intere popolazioni. È un po' come passare dal microscopio al telescopio grandangolare, insomma.
0: Fantastico, ma lo diciamo, ora Roman è in viaggio verso il cosiddetto punto di Lagrange 2, che è uno dei 5 punti di equilibrio che si trovano a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Ma Anna, che cosa significa punto di equilibrio? È la zona in cui questi telescopi possono essere posizionati per non fuggire via? Ce lo spieghi meglio lei.
2: Sì, ok. Allora, appunto, questo punto L2 o secondo punto di Lagrange è uno dei punti, come ha detto lei, di equilibrio del sistema Sole-Terra, e in termini semplici è una posizione nello spazio che a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi non proprio dietro l'angolo, nella direzione opposta al Sole, dove le attrazioni gravitazionali fra il Sole e la Terra, tenendo conto del moto orbitale della Terra, fanno sì che un oggetto possa mantenere una configurazione relativamente stabile rispetto alla Terra. E questo per Roman, ma anche per il James Webb Space Telescope, è una cosa particolarmente utile, perché il telescopio rimane sempre dalla stessa parte rispetto alla Terra e al Sole.
0: Chiarissima, lei ha una capacità di spiegare le cose molto complicate davvero in maniera semplice. Questi strumenti di ricerca comunque non smettono di rivelare meraviglie. Ma voi studiosi, che cosa state cercando ora lassù? Il suo gruppo di ricerca sta cercando qualcosa in particolare, oppure la ricerca scientifica in questo senso funziona scrutando il cosmo in attesa che riveli qualche novità?
2: Beh, allora, le scoperte un po' a caso ovviamente sono sempre belle, come questo disco di accrescimento H1177, però sono anche abbastanza rare, e quindi noi ricercatori abbiamo bisogno di un fil rouge che seguiamo, e sicuramente questo è anche utile per i nostri studenti, perché hanno bisogno di progetti sui quali lavorare per formarsi. Quindi il mio gruppo di ricerca si occupa soprattutto sì di come nascono le stelle, ma in particolare appunto di come nascono queste stelle supermassicce. Quindi una stella, quando nasce in questa grande quantità di gas e polvere che collassa sotto l'effetto della gravità, ne abbiamo già parlato, ma la cosa più interessante per noi è che una volta che questa stella supermassiccia si è formata, o insomma una popolazione intera in una galassia intera di stelle supermassicce, queste stelle iniziano a emettere fortissima radiazione, dei venti stellari veramente potenti, e poi chiaramente alla fine della loro vita le stelle supermassicce esplodono come supernova. Quindi queste stelle non sono soltanto degli oggetti che osserviamo per capire come si formano, ma attraverso tutti questi fenomeni, la radiazione, i venti e le supernove, modificano davvero profondamente l'ambiente circostante, e in un certo senso contribuiscono a determinare l'evoluzione delle galassie. Qui la domanda che ci interessa è: come si passa da una nube fredda e relativamente indistinta di gas e polvere a una stella, e come da questa stella poi nascono nuove generazioni di stelle all'interno delle galassie?
0: Insomma, andare a caccia di stelle, di nuovi pianeti magari capaci di ospitare anche la vita, scovare galassie mai viste, e soprattutto cercare di capire anche di che cosa è fatto l'universo, perché materia ed energia oscura, Anna, lo occupano per il 95%. Possiamo dire che ne sappiamo davvero ancora poco di che cosa c'è davvero lassù.
2: Sì, ne sappiamo veramente pochissimo. La materia visibile, quella che in genere l'astronomo studia, è una piccolissima percentuale di quello che è contenuto nell'universo. però è anche molto poetico, perché quando noi studiamo la formazione stellare e soprattutto le stelle supermassicce, ricordiamoci che queste stelle, queste appunto supermassicce, sono quelle che producono la stragrande maggioranza degli elementi della tabella periodica, quindi tutti gli elementi che costituiscono tutto quello che possiamo vedere, toccare e quello che costituisce noi. E la poesia sta nel fatto che, studiando le stelle delle quali noi siamo fatti della materia espulsa da queste stelle quando sono morte, è come se l'universo si studiasse da solo. Stai attento a quello che dico.
0: Certo, certo che ce l'ha. E Anna, tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, ma per lei l'astrofisica è arrivata partendo da un diploma infermieristico. Da infermiera ad astrofisica, e uno potrebbe dire: ma che cosa ci azzecca?
2: Sì, è stato un po' un cambiamento di percorso molto radicale, però. Ed è successo un po' a caso, ma aveva già il suo perché. Quando stavo studiando per diventare infermiera, un mestiere che tra l'altro è un mestiere fantastico, e io ai tempi ero molto appassionata specialmente di medicina d'emergenza, infatti molti stage durante scuola infermieri erano in cure intense, in pronto soccorso, eccetera. E ho lavorato come volontaria in ambulanza per diversi anni, ma sentivo che in una certa maniera mi mancava una parte più intellettuale, si fa per dire. E durante scuola infermieri, una sera a casa di mio zio, stavamo parlando di stelle e abbiamo tirato fuori questo piccolissimo telescopio e l'abbiamo posizionato sul balcone. Usando il Google dei tempi, l'abbiamo puntato su un Giove e Saturno, e in quel momento, quando ho guardato attraverso il telescopio e ho visto le lune di Giove, ne ho quattro delle sue lune, e questi anelli di Saturno, avevo trovato esattamente quello che avevo bisogno per colmare questo desiderio di più intellettualità. Ed era perché, guardando attraverso il telescopio, sapevo quello che stavo guardando, ma non ci capivo veramente niente. E quindi c'era il desiderio di andare a studiare qualcosa per capirlo veramente. E diciamocelo chiaramente, molto onestamente, quando qualcosa sembra difficile, ecco che io sono molto interessata a farlo.
0: Quando una cosa sembra difficile, quando una cosa sembra difficile, Anna, di solito lo è, e ben venga, però lei bisogna anche dire che ha una capacità, tra l'altro mi pare sia anche uno dei suoi impegni, di rendere la scienza più inclusiva ed accessibile. Questo è onorevole.
2: Sì. Sì, è la parte del mio lavoro che più trovo soddisfacente, non tanto le scoperte scientifiche, però la divulgazione, perché penso che la scienza davvero è un bene pubblico e la ricerca viene finanziata dalla società in primis, direttamente o indirettamente, e quindi credo che abbiamo anche delle responsabilità come ricercatori di poi raccontare che cosa facciamo, perché lo facciamo e perché vale la pena investire nella conoscenza. Ma per me divulgare non significa semplicemente semplificare, significa trovare il modo giusto per raccontare un'idea senza dire falsità.
0: E direi che ci riesce egregiamente, Anna. E a proposito di scienza accessibile a tutti, veniamo al progetto del nuovo osservatorio astronomico sull'Alpe di Gorda, 1800 metri di quota. Si è assunta la gestione di un progetto che possiamo dire ambizioso, tra l'altro dal 2024 è anche presidente dell'Associazione Astronomica Astrocalina, che gestisce alcuni osservatori nella Svizzera italiana, come quello di Carona, del Montelema. Cosa significa per un'astrofisica che insegna all'università in Inghilterra e che ha fatto ricerca utilizzando gli strumenti dei grandi telescopi internazionali occuparsi di astronomia amatoriale nella Svizzera italiana?
2: Allora, questo torniamo al discorso della divulgazione scientifica e il mio desiderio di voler rendere la ricerca e il mondo scientifico un posto veramente inclusivo e accessibile a tutti. Io sono nata nel Locarnese e cresciuta nelle terre di Piedemonte in Valle Onsernone e ho avuto enorme fortuna di aver potuto godere di un'ottima educazione e poi aver avuto le possibilità di andare a studiare quello che ho studiato. E mi rendo conto che sono molto privilegiata in questo e quindi il mio desiderio è di tornare alle mie origini e poter dare indietro alla società che mi ha reso possibile fare il percorso che ho fatto. Quindi per me fare questo lavoro in Ticino, anche se il mio posto di lavoro è in Inghilterra, è un grande onore.
0: E allora a che punto siete col progetto dell'osservatorio in Val di Blegno, Anna?
2: Allora, il progetto è già in fase di realizzazione, quindi abbiamo la licenza edilizia, il progetto della struttura con il telescopio e la cupola sono in corso, il telescopio e la cupola sono non solo in corso di progettazione, ma vengono in questo momento costruite. Il finanziamento pubblico principale è stato ottenuto ormai 3 anni or sono, grazie a uno stanziamento cantonale veramente significativo, e ora stiamo lavorando per completare tutta la parte infrastrutturale e poi attorno all'osservatorio la struttura che possa poi funzionare in modo stabile nel tempo, negli anni a venire. Quindi l'obiettivo è arrivare alla piena operatività nel prossimo futuro. Parliamo del 2027 e poi andare avanti da lì.
0: L'osservatorio, Anna, va ad aggiungersi alla Capanna Gorda, al Centro Pro Natura del Lucomagno e alla Scuola Alpina di Olivone. Non sarà dunque un luogo isolato, è un esempio davvero concreto di come un progetto scientifico possa nascere dalla collaborazione tra comunità locale, istituzioni e mondo della ricerca. E a proposito di ricerca, grazie a questo telescopio che è ancora in costruzione, si farà anche ricerca scientifica a Gorda?
2: Sì, assolutamente. Ci sono 2 componenti qua. Uno è la componente proprio istituzionale, ovvero come già facciamo a Carona, l'Osservatorio Alpe di Gorda ospiterà degli strumenti che sono operati in maniera remota, quindi sono robotici, che appartengono a istituti di ricerca e ricercatori di altri paesi europei, ma anche dalla Svizzera. Ma avremo poi delle attività didattiche per scuole del cantone, e specialmente quello che voglio pubblicizzare qui sono i lavori di maturità. Il telescopio principale di 80 centimetri che ci sarà in questo osservatorio avrà degli strumenti che si possono utilizzare per fare della ricerca vera e propria, appunto nell'ambito ad esempio di lavori di maturità, e questa secondo me è un'opportunità bellissima per gli studenti.
0: È davvero molto bello, non vediamo l'ora. Poi naturalmente seguiremo con 1000 voci Scienza e Ricerca l'apertura di questo atteso osservatorio. Anna, il cielo notturno è una risorsa naturale, no? Oltre a poterlo, sfruttare, tra virgolette, per la ricerca scientifica, può anche aiutare lo sviluppo di forme di astroturismo, chiamiamolo così, no? Che uniscono escursioni, natura e osservazione. Si farà dell'astroturismo a Gorda?
2: Sì, assolutamente. L'astroturismo sostenibile è uno dei nostri tre scopi principali, dove gli altri due sono appunto la ricerca didattica e la divulgazione. E come ha già menzionato prima, l'osservatorio sorgerà da parte alla Capanna Gorda e quindi in una valle che è già incredibilmente attiva a attirare un turismo sostenibile. Insomma, d'estate ci sono tutti questi sentieri che vanno benissimo per escursionisti e per ciclisti. La capanna anche si mangia molto bene ed è aperta tutto l'anno, quindi ci si arriva con le ciaspole d'inverno o con le pelli e si può pernottare. Si forma questa sinergia perfetta per poter poi offrire dei pacchetti di pernottamento e visita guidata sia per privati ma anche per scuole, ma parliamo anche ad esempio di team building per ditte o quant'altro. E quindi noi ci aggiungiamo all'offerta turistica della Val di Blegno come perfetta offerta, insomma, diversificata.
0: Assolutamente, vi aggiungete perché ci sono altri osservatori. Poi non dimentichiamo la Società Astronomica Ticinese, che organizza sempre osservazioni interessanti, o anche gli star party, che sono molto belli. A proposito di osservazioni interessanti, Anna, quest'estate ci ha regalato fenomeni astronomici davvero splendidi, no? Eclissi solare, eclissi lunare, il consueto passaggio delle Perseidi. Non se n'è persa una, immagino, lei. Oppure sì, perché era in Inghilterra e non ha avuto tempo di osservare il cielo.
2: No, allora, infatti durante l'eclissi ero in Ticino, però nel Locarnese dove ero io purtroppo era nuvoloso. Si è vista l'eclissi per qualche minuto e molte persone sono riuscite a fare delle foto veramente spettacolari, però appunto purtroppo non abbiamo avuto quel cielo limpido che ci aspettavamo. Però era comunque bello.
0: È vero, anch'io purtroppo stavo a Lugano e in effetti era nuvoloso e mi sono goduta le splendide foto che arrivavano da chi ha avuto la fortuna di osservare l'eclissi solare. Ma tornando alle stelle, no? Come ogni cosa in natura, dicevamo, nascono, vivono e poi muoiono. Alla fine della loro vita, lo spiegava anche lei, esplodono in supernove e disperdono nello spazio elementi come carbonio, ossigeno, ferro, che diventano parte poi di nuove stelle.

0: niente che era stato arricchito di elementi pesanti dopo una supernova. E quindi siamo fatte di polvere di stelle di una supernova, di una stella. Bellissimo.
1: E quando una stella supermassiccia esplode, e poi che cosa accade? Nel senso, collassa su se stessa, forma un buco nero? Sono queste stelle che formano i buchi neri?
0: Allora, un buco nero è una forma di collasso che può succedere, ma a dipendenza della massa della stella genitore, chiamiamola, e della sua composizione, potrebbe anche diventare una stella di neutroni. E se la massa non è altissima, la stella supermassiccia dopo la supernova collassa a una stella di neutroni. Ma invece se questa stella iniziale aveva una massa più superiore, allora collassa in un buco nero. E qui però parliamo di buchi neri abbastanza piccoli, si fa per dire, sono molto diversi dai buchi neri incredibilmente massicci che troviamo all'interno, insomma al centro di tante galassie, come anche la nostra Via Lattea, che sono buchi neri che hanno una massa di milioni di masse solari, mentre una stella supermassiccia, quando collassa in buco nero, forma un buco nero di una o due o tre masse solari.
1: Buchi neri, Anna, anch'essi un mistero tutto da risolvere. Ci sono parecchie teorie che ne parlano, ma nulla di concreto, ne sappiamo poco anche in questo caso.
0: Ne sappiamo sempre di più e qui si può tornare ai dischi di accrescimento, perché i buchi neri, non tutti, ma tanti buchi neri non hanno finito di interagire con il loro ambiente, ma succhiano materia, crescono proprio come le stelle quando si formano, attraverso dei dischi di accrescimento. E quindi possiamo studiare i buchi neri indirettamente studiando i dischi di accrescimento e i getti che poi producono in questi tipi di sistema. Quindi la fisica è veramente geniale, perché noi parliamo di dischi di accrescimento durante la formazione stellare, parliamo del lanciare getti di materia durante la formazione stellare, ma la stessa fisica è quella che succede, accade, si applica a buchi neri, che siano buchi neri di una qualche massa solare o buchi neri al centro di galassie di milioni di masse solari. La fisica è sempre la stessa, e grazie a questa possiamo poi imparare o capire proprietà dei buchi neri che in realtà non vediamo a occhio nudo. Buco nero, il nome risulta proprio dal fatto che non li possiamo osservare direttamente, sono invisibili, se si vuol dire.
1: Sarà possibile, secondo lei, un giorno riuscire a far entrare una strumentazione che resista alla gravità estrema di un buco nero, cioè far passare oltre l'orizzonte degli eventi qualcosa che ci riveli che cosa c'è all'interno?
0: Allora, qui entriamo nell'ambito della fantascienza e la mia risposta da scienziata un po' cauta è probabilmente no. Però, insomma, chi lo sa, poi magari un giorno potremo utilizzare i buchi neri per viaggi interspaziali e seguire le orme di tutti i libri di fantascienza che sono stati scritti fino ad ora.
1: E in effetti mea culpa, sono io l'appassionata di fantascienza, mi sono lasciata trasportare da un buco nero. Anna, quando un astrofisico o chiunque di noi guardi il cielo, osserva una stella, sta guardando qualcosa di lontanissimo, di enorme, di potente, no? E qualcosa che forse è già morto. È un po' come scrutare il tempo, possiamo dire, no? Il che ci fa rimettere o dovrebbe farci rimettere in prospettiva la nostra visione della vita. A lei capita di pensarci a questo?
0: Scusatemi, sì, capita. Però per fortuna

0: fortuna non troppo spesso, perché altrimenti mi sa che non farei molto lavoro durante le giornate insomma davanti al computer. Sì, l'astronomia e guardare lo spazio e tutto quello che sta fuori là nel cosmo ci risistema un attimo, rifà un po' un quadro alla nostra piccola situazione di esseri viventi su una piccola palla che orbita intorno a una delle miliardi di stelle nel sistema solare, e quindi magari ridimensiona un attimo i nostri problemi mondani. Però ovviamente noi viviamo la nostra vita e non è perché osserviamo le stelle che i nostri problemi diventano insomma si cancellano rimangono sempre lì. Però assolutamente ha ragione, noi guardiamo le stelle, guardiamo anche giusto solo il nostro sole e stiamo guardando nel passato, perché la luce ha una velocità ben precisa ed è un valore finito, non infinito, e di conseguenza la luce ci mette del tempo ad arrivare ai nostri occhi, e quando noi guardiamo fuori la luce del sole, adesso in Inghilterra qui c'è un po' di sole, e la luce che vedo ha già 8 minuti. Proprio per questa cosa.
1: E in effetti sì, e questo è molto affascinante. Anna MacLeod, lo dicevamo, da infermiera ad astrofisica, l'iniziale curiosità e meraviglia per il cielo l'ha portata a studiare una materia che dai più è considerata estremamente complicata. Gli studi e la carriera l'hanno portata in Germania, Olanda, Belgio, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ora Regno Unito. Anna, dalla cura dei pazienti alla ricerca delle risposte, anche un po' di, diciamo, alle domande fondamentali, no? In fondo al centro c'è sempre la curiosità umana, scientifica, ma anche la curiosità sull'essere, forse anche il tentativo di comprendere chi siamo e che cosa ci facciamo qui.
0: Sì, su due livelli. Sicuramente l'astrofisica ci aiuta a capire le origini della vita e su come proprio a livello fisico-chimico siamo arrivati alla società evoluta nella quale ci troviamo, però ha anche una cosa molto più basilare, ovvero studiare questo tipo di soggetti, di insomma questa materia richiede molti sacrifici, e se non si è veramente uno dei geni einsteiniani, sicuramente io non faccio parte di questa categoria, ci insegna anche ad arrivare e a superare i nostri limiti. E questo è importantissimo, potersi nella propria vita, potersi confrontare con i propri limiti, avere il coraggio di arrivare e poi di sorpassarli, per insomma anche evolversi un po' e non rimanere fissi.
1: Io ringrazio, grazie davvero Anna MacLeod, astrofisica, professoressa associata all'Università di Durham nel Regno Unito, lo ricordo, specializzata nella formazione stellare, alla guida di progetti di ricerca internazionali. Avremo modo di risentirci prossimamente anche per seguire nuovamente i lavori all'Osservatorio della Val di Blegno che lei segue. Grazie mille Anna e a presto.
0: Grazie, buona giornata.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini, in apertura una notizia di carattere regionale che riguarda un incidente sul lavoro. In studio ci ha raggiunto Alessandro Brugini.
2: Sì, premetto che le notizie sono ancora frammentarie. In redazione pochissimi minuti fa c'è stato detto di un grave incidente che è avvenuto alla centrale idroelettrica del Ritom a Piotta, una delle due che si trovano alla funicolare. Si parla di un'esplosione avvenuta proprio nella centrale e che sarebbe parzialmente crollata, travolgendo almeno due persone. Al momento la polizia cantonale ci ha confermato l'intervento sul posto, senza però fornire altri dettagli. Noi ovviamente ve li forniremo appena li avremo.
1: Grazie a Alessandro Brugini quindi per maggiori dettagli, i prossimi appuntamenti informativi. Il resto della cronaca ora: nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano che ha annunciato di aver colpito diverse pettroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo. Il punto in studio con Sofia Stroppini.
3: Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Hanno anche annunciato di aver bombardato una base militare in Giordania. Si tratta di una rappresaglia nei confronti degli Stati Uniti che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. L'Iran ultimamente sta lanciando diversi attacchi che indicano un'escalation. Di fronte alle crescenti pressioni economiche da parte degli Stati Uniti, i leader iraniani stanno adottando un atteggiamento sempre più combattivo. Secondo alcuni analisti, l'Iran vede l'escalation militare come l'unico modo per contrastare le sanzioni statunitensi che stanno soffocando il paese, già alle prese con un alto tasso di disoccupazione e inflazione. Il blocco navale messo in atto dagli Stati Uniti inoltre gli ha impedito di esportare petrolio, sua principale fonte di reddito. D'altronde il messaggio che arriva da Teheran è chiaro: è finita l'era delle risposte proporzionate. Da adesso in poi a qualunque attacco nei suoi confronti risponderà alzando ulteriormente il tiro. Il momento scelto non è casuale. Le elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti si avvicinano e sono mal viste dalla maggioranza dell'elettorato. Questo potrebbe permettere alla leadership iraniana di alzare la posta in gioco senza che l'amministrazione Trump possa inasprire il conflitto in maniera eccessiva, con un ritorno a combattimenti su vasta scala.
1: Da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi nella guerra russo-ucraina, con l'esercito di Mosca che ha annunciato di aver intercettato quasi 600 droni ucraini, alcuni dei quali hanno colpito la regione di Novorossiysk, causando diverse vittime tra morti e feriti. Russia, che dal canto suo è tornata a colpire, dopo una tregua temporanea di alcuni giorni, soprattutto la regione della capitale ucraina, Kiev, bersagliato anche un valico di frontiera tra Ucraina e Moldova. Nuovi disagi per i viaggiatori negli aeroporti britannici, dove oggi sono stati soppressi quasi 200 voli dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri. Ad essere maggiormente colpito lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, interessati anche i passeggeri di Swiss, che ieri ha annullato una ventina di collegamenti. Per i responsabili del traffico aereo il ritorno alla normalità richiederà tempo, ancora da chiarire la causa del problema, escluso per ora l'attacco informatico. La Lince sta conquistando l'altopiano svizzero. Il quadro che emerge dai rilevamenti della Fondazione Cora, attiva nel monitoraggio dei grandi predatori, stando alla quale il territorio per molto tempo inospitale si sta rivelando essere un habitat adatto per questi grandi e timidi felini. A conferma di ciò il tracciamento di questi animali attraverso trasmettitori GPS, fototrappole e analisi genetiche che hanno rilevato la presenza di linci da Berna a Vaud, passando per Friburgo.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti e qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani è a sud in parte soleggiato. Dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpi generalmente soleggiato.

Le 11:05, siete sempre in compagnia di Mille Voci Scienza e Ricerca con Claudia De Mirkan. Dalle meraviglie dell'universo poco fa con Anna MacLeod a quelle terrestri che non sempre sono proprio meraviglie. Tra poco con il nostro ospite parliamo di riscaldamento globale.

0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 chilometri a partire da Quinto, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 2 chilometri da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. E torniamo a Mille Voci Scienza e Ricerca. L'estate 2026 per il calendario ancora non è finita, ma gli esperti si spingono già a dire che è molto probabilmente la più calda in Svizzera da quando sono iniziate le misurazioni, più calda della famosa estate 2003, detentrice del record. Negli ultimi 3 mesi sono stati stabiliti nuovi primati per quanto riguarda le temperature giornaliere massime e minime. In molte località non ci sono mai state così tante giornate e notti tropicali e ce ne siamo accorti, e il gran caldo è stato accompagnato da una siccità estrema. Che cosa ci racconta tutto ciò dello stato di salute del nostro pianeta e quali saranno le conseguenze di tutto questo? Ne parliamo con Marco Gaia, meteorologo fisico dell'atmosfera, responsabile nazionale dei servizi di previsione di Meteo Svizzera. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, signor Gaia, caldo record e una siccità persistente senza precedenti storici recenti. Prima di analizzare un po' il fenomeno in sé, facciamo subito un mea culpa? Tutto ciò accade a causa nostra?
1: Allora, quello che è capitato quest'estate in Svizzera, ma anche nel resto dell'Europa centrale, è assolutamente compatibile con quello che erano gli scenari che prevedevamo a seguito del riscaldamento globale. Quindi la spiegazione scientifica più solida è effettivamente che se abbiamo avuto e vissuto un'estate così calda e così siccitosa è a seguito delle emissioni di gas ad effetto serra legate all'uso da parte dell'uomo dei combustibili fossili, e questo è proprio quello che la scienza ci può dire in questo momento.
0: Bene, anzi male direi. I dati dicono che la temperatura media in Svizzera ha segnato anomalie fino a 3,4 gradi centigradi sopra la norma del periodo che va dal 1991 al 2020. E uno potrebbe dire, 3,5 gradi non mi sembra così drammatico, e invece lo è.
1: È estremamente drammatico. È vero che nella vita di tutti i giorni, da un giorno all'altro, ci possono essere delle variazioni di temperatura anche superiori, e ne sappiamo qualcosa noi qui in Ticino, quando magari d'inverno si passa da valori massimi attorno ai 10 gradi e il giorno dopo arriva il vento da nord, il favogno, spazza tutte le nuvole e porta la colonnina del mercurio a salire magari fino a verso 17-18 gradi. Però non dobbiamo dimenticare che quella che è la statistica che si riferisce all'estate, che fra l'altro, faccio una piccola parentesi, l'estate meteorologica è già conclusa perché comprende proprio i mesi di giugno, luglio ed agosto, 3,4 gradi sopra le medie di riferimento su un periodo così lungo è qualcosa che per l'ambiente, per il clima, per l'atmosfera è molto rilevante.
0: E poi le precipitazioni, signor Gaia, le precipitazioni ridotte tra aprile e giugno, ma poi anche quelle a seguire, hanno causato una grave scarsità d'acqua e forti pressioni sulle risorse idriche. Le poche, pochissime piogge di questo ultimo periodo, anche oggi qualche goccia, non risolvono la situazione.
1: Al momento la situazione è ben lungi dall'essere completamente risolta. Il deficit idrico è presente con differenti valori nelle varie zone della Svizzera, però effettivamente siamo reduci da una primavera ed è un'estate con pochissime precipitazioni. In più, non dobbiamo dimenticare che queste poche precipitazioni spesso sono evaporate rapidamente proprio a seguito delle elevate temperature. Quindi qui c'è una specie di circolo un po' vizioso, meno precipitazioni, temperature più elevate del solito, le temperature favoriscono l'evaporazione, terreni ancora più secchi, terreni secchi favoriscono l'aumento delle temperature e così via. Quindi è veramente una combinazione particolare di elevate temperature e di siccità che fa sì che l'estate 2026 passa alla storia proprio come una delle estati molto molto particolari e non ha precedenti da quando noi misuriamo dal lontano 1864.
0: I fenomeni meteo e il cambiamento climatico non hanno confini, ovviamente. Se guardiamo al Mar Mediterraneo e al Nord Atlantico, sappiamo che hanno registrato temperature superficiali fino a 6 gradi centigradi superiori alla media, e anche questo è un gran problema, alimenta eventi estremi.
1: Sì, non dobbiamo dimenticare che con l'aumento delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera noi in qualche modo intrappoliamo più energia rispetto al passato che proviene dal sole. Una parte di questa energia va nell'atmosfera e va ad aumentare le temperature, come noi le misuriamo con il classico termometro, però la maggior parte di questa energia, addirittura quasi un 90%, va negli oceani. Gli oceani sono una grandissima riserva di acqua e l'acqua, per sua natura chimico-fisica, può assorbire molta energia prima di aumentare la sua temperatura. Però aggiungi energia oggi, aggiungi energia domani agli oceani, anche gli oceani iniziano a scaldarsi tanto, con numerose conseguenze, da un lato sulla flora e la fauna che vivono negli oceani. E dall'altro, maggiori temperature degli oceani fa sì che c'è anche una maggiore evaporazione e l'aria umida, in particolare l'umidità presente nell'aria, è un po' il combustibile poi per tutta una serie di eventi meteorologici intensi dal punto di vista delle precipitazioni.
0: Recentemente, tra l'altro, lo ha detto anche l'ONU, cito, il pianeta è in grave pericolo. El Niño quest'anno ha proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. El Niño è la fase calda di un ciclo climatico naturale che riscalda le acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale. Al momento, dicono gli esperti, ci sono ben tre uragani che si stanno spostando sul Pacifico. El Niño, Marco Gaia, riguarda anche noi, no? In qualche modo? Magari avrà degli effetti sulle temperature dell'autunno e dell'inverno?
1: Allora, qui bisogna cercare di fare un attimino di ordine. Allora, El Niño è un fenomeno naturale, ciclico, che si manifesta con una cadenza di circa una volta ogni 6-8 anni. E anche qui, come spesso capita nei fenomeni naturali, ci sono delle volte dove si manifesta in modo più intenso o meno intenso. Quello che si sta costruendo giorno dopo giorno è un El Niño che di nuovo ci accorgiamo sta per avere proporzioni storicamente non mai riscontrate. Quindi un El Niño estremamente intenso che fra l'altro raggiungerà il suo apice solo verso la fine dell'autunno, perché è un fenomeno che si costruisce giorno dopo giorno, prende il suo apice verso la fine dell'autunno, inizio dell'inverno e poi ora che si sgonfia, diciamo così, ci vogliono dei mesi. Quindi già la comunità scientifica è un attimino, come dire, preoccupata perché le dimensioni, il riscaldamento veramente non ha precedenti storici. Adesso mi si pone spesso la domanda, ma per l'Europa questo cosa significa? Per l'Europa probabilmente dei cambiamenti diretti non dovrebbero veramente esserci, perché la zona dove si sviluppa l'El Niño è veramente molto lontana dalla zona europea e nel passato non è mai stato possibile stabilire delle correlazioni robuste. Se succede l'El Niño, allora dopo di conseguenza il tempo in Europa sarà piuttosto in un modo o nell'altro. Però indirettamente potremmo essere anche noi toccati, perché il Niño sta già adesso modificando la ripartizione delle precipitazioni, la ripartizione delle zone di siccità attuali in buona parte del Sud America, in una parte del sud-est asiatico e tutto quello che è legato poi alle catene di approvvigionamento che partono da lì potrebbero essere poi influenzate dalle conseguenze, perché è chiaro che se in Sud America poi ci sono periodi con precipitazioni eccessive, rispettivamente con siccità eccessive, poi tutto quello che è per esempio legato all'agricoltura subisce delle conseguenze che, legate alle catene di approvvigionamento, potrebbero arrivare fino da noi.
0: Assolutamente, la vasta portata di tutto ciò di cui abbiamo parlato finora ha ovviamente effetti, no? Sulla fauna, la flora, che inevitabilmente poi ricadono anche su di noi. Lo diceva, agricoltura, pascoli, pesca, prezzi che salgono e poi la navigazione, gli incendi, per non parlare della salute umana. Abbiamo testato sulla nostra pelle proprio per il caldo che abbiamo avuto e che abbiamo anche in questi giorni. Di che cosa stiamo parlando? Questo ci farà in qualche modo agire diversamente a livello del singolo, spero, ma a livello dei governi.
1: Lo speriamo tutti, speriamo che sia una scossa benefica a investire maggiori energie, maggiori sforzi per lottare contro il cambiamento climatico. Non è che non sia stato fatto niente negli ultimi 15, 20, 30 anni, però dobbiamo fare di più. Avremmo dovuto fare molto di più nel passato. Il fatto che ci siamo trovati nella situazione che abbiamo vissuto nell'estate 2006 è legato anche al fatto che le nostre azioni concrete sono state troppo blande. E qui non ha senso aspettare che si muova la politica piuttosto che l'imprenditore, piuttosto che il singolo cittadino. Dobbiamo renderci conto che tutti assieme dobbiamo mettere in pratica quelle azioni che sono note, stranote, che gli ingegneri ci dicono: adottiamo le nuove tecnologie che sono a disposizione per abbandonare i combustibili fossili. Dobbiamo farlo tutti, ognuno nel suo raggio di azione, perché senza l'azione corale di tutti quanti non riusciremo veramente ad arginare in modo sensibile i cambiamenti che dobbiamo affrontare. Dei cambiamenti sarà inevitabile affrontarli nei prossimi decenni, però abbiamo ancora nelle nostre mani la possibilità di evitare che raggiungano delle dimensioni tali da poi essere veramente ingestibili.
0: Mi sembra di capire tra le righe Marco Gaia che un'estate come questa diventerà la norma un po' in futuro e c'è solo da sperare che le cose non peggiorino.
1: Allora, si potrebbe quasi con uno slogan dire benvenuti nel futuro, perché l'estate 2026, che oggi è un'estate veramente fuori norma, lontana dalle medie di riferimento, potrebbe essere un'estate tipica di un mondo che noi chiamiamo un mondo a 3 gradi. Al momento siamo un mondo a 1,5 gradi, nel senso che il mondo si è riscaldato rispetto all'epoca preindustriale di circa 1,5 gradi. Stiamo puntando verso un mondo a più 3 gradi, e se così fosse, in Svizzera, dove comunque il riscaldamento globale si manifesta con più forza rispetto ad altre regioni, questo vorrebbe dire che estati come il 2006 sarebbero delle estati tipiche, e in più, se aggiungiamo la variabilità naturale, vorrebbe dire che fra queste estati tipiche ci sarebbero poi delle estati ancora più estreme rispetto al 2006. E questo è nel nostro interesse evitare assolutamente che ciò accada, ed è per quello che dobbiamo veramente investire nelle misure che favoriscono la decarbonizzazione.
0: Abbiamo il meteorologo in collegamento, non possiamo non chiedere un'anticipazione per quanto possibile sull'autunno e sull'inverno. Ce li dobbiamo comunque aspettare anche questi meno freddi del solito?
1: Allora, le previsioni che noi chiamiamo stagionali sulla scala europea, in particolare proprio per la regione dell'Europa, sono ancora delle previsioni che hanno un'affidabilità abbastanza bassa. proprio perché in Europa la variabilità naturale del tempo è estremamente elevata. Ci sono altre regioni del mondo dove queste previsioni hanno dei tassi di successo maggiori. Quindi non si può prendere proprio per oro colato, però effettivamente abbiamo dei segnali che indicano come l'autunno e l'inverno dovrebbero essere più caldi di quello che sono le medie di riferimento.
0: Prima di congedarla, Marco Gaia, vogliamo parlare di questa novità, perché c'è una novità che arriva da Meteo Svizzera, un nuovo sistema di allerte basato sull'intelligenza artificiale, corretto? È un nuovo sistema.
1: Sì, effettivamente abbiamo reso pubblico tramite comunicati anche a stampa nei giorni scorsi che nel giugno 2026 abbiamo messo in funzione un nuovo approccio, un nuovo sistema, un nuovo algoritmo per usare la parola tecnica per la previsione a cortissimo termine delle cellule temporalesche. Quindi coloro che hanno l'applicazione di Meteo Svizzera sul proprio telefonino sanno che possono abbonarsi per delle località di loro interesse e quando noi vediamo che si sta avvicinando un temporale proprio alla località, inviamo gratuitamente con un messaggio push l'informazione: guarda che sta arrivando il temporale e cerchiamo anche di stimare il lasso di tempo in cui il temporale passerà proprio su quella regione, su quel comune. È un sistema che avevamo messo in funzione di per sé già una buona decina di anni fa, che però era divenuto pian pianino un po' vetusto e a partire da giugno abbiamo sostituito proprio, diciamo, l'intelligenza che ci sta di dietro utilizzando degli algoritmi proprio di intelligenza artificiale.
0: Quindi
1: Anche a Meteo Svizzera sta iniziando a introdurre queste nuove conoscenze tecnico-scientifiche e questa è una delle prime applicazioni.
0: possiamo dire che questo nuovo modello sfrutta deep learning e supercomputer per offrire previsioni più dettagliate e rapide sui temporali, riducendo così anche i falsi allarmi, perché a volte ce ne sono, riducendoli, non eliminandoli, perché ricordiamolo, comunque la meteorologia non è una scienza esatta.
1: Effettivamente la meteorologia proprio non è una scienza esatta, la complessità dei fenomeni atmosferici è tale che sappiamo, riusciamo a prevederli solo con dei margini di incertezza. In alcune situazioni meteorologiche questi margini di incertezza sono molto limitati, in altre situazioni meteorologiche sono più ampie. Per quel che riguarda i temporali, al giorno d'oggi possiamo veramente avvisare del loro arrivo solo a corto termine con una buona precisione. Il giorno prima, 2 giorni prima possiamo dire: ma guarda che effettivamente domani o dopo potrà essere temporalesco, però andare a dire: guarda, il temporale si sviluppa piuttosto sulla zona di Lugano che non di Bellinzona o di Mezzovico, ecco, quello lo possiamo fare veramente solo a corto termine ed è per quello che utilizziamo proprio questi sistemi automatici che cercano di essere estremamente veloci.
0: Marco Gaia, per concludere e tornando al discorso di prima, cosa significa per chi fa il suo mestiere da decenni ormai assistere e documentare questi cambiamenti atmosferici estremi di cui ci parlava prima? Immagino anche magari interessanti dal punto di vista dello studioso, no? Ma deleteri forse per l'impatto che hanno. Che cosa significa per lei?
1: Ma per me significa sostanzialmente dei sentimenti contrastanti, scusate. Da un lato, come dice lei, c'è l'interesse scientifico, cercare di capire cosa sta succedendo e anche un po' la sfida professionale di riuscire a prevederli in modo corretto. Dall'altro, però, c'è anche la forte preoccupazione che quello che era stato previsto 15, 20, 30 anni fa, purtroppo è corretto. Quindi constatare che la scienza, le conoscenze scientifiche applicate al sistema atmosferico, come sono state applicate 10, 20, 30 anni fa, effettivamente descrivono quello che sta succedendo adesso e quindi ragionevolmente descriveranno anche quello che succederà in futuro. E lì nasce la preoccupazione perché abbiamo visto tutti qual è l'impatto sulla nostra società di queste estati estremamente calde, estremamente siccitose, e qui nasce una certa preoccupazione perché il cambiamento climatico si manifesta attraverso dei nuovi record, dei nuovi valori che vanno poi scritti nei nostri archivi. Però questo aspetto di per sé non è la parte più importante. La parte più importante è l'impatto che ha questi cambiamenti climatici sull'ambiente, sulla nostra società, sulle nostre infrastrutture. Dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture che abbiamo oggi, le case, le dighe, le ferrovie, le canalizzazioni, eccetera, sono state costruite grosso modo prendendo come riferimento il clima che era tipico fra gli anni 60 e gli anni 90, un clima che oggi non c'è più. Quindi se le precipitazioni si intensificano, le canalizzazioni rischiano di non essere adatte per smaltire queste quantità d'acqua, come gli impianti di climatizzazione di allora non sono adatti per smaltire le alte temperature che abbiamo oggi. E questo è l'impatto sulla nostra società che preoccupa chi si occupa di cambiamenti climatici e porta a dire dobbiamo fare di tutto finché il cambiamento climatico venga ridotto il più possibile.
0: Io la ringrazio davvero, anche se le note, insomma, che ci ha offerto oggi non sono così positive, ma d'altronde lo abbiamo capito. Mi sembra che lo abbiamo capito proprio sulla nostra pelle tutti quanti quest'estate. Grazie davvero Marco Gaia, meteorologo responsabile nazionale dei servizi di previsione di Meteo Svizzera, per essere stato con noi.
1: Buona giornata.
2: Nietzsche, che dice? Boh! Nietzsche, che dice? Bobo! Nietzsche, che dice? Boh!

0: Gli ultimi minuti per Mille Voci, Scienza e Ricerca, ora con Davide Conconi, biologo, divulgatore scientifico, produttore del Giardino di Albert. Anche oggi è passato a trovarci. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno.
0: Per darci qualche notizia scientifica che presto potremo anche leggere e approfondire online su rsi.ch alla pagina del Giardino di Albert. Davide, oggi ci parli di acque, del loro ruolo, del ruolo dell'acqua nella transizione energetica e poi anche di un animaletto che non dovrebbe stare dove sta. Ma partiamo dal primo argomento.
1: Sì, ieri si è svolta la giornata informativa dell'EAVAG, che ricordo è l'Istituto Svizzero per la Ricerca sulle Acque, un ente peraltro che a livello internazionale è veramente importante e riconosciuto per questo lavoro. E questa giornata informativa, che si è svolta a Lucerna appunto, ha trattato del ruolo dell'acqua nella transizione energetica. Sappiamo che entro il 2050 l'energia in Svizzera dovrà essere prodotta ad emissioni zero e dunque ci si rivolge anche all'acqua come vettore energetico importante. Noi quando pensiamo all'acqua pensiamo soprattutto all'energia idroelettrica, che per lo sviluppo, per il nostro sviluppo economico nel XX secolo è stata fondamentale. Ecco, ora si chiede all'energia idroelettrica di produrre ancora di più, quando oramai il territorio è totalmente sfruttato da questo punto di vista. E questo fa sorgere dubbi sugli equilibri naturali, cioè in pratica sarà possibile richiedere questo contributo ulteriore all'energia idroelettrica senza andare ad impattare ancora di più sull'ambiente? Ed è qui che c'entra l'EAVAG, perché l'EAVAG quello che fa è di mettere a disposizione una quantità di dati notevole per poter capire meglio la situazione. Con le loro ricerche l'EAVAG vuole arrivare a offrire la possibilità di minimizzare l'impatto sull'ambiente di nuovi sfruttamenti idroelettrici o del potenziamento di quelli esistenti, e inoltre fornire soluzioni innovative.
0: A proposito di questo tema, tra l'altro lo ricordo, a notizia di poco fa c'è stata un'esplosione alla centrale del Ritom a Piotta e ci saranno tutti gli aggiornamenti nell'informazione di mezzogiorno. Tornando ai vostri articoli online, ci volevi parlare anche di un altro tema, di una medusa che sta nel Ceresio.
1: Sì, non
0: è tornata.
1: È tornata. Cioè non se n'è mai andata.
0: Ah, okay.
1: Diciamo che si è rifatta vedere. È la Craspedacusta soverbi, un nome lungo così per una medusa che in realtà in diametro al massimo raggiunge quello di una moneta da 2 franchi. E diciamo subito che è una medusa innocua, perché come le altre meduse marine ha i tentacoli urticanti, ma per l'uomo sono praticamente inefficaci perché sono tarati per le sue prede, che sono microscopiche, sono zooplancton.
0: Cioè, e dunque, se facciamo il bagno nel Ceresio e ci dovesse toccare, sfiorare,
1: nessun problema, nessuna reazione.
0: Quest'estate sentivo dei bambini fare il bagno al lago mentre io mi sollazzavo al sole, insomma, e dicevano: ah, le meduse, pensavo che stessero giocando come se fossero al mare, invece no, ci sono. Questa in particolare
1: ci sono, non si sa bene da quanto tempo. Questa medusa era già stata avvistata in Ticino nel 1962 a Gudo, in una vecchia lanca del Ticino. addirittura era stata osservata nel lago Lemano attorno agli anni 20, perciò in Europa c'è da tantissimo tempo, ma è talmente trasparente e talmente piccolina che non ce ne siamo accorti. In realtà questa medusa vive la maggior parte del tempo sotto forma di polipo di pochi millimetri a forma di vaso attaccato alle rocce dei fondali e dunque passa assolutamente inosservata. Poi grazie a temperature delle acque superiori ai 25 gradi si formano le meduse e lì c'è un più di possibilità di incontrarla.
0: Ecco, a proposito di temperature, ne parlavamo prima con Marco Gaia. Io ricordo che per approfondire le tematiche che Davide Conconi ci ha portato oggi, potete da domani trovarle online sul sito.
1: Questo articolo tra qualche giorno, tra un paio di giorni,
0: rsi.ch, sulla pagina del Giardino di Albert. Grazie davvero, Davide.
1: Grazie.
0: Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con Mille Voci, Scienza e Ricerca, tra poco Controcorrente con Antonio Bolzani. Buon proseguimento d'ascolto.

Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Rieccoci per una nuova puntata con un tema che credo dividerà l'opinione pubblica. Allora, passi alpini chiusi per eventi motoristici. Siete favorevoli oppure contrari? E allora la domanda è questa, una domanda estremamente chiara, mirata, direi anche trasparente. Allora, passi alpini chiusi per eventi e raduni motoristici riservati ad automobili di lusso. La domanda appunto è questa, siete d'accordo oppure siete contrari? Ne parliamo oggi sulla scia di una notizia che riguarda un premio, peraltro poco ambito, che riceverà, attenzione, il Canton Uri. Diciamo che è uno di quei riconoscimenti sgraditi e sgradevoli e che in questo caso fanno discutere, fanno dibattere, anche perché viene definito un premio della vergogna. Ad arrossire, secondo l'associazione Pro Alps, già iniziativa delle Alpi, dovrebbe essere appunto il Canton Uri, che il prossimo 23 ottobre riceverà il Sasso del Diavolo 2026. Allora, perché il motivo di questo premio?

0: attribuendo a quest'ultima un peso maggiore rispetto alla tutela dello spazio alpino. Sono delle strade di valico, sono delle strade di passi alpini pubbliche che attraversano paesaggi sensibili riservate a ospiti paganti a partire da 10.000 franchi. In questo modo il cantone promuove, si è detto, un divertimento elitario e trasforma i passi alpini in un palcoscenico per il turismo dei cavalli a vapore. In estrema sintesi, le autorità urane sono state criticate per aver aperto i passi alpini alla glorificazione, cito sempre il messaggio, il comunicato stampa di ProAlps, alla glorificazione della potenza dei motori. Allora, cosa dire e cosa dite? Vanno bene questi raduni oppure, e qui arrivo alla sostanza del tema di oggi, dell'argomento di oggi, oppure qualora voi foste contrari, lo siete soprattutto, attenzione, per la chiusura e quindi perché i cittadini comuni non hanno la possibilità di transitare normalmente e liberamente sui passi alpini, oppure perché il motivo riguarda le auto e le moto, i bolidi di lusso? Se la ragione, qui arrivo all'altra domanda, se la ragione della chiusura temporanea di un passo o di più passi alpini fosse stata una corsa ciclistica o una giornata riservata alla mobilità ciclopedonale, una domenica insomma, senza auto e, come detto, riservata alla mobilità ciclopedonale, sareste stati d'accordo? Per i vostri commenti e le vostre opinioni, come sempre potete telefonarci allo 0848 0308 08 oppure mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Passi alpini chiusi per eventi e raduni motoristici riservati ad automobili ma anche a moto di lusso. Siete in generale d'accordo? Certo, partiamo da questo premio, il Sasso del Diavolo 2026, che verrà assegnato insomma al Cantonuri, un premio però, ho spiegato, ben poco ambito e piuttosto sgradito, visti i motivi e considerate le ragioni. Allora, vediamo cosa sta arrivando per quanto riguarda i messaggi scritti a vocali. So che siete anche, vi state sempre di più abituando anche ai messaggi vocali, ma invece se ci chiamate il vantaggio è che poi possiamo chiacchierare, ci possiamo confrontare, insomma possiamo dare ulteriori spunti, ulteriori stimoli a quello che è il nostro dibattito quotidiano di controcorrente. C'è un messaggio vocale, Mauro Menzoni, quindi lo ascoltiamo, un messaggio di Credo Davide, ascoltiamolo.
1: In realtà quello che si dovrebbe discutere è la presenza costante e continua di polizia o radar su ogni passo, in modo che quei pazzi nel fine settimana non rischino sempre di ammazzare ciclisti o altre persone.
0: Quindi Davide, da quello che capisco, dice più polizia, più radar, proprio perché ritiene che chi ha delle moto potenti, delle automobili potenti, non rispetti le velocità e quindi le persone, coloro, gli automobilisti, insomma normali, i motociclisti, i ciclisti, sarebbero in pericolo. Quindi un tema che riguarda la velocità. In questo caso qui però dobbiamo dire che i passi erano chiusi, quindi le auto probabilmente sfrecciavano velocemente, però il passo, i passi, in questo caso i due passi, il Furka o la Furka meglio e l'Oberalp, erano proprio riservati a questi bolidi, a queste supercar, a queste automobili di lusso e potenti. Altro messaggio di Tony, vediamo cosa ci racconta Tony, 076 321 11 13. Non dimenticate le domande che vi ho posto per le biciclette, va tutto bene? Sareste stati d'accordo qualora il passo fosse stato chiuso per una domenica ciclopedonale? Andiamo con Tony.
2: Siamo in un paese, per fortuna, dove le moto d'epoca hanno un grandissimo valore. Ne abbiamo tante, c'è anche occupazione, le aggiusta, le mette in strada, per portarle ai controlli è un casino, sono molto severi. Ora, che per una volta o due volte all'anno si chiudono un paio di passi per queste manifestazioni, la trovo una cosa non grave. Tanto, o ci passano le macchine d'epoca, è molto d'epoca, o ci passano le macchine, è uguale. I motori passano lo stesso di lì.

0: Ecco, non torniamo. Ecco, siamo l'unico paese dove non c'è una pista per correre, dove non c'è la Formula 1, MotoGP. Per cui noi non avremo mai piloti di MotoGP, mai piloti di Formula 1 e di corse di macchine di moto, perché non ci sono le possibilità. Ecco, chi che vuole fare qualcosa del genere deve andare o in Francia o in Spagna o in Italia. Ecco, svegliamoci.
1: Allora, vedete come le sensibilità possono cambiare, possono essere diverse a dipendenza un po' così, dell'amore, dell'affetto, o meglio della passione che si ha per l'automobile, per le automobili, per le gare automobilistiche, per le gare motoristiche in generale, auto e motociclette. Quindi c'è chi dice, ma no, va bene, insomma, anzi, si dovrebbe fare di più. Altro messaggio di Davide, vediamo che completa il suo messaggio precedente, però intanto non scordatevi del nostro numero per le dirette telefoniche 0848 03 0808. Andiamo ancora con Davide.
2: Io sono un ciclista, ma devo dire che se una volta all'anno, così come un passo si chiude per attività ciclistiche, non avrei nessun problema a chiudere un passo per un giorno all'anno per farli sfrecciare e sfogare e divertire, in assenza di, pericoli verso gli altri.
1: E la sensibilità ambientale, tutto quello che riguarda l'ecologia, l'ambiente, non rientra nel discorso, secondo il nostro ascoltatore. Va bene che si usino o si utilizzano i passi alpini. Qualcuno ricorda gli animali, insomma, e quegli animali come la mettiamo? Probabilmente sono spaventati dai rumori, dai rombi dei motori. Poi, protezione della natura, delle Alpi, attenzione per il clima, tutto importantissimo, ma se paghi puoi permetterti tutto. Difatti qui l'iscrizione era di almeno 10.000 franchi, sì, l'ho detto prima, almeno 10.000 franchi per poter poi transitare liberamente con la tua auto di lusso sul passo. Allora, la signora Cristina dice: se tu paghi puoi permetterti di tutto in Svizzera. Vergogna, una gara in bici, certo che sarei stata d'accordo. Saluti Cristina. Andiamo avanti con i messaggi. Allora, Marilu dice ancora un esempio che le autorità non ascoltano gli esperti sui cambiamenti climatici, sulla crisi climatica e guardano soltanto ad interessi economici. Poi Danilo, ciao, non vedo perché no, è già capitato che venga chiusa la tremola per una gara automobilistica e poi se arriva qualche soldino in cassa, ben venga. Trovo peggio l'assalto ai passi da parte delle moto. È un tema che divide, questo è evidente, è chiaro, mi sembra lampante. Poi la zona del San Bernardino, compreso il passo, è infestata da questi bolidi che creano un pericolo enorme. Non sto qui adesso a soffermarmi sui dettagli, e nonché anche per quanto riguarda l'inquinamento fonico, e non soltanto ambientale, che causano le pernici che si trovano nella zona di Muccia, passo del San Bernardino, sono praticamente scomparse. Quindi c'è un problema di inquinamento fonico, di inquinamento ambientale e anche un problema, beh, questo è assolutamente una ragione, un motivo, diciamo anche così, una riflessione molto pertinente, un problema per gli animali. Davide, buongiorno, benvenuto.
3: Sì, buongiorno.
1: Mi dica, Davide.
3: Ma allora io sono proprietario di auto d'epoca, quindi potrei essere anche tra virgolette un po' parte in causa in questa cosa, però a prescindere io sono contrario alle chiusure dei passi in ogni caso, cioè credo che non bisogna fare queste cose. Quindi se qualcuno vuole fare dei raduni o questo tipo di incontri va benissimo, però non si può limitare il traffico al resto della popolazione, alle persone, per fare un evento che sia poi motociclistico, automobilistico, ciclistico. No,
1: Anche
3: non sono cose
1: ciclistico,
3: che
1: lei
3: non vanno
1: dice?
3: fatte.
1: Anche
3: Anche ciclistico,
1: ciclistico, ho
3: cioè il
1: capito.
3: rispetto di tutti è importante ed è importante che tutti possano accedere ai posti dove desiderano andare in qualunque momento. Io parlo solo per esempio della chiusura del Lucomagno per l'evento ciclistico che c'è stato l'anno scorso e che probabilmente ci sarà anche quest'anno o che c'è stato anche quest'anno, insomma fa sì che dalla Val di Blegno non si possa più accedere alla Val dall'altra parte nella zona di Disentis. e questo non è sicuramente una cosa buona, anche perché col traffico che c'è magari sul Gottardo via è importante anche avere valvole di sfogo su altri lati. Poi ci tenevo anche a dire un'altra cosa, comunque si parla sempre di inquinamento, ma quanto inquina per esempio un giro ciclistico come il Tour de Suisse, come il Giro d'Italia, ovvio. Cioè, credo che l'inquinamento andrebbe, queste questioni del traffico e dell'inquinamento andrebbero prese molto più a largo raggio rispetto a quello che siamo abituati a fare, perché il Giro della Svizzera non ci dà fastidio perché sono biciclette, però in realtà il Giro della Svizzera ha un contorno automobilistico talmente potente che inquina tantissimo e passano dai passi. Quindi credo che la questione di inquinamento andrebbe un po' messa anche nella giusta mira, soprattutto in un paese come il nostro. Dove
4: pensando
3: siamo
4: anche, certo, alle gare ciclistiche che comunque contemplano anche la presenza di molte, moltissime auto, oltre ovviamente alla bicicletta e alle biciclette. Grazie, esatto. Davide, buona giornata. Allora, con Ermanno ci sentiamo subito dopo i titoli del radiogiornale, sono le 12, difatti è il momento dell'attualità.
5: Rete 1.
6: C'è stato un grave incidente in Leventina alla centrale di Piotta del Ritom. Buongiorno da Gino Ceschina, ne parleremo alle 12.30. Per ora le informazioni sono ancora piuttosto scarse, si parla di un'esplosione seguita poi da un crollo e ci sarebbero forse due persone coinvolte. Un nostro inviato sta raggiungendo la zona, cercheremo di essere più esaustivi alle 12.30. Le altre notizie riguardano i nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane, Teheran una base americana. Questi scontri sono anche corresponsabili dei nuovi aumenti di petrolio e gas. Oggi in Svizzera la benzina ha toccato il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Negli Stati Uniti i repubblicani in difficoltà secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre provano a rilanciarsi con un inusuale convention che inizia proprio stasera. E poi nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano almeno una dozzina di apparecchi elettronici inutilizzati. Tutto questo alle 12.30.
4: Il bollettino che riguarda la viabilità, il bollettino delle 12 sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo. Ci sono code di 3 km a partire da Quinto con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono invece di 2 km da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e poi anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni fino almeno alle 15 di domani.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Il tema di oggi divide, fa discutere, fa dibattere, ma è questo il senso di controcorrente, soprattutto sentirvi, ascoltarvi, leggervi, capire un po' da che parte sta l'opinione pubblica, in questo caso sui passi alpini chiusi per eventi e raduni motoristici riservati ad automobili di lusso. Diciamo anche automobili, ma anche alle moto. Siete d'accordo oppure contrari? Ne stiamo parlando oggi sulla scia di una notizia che riguarda un premio, peraltro poco ambito, che riceverà il Cantonuri. Velocemente, è uno di quei riconoscimenti sgraditi e sgradevoli che in questo caso fanno discutere, anche perché viene definito un premio della vergogna. Ad arrossire, secondo l'associazione Pro Alps, già iniziativa delle Alpi, dovrebbe appunto essere il Cantonuri, che il prossimo 23 ottobre riceverà il sasso del diavolo 2026. Il motivo, e qui vengo alla notizia, allo spunto di controcorrente odierno, a fine giugno l'autorità cantonale ha riservato il passo della Furca e il passo dell'Oberalp all'evento esclusivo per supercar, ovvero per macchine potenti e di prestigiose e rinomate marche. In quell'occasione le strade dei due passi, che attraversano paesaggi sensibili, erano riservate a ospiti paganti a partire dai 10.000 franchi. Per iscriversi a quella giornata esclusiva bisognava pagare almeno 10.000 franchi. Allora, ProAlps ha criticato il Canton Uri per la decisione in materia di traffico di autorizzare l'uso di una strada di valico pubblica per un'offerta ricreativa privata, attribuendo a quest'ultima un peso maggiore rispetto alla tutela dello spazio alpino. Si è detto, e ha detto ProAlps, sono delle strade di valico pubbliche che attraversano paesaggi sensibili, riservate a ospiti paganti a partire dai 10.000 franchi. In questo modo il cantone promuove un divertimento elitario e trasforma i passi alpini in un palcoscenico per il turismo dei cavalli a vapore. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretto, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Riassumo un po' quanto è arrivato, arriva parecchio, sta aggiungendo davvero molto da parte vostra, e come sempre vi ringrazio. Direi che la maggior parte di coloro che ci stanno seguendo è contraria alla chiusura dei passi alpini, soprattutto per questo tipo di manifestazioni, per questo tipo di raduni. Ermanno, buongiorno, l'ho fatto aspettare, benvenuto, grazie. Pronto Ermanno?
7: Buongiorno,
4: buongiorno, ecco.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno, buongiorno. A lei e le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Chi ha avuto la sfortuna sabato scorso di fare il passo della novena ne sa qualche cosa. Centinaia e centinaia di ciclisti, penso una gara, premetto sono un ciclista amatore, ero col camper. Se fossi stato avvisato in fondo prima di tutto, non avrei esitato a fare Gottardo e Furca per recarmi in Vallese. Non sono assolutamente contrario a queste giornate, basta che ci sia l'informazione. Come in Francia, un jour, un tour, si chiude il passo, che sia per le moto, macchine, o non sono contrario a niente.
4: Né moto, ringrazio né auto, Ermanno, nemmeno biciclette, quindi va bene.
7: No, no, sono d'accordo per tutto, basta che ci sia avvisati.
4: Sì. Suppongo che però in questo caso qui il Canton Uri abbia informato, ci sia stato comunque un momento.
7: No, qui è il canton, Ticino che non era avvisato. Io mi sono trovato da subito dopo il caseificio con una marea di ciclisti, gente che rischiava di arrivare alle botte addirittura, quasi impossibile transitare, però non potevo mica girare il camper.
4: Sì, quindi era già sulla strada e per forza doveva fare la Nufenen per arrivare in Vallese.
7: Minimo avvisare, dopo che per la strada di tutti, nel senso, sono d'accordo di chiuderle per un giorno per le bici, un altro giorno come si fa in Francia, un jour un tour.
4: Bene, grazie Ermanno, molto chiaro, grazie mille, ci ha raccontato
7: giornata,
4: anche la sua esperienza diretta. Si figuri, siete tutti ospiti graditi. Allora la domanda, arrivo Mauro, è questa: se vanno bene questi raduni, oppure qualora voi foste contrari, lo siete soprattutto, perché qui vorrei specificare bene, lo siete soprattutto per la chiusura, e quindi perché i cittadini comuni, e qualcuno lo dice, non hanno la possibilità di transitare normalmente, liberamente sui passi alpini, oppure perché il motivo riguarda le auto, le moto e i bolidi di lusso e soprattutto le persone facoltose o molto facoltose? Perché poi qui ci sono delle sfumature, e mi piacerebbe soffermarmi anche su queste sfumature. Se la ragione della chiusura temporanea fosse stata una corsa ciclistica o una giornata riservata alla mobilità ciclopedonale, sareste stati d'accordo? Beh, ovviamente poi, come ha detto Ermanno prima, va fatta un'informazione, giustamente lui dice erano delle biciclette, però io non sapevo niente, poi non so che tipo di manifestazione fosse, se era una gara, se era una giornata invece dedicata alle biciclette, quindi alla mobilità ciclistica. Eccomi Mauro, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, io sono favorevole a una chiusura, abbiamo dei passi che sono fantastici, e una regolamentazione, mettiamo due volte all'anno dove è regolamentato che il passo è chiuso. Poi quello che c'è da dire, allora, corsa ciclistica Piste amatori sì, moto d'epoca sì, a dipendenza. Però quello che non sono molto convinto con queste supercar, dove anche pagano 10.000 e lì parliamo di supercar, allora c'è un po' anche il pericolo dicendo sì, chiudo il passo, pagano anche 10.000 franchi, però non sono strade che sono, perché si sa, queste supercar non è che salgono a 80 all'ora, 100 all'ora, e lì c'è anche un pericolo. Allora l'autorità chiude un passo per dare quasi come un via libera senza limiti,
1: sì,
8: e
1: questo
8: c'è
1: sì,
8: anche un pericolo.
1: Questo è vero,
8: queste,
1: però il pericolo
8: non sono adeguate.
1: È vero che però il pericolo, chi va sulla supercar o sull'auto potente sa sì, che corre il pericolo, quindi è, diciamo, libero di sì, dire partecipo o non partecipo. Io credo che in questo
8: però,
1: caso qui sono stati i soldi più che altro ad attirare il Cantonuri e soprattutto gli
8: certo,
1: organizzatori.
8: Però il pericolo di dire, uno che ha una supercar e dice bene, so che la strada è libera, ma la strada è libera per fare un transito in modo coscienzioso, ma libera lì ci sono anche pericoli. Se succede un gravissimo incidente, l'autorità di Uri non ha predisposto le sicurezze adeguate, non diventa una pista a qualsiasi velocità, è quello che
1: sì,
8: sarei
1: non capisco
8: su quello.
1: Io non lo so se la gara, la manifestazione poi probabilmente prevedeva anche delle velocità massime, ecco, non si poteva sforare, non sì, si poteva andare oltre, sì, probabilmente gli organizzatori hanno
8: però
1: previsto ecco, di stabilire, di mettere delle velocità massime, quindi c'erano delle regole probabilmente molto chiare, però è proprio l'evento in sé che sta facendo discutere. Comunque
8: sì,
1: grazie Mauro, c'è anche
8: io
1: il tema
8: d'accordo,
1: della sicurezza. Sì, grazie, ma il tema della sicurezza comunque esiste. Grazie, buona giornata. Allora Giorgio ci scrive: con tutti i problemi che hanno i cittadini questo è un problema inesistente, e mica tanto insomma, perché credo che la crisi climatica proprio così un problema inesistente non lo sia, insomma, ecco, è un problema, è forse il primo problema che abbiamo, il primo grave problema che abbiamo fra i tanti problemi, ma qui tocchiamo anche l'ambiente. Allora vorrei ancora citare il comunicato stampa di ProAlps, che dice: non è l'evento in sé ma la decisione di politica dei trasporti, e qui è stata chiara ProAlps, che critica consapevolmente il cantone e non tanto gli organizzatori. Il fattore determinante, così ha detto ProAlps, è la decisione in materia di traffico. Un'autorità autorizza l'utilizzo di una strada di valico pubblica per un'offerta ricreativa privata, attribuendo a quest'ultima, all'offerta ricreativa privata, un peso maggiore, ecco il problema, un peso maggiore rispetto alla tutela dello spazio alpino. Proprio il cantone in cui ha avuto origine l'iniziativa delle Alpi. Ribalta così il principio: evitare il traffico, trasferirlo, renderlo più sostenibile. Ciò nonostante prometta di decarbonizzare la mobilità legata al turismo entro il 2030 nel proprio piano di protezione del clima. Ricordiamo l'iniziativa delle Alpi, un'iniziativa che era molto chiara, è stata molto chiara ed è stata anche approvata dalla popolazione e dai cantoni. Quindi ProAlps dice: no, non sono tanto gli organizzatori, più che altro il cantone che ha autorizzato. Poi dopo vi leggo anche la reazione, insomma la presa di posizione del Canton Uri. Vorrei però ancora sentirvi allo 0848 03 0808 oppure anche i vostri messaggi vocali, ne stanno arrivando tanti. Allora, se mi mandate dei messaggi lunghi mi mettete un po' in difficoltà, preferirei sentirvi allora piuttosto con dei messaggi vocali. Allora, i messaggi scritti sono, diciamo così, quasi tutti contrari a questo tipo di manifestazioni motoristiche, a questi raduni motoristici. Aspettate che, allora, ho visto anche che c'era un messaggio vocale, e questo che ascoltiamo è di un ascoltatore.
9: Ma dai, ci stressano i maroni se non hai una macchina Euro 5, Euro 6, qui e là, diesel e la di blu e questo e quello, ti multano per tutto e poi ti chiudono una strada per i borsoni e possono andare su, sgasare, far fuori centinaia di litri di benzina e tutto va bene, tanto hanno pagato 10.000 franchi. Certo, i nostri politici valgono meno del 2 di picche sono quelli che ci rompono i maroni al popolino con le, no, con le piccole cose, e loro sono in giro con i macchinoni, con gli aeroplani, gli elicotteri. Ma dai, fate ridere i sassi. Cosa volete salvare cosa?
4: Allora, Vox Populi è un'opinione, è comunque un'idea, insomma, e ci può stare. Ascoltiamo la continuazione di questo messaggio, perché c'era anche un appendice, vediamo cosa ci dice ancora l'ascoltatore.
9: E poi cosa faccio? Vado su a fare il passo con una supercar come un missile terra-aria, perché ho pagato 10.000 franchi, e poi se io vado su con la mia moto e faccio una sgasata su un rettilineo, un curvo, cosa me ne frega, gaso con la mia moto, mi ritirano la patente. Ma dai, per favore, che poveretti.
4: Allora, è piuttosto scettico su questo tipo di manifestazione e di raduni il nostro ascoltatore. Nicola ci scrive: la solita trasmissione grondante di fanatismo ecologista. Ma no, ma perché? È una trasmissione nella quale chiedo se siete favorevoli o contrari. Esprimetevi, Nicola, ci telefoni e ci dica: io amo, apprezzo, mi piacciono tantissimo queste manifestazioni. Però c'è una notizia, cioè comunque è stata un'iniziativa, l'iniziativa delle Alpi. Cioè ci sono dei fatti sui quali non si può dire, non sono opinioni, sono fatti. La crisi climatica è un fatto scientifico, non è un'invenzione. E lui, questo ascoltatore, comunque che si esprima, ma va benissimo, per carità, è un'opinione e va bene, assolutamente l'accetto. Lui dice anche: proibite anche le corse di biciclette con 200 auto al seguito. E ne abbiamo parlato, un ascoltatore l'ha detto in modo molto chiaro: le corse ciclistiche anche no, perché sì, ci sono le biciclette, ma il Giro d'Italia che abbiamo avuto nel mese di maggio in Ticino, il Giro della Svizzera, il Tour de Suisse, il Giro Ciclistico d'Italia, sono corse, sono gare nelle quali vi sono al seguito anche tantissime auto, e ci sta questo discorso, come pure si potrebbe dire allora anche per le grandi manifestazioni che vengono organizzate in Ticino, anche manifestazioni sportive, la gente va in auto e tutto questo causa dell'inquinamento. Questo è vero, assolutamente. Adesso però qui stiamo parlando dei passi alpini, della chiusura dei passi alpini. Francesca, benvenuta, buongiorno.
10: Buongiorno a Bolzani. Ascolti, io mi sono trovata più volte sia sulla Susten che sulla Forca a transitare con delle corse non autorizzate di veicoli super potenti, moto, macchine, molte targate Germania. Adesso io sarei favorevole, potrei essere favorevole pure per permettere queste corse, ad una condizione che per il resto dell'anno ci siano dei controlli molto severi e che l'automobilista
4: la sentiamo benissimo. Francesca, riassumendo, lei mi sta dicendo che ci dovrebbero essere più controlli sui passi alpini per quanto riguarda la velocità, più radar, è questo il suo pensiero?
10: Ma già alla partenza non neanche più radar, più controlli per certi veicoli. Cioè, se mi si presentano sei germanici con delle Porsche, delle Mercedes, delle BMW potenti, e chi più ne ha più ne metta, alla partenza li blocco, perché questi non vanno su a
4: Purtroppo non la sentiamo bene, Francesca. Non capisco bene però il tema delle Porsche, delle Ferrari germaniche, tedesche rispetto a quelle svizzere. Cioè, se c'è una differenza, in fin dei conti una Porsche è una Porsche, se uno una Porsche o una Ferrari può tranquillamente, rispettando i limiti di velocità, fare qualsiasi passo alpino. Non vedo perché proibirglielo. Sergio, buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno.
4: Mi dica, Sergio, stiamo aspettando quello che lei ci dirà. Ci dica.
11: Il solito problema di tutti gli anni, penso, che se la Svizzera finalmente decidesse di lasciar costruire un circuito chiuso, indifferentemente dove, questi problemi non penso che non li avremo.
4: Sì, quindi lei è per un circuito, dice, ci dovrebbe essere anche in Svizzera un circuito automobilistico, riaprire la possibilità, ridare la possibilità, insomma, di organizzare delle gare, magari di Formula 1.
11: Certo.
4: Lei sarebbe d'accordo?
11: Certo. No, d'accordo.
4: Sarebbe...
11: Non c'è altra soluzione. non c'è altra soluzione.
4: Sì, e poi lei dice questi circuiti servirebbero anche, è vero che però, sì, magari servirebbero anche per questi raduni per auto di lusso, per auto bolidi di lusso, però è vero che fare un passo alpino con la Ferrari o con la Porsche, magari cabriolet, e beh, insomma, è un'altra cosa che girare in un circuito, il passo alpino ha il suo fascino, al suo così, al suo perché rispetto al circuito, quindi può essere più divertente andare sull'albola, dica, sulla furca.
11: Sono cresciuto in montagna, ho imparato a guidare in montagna a manetta come si faceva ai tempi, però era tutta altra cosa. Quelli che vengono qua a fare questi show, chiamiamoli show, perché in tedesco si dice Selbstbefriedigung, non so come si dice in italiano. Se c'è un circuito, beh, è bello però.
4: Sì, sì, no, sicuramente lei dice probabilmente molti problemi che abbiamo adesso non ci sarebbero più, ma ci sta, è anche il problema della sicurezza, assolutamente il circuito permetterebbe di organizzare tutti questi raduni lì nel circuito. Poi bisogna vedere però se le varie associazioni automobilistiche, chi si occupa, chi insomma è favorevole, chi fa parte di questi club spesso esclusivi, è d'accordo di andare sul circuito piuttosto che su un passo alpino. Grazie però Sergio, buona giornata.
11: Facciamo l'inchiesta e vediamo chi la vince.
4: Va bene, grazie mille. Allora, buona giornata. Qualcuno scrive la festa dei cafoni, che la macchina devono ancora finire di pagarla e la stanno pagando appunto a rate. E dopo, certo, dopo c'è anche il tema, ma capisco che può venire fuori anche quello di chi può avercela con le persone facoltose, anche se però le persone facoltose sono libere di acquistare quello che vogliono e anche le auto che vogliono. Poi, buongiorno, abito ad Airolo, ne vedo tutti i giorni di supercar, svizzere straniere, moto rumorosissime che salgono verso il Gottardo a velocità pazzesche e la velocità, il limite è 50 km orari. Controlli di polizia zero, non se ne può più. Allora, il tema della sicurezza vedo che è un tema che vi sta a cuore. Il tema della sicurezza e anche dei limiti di velocità in generale. Poi non è detto che chi ha la Ferrari o la Porsche o un bolide vada più forte rispetto a chi ha una macchina normale che magari è più pericoloso come conducente o anche più imprudente e meno rispettoso dei limiti di velocità, perché poi spesso si hanno dei pregiudizi su questo. Temi. Più che altro mi preoccupa il fatto che questo potrebbe creare un precedente, magari un giorno chiuderanno un pezzo di autostrada o la strada che fa il giro di un lago. E beh, questo può essere, sì, effettivamente, qui torniamo all'aspetto finanziario. Qualcuno mi paga, qualcuno mi fa rendere, insomma, le casse, mi dà soldi utili, chiudiamo perché c'è un ritorno, in questo caso qui, economico-finanziario. Poi mi sta bene, o mi sta quasi bene, scrive un'ascoltatrice, Rosa, i soldi che vengono incassati a quale scopo sono utilizzati? Bisognerebbe chiederlo alle autorità del Canton Uri. Poi, un giorno per ciclisti, un giorno per macchine d'epoca, un giorno per bolidi e ci sarà sempre una critica. Perché no un giorno per carrozze trainate da cavalli? Sempre se gli animalisti sono d'accordo, se qualcuno raccoglie le deiezioni. Ma è possibile che c'è sempre da reclamare? Saluti Guido, ma io dico per fortuna che c'è da reclamare, se no controcorrente avrebbe meno temi a cui attingere, quindi benvengono i reclami. Ma poi, insomma, diciamo la verità adesso, questo genere di notizie, ma soprattutto questo genere di eventi e di manifestazioni è inevitabile che faccia discutere, ma è giusto così, lo ripeto ed è giusto, insomma, perché c'è il tema delle auto di lusso, c'è il tema delle persone facoltose, qualcuno scrive anche, leggevo prima, dategli addosso le persone facoltose, sono il male del mondo, lo diceva in modo ironico il nostro ascoltatore, ma sappiamo che ritorna sempre anche un po' il tema di chi ha molti mezzi, di chi ha molti soldi, poi il tema delle auto di lusso, delle macchine potenti, il tema dell'inquinamento ambientale, acustico e quindi anche fonico. Il tema, ma questo è un tema secondo me anche centrale, il fatto di dire a me non interessa perché chiudono il passo, possono anche chiuderlo per una manifestazione di mucche o di galline. Mi dà fastidio che non posso transitare, e quello che diceva l'ascoltatore prima, che non ha potuto transitare come lui voleva, si è nervosito sul passo della novena sabato perché c'erano le biciclette, lui diceva io ho il camper, volevo transitare normalmente sulla novena, sulla Nufenen, non ho potuto perché insomma le biciclette mi impedivano di andare liberamente col mio camper. Quindi c'è anche proprio il tema della libertà personale, al di là della manifestazione, Sui circuiti, e qualcuno è arrivato a controcorrente oggi dicendo, e vedo che in tanti, in diversi, dicono facciamo dei circuiti in Svizzera. E poi però qualcun altro, Carlo, dice sì, ma chi paga i circuiti? E per chi dice che poi il clima eccetera eccetera, dunque basta con queste idee senza senso, è assurdo con la crisi climatica che abbiamo fare ancora queste manifestazioni, insomma. Questo lo dicono altri, non Carlo, che pone però il tema del pagamento dei circuiti. Poi invece c'è chi dice che tutte queste manifestazioni, io aggiungo anche i giri ciclistici, abbiamo visto il Giro d'Italia in Ticino, portano un indotto alla zona e fanno girare l'economia. Le auto poi vanno riparate, vanno fatti i servizi e quindi l'economia gira, e quindi ben venga, insomma, che grazie a queste manifestazioni, insomma, c'è anche chi guadagna, chi può lavorare, chi ha degli interessi legittimi di lavoro, professionali, e quindi girano i soldi. Poi anche sul Lucomagno succedono queste gare e i limiti si sorpassano. Qui ricordo che era una gara comunque ufficiale. Allora, vi devo ancora dare la e dire, soprattutto leggere, la reazione del Canton Uri, che ha respinto le critiche. Allora, su richiesta di ProAlps, il Canton Uri, il cantone di Uri, ha preso posizione. Sottolinea che la concessione non è stata concessa per favorire persone facoltose, così dice il Canton Uri, bensì per bilanciare gli interessi pubblici e privati nell'ambito della normale procedura di autorizzazione. Un politichese, diciamo, il linguaggio del Canton Uri, però ci può stare. La chiusura temporanea di una strada pubblica è considerata un uso speciale che il cantone valuta caso per caso e secondo i criteri di legge, ovvero uguaglianza giuridica, proporzionalità e interesse pubblico. Tra l'altro credo che in Ticino verrà organizzato anche un rally, prossimamente ne riparleremo. Quindi il cantone dice uguaglianza giuridica, proporzionalità e interesse pubblico. Nel cantone di Uri tali chiusure avvengono anche in occasione delle discese dalle Alpi o di eventi sportivi come il Tour de Suisse. Il cantone non condivide l'affermazione secondo cui un'autorità urana, concedendo l'autorizzazione, anteponga un divertimento elitario per poche e fortunate persone facoltose al libero utilizzo di una strada pubblica. ProAlps ribadisce la propria critica, il cantone stesso invoca la proporzionalità e l'interesse pubblico, la replica quindi di ProAlps, ed è proprio qui che interviene ProAlps. Chi chiude una strada pubblica di valico alpino per un evento commerciale, economico, dedicato alle supercar, ai bolidi, alle auto di lusso, attribuisce maggiore importanza a un'offerta ricreativa privata rispetto alla tutela di paesaggi sensibili. Anche il paragone non convince. Una tradizionale transumanza, qui parliamo di agricoltura, di agricoltori, di agricoltura soprattutto e di contadini, un evento sportivo pubblico non possono essere equiparati, così dice ProAlps, a uno spettacolo motoristico esclusivo riservato a ospiti paganti a partire da 10.000 franchi. E dagli con questi 10.000 franchi. ProAlps non rivolge la critica ai partecipanti, attenzione, bensì alla decisione in materia di traffico e ricorda al Canton Uri il proprio piano di protezione del clima, che mira a decarbonizzare la mobilità legata al turismo entro il 2030. Allora, c'è un altro audio di Andy, lo ascoltiamo ancora, vediamo cosa ci dice il nostro ascoltatore.
9: Ah, dimenticavo, poi proprio il Canton Uri, che tu passi su nel Canton Uri e ti fermano, ti controllano anche la pressione delle gomme, delle moto, se hai dentro il debe killer e questo e quel. Ma dai, fanno ridere i sassi le nostre autorità e i nostri politici.
4: Spettacolare. Spettacolare il nostro Andy. Diciamo che era contrario ed è contrario. Patrizio, buongiorno, benvenuto. O Patrizia?
12: Sì, buongiorno,
4: Patrizio, buongiorno. Mi dica.
12: No, solo per dire questo, chiaro, sono sensibile anch'io ai temi ambientali, sono anche un motociclista. Allora, sabato, settimana scorsa, ero proprio in transito sul passo del Gottardo con la moto, assieme degli amici, moto, quindi Gottardo, Furca, e siamo tornati alla Nufenen. Avrò visto più di 5.000 biciclette, perché c'era una manifestazione sportiva.
4: Sì, qualcuno l'ha detto che sabato era pieno di biciclette, eccetera, sì. No? Sì.
12: Ma per chi circola normalmente sulle strade, sia per le moto sia per le bici, per entrambi, e lì non è stata fatta nessuna chiusura di nessun passo, e veramente ho visto di tutto, sembrava la Coppa Cobram di Fantozzi, gente con via le gambe, poveretti che comunque si davano la pena, poi c'era quello con il sci con sotto.
4: Molte volte però per le manifestazioni ciclistiche vengono chiusi i passi e diverse volte vengono fatti
12: però in questo caso
4: momenti,
12: non era chiuso
4: delle,
12: niente.
4: Non era chiuso niente delle domeniche di chiusura. Sì.
12: Esatto, e poi c'è una cosa da dire.
4: Velocemente perché poi c'è il radiogiornale, mi dica.
12: Sì, biciclette che in discesa oltre i 90 km orari, quindi con la moto stai un po' attento nel canton Uri con radar. E quindi lì mi chiedo, quando le chiudono per queste manifestazioni sportive con le macchine, come hanno fatto, sicuramente, visto che la legge è uguale per tutti, anche i signori che hanno le macchine grosse o le macchine sportive dovranno pur rispettare la velocità.
4: Sì,
12: e non
4: certo,
12: vengono a dirmi che l'hanno rispettata.
4: Probabilmente no, però probabilmente c'erano dei limiti, adesso non lo sappiamo. Grazie mille, Patrizio, devo congedarla. Grazie,
12: grazie
4: carissimo, buona giornata. A risentirci. Passi alpini chiusi per eventi motoristici, favorevoli o contrari, il tema pone molti interrogativi e continua a far discutere. A domani.

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano tempo molto nuvoloso in tutto il paese, con precipitazioni frequenti al nord e un'alternanza di rovesci temporali e qualche schiarità al sud a partire dall'Alto Ticino. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al nord e i 23 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 10 settembre. Al sud sarà soleggiato solo in parte, con la tendenza temporalesca in aumento nel pomeriggio. Al nord, sull'altopiano, sarà generalmente soleggiato e nelle Alpi più nuvoloso. Le temperature minime saranno di 15 gradi al sud, 10 al nord e le massime attorno ai 21 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Radiogiornale.
3: Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Grave incidente alla centrale di Piotta del Rito in Leventina. Stando alle prime informazioni ci sarebbe stato un crollo, forse a causa di un'esplosione che avrebbe coinvolto due persone, sarebbero ferite gravemente. Nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane, Teheran una base americana. Scontri che sono corresponsabili dei nuovi aumenti di petrolio e gas. Oggi in Svizzera la benzina tocca il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Stati Uniti, repubblicani in difficoltà secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre, provano a rilanciarsi con una convention che inizia stasera. Nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano una dozzina di apparecchi inutilizzati. In apertura dunque l'incidente che si è verificato tra le 9:30 e le 10 di questa mattina alla centrale idroelettrica del Rito, ma Piotta. Dovrebbe essere sul posto da pochi minuti il nostro inviato Luca Berti. Luca, dove ti trovi esattamente?
4: Sì, siamo a una trentina di metri dalla centrale del Ritom, alle due centrali del Ritom, quella diciamo più vecchia e quella più in costruzione. Siamo tenuti evidentemente un po' a distanza perché sono in corso ancora le operazioni di polizia, pompieri e ambulanze. Quello che sappiamo è che alle 9:30, attorno alle 9:30, lo dicevate, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Nella vecchia centrale, nella struttura costruita nel 1917 che era stata o che era in corso diciamo di rinnovamento nell'ambito del progetto più ampio di rinnovo della centrale. Lo avete detto, ci sono due feriti gravi e l'incidente ha coinvolto anche parte della struttura. Va detto che dall'esterno non si notano comunque i danni. Si è parlato di esplosione. Adesso per il momento noi non possiamo confermare, quello che sappiamo è che alcune persone qui in giro hanno sentito quello che hanno definito un colpo, però è stato anche detto che i colpi diciamo nella zona di cantiere se ne sentono, certo. Quindi difficilmente in qualche modo l'hanno collegato a qualcosa di grave. Si parla comunque di una situazione critica e impegnativa e sappiamo, quello parlando diciamo con chi era qui poco fa, sappiamo che comunque evidentemente le persone che lavorano al cantiere sono scosse. Solo per ricordare, quello che sta succedendo qui in sostanza è un cantiere della nuova centrale che dovrebbe chiudersi tra qualche mese. C'erano stati dei ritardi laddove, diciamo, nella vecchia centrale dove si è prodotto l'incidente erano stati installati nuovi macchinari elettrici da poco.
3: Quindi Luca Berti, riassumendo, l'incidente è avvenuto dentro la vecchia centrale, lo stabile di inizio Novecento. Non si sa esattamente se c'è stata veramente un'esplosione, come si diceva nelle prime ore quando si è saputo di questo incidente, e al momento quello che sappiamo è che ci sono due persone ferite gravemente, giusto? Dimentico qualcosa?
4: No, è corretto. Per quanto riguarda l'esplosione, ma qui sono veramente speculazioni, sappiamo che quando si ha a che fare con altissime tensioni, come all'interno di una possono esserci all'interno di una centrale elettrica, ecco, quello che può succedere è che ci siano delle esplosioni di natura anche elettrica. Però, ripeto, queste sono veramente speculazioni. Per ora non abbiamo nessun tipo di conferma sull'incidente in quanto tale, a parte appunto quanto hai giustamente riassunto.
3: Luca Berti in diretta da Piotta, evidentemente se dovessi avere altre informazioni importanti in corso di radiogiornale ci richiederai la linea. Adesso cambiamo tema e parliamo della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Ci sono stati nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano, che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo. Il punto con Sofia Stroppini.
5: Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Hanno anche annunciato di aver bombardato una base militare in Giordania. Si tratta di una rappresaglia nei confronti degli Stati Uniti, che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. L'Iran ultimamente sta lanciando diversi attacchi che indicano un'escalation. Di fronte alle crescenti pressioni economiche da parte degli Stati Uniti, i leader iraniani stanno adottando un atteggiamento sempre più combattivo. Secondo alcuni analisti, l'Iran vede l'escalation militare come l'unico modo per contrastare le sanzioni statunitensi, che stanno soffocando il paese, già alle prese con un alto tasso di disoccupazione e inflazione. Il blocco navale messo in atto dagli Stati Uniti inoltre gli ha impedito di esportare petrolio, sua principale fonte di reddito. D'altronde il messaggio che arriva da Teheran è chiaro: è finita l'era delle risposte proporzionate. Da adesso in poi a qualunque attacco nei suoi confronti risponderà alzando ulteriormente il tiro. Il momento scelto non è casuale. Le elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti si avvicinano e sono mal viste dalla maggioranza dell'elettorato. Questo potrebbe permettere alla leadership iraniana di alzare la posta in gioco senza che l'amministrazione Trump possa inasprire il conflitto in maniera eccessiva, con un ritorno a combattimenti su vasta scala.
3: E la guerra, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz, lo sappiamo, sono responsabili almeno in parte dell'innalzamento dei prezzi dell'energia. L'energia elettrica, lo dicevamo proprio ieri, aumenterà in particolare a partire dall'anno prossimo. Invece il discorso è totalmente diverso per petrolio e gas, che sono già aumentati parecchio. Il prezzo del barile di petrolio ha toccato oggi $100, un livello che non si vedeva da fine luglio, ma a preoccupare anche il prezzo del gas, che ha toccato gli €80 al megawattora. In questo caso era addirittura dal 2022 che non si vedevano questi prezzi. Per parlare di questo, di questa situazione, abbiamo Marzio Minoli della redazione economica.
6: Sì, buongiorno. Allora, partiamo dal petrolio. Il rialzo del barile è dovuto, non è difficile da immaginare, alla situazione in Medio Oriente, che non sembra trovare uno sbocco. Le immagini dello stretto di Hormuz dicono che praticamente non ci sono transiti di petroliere, e non bisogna mai dimenticare che è vero che da lì passa solo il 20% del petrolio mondiale, ma poi è quello che acquistano India e Cina, le quali vanno poi su altri mercati, quelli sui quali ci riforniamo anche noi, creando domande, quindi aumenti di prezzo. E non dimentichiamo nemmeno la guerra tra Russia e Ucraina, che condiziona il mercato, e qui soprattutto quello dei prodotti raffinati come la benzina e il diesel. E ora, con l'aumento anche del prezzo del petrolio, si rischia che alla pompa i prezzi al litro cresceranno ancora di più. Un accenno importante alla Svizzera sulla questione benzina: molta arriva dal mare del nord tramite le chiatte che navigano sul Reno. Il Reno è a livelli bassi, quindi non si possono caricare troppo queste chiatte, e quindi meno offerta e prezzi in aumento. E per non farci mancare niente, si è fermata per motivi tecnici anche l'unica raffineria svizzera, quella di Cressier, che raffina circa il 30% del fabbisogno nazionale, E quindi, di fronte a questa situazione, ieri la Confederazione ha autorizzato l'utilizzo di parte delle riserve che si hanno, e questo per un periodo dall'8 al 20 settembre.
3: Questo per la benzina, insomma, per il petrolio, ma Marzio Minoli, c'è anche il gas che è salito addirittura molto di più del greggio.
6: Sì, infatti il prezzo al megawattora è di 80 euro sul mercato di Amsterdam e siamo ai livelli di novembre 2022. Ora, il gas è fondamentale per molte economie, forse meno per quella svizzera, ma per quelle che ci circondano sicuramente. Dunque, perché sta salendo in modo quasi esponenziale il gas? Beh, ci sono difficoltà di approvvigionamento dal Qatar, soprattutto di gas liquido, ma stiamo anche entrando nella stagione fredda, quindi molti paesi stanno ricostituendo le scorte di gas. E qui c'è un problema: in Europa si stima che in media queste scorte siano al 65% ed è un livello molto basso, il più basso da 15 anni a questa parte. Quindi vi è la corsa a ripristinare queste scorte, cosa che spinge al rialzo i prezzi. Il prezzo del gas negli ultimi due mesi è salito del 75% e poi tutto questo lo si vedrà nelle bollette dei cittadini, ma anche nei prezzi dei prodotti, molti dei quali poi verranno importati anche in Svizzera. Ora, di fronte a questa situazione, c'è solo da sperare che l'inverno non sia troppo rigido.
3: Insomma, c'è poco da stare allegri per quello che riguarda i prezzi dell'energia. Adesso però andiamo a Berna, dove si è riunito il Consiglio federale. Consiglio federale che, in circostanze in cui è in gioco la sicurezza nazionale, potrà in futuro intervenire direttamente sul CDA della RUAG, anche impartendo ordini. E quanto prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti da società anonima di diritto privato in SA di diritto pubblico. Il messaggio al Parlamento è stato adottato oggi dal governo e adesso ce ne parla Giampaolo Driussi da Berna.
7: Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Oggi il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale, all'interno di una legge speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al Consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse, con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
3: E sempre questa mattina il Consiglio federale ha approvato il messaggio che prevede l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria sull'esercito e sulla protezione civile per le cittadine svizzere. In questo modo intende offrire alle giovani una panoramica delle possibilità e delle opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. L'esecutivo ha inoltre avviato una procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Tra le varie novità proposte, una prevede l'obbligo di prestare corsi di ripetizione all'estero anche per i militari di milizia. Adesso andiamo all'estero e torniamo sulla decisione del Regno Unito di vietare l'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani. Una misura che vuole far pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti e contro la violenza esercitata da alcuni coloni contro i palestinesi. Camilla Camponovo, qual è la reazione di Israele?
8: Israele ha reagito annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e annunciando anche l'espulsione dei diplomatici britannici che dovrebbero lasciare il paese entro 7 giorni. Inoltre, nei prossimi 30 giorni i funzionari perderanno il loro accreditamento. Oltre al Regno Unito, altri 11 paesi intendono attuare il piano di blocco delle importazioni di ogni bene proveniente dagli insediamenti israeliani, e tra questi ci sono paesi di peso come il Canada e la Francia, oppure altri paesi che sono già conosciuti per avere una linea più dura nei confronti di Israele come la Spagna e l'Irlanda. Non sorprende che in questa lista non facciano parte paesi come l'Italia e la Germania, paesi che hanno sempre frenato le iniziative più incisive dell'Unione Europea nei confronti di Israele. Infine, stando al giornale Times of Israel, il premier britannico Burnham giorni prima avrebbe informato il presidente americano Trump dell'intenzione di vietare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, e secondo un funzionario Trump non si sarebbe opposto né avrebbe chiesto un rinvio di questa sanzione.
3: Ecco Camilla, ma quale impatto ci si deve attendere da questa misura?
8: Sul piano economico l'impatto potrebbe essere relativamente limitato. Se consideriamo solo i prodotti importati dal Regno Unito, si parla dell'equivalente di circa 45 milioni di dollari di beni esportati che dovrebbero entrare in vigore nei prossimi 6 mesi. Chiaramente potrebbe diventare ancora più significativo se tutti e 12 i paesi applicheranno il divieto. Ma oltre ad un possibile isolamento economico, la mossa è significativa soprattutto a livello diplomatico, anche se non è la prima volta che più paesi prendono contemporaneamente misure contro Israele. È però la prima volta che queste misure sono state motivate dall'affermazione di pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Ora, con questa mossa congiunta, l'obiettivo dei paesi è chiaramente fare pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti, considerati illegali dal punto di vista del diritto internazionale, e contro la violenza dei coloni contro i palestinesi.
3: E a proposito di Israele e del suo governo, stamane il premier Netanyahu ha annunciato che farà causa ad Haaretz, il quotidiano progressista, per l'articolo in cui si afferma che era stato avvertito dal leader degli Emirati Arabi Uniti giorni prima del 7 ottobre. Adesso negli Stati Uniti, dove stasera inizia a Dallas con il discorso di Donald Trump la convention speciale indetta dal Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm di novembre. Queste elezioni di metà mandato, in gioco c'è la maggioranza al Congresso. Un raduno politico decisamente insolito, visto che in genere le convention si svolgono solo ogni 4 anni prima delle elezioni presidenziali. Andrea Vosti, nostro inviato in Texas, ti chiedo allora quali sono gli obiettivi dei repubblicani.
9: Beh, l'obiettivo principale è chiaro: mostrare compattezza e unità a meno di 2 mesi dalle midterm, mobilitare l'elettorato repubblicano, ma anche offrire a Donald Trump, a cui viene attribuita l'idea di questa convention speciale, un palcoscenico per rivendicare i successi, veri o presunti, nei suoi primi due anni alla Casa Bianca. Come accennavi tu, in palio a novembre ci saranno le nuove maggioranze alla Camera e al Senato, e Trump e il suo partito sanno benissimo che il rischio di perdere il controllo del Congresso e quindi di avere un presidente, per così dire, dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato è molto concreto.
10: You gotta win the midterms, because if we don't win the midterms, I mean they'll find a reason to impeach me.
9: E la tendenza storica deve giustamente preoccupare Donald Trump e i repubblicani. Negli ultimi 80 anni, soltanto in 2 occasioni, il partito che occupa la Casa Bianca ha guadagnato seggi alla Camera dei rappresentanti nelle midterm. Nel 1998, durante il secondo mandato di Bill Clinton, e nel 2002, dopo gli attacchi dell'11 settembre, in 18 midterm su 20, nel secondo dopoguerra, il partito del presidente ha sempre perso seggi. In 8 occasioni c'è stato anche un cambio della maggioranza alla Camera dei rappresentanti.
3: Andrea, spesso si dice che le elezioni di metà mandato sono una sorta di referendum sul presidente e sulla sua amministrazione. Questo, benché il nome del presidente non sia di fatto sulle schede elettorali. Trump, che ha indici di gradimento in questo periodo molto bassi, può essere un fattore di forza o di debolezza per il suo partito?
9: Ma diciamo che potrebbe essere l'una e l'altra cosa. Da una parte è innegabile che Donald Trump continua ad avere una fortissima presa sul suo partito e sull'elettorato conservatore. Lo abbiamo visto ancora nelle recenti primarie repubblicane. Il suo endorsement, il suo sostegno a un candidato si rivela quasi sempre vincente. Poi però c'è il rovescio della medaglia. Trump è un presidente impopolare, sotto il 40% di gradimento, che si è avventurato in una guerra, quella contro l'Iran, altrettanto impopolare. E lui, che aveva promesso una nuova età dell'oro per l'America, deve fare i conti con un'economia

0: Ora torniamo in Svizzera per parlare di vecchi cellulari, radio, computer, ma anche rasoi o fornelli per la raclette. Questo per fare alcuni esempi. In media si stima che in ogni casa svizzera in media appunto ci siano almeno 9 apparecchi elettrici o elettronici inutilizzati. A questi se ne aggiungono altri 4 che, malgrado siano difettosi, non vengono eliminati. Materiale che potrebbe essere invece riciclato, recuperando così risorse importanti. Emanuele Ferrari.
1: Metalli come rame e alluminio potrebbero venire estratti dagli apparecchi e reimpiegati, una delle pratiche più efficienti dell'economia circolare, anche perché si tratta di elementi che possono essere riciclati senza che perdano le loro proprietà chimico-fisiche. In generale in Europa, a livello svizzero mancano dati, si stima che nelle case vi siano materie prime inutilizzate per un valore di oltre 60 miliardi di franchi. Perché questo accumulo?
2: Einerseits ist die Entsorgung von Elektrogeräten keine Routineaufgabe.
1: Lo smaltimento degli elettrodomestici, spiega Nando Erne ai microfoni di SRF, non è un lavoro consueto, motivo per il quale spesso lo si rimanda. Inoltre, continua il responsabile media di Sons e-Recycling, fondazione che organizza il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Svizzera, c'è l'abitudine di conservare gli apparecchi come riserva. Il ferro da stiro, ad esempio.
2: Da Kaufmann einen neuen behält, aber den alten mal vorsichtshalber.
1: Si compra quello nuovo, ma si tiene quello vecchio nel caso l'ultimo acquisto non dovesse funzionare bene o rompersi. Ma questo non è l'unico motivo che spinge a conservare apparecchi ormai in disuso, soprattutto pensando a cellulari e computer.
2: Die gibt man mal nicht zurück, weil man nicht weiß, sind dann meine Daten wirklich gelöscht?
1: In questo caso non vengono restituiti perché si teme che i dati contenuti non siano veramente cancellati e così si ammassano apparecchi nelle case. Per Nando Erne toccherebbe anche ai grandi distributori muoversi per porre rimedio. Sicuramente andrebbero resi più visibili e accessibili i punti di raccolta. Inoltre si potrebbe puntare su campagne di sensibilizzazione in momenti mirati, come ad esempio le tradizionali grandi pulizie di primavera.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordo la notizia di apertura, ovvero l'incidente sul lavoro alla centrale di Piotta del Ritom che ha causato 2 feriti gravi, ancora incertezze sulla dinamica. Ascoltate la radio per tutte le novità. Buona giornata.
3: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio e dalla notizia che rimbalza dalla Vallese. Secondo il quotidiano Le Nouveau List, Winsley Botelli avrebbe deciso di vestire la maglia della nazionale svizzera di calcio anziché quella del Congo, suo paese d'origine. L'attaccante del Sion a suon di gol è diventato uno degli oggetti del desiderio di mezza Europa, soprattutto dopo la tripletta di Amsterdam all'Ajax. A proposito d'Europa, seconda serata dedicata al primo turno di Champions League. Alle 18.45 si giocano Barcellona, Feyenoord e Stoccarda, Viking. Alle 21 Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan, Bratislava, Sporting, Galatasaray e Liverpool, Atletico Madrid. Partita quest'ultima da seguire sulla 2. Eseguita sarà Lugano Young Boys di sabato sera alle 19. Big match dell'ottava giornata di Super League. Come sta andando la prevendita? Paolo Laurenti lo ha chiesto a Giovanni Di Stefano, responsabile della strategia di crescita dell'FCL.
5: Sì, siamo felici di ospitare finalmente la IEL Arena, questa gara di cartello, e sta andando molto bene. I tifosi sulle ali dell'entusiasmo delle ultime gare hanno risposto in maniera molto presente. Siamo quasi a 7.000 biglietti venduti e contiamo nelle prossime ore di superare questo numero. Ci sono ancora qualche biglietto disponibile, soprattutto nel settore D, quindi lato sud. Abbiamo aperto un'ulteriore area dello stadio per dare la possibilità a tutti, anche con prezzi bassi, quindi a partire da 29 franchi, con la possibilità di essere presenti anche in questi settori.
6: È realistico che dopo un mese dalla sua apertura la IEL Arena possa registrare il primo tutto esaurito?
5: Ma speriamo, comunque i numeri ci dicono che se non è un sold out ci andremo comunque vicini. Ci fa tutto presagire che un po' per il momento, un po' per il livello della partita, un po' perché è un sabato sera, l'interesse sia veramente molto alto.
6: Evidentemente è ancora presto per fare un bilancio, però a nemmeno un mese dalla sua inaugurazione la Yale Arena è ben frequentata. Siete soddisfatti della risposta del pubblico?
5: Sì, sì, siamo molto contenti, siamo partiti molto bene. Ovviamente i risultati sportivi aiutano, ma penso

0: penso che aiuti un po' tutto quello che si sta generando intorno al club. C'è una grande voglia, un grande interesse di vedere questa nuova bellissima struttura e l'inizio della stagione è sicuramente molto positivo.
1: Un'ultima domanda, a livello logistico, il consiglio sabato di arrivare un po' prima alla IL Arena?
0: Il consiglio è arrivare un po' prima. Ci sono i mezzi pubblici che sono gratuiti per tutti coloro che hanno un biglietto. La città di Lugano ha rilasciato ieri un comunicato in cui annuncia dei nuovi parcheggi e delle nuove possibilità di raggiungere lo stadio con delle corse speciali. E quindi sì, il consiglio di arrivare un po' prima.
2: Era la voce di Giovanni Di Stefano, responsabile della strategia di crescita del Football Club Lugano. Fronte mercato sfumato sul più bello l'affare Cutesa, arrivato di persona a Ginevra prima di essere rispedito al mittente all'AEK Atene. Il Servette virato sull'ex nazionale svedese Carlsson in prestito dal Bologna. Nel tennis è finita alle 3:33 del mattino, mai così tardi, dopo 4 ore e 28 minuti, una delle partite più lunghe nella storia degli US Open all'Arthur Ashe Stadium. Ben Shelton ha battuto il detentore del titolo Carlos Alcaraz in 5 set al termine di una sfida decisa al Super Tiebreak. In semifinale lo statunitense affronterà dunque il connazionale Tiafoe. Infine, nel ciclismo, Linda Zanetti figura nella lista dei convocati per i mondiali di Montreal dal 20 al 27 settembre. Alla Vuelta, un'altra occasione per le ruote veloci. Prima del rush finale, dedicato principalmente agli uomini di classifica, si pedala sempre in Andalusia per la 17ª tappa, 185 km da Dos Hermanas a Siviglia, e si prospetta una volata in cui gli avversari proveranno a impensierire una Visma e una coppia Van Aert-Brennan fin qui dominante. Sempre in rosso c'è lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Questa mattina è successo un grave incidente alla centrale idroelettrica del Ritom. La centrale si trova a Piotta, in Valle Leventina. Due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sembra che ci sia stata un'esplosione che ha fatto crollare una parte della centrale. Per ora le informazioni sono ancora poche. Ci saranno più notizie nelle prossime ore. Continua la guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito diverse navi iraniane che trasportano petrolio. L'Iran ha attaccato una base militare degli Stati Uniti in Giordania e diverse navi. Il prezzo del petrolio sta salendo a causa di questi attacchi. La Gran Bretagna e altri 11 paesi hanno deciso di non comprare più merci che vengono prodotte da Israele in modo illegale in Cisgiordania. La Cisgiordania è un territorio palestinese occupato da Israele. Per la Gran Bretagna, Israele non sta proteggendo la popolazione palestinese della Cisgiordania, che viene colpita duramente. Israele ha risposto con la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est. Il consolato è un ufficio del governo britannico. Quest'estate in Svizzera ci sono state tante denunce per violenza domestica, cioè persone che hanno subito violenza da parte di un familiare. Nella maggior parte dei casi sono donne che subiscono maltrattamenti da parte dei mariti o compagni. Le temperature molto alte potrebbero aver influenzato l'equilibrio mentale delle persone. Ci sono studi scientifici che spiegano le conseguenze nel corpo e nella mente dovute al caldo. I servizi che aiutano le vittime nei cantoni Basilea Città e Basilea Campania hanno avuto il 30% in più di casi rispetto al 2025. Anche nei cantoni San Gallo, Appenzello, Argovia, i casi sono aumentati del 40%. Ieri sono stati pubblicati i dati dell'indagine PISA 2025. PISA è un rapporto che ogni 3 anni valuta le competenze scolastiche dei ragazzi di 15 anni. L'indagine riguarda circa 90 paesi, tra cui la Svizzera. Il rapporto mostra una tendenza generale in tutta Europa, ovvero mostra che le competenze degli studenti sono buone, ma stanno diminuendo. Per quanto riguarda i giovani svizzeri, compresi i ticinesi, i risultati sono sopra la media internazionale. I giovani svizzeri sono quindi più bravi, in particolare in 3 materie. Lettura, matematica, scienze. Questo risultato dice che il sistema scolastico svizzero funziona bene. Però rispetto ai risultati degli anni scorsi c'è un calo e quindi i risultati stanno peggiorando rispetto al passato. Il calo più grande riguarda la lettura e poi la matematica. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 5 km da Amsteg, attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Ancora per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle 15 di giovedì 10 settembre.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Settembre è il mese della vendemmia, uno dei momenti più emozionanti dell'anno per chi vive il mondo del vino. E quindi, dopo un'estate caratterizzata da questo caldo intenso di cui stiamo discutendo ancora oggi, dalla siccità, non solo noi ne parliamo, ma proprio i produttori di vino parlano di un'annata particolare con raccolti più contenuti, però le aspettative potrebbero comunque essere in ogni caso alte per quello che riguarda la qualità. Cerchiamo di capire allora che cosa sta succedendo nelle vigne, cosa potrebbe arrivare presto, diciamo, nei nostri calici. Lo facciamo con la sommelier Elena Mozzini. Buongiorno, ben arrivata.
1: Ciao Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Magari qualcuno ha già cominciato a curiosare in internet oppure ha sentito parlare anche quando si va a bere da qualche parte, tutti fanno congetture. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa vendemmia del 2026 in Svizzera?
1: Beh, quest'anno è stata un'annata molto calda, non serve comunque dirlo, l'abbiamo vissuta tutti e naturalmente anche la pianta della vite ne ha risentito molto, anche se ricordiamo che quando c'è molto caldo si accumulano gli zuccheri nella pianta e quindi abbiamo più corpo, più struttura, avremo comunque meno resa, però per crescere bene la pianta ha bisogno sia di pioggia che di sole, perché la pioggia dà acidità ai vini e l'acidità permette ai vini anche di durare nel tempo, mentre il sole dà corpo e struttura e quindi zuccheri, e questo comunque è quello che ricerchiamo anche nei nostri vini. Quindi avere un cambiamento climatico come questo, dove piove poco e magari quando piove, piove tanto e grandina e crea danni, ecco, per chi si trova in vigna non sono momenti facili e soprattutto di scelte decisionali, perché tu sai Carlotta che io dico sempre che il vino lo si fa in vigna, certo. E quindi parte tutto da lì.
0: Quando sono arrivate, sono state pochi, no, gli episodi di temporali quest'estate, forse rispetto al passato, però sono arrivati particolarmente violenti, l'avranno notato anche i nostri ascoltatori, chi soprattutto ha magari una app di quelle di Meteo Suisse che manda le notifiche, riceveva allarmi grado 3, grado 4, temporali improvvisi, temporali violenti, e sappiamo di quanta grandine è anche arrivata con chicchi grossissimi. Posso immaginare chi si occupa di agricoltura, in particolare di vigna, che cosa ha vissuto in quei momenti.
1: Sì, di fatti si vivono sempre dei momenti difficili, perché non lo si pensa mai abbastanza, ma un viticoltore passa tutto l'anno ad occuparsi della vite per farla arrivare al meglio, per far arrivare una buona uva nei mesi che poi vedremo, adesso sono un po' cambiati, si parla sempre di settembre ma è cambiato un po' il periodo, e questo comunque è un lavoro veramente difficile, cioè sono dei sacrifici, uno magari poi vede il proprio lavoro comunque distrutto e fa male, e noi magari pensiamo alla macchina ammaccata dalla grandine, però io penso sempre ai viticoltori nel vigneto e a quello che può capitare, ed è per quello che è un duro lavoro. Un vecchio detto contadino dice: la terra dà, la terra toglie, ma non tradisce mai. E questo cambiamento climatico veramente deve far riflettere, ma soprattutto farà anche un po' cambiare anche la visione della viticoltura, della vinificazione dei vini, anche per i viticoltori e gli enologi, che si troveranno davanti annate sempre più come queste, quindi annate sempre più calde.
0: Poi hai fatto l'esempio, insomma, della grandine, l'automobile, è chiaro che non fa di certo piacere, però alla fine si può rimediare, magari costerà qualcosa, ma la macchina si ripara, tutto il lavoro di un anno intero, tutto quello che doveva essere il frutto, insomma, invece, certo, non è riparabile.
1: No, e per i vigneti ricordiamoci che non ci sono sono nemmeno, ci sono degli aiuti, ma non è mai l'aiuto giusto per il lavoro che uno ha messo. Ore, fatica, sudore, sacrifici, tutto questo è quello che poi ci ritroviamo nell'uva matura che poi verrà trasformata. Quindi quando è vero che comunque quest'anno da quello che ne è emerso ci sarà meno quantitativo, però comunque ci sarà una bella qualità, quindi il 2026 si prospetta comunque una buona annata. Io dico sempre che solo da buone o eccellenti uve possiamo ritrovare buoni o eccellenti vini, però dobbiamo sempre ricordare che quando si ha una buona uva poi bisogna lavorare bene anche in cantina, quindi il lavoro dell'enologo è un lavoro comunque anche lì fatto di scelte. È vero che uno dal lavoro che si è fatto in vigna sa già come uscirà il proprio vino, però può sempre capitare qualcosa. Io ricordo che nel 2026 mi sono cimentata nella vinificazione, avevo fatto anche un corso di viticoltura amatoriale a Mezzane, mi sono cimentata nella vinificazione e ho passato tutto un anno ad occuparmi del vigneto. L'uva era buona e comunque il vino poi non è uscito ottimo, quindi abbiamo una buona uva, bene, dobbiamo comunque anche poi trovare anche chi trasforma l'uva al meglio, e fortunatamente sul nostro territorio abbiamo veramente bravissimi enologi.
0: Beh, insomma, noi oggi parliamo di vendemmia. Quando si parla e si pensa alla vendemmia si va subito appunto alla raccolta dell'uva, però è molto di più, è il momento culminante di un intero anno di lavoro, come stavi dicendo, ed è il momento in cui il viticoltore raccoglie appunto il risultato di tutti questi mesi di cure, di osservazioni, di decisioni, scelte fatte quindi su tutto il periodo. Di solito alla consulenza diamo degli elementi molto pratici, i nostri ascoltatori scrivono, fanno domande, potete farlo evidentemente anche oggi. Io ricordo subito i numeri 0848 030808 se volete chiamare, parlare direttamente con Elena Mozzini, oppure 076 321 1113 se volete mandarci il vostro messaggio. Prima di arrivare però alle domande concrete, vi dico, gli appassionati forse sanno in cosa consiste tutto questo lavoro, magari altri non ci hanno mai pensato, quindi che cosa si fa in vigna?
1: Allora, in vigna naturalmente a seconda delle stagioni ci sono tanti lavori da fare, si parte comunque dalla potatura, poi ricordiamoci anche che dobbiamo anche far fronte a problematiche di malattie comunque in vigna, abbiamo avuto anche la popiglia, quindi che ha creato comunque dei problemi, ma sono state sempre fatte più ricerca per comunque cercare di debellare. Insomma, si passa da, non è solo la raccolta, non è che l'uva cresce così, ma c'è tutto un procedimento, quindi nei vari periodi dell'anno c'è la potatura secca, quella verde, poi naturalmente c'è tutta la crescita, poi quando naturalmente abbiamo anche le foglie, negli ultimi periodi si cerca magari anche un po' di sfogliare un po' il vigneto per far sì che l'uva riceva ancora più sole, e poi dobbiamo pensare anche che anche se la vite è una pianta resistente, che poi da quando una persona la pianta, quindi la pianta piccola della vite che è la barbatella, da quando noi la piantiamo non è che poi l'anno dopo otteniamo già l'uva, cioè ci vogliono 4 anni quasi di improduttività, e quindi tutto questo periodo sono cose che non si vedono, ma che dietro ci sono, questioni dei parassiti, se c'è per esempio da tagliare l'erba. Poi ricordiamoci che ci sono anche vigneti in pendio, in montagna, dove non si può fare niente di meccanizzato, e quindi bisogna proprio andare e comunque sono dei lavori difficoltosi. come detto, se poi capita qualche avversità oppure anche la selvaggina o altro che distrugge il lavoro, insomma, i nostri viticoltori sono davvero dei custodi di una cultura che noi abbiamo. E poi quando c'è il periodo della vendemmia, beh, per il viticoltore, devo dire la verità, è un po', dico tirare il fiato, ma proprio nel senso per dire bene, finalmente possiamo raccogliere l'uva, perché con tutto quello che uno può passare non è comunque così evidente. Però è anche un momento di capire com'è andata l'annata, di fare delle riflessioni già anche per gli anni successivi, quindi se qualcosa è successo e ha causato dei danni, se ci saranno ripercussioni per l'anno dopo. Quindi si guarda sempre, si cerca di essere sempre più visionari possibili. E poi magari per le persone invece che vanno a fare vendemmia, e da noi la vendemmia è sempre ancora un momento anche per stare assieme, dove si raccoglie l'uva, dove ci si incontra.
0: Ci sono tanti volontari che ne approfittano per vivere questi momenti di festa.
1: È comunque anche qualcosa di molto bello comunque da fare. Ecco, è un momento conviviale dove sapere di dar la mano, di aiutare il viticoltore per poi far arrivare l'uva e trasformarla in vino è qualcosa comunque di bello. Però per i viticoltori sono i bilanci della stagione, di quello che c'è stato. Poi il viticoltore non è sempre la persona che trasforma l'uva, cioè la persona che si occupa solo magari del vigneto, e poi l'uva può essere venduta, può essere fatta vinificare da altre persone, quindi dall'enologo. E quindi a volte nelle piccole strutture la figura è la stessa, nelle grandi c'è questa differenziazione comunque anche a livello professionale, e di per sé le persone comunque, una persona comunque aiuta l'altra, e quindi assieme riescono comunque a creare i grandi prodotti o i bei prodotti che comunque noi ritroviamo qua in Ticino.
0: Beh, si guarda alla stagione, alle stagioni future, visto che si sa dei problemi legati al clima, l'innalzamento delle temperature, questa siccità che sarà sempre più presente. Secondo te stanno già correndo ai ripari, guardano già al futuro in questo senso i viticoltori?
1: Assolutamente sì. I viticoltori, ma anche le associazioni di categoria, sono molto attente. Ci sono sempre molti studi anche sul territorio, sul terroir. Oggi il nostro territorio è un territorio che è conosciuto un po' ovunque per il Merlot. Sappiamo benissimo che sul suolo comunque ticinese abbiamo anche tanti altri vitigni. E naturalmente tutti questi vitigni, non tutti comunque vengono comunque utilizzati per la vinificazione, ma abbiamo comunque anche tanti vitigni che vengono studiati dai vari centri, proprio anche dalla scuola agraria comunque di Mezzana, per comunque valutare anche le possibilità nei prossimi anni. Io non è che sono quella che adesso ha la sfera di cristallo e può dirlo, non sono neanche così tecnica nella parte della, diciamo così, viticoltura per dirlo, però non sappiamo se magari il suolo di oggi magari sarà più propenso anche ad altri vitigni, e quindi il Ticino magari in 10-20 anni magari rifiorerà anche con altre chicche e tante altre magari interessanti vitigni da scoprire.
0: Ecco, tra l'altro un ascoltatore, Pietro, ci chiede proprio: ma visto che in Ticino c'è tanto Merlot, e lui dice quasi troppo per vinificare, perché non vengono prodotte delle uve da tavola bianche, uva regina, dice, che dobbiamo invece comprare all'estero, in particolare in Italia?
1: Allora, perché per le uve da tavola, l'ascoltatore Carlotta parlava di uva da tavola, vero?
0: Io ho scritto uva da tavola
1: bene,
0: bianca.
1: Bene, perché allora quando si parla di uva da tavola, diciamo così, è un'altra tipologia di uva. Allora, l'uva da tavola è un'uva che... Allora, è vero che è sempre uva, quindi uno dice non è che bisogna, però è un'uva che è stata anche creata apposta affinché non abbia all'interno i vinaccioli. Questo perché quando uno mangia i vinaccioli sono fastidiosi da ritrovare. E quindi queste uve naturalmente vengono vendute come uva da tavola e vengono vendute anche a dei costi che sono dei costi un po' bassi. Quindi per... gli ettari che abbiamo noi di superficie vitata, è normale che si cerca anche di commercializzarla o di sfruttarla al meglio, e quindi sarebbe un po' un peccato cambiare,
0: alzare la qualità.
1: Sì.
0: Quindi.
1: Io però all'ascoltatore so che comunque spesso viene detto che il Ticino c'è un po' troppo Merlot, perché tante volte qualcuno me lo dice. È vero che comunque abbiamo il Merlot, siamo anche quasi gli unici che producono il bianco di Merlot, quindi come vino bianco, però abbiamo anche tante altre varietà da scoprire. Spesso siamo molto condizionati, Ticino uguale Merlot, ma ci sono veramente tantissimi produttori da veramente scoprire che producono vini bianchi particolarissimi, ma c'è anche chi produce Gewürztraminer, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, cioè Chasselas, tanti altri vitigni nei bianchi come nei rossi. Quindi abbiamo veramente una scelta, certo che magari... se noi andiamo in un supermercato o altro, ritroviamo quasi classicamente il Merlot, perché poi quello è un po' il nostro marchio che ci fa riconoscere in Svizzera anche.
0: Mm-hmm. Infatti stanno arrivando messaggi da altri ascoltatori che ci parlano di Chasselas, ci parlano di uva americana, c'è chi dice che adora anche proprio mangiarla, insomma sono già super reattivi i nostri ascoltatori. Allora dicevamo comunque che
1: io, infatti scusami Carlotta se così, ma ho molto a cuore l'uva americana che diceva il radioascoltatore, perché l'uva americana è un po' l'uva che fa tornare bambini, cioè se io mangio un acino di uva americana io mi sento riproiettato a quando diciamo correvo tra i vigneti e mi riporta all'infanzia, ed è bellissimo perché quando uno beve anche un vino fatto da uva americana, non c'è una persona che non dica mi ricordo quando ero bambino, e
0: sì,
1: questa è la bellezza veramente che i vitigni coltivati sul nostro territorio abbiamo. Poi noi abbiamo anche la Bondola, che comunque grazie comunque all'associazione di categoria è stata riportata in auge, ed è la signora Bondola che noi abbiamo, e questo riscoprire veramente anche le radici è una cosa bellissima, perché non ci fa perdere il contatto con il passato. Io sono una legata molto alle tradizioni, sono una che anche se su certe cose viene sommata, io quando vado al grotto bevo ancora nel tazzino, io ogni tanto bevo anche il mezz e mezz, quindi metà vino e metà gazzosa, perché mi ricorda il passato, e questa è la cosa bella, perché il vino ti riporta anche indietro nel tempo, e noi è vero che bisognerebbe sempre guardare avanti, ma ci sono comunque momenti che è bello comunque portare nel cuore, e il vino e la viticoltura sanno regalare questo.
0: Ecco, ci scrivono, ci sta accendendo qualche bellissimo ricordo quando eravamo bambini, quante pergole, quanti tavoli di sasso con sopra l'uva americana, e qualcun altro dice che è bello andare al grotto e trovare il tazzino, al giorno d'oggi è quasi difficile trovarli. Tornando alla nostra vendemmia, stavi dicendo che probabilmente le temperature elevate, questo clima molto secco che c'è stato quest'estate, ha accelerato la maturazione delle uve, quindi si parla anche di vendemmia precoce. In Ticino è già iniziata le uve che sono destinate alle basi, tipo lo spumante, il bianco di Merlot e poi anche tutte le varietà precoci, insomma, stanno già vendemmiando.
1: Sì. Allora, sì, perché le varietà precoci hanno bisogno, io penso anche ai vini base per gli spumanti, hanno bisogno di acidità. E naturalmente sappiamo che più si matura più gli zuccheri, più magari questa acidità la ritroviamo meno, quindi abbiamo bisogno di raccogliere le uve in maniera più precoce, e quindi vengono già raccolte anche alla fine appunto di agosto o in certi posti magari anche un pochettino prima. Per quanto riguarda invece la vendemmia anche delle uve rosse, una volta la vendemmia era sempre verso la fine di settembre, adesso si è spostato molto tra l'inizio di settembre e la metà di settembre, e quindi questo fa pensare che più passeranno gli anni, più comunque questa sarà un po' l'abitudine, e rischieremo che forse magari settembre non sarà sempre, sarà nella nostra cultura e nelle nostre tradizioni il mese della vendemmia, però lo stiamo vedendo un po' scivolare. Quindi poi dobbiamo sempre pensare anche una cosa, che il momento della vendemmia è dato anche appunto dalla maturazione della tipologia dell'uva, quindi ogni uva ha una tipologia di maturazione diversa. Se noi abbiamo il Merlot che possiamo raccogliere adesso, quindi entro la metà di settembre, poi abbiamo varietà come il Cabernet che sono più tardive, quindi bisogna sempre prestare attenzione alla tipologia comunque che noi abbiamo. E difatti poi io penso anche a oggi, che è una giornata un po' di pioggia, diciamo che quasi quasi non ci vuole, perché quando dobbiamo raccogliere l'uva deve esserci il sole, proprio per evitare di non avere, non per non stare a raccogliere l'uva sotto la pioggia, ma proprio perché poi l'uva non bisognerebbe raccoglierla comunque bagnata, e quindi più passa sotto il sole più comunque si arricchisce anche di zuccheri, e questo ferma un po' tutto. Quindi un conto è avere 10 piante, un conto è averne 1000 o 10.000, e quindi l'organizzazione è tutta legata alla meteo, e comunque essere legati alla meteo è veramente, bisogna veramente prestare attenzione ogni minuto per capire veramente come fare, perché poi bisogna anche organizzare le persone. Quindi diciamo che è un'organizzazione, dico sempre, non da poco, difficilissima, e io spero sempre che nei mesi della vendemmia ci sia sempre il sole, proprio per permettere a tutti di fare la scelta del giorno che è più consono, perché poi l'uva, quando in vigna, per capire anche la maturazione, si controlla l'acino. Allora, di per sé l'acino, Carlotta, si degusta tanto quanto il vino. Mm-hmm. La buccia, la polpa, i vinaccioli, quindi la colorazione, cioè tutto è... E quindi anche il grado zuccherino. Quando noi pensiamo al grado zuccherino, pensiamo ai gradi Oechsle. E uno dice, ah, questi gradi Oechsle non li ho mai capiti. Ecco, questi gradi Oechsle vengono misurati, e uno dice, ah, io ho 100 gradi Oechsle, fa la mia uva. Ecco, e allora si deve prendere questa misura, la si divide per 8, che fa 12,5. Prendo sempre questo esempio perché non sono fortissima in matematica. Quindi 100 diviso 8 fa 12,5. 12,5 sarà il grado alcolico che noi ci ritroveremo. Quindi è importante avere, quando si parla di avere i gradi Oechsle alti, è perché poi ci ritroveremo anche una data corposità nel vino. E questo naturalmente è anche una parte anche molto commerciale di scelta e di vendita, perché poi se abbiamo vini belli corposi sono anche vini adatti tutti a avere anche un passaggio in barrique. Se abbiamo vini troppo che magari non hanno troppo corpo, struttura, metterli in una barrique per l'affinamento sarebbe come un po' rovinarli. Quindi anche lì è tutta una scelta fatta da maturazioni, da tempistiche, dalla meteo. Quindi diciamo un lavoro...
0: Mamma mia, poi per paradosso quando l'acqua serve non arriva e quando invece non la vogliamo più perché bisogna vendemmiare, eccola puntuale. Però per fortuna io ho già dato uno sguardo alle previsioni del tempo, danno ancora anche bello e caldo a venire. Un nostro ascoltatore ci dice: sto ascoltando con estremo interesse i racconti e le spiegazioni della vostra ospite, mi fa in qualche modo sognare, mi tornano alla mente dei film che ho visto dove si vedevano le persone pronte per la partenza della vendemmia e si vedeva l'esperto che assaggiava gli acini e dava il comando: adesso è il momento. E chiede: ma funziona allora davvero così?
1: Funziona così. Diciamo che chi è in vigna oppure l'enologo stesso che poi dovrà vinificare il vino si premura di andare a controllare proprio che la maturazione dell'uva ha raggiunto comunque quello che si desiderava o quindi quello che si è capito che il vigneto poteva dare, e quindi c'è questa scelta. Il fatto di assaggiare comunque gli acini viene fatto, poi ci sono anche delle apparecchiature dove l'acino viene schiacciato e quindi si capisce comunque anche lì, però provare l'uva viene sempre fatto, perché io mi dico sempre, anche in cucina, il miglior cuoco, il miglior chef è quello che comunque prima di far uscire un piatto assaggia comunque. Poi c'è chi dice: ah, so già che è così. E con l'uva è la stessa cosa, cioè fidarsi solo dell'apparecchiatura senza davvero gustare l'acino d'uva o percepire poi come verrà trasformato sarebbe comunque un peccato. E io devo dire che le persone che sia che lavorano in vigna che gli enologi questa prova comunque la fanno.
0: Un'ascoltatrice ci dice: chissà chi si ricorda della festa della vendemmia di Lugano con la sfilata, i carri, i gruppi, era bellissima.

0: Oggi con la sommelier Elena Mozzini stiamo parlando di vendemmia, abbiamo acceso anche qualche ricordo ai nostri ascoltatori parlando di uva americana che tutti assaggiavano da bambini, di grotti. E visto che hai citato i famosi tazzini classici dei grotti ticinesi, un ascoltatore chiede: ma c'è una differenza nel bere appunto il vino in un bicchiere classico oppure in questi tazzini?
1: Allora, sì, c'è una differenza. Allora, so che per chi degusta, per chi davvero vuole scoprire tutte le sfaccettature, tirar fuori i sentori, o la parte migliore è degustarlo in un bicchiere, naturalmente in vetro, in un calice, che possibilmente sia anche in cristallo, perché permette davvero il fatto di percepire ogni singola sfumatura. Però io mi riallaccio a questa parte del tazzin, perché la parte del tazzin, quando uno lo beve, sembra un po'... le persone a volte mi dicono: ma tu, Elena, insomma, insegni anche a degustar vino e bevi nel tazzin, quasi come se fosse veramente qualcosa di... E io dico assolutamente sì, perché bere nel tazzin è una rievocazione, e non è che il vino è più buono o meno buono, perché di sicuro è migliore bevuto in un calice, ma è quello, è il valore che c'è dietro che fa la differenza. Io ricordo quando ero piccola, davanti al camino, con mio nonno Plinio, che mi faceva le castagne, mi metteva davanti un tazzin con la gazzosa. Ero piccola, però per farmi sentire più grande metteva due gocce di vino rosso, e poi quando sono cresciuta c'era più vino nel tazzin che la gazzosa, e io tutte le volte che bevo nel tazzin rivivo quel momento, ed è una parte che secondo me a volte mi piace di più che nel bicchiere, perché il bicchiere è un giudizio, è molto più giudicante. Il tazzin mi sembra veramente di ritornare al passato, quindi è una questione di feeling, è una questione di sensazioni. Quindi bevete nel tazzin per chi veramente il tazzin gli sembra che quando beve nel tazzin è il vino più buono del mondo.
0: E se allora si aggiunge la gazzosa va bene ugualmente.
1: Va bene comunque, va bene comunque.
0: Beh, io ricordo una volta che abbiamo parlato proprio con te di degustazione, come assaggiare i vini, eccetera. Chiaramente hai dato anche degli elementi tecnici, però poi uno dei tuoi punti forti era sempre spiegare come in determinati momenti fa dove sono, come sto vivendo la serata,
1: con chi bevo il vino.
0: Quindi sì, a volte lo stesso vino potrebbe darmi delle sensazioni estremamente diverse, proprio perché anche tutto il contorno è una parte importante.
1: Sì, perché quello che tante volte si sottovaluta è che ci sono due modi di bere il vino: in una maniera oggettiva, quindi giudicante, perché magari devo dare un parere, devo fare una degustazione, sono magari devo giudicarlo per un concorso, per una guida, per veramente qualcosa, e allora devo giudicarlo veramente con tutti i parametri, quelli che la sommelier comunque dice. Però c'è una parte poi soggettiva. Noi davvero, quando beviamo un bicchiere di vino, cioè il bicchiere di vino quando siamo a cena, vogliamo che sia il centro del mondo o vogliamo che sia il trait d'union a una bella serata? Ecco, questo modo cambia molto. Quindi se noi comunque mettiamo al centro il vino, allora lo giudicheremo, quindi saremo lì a tirar fuori i sentori, le sfaccettature e altro, quindi a mettere tutto comunque nel vino. Se noi invece vogliamo condividerlo, perché poi alla fine durante la serata è altro che comunque devo uscire o comunque la parte dell'amicizia o altra, ecco, sono due tipologie diverse che io rispetto comunque entrambe. A me piace quando il vino dà un'emozione, sapere di condividerla, e a volte devo essere, cioè devo dirlo che va un po' contro quella la parte, diciamo, più da sommelier che ho comunque anche io. A me piace Anche non doverlo per forza giudicare. Insomma, il vino è un prodotto umile, è un prodotto della terra. Abbiamo visto quanto è difficile far arrivare un vino nel bicchiere. Non avrebbe bisogno tante volte di troppe parole. Secondo me il vino già tutto, e tante volte con persone che io sono magari a cena, cioè ci capiamo già senza dire nulla, e questa è la bellezza che un vino anche può dare.
0: Pietro scrive: brava signora Mozzini, io vivo in montagna, qui si beve nel boccalino. Invece un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, sì, i profumi, i gusti ricordano l'infanzia. Volevo condividere un pensiero di un monaco scomparso pochi giorni fa. Il vino nella Bibbia è metafora della sapienza, c'è addirittura una convergenza tra vino e sapienza nel rallegrare la vita dell'uomo, nell'accendere un fuoco nel suo cuore, il tutto con misura.
1: Wow, che bello. E poi devo dire anche che anche nella parte comunque ecclesiastica il vino rappresenta il sangue di Cristo, quindi è qualcosa veramente di molto importante. E l'evoluzione anche del vino comunque nei secoli è data anche da monaci che hanno tramandato questo fatto di voler comunque trovare sempre più maniere di allevare anche la vite al meglio per avere una qualità sempre superiore, proprio come rendere comunque onore a questo prodotto.
0: Un'altra ascoltatrice scrive: a casa mia si produce il vino nostrano e rigorosamente i nostri amici lo bevono nel tazzin. E poi Manuela dice: sarò magari fuori tema, anch'io ricordo benissimo il corteo della vendemmia, e da noi a Cadro facevano il carro. Ho altri bei ricordi legati al vigneto amatoriale dei miei zii, era una festa prima e dopo la vendemmia, quindi buona vendemmia a tutti. Quindi già due ascoltatrici, sì, che ci hanno scritto, sì, di questa vendemmia casalinga, sì, ce ne sono tante quindi nelle nostre regioni.
1: Sì, e io voglio anche riallacciarmi a questa parte casalinga anche di produrre il vino, che assolutamente io adoro. Cioè io, se so che qualcuno fa il vino e me lo porta, come un amico Boris che mi ha portato una sua bottiglia che ha prodotto, cioè per me è il regalo più bello. Perché tante volte noi vogliamo troppo andare verso la perfezione dei vini e così, e uno dice sì, ma non so, mio nonno, mio zio fa il vino ma non è buonissimo. Ma quei vini, quei sentori sono dei sentori unici, sono dei sentori che se non avremo più queste persone perderemo una parte di patrimonio culturale vitivinicolo del Ticino. E io quando posso cerco di bere più possibile vino fatto da persone che lo fanno per passione, proprio per, diciamo così, avere dentro di me queste sensazioni che non voglio togliere, perché sono bellissime. Quindi se avete il vicino di casa, il parente che fa il vino, assolutamente provatelo e veramente percepite questi sentori, e non dovete ambire troppo alla perfezione nella degustazione, perché veramente vi resteranno nel cuore.
0: Competenze importantissime. Ma è vero che le nuove generazioni bevono meno?
1: Le nuove generazioni bevono molto meno vino. Questo è dato anche che abbiamo delle nuove generazioni che sono molto più salutiste, oppure che reputano il vino magari troppo caro di budget e quindi preferiscono dei cocktail o delle birre, e quindi il mondo della birra è anche diciamo aumentato molto, mentre quello del vino è un po' sceso. Io dico sempre che in questa parte siamo anche noi, anche i sommelier, che dovranno anche un po' cambiare la visione, rendere il vino, cioè far entrare le persone molto di più. Cioè quando se io spiego un vino, spiego quello che c'è dietro un bicchiere, la storia, la viticoltura, la vinificazione, la trasformazione da mosto a vino, cioè questo comunque va spiegato maggiormente, perché è quello che poi riesce a far comprendere meglio alle nuove generazioni che il vino veramente ha qualcosa veramente di speciale, naturalmente sempre bevuto in maniera non esagerata, perché tutti gli eccessi non vanno mai bene, ma gustarsi anche solo un buon bicchiere e assaporare tutto quello che sta dietro vale più veramente di, cioè ha una sensazione comunque molto bella.
0: Detto della vendemmia, quindi della raccolta, che cosa succede poi all'uva dopo? Tanti lo sapranno, alcuni no.
1: Sì.
0: Vogliamo spiegarlo.
1: Diciamo che l'uva comunque arriva in cantina e lì avviene una prima selezione delle uve. Ci sono si sceglie già l'uva per quale vino viene prodotto. Per esempio, un determinato lotto farà sì che si produrrà quel vino con quel determinato lotto. Quindi l'uva arriva in cantina, viene selezionata, poi l'uva viene anche diraspata, quindi il nostro grappolo uva, quello, se noi togliamo gli acini abbiamo quello che è chiamato il raspo graspo. Ecco, toglierlo, perché alcuni produttori, non diciamo nelle cantine ma quasi più magari hobbisti, tengono spesso il raspo graspo con l'uva e poi lo tolgono dopo, però tante volte dà delle sensazioni più vegetali, quindi il raspo graspo viene tolto, quindi viene diraspata, l'uva poi dopo viene pressata e poi, a seconda delle tipologie di vini che vengono fatti, quindi dal bianco, se noi pensiamo al bianco di Merlot, utilizziamo la bacca d'uva rossa, dove sappiamo che il colore e i tannini, che sono le sostanze

0: quindi che sarà già diventato vino, quindi dal vino. E queste bucce a cosa servono? Beh, se vengono prestate, torchiate, poi il succo che ne deriva lo rimettiamo ancora magari nel nostro vino, oppure le bucce, che si chiamano anche fecce o vinace, vengono utilizzate per la distillazione e quindi la produzione di grappe, che è sempre molto apprezzata anche sul nostro territorio. E poi da lì il vino. Io la faccio breve, naturalmente, resta appunto nelle vasche e poi dopo viene scelto se dalla vasca, faccio un esempio in acciaio, anche se ci sono altri contenitori, dall'acciaio va direttamente in bottiglia, quindi sono vini che fanno solo acciaio, non si conserveranno per lungo tempo, oppure se dalla vasca in acciaio il mio vino ha un passaggio in barrique. La barrique, che è questa botticella da 225 a 228 litri, è tostata all'interno e dà delle altre note sfumature, mentre se il vino passa solo in acciaio abbiamo più il sapore vero dell'uva. La barrique piace alle persone, la nota vanigliata della barrique quando è nuova, quindi più è tostata più dà sfumature diverse. E poi il vino sta in barrique e la barrique beve, quindi dobbiamo sempre avere vino per rabboccarla. E poi in barrica può stare anche anni, anche diversi anni, e poi dalla barrica passa in bottiglia, che verrà stoccata un po' in cantina e poi verrà venduta. E quindi queste sono un po', è un po' quello che accadrà al nostro vino. Poi è una scelta anche molto commerciale quello che uno vuol fare. Sappiamo che la longevità di un vino è data dall'acidità, quindi l'uva acquisisce acidità anche con la pioggia durante l'anno, e anche la barrique permette longevità del vino, mentre l'acciaio, a parte dei produttori che comunque fanno dei vini in acciaio che durano veramente anche diversi anni, però ha un po' meno longevità. E poi sta molto a chi lo degusta, scegliere davvero il gusto personale, che non deve essere dettato dal valore della bottiglia, ma dalla domanda che io mi devo fare. Ovvero mi piace o non mi piace, perché questo è, diciamo, la domanda che dovremmo sempre rispettare, perché bere un vino e autoconvincerci che ci piace perché costa tanto è un inganno. Quindi dobbiamo essere, secondo me, molto veri. Alla fine non dobbiamo sentirci non adeguati perché un vino costoso magari non ci piace, a me è capitato e lo dico apertamente. Possono piacere anche vini diversi, ma scegliamo quello che davvero piace a noi.
1: Quindi alla domanda quanto tempo dobbiamo aspettare prima di poter bere il vino prodotto in questa vendemmia, ci hai già spiegato, dipende la lavorazione,
0: Sì.
1: dipende anche se sono vini pensati per essere bevuti giovani oppure se vanno in barrique, però il novello?
0: Allora, i vini novelli hanno un metodo di produzione, di macerazione comunque più breve, e quindi sono già pronti entro le prime settimane di novembre, e quindi sono perfetti con l'accostamento con le castagne, perché sono molto freschi, hanno questa sensazione proprio vinosa, proprio dell'uva, e con le castagne al fuoco, che comunque sono farinose, di per sé è l'accostamento, secondo me, perfetto.
1: Quindi è una lavorazione molto rapida.
0: È una
1: Se tra
0: lavorazione molto
1: settembre e
0: rapida,
1: novembre è già pronto.
0: assolutamente, è una lavorazione molto rapida, mentre per il vino, diciamo così, però per il vino novello poi dobbiamo berlo entro, diciamo così, aprile dell'anno dopo. A me una volta è stato regalato, il classico regalo riciclato, un vino novello che aveva diversi anni, quindi però diciamo capita, però il vino novello va bevuto subito, così, dal meglio di sé. Mentre per gli altri vini la fortuna è di pensare sempre a come sono state le annate. Se sono state calde e poca pioggia, il vino sarà pronto subito e magari ci darà grandi sensazioni subito, e magari sarà

0: meno buono negli anni. Se comunque abbiamo avuto annate con più acidità, magari darà il meglio di sé aspettando qualche anno in più.
1: Grazie mille Elena Mozzini per tutte
0: Grazie a voi.
1: queste interessantissime curiosità. Allora abbiamo esordito dicendo che la vendemmia non è soltanto la fine del ciclo produttivo, possiamo davvero dire che per quanto riguarda il vino è solo l'inizio di una nuova bella storia.
0: Assolutamente sì.
1: Buon pomeriggio, noi ci sentiamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Rito Mapiotta in Valle Leventina. Sul posto per noi si è recato Luca Berti, sentiamo le sue parole raccolte dai colleghi del radiogiornale.
2: Siamo a una trentina di metri dalla centrale del Ritom, alle due centrali del Ritom, quella diciamo più vecchia e quella più in costruzione. Siamo tenuti un po' a distanza perché sono in corso ancora le operazioni di polizia, pompieri e ambulanze. Quello che sappiamo è che attorno alle 9:30 si è verificato un grave incidente sul lavoro nella vecchia centrale, nella struttura costruita nel 1917, che era in corso diciamo di rinnovamento nell'ambito del progetto più ampio di rinnovo della centrale. Ci sono due feriti gravi e l'incidente ha coinvolto anche parte della struttura. Va detto che dall'esterno non si notano comunque i danni. Si è parlato di esplosione, per il momento noi non possiamo confermare. Quello che sappiamo è che alcune persone qui in giro hanno sentito quello che hanno definito un colpo, difficilmente in qualche modo l'hanno collegato a qualcosa di grave. Si parla comunque di una situazione critica e impegnativa, e sappiamo che comunque evidentemente le persone che lavorano al cantiere sono scosse.
1: Per meglio rispondere ai mutati scenari, l'esercito deve essere adeguato e aggiornato sul fronte sia della struttura di comando sia dell'addestramento dei soldati. Ne è convinto il Consiglio federale, che intende permettere l'addestramento dei militari di milizia all'estero attraverso corsi obbligatori. Per poter far ciò, il governo ha messo in consultazione la modifica della relativa legge. Tra le novità da segnalare anche la volontà dell'esecutivo federale di adottare una giornata informativa obbligatoria sull'esercito sulla protezione civile. Licenziato il messaggio, il cui obiettivo è soprattutto quello di offrire ai giovani, uomini e donne, una panoramica più ampia possibile delle opportunità all'interno del comparto, che il comparto può offrire. Soliti ignoti in azione la notte scorsa, questa volta ad Domatemps, dove è stato fatto saltare in aria un bancomat della posta. Il colpo, messo a segno con due esplosioni, è stato compiuto poco dopo le 2:30. Per ora nessuna traccia dei malviventi, così neanche del bottino. Ingenti danni alla struttura lo rende noto la polizia grigionese. Continua lo scontro politico in Germania tra l'AfD e la CDU, sconfitta dall'estrema destra nelle recenti elezioni nella Sassonia-Anhalt. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, ha sostenuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, esponente dei cristiano-democratici al governo, che ha parlato così al Bundestag e ha aggiunto: l'AfD è una forza distruttiva filorussa. Una dichiarazione forte espressa poco dopo l'attacco, sempre in Parlamento, della leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, che ha parlato invece dal suo canto di governo tedesco finito, incapace di far fronte alla guida del paese sulla via del fallimento. Dopo la canicola, la pioggia e il maltempo nelle scorse ore in Svizzera, sono stati rilevati quasi 12.000 fulmini secondo gli esperti. Quella di oggi potrebbe essere una tra le giornate più colpite di sempre nel mese di settembre. Per Meteo Svizzera anche il vento ha fatto la sua parte, con raffiche che hanno raggiunto nella notte i 110 km orari nel canton Turgovia, folate che in alcune zone del canton Zurigo sono state anche di 116 km orari.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
4: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 6 km a partire da Quinto, conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 4 km da Amsteg, le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Vediamo i treni navetta e si segnalano 30 minuti di attesa alla stazione di carico dell'Oechberg a Goppenstein e 30 minuti a Kandersteg.

14:04 minuti, buon pomeriggio e benvenuti. Faremo anche oggi un viaggio indietro nel tempo, indietro nelle teche, indietro nella storia, parlando anche di scienza, e staremo un po' comodi sul divano. Questi sono solo alcuni dei temi che affronteremo nel nostro pomeriggio insieme. Se ci volete scrivere, a me e a tutti i colleghi che saranno con noi presenti, c'è sempre lo 076 321 11 13. Ci ascoltiamo già adesso, li state sentendo, i Simply Red con Stars, e poi sì, saremo dalle stelle, le stelle del cinema, andiamo a Venezia.

0: Buon pomeriggio al nostro Alessandro Bertoglio, per noi collegato da Venezia. Ben ritrovato Alessandro, com'è il clima nella laguna?
1: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Questa mattina ha piovuto, adesso ci sono 3 o 4 gradi di meno, c'è l'umidità che sempre non fa prigionieri, però quantomeno un po' si respira. Se è questo il clima che volevi, eh?
0: Allora sei perfettamente sintonizzato con noi, puoi rimanere con noi perché almeno al di fuori degli studi qui di Comano è la stessa situazione, è un po' rinfrescato in effetti, però molto umido, un po' di pioggia, insomma ci sentiamo vicini anche se siamo in due atmosfere completamente diverse.
1: Certo, qui oggi c'è un piccolo problema tecnico perché bisogna asciugare il tappeto rosso perché si è preso una valanga d'acqua questa mattina.
0: Prendono,
1: però sarà prontissimo.
0: Sì,
1: poi ieri sera insomma c'era bella gente sul tappeto rosso, Penelope Cruz vestita allo stesso colore del tappeto, sì. Javier Bardem elegantissimo, c'era Luca Guadagnino, Anna Foglietta splendida che ha presentato qui il suo primo film da regista, e poi a sorpresa è arrivato anche Ben Affleck perché il fratellino Casey ha un film in concorso e allora è arrivato a dargli supporto morale, anche se il film è finito un pochino tardi e le cronache di oggi riportano il record minore di applausi, 3 minuti.
0: No.
1: La media è molto più alta, però di solito.
0: Ripetici,
1: ma questo
0: la media?
1: Non vuol dire.
0: E
1: di solito si va dagli 8 in, solitamente più o meno come media, ma ci sono anche episodi di 14 o 15.
0: 3 minuti proprio come per dire avete fatto il minimo.
1: Sì, buon bravo, vai, ciao, buonanotte. Roba così.
0: Io mi sono chiesta, però la mia è una curiosità di quelle che guardano un po' il glamour, un po' l'aspetto, quello che poi fa vendere anche i film, proprio le star, le loro storie, i loro fatti loro. La coppia Bardem-Cruz è stata, ho visto, celebrata sulla stampa anche con la solita attenzione che si serve alle coppie che fanno lo stesso lavoro, che lavorano assieme, e in questo caso nel loro film di cui adesso tu ci parli rappresentano proprio anche una coppia sposata. Ma come hanno fatto ad avere il coraggio dopo quello che è successo a Tom Cruise e Nicole Kidman? Io mi chiedo, credo che sia una specie di maledizione hollywoodiana quella lì, non si interpreta la coppia nella vita e sulla pellicola.
1: Tom Cruise è anche recidivo perché ha avuto anche Katie Holmes che fa lo stesso mestiere, con la quale non è finita benissimo. Diciamo che loro invece vivono d'amore, d'accordo, e ovviamente in conferenza stampa gliel'hanno chiesto, ma il fatto di questa dialettica di famiglia, che è la parte importante del film, vi siete allenati per i fatti vostri a casa? E no, che loro a casa sono tranquilli, non c'è niente della loro esperienza di coppia all'interno dei due personaggi, quindi bene così, direi.
0: Il film ti ha convinto?
1: Bunker è un bel film, non è un capolavoro, però è interpretato bene, è girato benissimo, è una storia interessante, è una storia moderna. C'è questo grande architetto spagnolo che si è trasferito con la moglie, un po' controvoglia lei, a Londra perché poteva essere lo sviluppo della sua carriera. A un certo punto una persona straricca gli chiede di costruire un bunker di sicurezza per ospitare un certo numero di persone e amici, perché vuole che lui, in quanto grande architetto, e non baderà a spese pur di averlo per fare questo progetto, gli costruisca questo rifugio di sicurezza. E lui è tentato perché insomma è un personaggio ricco, ci sono in ballo tanti soldi. La moglie è un pochino di quelle persone che dicono sì, però basta correre dietro ai ricchi, basta dargli il contentino per qualsiasi cosa, devono anche imparare a vivere un pochino meglio con i loro soldi e soprattutto non preoccuparsi di una guerra mondiale incombente, perché di solito il rischio è poi siano loro quelli a mettere in moto tutti i meccanismi. E poi succedono delle cose che non vi racconto perché il film sarà presentato a Zurigo fra qualche giorno e poi uscirà anche nelle sale, perché insomma è già stato acquistato per la distribuzione in Svizzera, quindi andiamo a vederlo insieme in sala perché è una bella visione.
0: Altro film di cui ci parli è un film che, diciamo così, a inizio festival per lo più ha creato qualche polemica. Raccontaci tu, perché poi abbiamo anche un contributo.
1: Sì, si chiama Dau di Ilya Krasnovsky, che è un regista russo che però ha rinunciato al passaporto russo, adesso vive fra Inghilterra e Israele, e racconta la storia del premio Nobel per la fisica Lev Landau. Dau è il diminutivo finale del nome, e praticamente, oltre ad essere un esperimento cinematografico, perché hanno costruito un set gigantesco in Ucraina, a Kharkiv, dove hanno fatto vivere gli attori come se veramente facessero rivivessero la storia di questo personaggio, racconta la storia di un gruppo di fisici che viene obbligato dal regime sovietico prima a costruire un radar e poi dopo a creare il progetto per la bomba atomica russa. È un film monumentale in tutti i sensi perché dura 195 minuti e anche
0: aspetta, 195, traduci,
1: sono 3 ore e un quarto,
0: è tantino, sì, in effetti.
1: Anche qui, come era successo un paio d'anni fa con The Brutalist, all'improvviso è partito un conto alla rovescia di 15 minuti, scelto appunto dal regista dove metterlo e quanto metterlo, per permettere la biopausa dei vari spettatori che erano lì a vedere
0: biopausa.
1: Il film.
0: Vi abbiamo dato il tempo per capire di cosa stiamo parlando. Vabbè, ma è vero, gli esseri umani sono fatti così.
1: Certo, soprattutto noi anziani, sai com'è?
0: Vogliamo sentire qualche parola su...
1: Sì, ecco, scusami, mi ero perso via con la biopausa. E allora,
0: sì,
1: praticamente
0: sorridere,
1: questo
0: sì.
1: Film, che era, insomma, è un po' sotto i riflettori, perché appunto c'è chi ha detto che è un film russo che non doveva esserci, chi è un film ucraino, Alberto Barbera, quando l'abbiamo incontrato, ci ha spiegato qual è il vero senso del film e perché lui l'ha scelto per essere qui a Venezia in concorso, oltre al fatto di essere un bel film.
2: È stata montata una polemica assolutamente assurda, perché intanto il film non è russo, il film è diretto da un regista che ha rinunciato alla nazionalità russa, che è di nazionalità inglese e israeliana, che ha lavorato per quasi 20 anni in Ucraina, che ha fatto un film, come dire, antiputiniano nella maniera più assoluta, rivendicando il contrario, come dire, la libertà degli individui, e quindi non capisco la ragione di questa polemica rispetto a quello che è invece un grande film sulla necessità per gli individui di difendersi dalla violenza dei regimi totalitari.
0: Praticamente, insomma, la polemica si è disinnescata da sola. Sentivamo proprio la direzione artistica, Alberto Barbera, esprimersi su Dau, giusto? Il film si chiama,
1: sì,
0: così.
1: Sì, anche perché se non hai visto il film è anche un po' pretestuoso soltanto perché leggi le bandierine che sono attaccate al film. Poi, insomma, ogni film va visto e va e quantomeno va assimilato da chi è interessato a fare ciò. Posso aggiungere che qui sta cominciando la conferenza stampa di Un Bon Petit Soldat, che è uno dei film che saranno in concorso oggi, con una straordinaria Alba Rohrwacher, un film che parla di una grande azienda dove lei fa la responsabile delle risorse umane. È un film molto forte e molto intenso, uno dei 3 in concorso. Abbiamo detto che ci sarà Dau, che noi abbiamo visto appunto ieri sera, ci sarà questo Un Bon Petit Soldat e poi ci sarà anche Il Fuoco Che Ti Porti Dentro di Edoardo De Angelis, che è un altro film dei 5 italiani in concorso.
0: Poi, visto che non eri abbastanza provato dalle 3 ore qualcosa di Dau, hai detto aspetta che andiamo a guardare questo film di 4 ore su Elon Musk.
1: Certo, quello è stato l'allenamento a Dau, perché non è in concorso Musk, è un film di 4 ore, diciamo, piuttosto importante, perché ci racconta un personaggio del tempo presente che, insomma, è l'uomo più ricco del mondo, ha a che fare con il potere politico, non solo negli Stati Uniti, eccetera, è quello che gestisce attraverso SpaceX buona parte delle missioni spaziali, insomma un personaggio che viene raffigurato a tutto tondo all'interno di questi 225 minuti firmati da Alex Gibney, che ha scelto per il film un approccio schematico, quindi tema per tema, quindi SpaceX, Tesla, il problema con la guida automatica che ha generato parecchi morti, poi dopo Elon Musk come padre, lui ha, adesso non mi ricordo il numero preciso, ma dai 14 ai 17 figli.
0: Sì, avrei detto dagli 11 in su, sì, sì, sì.
1: Più alcuni che non si sa se sono suoi o no, e insomma, adesso per spiegare l'uomo, lui quando incontra una donna di un certo QI, di quoziente di intelligenza, le propone di mettere al mondo un figlio insieme, ma non c'è niente di sessuale, lui lo fa proprio per la specie, quindi inseminazione artificiale, il compenso per la donna $15 milioni e più $100.000 al mese per 21 anni per il mantenimento del figlio. Insomma,
0: ascolta,
1: è un personaggio un po' così.
0: Questo film è un... Innanzitutto, scusa, domande precedenti. 4 ore sulla vita di Elon Musk, genere documentario o film? Poi, nasce così per essere un film o per essere spezzato in due pezzi e distribuito in piattaforma?
1: Allora, nasce, sarà distribuito in piattaforma perché è coprodotto da HBO Max, che adesso c'è anche in Svizzera. Nasce così come film e non come serie, perché è un film fatto e finito, e soprattutto è un film che non cerca in nessun modo di imbellire la figura di Elon Musk, anzi tutto quello che glielo deve dire glielo dice. Certo, lo fa con un tono diverso da quello che avrebbe potuto usare un Michael Moore, per cui insomma sono due tipi di gestione della narrazione diversa, però è un film che insomma ha un'immediatezza e un'importanza che merita di essere visto dal pubblico.
0: Ti faccio un'ultima domanda, poi ci salutiamo, Alessandro. Stamattina so che avevi un appuntamento, spero confermato, con una coppia d'oro del cinema italiano, Martone e Servillo. Com'è andata?
1: Straordinario, sono stati molto divertenti. Il loro film Scherzetto era fuori concorso, uscirà anche in Svizzera perché è stato acquistato, e nei prossimi mesi quindi uscirà anche da noi. È la storia di una relazione un po' particolare fra un nonno e il nipote, che io l'ho definito davanti a loro parlando nell'intervista una sorta di survival horror, perché se ne combinano di tutti i colori, questo ultra settantenne anche con qualche difficoltà di salute e questo bambino di 5 anni che è straordinario come recitazione, come interpretazione, e il personaggio passa dall'essere tenerissimo all'essere odioso, quindi è una cosa molto divertente.
0: Alessandro Bertoglio, ci risentiamo in questo momento orario qui su Rete 1 venerdì pomeriggio. Ti auguro buon festival a te e alle altre persone che sono lì per raccontarci tutto e rendere possibili questi collegamenti. Grazie, buon lavoro, buone visioni.
1: Io ringrazio i tecnici Rai che ci danno una mano tutti i giorni, e la mia raccomandazione, come sempre, è andate al cinema.
0: Ciao!

0: Tropicalia, all'interno del nostro viaggio in passaggi ci immergiamo in documenti d'archivio delle ricchissime teche della RSI. Sara Tognola ci sta accompagnando in questo viaggio e uso questa parola apposta perché questa settimana il protagonista è il treno, simbolo di partenza, incontro, cambiamento. Abbiamo parlato del treno, della speranza, quindi una dimensione più intima dove la fede e l'inconscio si intrecciano. Abbiamo ieri fatto un viaggio ideale, sonoro, andando in India con il treno che scopriva il mondo, ma, e molti di noi l'hanno studiato sui libri di storia, il treno è stato un incredibile acceleratore di tutto quello che è stata l'industria, trasportando le materie e le persone.
1: Tracce. Oggi facciamo un passo indietro con una domanda. Come mai il treno è diventato così importante nella nostra storia? La risposta ci porta nel cuore della rivoluzione industriale. Quando comparvero le prime ferrovie, il mondo cambiò letteralmente volto. Le distanze si accorciarono, le merci iniziarono a viaggiare più velocemente, le città crebbero e le persone poterono spostarsi come mai era stato possibile prima. Ma le grandi trasformazioni della storia non nascono mai da una sola invenzione. Tra la fine del Settecento e l'Ottocento, macchine, fabbriche e nuove fonti di energia cambiarono profondamente il modo di lavorare, il modo di vivere, perfino il modo di immaginare il futuro. Fu una rivoluzione che entrò nelle città, nelle case, nelle abitudini quotidiane, lasciando un segno destinato a durare fino ai nostri giorni. Un'edizione della Radioscuola del 1970 racconta agli scolari di allora uno dei passaggi decisivi dell'età moderna.
2: Radio della Svizzera Italiana, Stazione Nazionale di Monteceneri. Trasmissione radioscolastica. Signori docenti, cari ragazzi, buongiorno. La rivoluzione industriale. Una nuova fonte di energia, il carbone.
3: La scorsa settimana abbiamo cercato di presentarvi, anche se solo considerando il campo della tessitura, i fatti che portarono alla prima grande conseguenza della rivoluzione industriale. La creazione della fabbrica. La necessità di produrre di più ha trasformato l'industria, la quale, da domestica quale era prima dell'invenzione delle macchine, si concentra nei grandi complessi, nelle grandi fabbriche. L'uomo, da artigiano, libero e indipendente, diventa operaio, al servizio di un padrone.
4: 1705. L'inglese Thomas Newcomen riesce per la prima volta nella storia a costruire una macchina mossa dal vapore, macchina che venne usata per estrarre l'acqua dai pozzi.
3: 1765.
4: L'ingegnere scozzese James Watt perfeziona la macchina di Newcomen e riesce a ridurre notevolmente la quantità di combustibile che occorreva per il funzionamento.
3: 1783.
4: Di nuovo perfezionata, la macchina a vapore di Watt trova la sua applicazione nell'officina di un fabbro per azionare un maglio.
3: 1800.
4: Più di 500 macchine a vapore di Watt sono in funzione nelle fabbriche d'Inghilterra. Piano piano sostituiscono il lavoro manuale e la ruota ad acqua e diventano il simbolo di una nuova era, l'era del vapore, così come la nostra può essere chiamata l'era dell'energia atomica.
3: In passato, il principale combustibile era stato il carbone di legna, ciò che legava l'industria alla terra, alle foreste, alla necessità di lunghi trasporti.
5: Occorreva perciò una nuova fonte di energia, e per due motivi principali: per alimentare le macchine a vapore e per estrarre il ferro, indispensabile per la loro costruzione. Comincia allora la corsa al carbone.
3: Il carbone era conosciuto già da tempi lontani e serviva soprattutto al riscaldamento delle case. La sua estrazione avveniva in un ambiente rurale, nelle campagne quindi. Il proprietario della terra aveva la sua miniera. Per il trasporto del materiale si usavano i cavalli, per mantenere i quali la maggior parte dei proprietari coltivava il foraggio necessario. Gli stessi minatori restavano legati alla terra. Era abitudine che nei periodi di raccolto essi lasciassero i pozzi per tornare ai lavori agricoli.
1: Radio Scuola 1970. La rivoluzione industriale ha riempito il mondo di macchine, ma poche hanno saputo conquistare la fantasia quanto il treno. Non era soltanto un mezzo di trasporto, era la promessa della partenza, dell'incontro, dell'avventura. Ha accorciato le distanze, ha unito città lontane, ha aperto orizzonti che fino ad allora sembravano irraggiungibili. Per questo il treno non appartiene soltanto alla storia della tecnica, ma appartiene alla nostra immaginazione. Nei romanzi, nei film, nei ricordi di viaggio, continua ancora oggi a raccontare il desiderio di andare oltre. Domani saliremo a bordo di uno dei convogli più celebri di sempre, il treno che più di ogni altro ha trasformato un viaggio in una leggenda.

Lei è Rebecca Ferguson, questo è tempo di informarvi su come sono le situazioni nelle nostre strade. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 km da Amsteg, le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. I rallentamenti sono anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Per quanto riguarda i treni navetta, vi segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico dell'Oechberg a Goppenstein e 30 minuti a Kandersteg.

Imagine Dragons, Nice to Meet You. Mi piace l'autunno perché è il momento dove le cose, non siamo ancora in autunno, lo so, però complice un po' la giornata, complice il fatto che le scuole sono ricominciate e tutti i progetti che si fanno in settembre, sì, mi sento con la testa nell'autunno. Quella cosa che ci piace dell'estate, in effetti, è che ci sono tantissime opportunità per andare in giro, fare cose anche sotto casa. In autunno magari ci concentriamo di più sul dire inizierò a fare uno sport o programmiamo tante attività al chiuso. Invece ci sono anche cose che partono in questo periodo. Sulla scorta un po' di quello che è già successo ed è già un grande classico soprattutto per i turisti, ma non solo, in quel prima di Lugano e poi di Locarno, anche Ascona adesso ha la sua iniziativa Ascona History Travel Tour. La propone l'organizzazione turistica del Lago Maggiore e Valli. È un qualcosa che magari avete già sentito, ma ad Ascona in effetti è una novità. È un'esperienza guidata, quindi gli ospiti, i turisti, ma anche i residenti, se siete di Ascona e dintorni potete andare anche voi, potrete scoprire il borgo di Ascona facendo degli incontri con le figure che hanno lasciato il loro segno nella storia del paese. Non è solo una visita guidata, è proprio un viaggio nel tempo tra le vie, le piazze, gli angoli, in questo caso proprio di Ascona. Succedono un po' di sorprese, i personaggi del passato fanno la loro comparsa e vi raccontano episodi, curiosità che hanno contribuito a costruire proprio quella che è l'identità di Ascona in questo caso. Un'iniziativa per ampliare l'offerta di esperienze, come vi dicevo, e il titolo è in inglese ma è proprio per tutti. Hanno scelto di farlo anche perché il Locarno Time Travel Tour è andato molto bene, quello di Lugano per esempio ne abbiamo parlato altre volte anche su Rete 1 altrettanto, e quando è? Tutti i giorni? No, vado con le informazioni pratiche, le visite sono ogni 2 settimane, il giovedì, questo fino alla fine di ottobre e poi si ricomincia in primavera. Sono gratuite tra l'altro queste visite, il tour è disponibile in più lingue, il titolo è in inglese insomma per essere un po' accessibile a tanti, ma poi il tour si può effettuare in più lingue, l'unica cosa che dovete fare è riservare il vostro posto. In questo caso trovate le informazioni su ascona-locarno.com. A me non è mai capitato di passeggiare alla scoperta della città con i personaggi storici, però in effetti so di persone che lo fanno, che animano queste visite, e anche solo il fascino di vedere le persone con le acconciature e i vestiti d'epoca, sicuramente capisco che sia un'esperienza di grandissimo valore, arricchente, divertente, e si impara un sacco di cose anche proprio sotto casa. Achille Lauro per noi.

0: Second Sound, Capital Cities su Rete 1 con Carlotta Boccetti. Stiamo facendo un piccolo viaggio un po' filosofico ma anche molto pratico nella lingua tedesca. Domanda di oggi, pregiudizio da sfatare: il tedesco può essere una lingua gentile?
1: Il tedesco ha la fama di essere una lingua dura, una lingua severa, soprattutto per quanto riguarda le persone che parlano italiano, magari anche un pochettino influenzate da film o comunque scene che hanno visto, dove vengono espresse dei comandi veloci, Achtung, schnell. Invece il tedesco può essere anche una lingua estremamente gentile. Ne parliamo con Valentina Giuliani, docente

0: come ti chiami? Suona questa domanda, suona in modo molto diverso rispetto al semplice wie heißt du? Ed è questa parolina denn a fare la differenza tra una domanda secca e una cortese, amichevole, bonaria. E ancora, wo bleibt sie denn bloß? Dov'è? Indica tutta la preoccupazione nel non sapere dove si trova una persona cara, mentre wo bleibt sie? Nasconde quasi una nota di biasimo per l'assenza. Ma la gentilezza della lingua tedesca è anche nell'uso della forma di cortesia, la Höflichkeitsform, che non viene utilizzata per esempio solo dagli studenti nei confronti degli insegnanti, ma anche dai docenti verso gli alunni. E nel rispetto dell'autorità, delle gerarchie, degli appellativi, titoli come Herr Professor, Frau Professorin, Herr Doktor, sono tutte formule che non servono solo a dare del lei, ma racchiudono un riconoscimento allo studio accademico considerato importante per la formazione personale e professionale. Quindi non è solo una formalità, è anche un modo di approcciarsi all'interlocutore con quel rispetto che vuole. Ultimo segno di gentilezza sta nella costruzione della frase, nell'attesa del verbo che dà il senso alla frase. Questo aspetto favorisce sicuramente una relazione comunicativa basata sull'attenzione all'altro, sul rispetto reciproco. Se si conversa con un tedesco non ci sarà mai la situazione del sovrapporsi nella conversazione, nell'interrompere chi sta parlando, perché bisogna aspettare l'ultima parte della frase per poter capire l'intero significato. E questo confronto verbale, secondo me, è molto civile, improntato proprio alla gentilezza e all'educazione.
1: Beh, certo, perché in molte forme il verbo sta alla fine della frase. Conversare in tedesco significa quindi prendersi del tempo, non si può improvvisare, lo sanno bene gli studenti confrontati con la costruzione delle subordinate, del passato, del trapassato prossimo, dei verbi separabili. Ma quindi gentilezza o barriera insormontabile?
0: Questione di punti di vista. Nel libro noi abbiamo sottolineato come la gentilezza del tedesco stia anche nella sua Satzmelodie, intonazione. Satzmelodie è una parola composta tra melodia e frase, e c'è proprio la parola melodia, quindi c'è questa gentilezza che risuona. Goethe diceva che il tedesco non rigetta le parole straniere, ma le fa risuonare. Perché il tedesco ha anche questa grande capacità di integrare, di accogliere le parole che provengono da altre lingue.
1: Quindi il tedesco come lingua internazionale.
0: Assolutamente. Questa capacità di accogliere le parole straniere è talmente diffusa in tedesco che oggi si parla di Neudeutsch, cioè il tedesco nuovo, o anche di Denglish, un misto di inglese e tedesco, proprio per l'enorme quantità di parole inglesi che sono entrate a far parte di diritto della lingua tedesca. Nel libro facciamo molti esempi di integrazioni di parole straniere, non solo dall'inglese. Per esempio frustration, che deriva dall'avverbio latino frusta, a cui viene aggiunta poi il suffisso tion, che è usato per la formazione di molti nomi femminili: operation, motivation, station, nation. E ancora molti verbi di origine straniera sono integrabili utilizzando i suffissi iren o isiren. Quantifizieren, korrigieren, informieren, realisieren, o semplicemente apponendo la desinenza del verbo all'infinito en alla parola straniera. Shoppen, da to shop in inglese, jobben, da to job, e così via. E poi ancora parole come film, schule, dame, lanze, gurke, koffer. Sono tutti esempi di termini inglesi, latini, francesi, italiani, polacchi, arabi, che dai tedeschi non sono più percepiti come parole straniere.
1: Beh, diciamo tanta contaminazione. Allora siamo in chiusura, vogliamo salutarci in Denglish.
0: Ok guys, das war's für heute. Un grandissimo danke a tutta la nostra community per averci seguito in questa fantastische Session.

0: bella, troppo bella.
1: Davide De Marinis. Sono le 15.
2: Rete 1.
3: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9.30 in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Rito Mappiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura. Sul posto pure un equipaggio della Rega. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche impartendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo è previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente. Un escursionista francese di 39 anni è morto lo scorso fine settimana per una caduta nella zona montuosa dell'Eau de Cry, nella regione vallesana di Conté. Il mancato rientro dell'uomo da una passeggiata ha fatto scattare l'allarme, vano l'intervento dei soccorritori. E un altro escursionista è morto invece ieri nel Canton Friburgo. Stando alle autorità locali, si tratta di un 79enne vodese, vittima di una caduta nei pressi di Grand Villard. A lanciare l'allarme un'altra persona che era in sua compagnia, che lo ha visto perdere l'equilibrio e finire in un pendio. Vano anche in questo caso l'intervento dei soccorritori. Mosca apre a possibili colloqui con Washington e Kiev per mettere fine alla guerra russa-ucraina. A parlare al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Rubio, secondo cui una tabella di marcia per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. Al momento non esiste una tabella di marcia, ha precisato Peskov, che ha comunque lasciato la porta aperta ad una ripresa dei negoziati.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto, attese di 50 minuti in direzione Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 km da Amsteg, le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria. La corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.

Di nuovo buon pomeriggio, abbiamo Lenny Kravitz, io sono Elisa Manca, voi vi sto leggendo lo 076 321 11 13. Nella prossima ora parleremo di storia, di scienza e di mondo animale, ma non solo, questo anche grazie ai prossimi contributi, arriveranno quelli di Emanuela Bieri e di Marcello Fusetti, quindi storia e anche libri che ci conducono in mondi che conosciamo poco.

Leggevo questa mattina, lo leggevo sul Corriere del Ticino per adesso, che anche Bellinzona vuole colorarsi un po', l'hanno già fatto in Svizzera, Basilea, Zurigo, Losanna. Per quanto riguarda il Ticino trovate dei murali molto significativi a Lugano, a Chiasso, e ecco, in Svizzera si può dire che ce ne siano molti di esempi ben riusciti dove i murales riescono a trasformare, e sono dei grandi disegni su degli edifici, dei sottopassi, delle zone urbane comunque, e riescono così a dare un tocco colorato, a volte ironico, divertente alla città. Esistono poi in alcune città proprio dei tour, prima parlavamo del tour storico ad Ascona, esistono in alcune città dei tour dove proprio il turista, il visitatore viene condotto a vedere i principali murales della città. Allora, quindi niente se vogliamo di nuovo, ma alcune zone individuate appositamente in quel di Bellinzona per far fiorire questa che dagli anni 80 ad oggi è veramente fiorita, ha cambiato, si può dire, completamente senso. Si chiama ancora street art, però ormai è un nome che raccoglie un po' tutto, movimento artistico, cultura, anche una certa musica, se vi ricordate anni fa. Adesso ci sono artisti di primissimo piano e largamente riconosciuti, attivi da anni, che qua e là disseminano le loro opere. Ho scelto questo termine apposta perché si parla di avere una città, una Bellinzona con murales, fantasia. Io mi immagino anche molto colore, proprio come una palette, un bouquet di fiori. Fiori, per esempio, quelli di Yuri Catania, artista che è già stato molto attivo per esempio sull'opera che riveste parte del Palazzo dei Congressi di Lugano. Ecco, una parte della scalinata che collega via Cancelliere Moro alla zona del Cinema Forum, per chi conosce, diventerà una specie di giardino segreto, proprio come il titolo del libro, proprio grazie all'arte di Yuri Catania, però non sarà completamente sua l'opera. Vi lascio comunque leggere tutte le novità, naturalmente chi vorrà partecipare, come iscriversi, quali saranno i fine settimana scelti per vedere l'opera diventare viva su bellinzona.ch.

Lei è Mary J. Blige, qui con gli U2 era stata veramente una canzone, questa One, che era, se vi dico, andata benissimo 20 anni fa, stiamo parlando del 2005, naturalmente non parlo solo di vendita, parlo di impatto, di meraviglia, di vedere due grandi della musica che appartenevano a generi, stati anche diversi, lavorare assieme. Adesso naturalmente è molto comune trovare delle collaborazioni, è anche vero che spesso, sempre di più intendo dire in questi 20 anni, il fenomeno della collaborazione artistica è sempre più dettato dalle case discografiche e meno dall'intesa e dalla voglia degli artisti di fare le cose insieme, non che le simpatie personali, la voglia di avere bravi colleghi, amici con cui lavorare non ci sia, ma si capisce che a volte è proprio il mercato che cerca di abbinare stili diversi per far funzionare qualcosa di nuovo. Grazie a chi ci ha scritto dei murales, per esempio Maria ci dice: dovete venire a Intragna, il museo, il municipio. È vero, naturalmente grazie all'ascoltatrice che mi riferisce questo, anche paesi che non sono città hanno i loro murales. È vero che opere di artisti veri e propri, riconosciuti artisti del murales, solitamente approdano a un certo punto in delle città più grandi, e però ricordiamoci che anche loro hanno mosso i primi passi da realtà solitamente più piccole. Comunque non era un compendio il mio di ovunque dove si trovino i murales in Canton Ticino e in Svizzera, ma il fatto che Bellinzona si vuole aprire a dei colori un po' nuovi in alcuni punti della città. Tra poco Manuela Bieri ci accompagnerà in una nuova puntata di Ciclo Stilabili.

0: Be Her, lei è Ella Langley, appena ascoltata su Rete 1. Torniamo nel mondo marino, non solo dei fiumi, anche nel mondo acquatico in generale, una forma di vita che si sviluppa anche in un bicchiere d'acqua. Passo la parola a Manuela Bieri.
1: Ciclostilabili.
2: Rientrano probabilmente tra le creature più ignorate del pianeta, eppure sono fondamentali per la vita sulla Terra. Stiamo parlando del plancton, un insieme di moltissimi organismi, molto diversi tra loro, capaci di azioni davvero incredibili, come abbiamo scoperto fin qui. Ma non solo, sono anche considerati un archivio vivente della memoria degli oceani. Il plancton, infatti, registra cambiamenti climatici, chimici e biologici nel tempo. Ma questa loro ipersensibilità li rende anche molto vulnerabili ai cambiamenti climatici, come ci spiega la giornalista ambientale Giorgia Bollati, coautrice del libro sul plancton I vagabondi del mare, Codice Edizioni.
3: Tra i plancton ci sono dei fitoplancton che hanno inventato sostanzialmente l'ossigeno per come noi lo respiriamo, hanno inventato la fotosintesi clorofilliana e quindi loro sono veramente un archivio, cioè hanno plasmato il mondo per come noi possiamo viverlo. Risale a milioni di anni fa questo momento in cui a un certo punto dei fitoplancton hanno iniziato a compiere la fotosintesi clorofilliana, cioè a tradurre l'energia del sole come energia per loro per autoprodursi nutrimento e per respirare e produrre l'ossigeno come prodotto di scarto. E a quel punto lì intanto c'è stata un'estinzione di massa, perché ovviamente sulla Terra prima c'erano degli organismi che non erano in grado di respirare anzi ossigeno, si erano adattate a vivere in un mondo anaerobico, e quindi poi questo ovviamente ha cambiato il mondo. E poi dopo di ciò tutto quello che è rimasto si è evoluto per esistere in un mondo cambiato in questa maniera qua. E per cui da allora sono gli organismi che hanno cambiato il mondo, che abitano in ogni punto del mondo e ovviamente creano le condizioni per tutti gli altri organismi per starci, cioè forniscono nutrimento, forniscono l'ossigeno e appunto tutto quello che dicevamo anche nella prima parte di insomma questo piccolo approfondimento.
2: Ma in un qualche modo prevedono anche quello che potrebbe succedere?
3: Beh, sono organismi molto sensibili, quindi probabilmente sono tra i primi a reagire a determinate circostanze, appunto questi cambiamenti, equilibri anche nel grado di salinità delle acque. Diciamo che forse prevedono e forse un po' coproducono certe conseguenze, perché sono i primi a reagire, magari noi non ci siamo ancora accorti che sta succedendo qualcosa e loro subito sono sensibili e quindi reagiscono, e dalla loro reazione poi dipende tutta a cascata tutta un'altra serie di conseguenze. Quindi un po' forse avvertono subito e poi dall'altra parte insieme producono anche tutta una serie di conseguenze. Quindi diciamo che più che altro sono sentinelle, perché sono prontissimi subito lì a reagire. Poi ovviamente in realtà è un tema molto complesso questo, perché è il finale del libro in realtà questo, quindi non vorrei spoilerare, però alla fine noi intervistiamo degli scienziati che ci parlano un po' dei modelli, no? Perché ovviamente ci sono dei modelli climatici che studiano come i mari, i laghi e i fiumi stanno cambiando, e all'interno di questi modelli ovviamente i plancton sono anche degli elementi climatici, cioè alcuni sono regolatori del clima, per esempio assorbendo la CO2 ovviamente si contribuisce anche a questo, e questi sono i fitoplancton. Però sono talmente tanti, vari e diversificati che è molto difficile inserire i plancton in questi modelli, e quindi per gli scienziati è molto complesso studiare come reagiscono e come cambia l'equilibrio con l'ecosistema che questi organismi hanno. Perché appunto, lo dicevamo all'inizio, no? È come mettere insieme un tulipano e un orso. E quindi su questo ovviamente intanto serve ricerca di base, ricerca specifica, perché un conto è saper leggere quello che dicevi tu, cioè l'archivio vivente che è il plankton, saper capire come hanno convissuto con tutti gli altri organismi, come hanno plasmato gli ecosistemi, un conto è saper interpretare la loro capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti, saperne cogliere l'essere sentinelle. Questo, saper capire come appunto reagiscono e quindi comprendere subito qual è l'effetto di ogni nostra azione, è molto più complicato.
1: Ciclostilabili.

la viabilità, andiamo ad aggiornarvi su quanto succede sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 6 km a partire da Quinto, attese di un'ora in direzione Lucerna. Al portale nord, code di 2 km da Vassen, attese di 20 minuti in direzione Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. I rallentamenti sono anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino, e ancora tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

My body isn't ready. Siamo pronti per tra poco partire per un altro viaggio nella storia. Marcello Fusetti ci sta accompagnando a scoprire o riscoprire delle figure femminili a cui dobbiamo tanto, ma di cui molto meno si è parlato. Magari avete già sentito però parlare di lei, perché di spazio si parla spesso e si stanno riscoprendo alcune figure che hanno reso possibile la nostra comprensione delle stelle. Tra poco parliamo di una donna che ha insegnato a tutti quanti a misurare l'universo e la distanza tra noi e le stelle. E ci sta proprio bene questa "E la luna bussò", l'avvertè prima di Fusetti.

0: Storia e storie.
1: Storia e storia si apre anche oggi con le note dell'Orchestra Radiosa, la radioorchestra leggera che dal 1940 ha accompagnato la storia di Radio Montecenere prima e della RTSI poi. In questa settimana che dedichiamo a ritratti di donne importanti ma non abbastanza riconosciute, dopo Elisabeth Heidenbenz e Irena Sendler, che durante le barbarie della Seconda Guerra Mondiale salvarono bambini, oggi facciamo un passo indietro, spostandoci a fine 800, inizio 900 e cambiando continente. Siamo in America. Siamo in America con lo sguardo all'insù, verso le stelle, non quelle della bandiera. Per molto tempo nessuno seppe davvero quanto fosse grande l'universo. E anche oggi ne conosciamo solo una parte. Si potevano osservare migliaia di stelle, fotografarle, catalogarle, ma appena si cercava di capire quanto fossero davvero lontane, cominciavano i problemi. Una stella può sembrare debole perché è poco luminosa, oppure può sembrare debole semplicemente perché è molto lontana. Come distinguere le due cose? La risposta arrivò all'inizio del Novecento da una donna che per mestiere non avrebbe nemmeno dovuto fare grandi scoperte. Si chiamava Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan Leavitt era nata nel Massachusetts nel 1868 e dopo aver fatto il college nel 1893 cominciò a frequentare l'osservatorio astronomico del college di Harvard, non come astronoma nel senso in cui lo intendiamo oggi, ma come una delle cosiddette computer, le calcolatrici umane dell'osservatorio. Ad Harvard, alla fine dell'Ottocento, un gruppo di donne passavano intere giornate davanti a lastre fotografiche di vetro sulle quali erano state impresse migliaia di stelle. Gli uomini utilizzavano i telescopi, le donne analizzavano i risultati, le fotografie. Misuravano, confrontavano, catalogavano. Facevano quei lavori lunghi, ripetitivi, minuziosi che venivano considerati adatti a loro e che erano anche molto meno pagati. Henrietta arrivò inizialmente come volontaria. In seguito fu assunta, arrivò a guadagnare 30 centesimi l'ora, leggermente di più della maggior parte delle altre computer. Nel frattempo aveva sviluppato una progressiva perdita dell'udito che negli anni sarebbe diventata grave, praticamente la rese sorda. Il suo lavoro, visto da fuori, poteva sembrare quasi noioso. Henrietta Leavitt passava ore a confrontare fotografie del cielo scattate in giorni diversi. Cercava delle stelle particolari, quelle che non brillano sempre allo stesso modo. Alcune infatti diventano più luminose, poi si affievoliscono, poi tornano a brillare e continuano così con una certa regolarità. Henrietta ne individuò più di 2400. Ma a un certo punto notò qualcosa che nessuno aveva mai capito prima. Stava studiando alcune stelle della piccola nube di Magellano, una piccola galassia vicina alla nostra. Tra quelle stelle ce n'erano alcune chiamate Cefeidi. Anche loro aumentavano e diminuivano di luminosità. Henrietta cominciò a misurare quanto tempo impiegavano per fare un ciclo completo e si accorse di una regola molto semplice. Le cefeidi più luminose pulsavano più lentamente, quelle meno luminose più velocemente. Era il 1908. Nel 1912 riuscì a dimostrarlo con molta più precisione. Per capire perché questa scoperta fosse così importante, bisogna ricordare un problema fondamentale dell'astronomia. Quando guardiamo una stella e ci sembra debole, non sappiamo subito il perché. Può essere una stella che emette poca luce, oppure può essere una stella molto luminosa, ma lontanissima. È come vedere una luce nella notte. Una lampadina fioca vicino a un faro potente molto lontano possono apparire quasi uguali. Henrietta aveva trovato il modo per risolvere questo problema. Le cefeidi che stava osservando si trovavano tutte più o meno alla stessa distanza della Terra perché erano tutte nella stessa galassia, perché erano tutte nella piccola nube di Magellano. Quindi, se una stella appariva più luminosa dell'altra, non poteva essere semplicemente perché era più vicina. Era davvero più luminosa. Da qui la scoperta decisiva. Misurando il ritmo con cui una cefeide pulsa, si può capire quanto è luminosa realmente. E una volta conosciuta la sua luminosità vera, basta confrontarla con quella che vediamo dalla Terra. Se la vediamo molto più debole di quanto dovrebbe essere, significa che è molto lontana. In pratica, Henrietta aveva trasformato alcune stelle in una specie di metro cosmico. È come conoscere esattamente la potenza di una lampadina e guardarla da lontano. Dalla quantità di luce che ci arriva, possiamo capire quanto è distante. Quella relazione oggi porta il suo nome, legge di Leavitt. Prima di Henrietta Leavitt si potevano osservare le stelle. Dopo di lei si cominciò davvero a capire quanto lontane fosse. Astronomi importanti, grazie alla sua scoperta, iniziarono a dimostrare che la Via Lattea era enormemente più grande di quanto si pensasse e che il Sole non si trovava affatto al suo centro e che la Via Lattea non era l'universo, era soltanto una galassia tra moltissime altre galassie e che addirittura l'universo si espande. E tutto questo grazie a Henrietta, che aveva consegnato il metro per misurare la distanza dalle stelle. Henrietta però vide pochissimo di tutto questo. Morì di tumore il 12 dicembre del 1921, aveva solo 53 anni. 4 anni dopo la sua morte, accadde qualcosa che rende questa storia ancora più amara. Nel 1925 il matematico svedese Gösta Mittag-Leffler scrisse ad Harvard. Era rimasto talmente impressionato dalla scoperta di Henrietta da pensare di proporla per il premio Nobel per la fisica. Nella lettera si rivolgeva direttamente a lei. «Stimata Miss Leavitt, nessuno gli aveva detto che Henrietta era morta 4 anni prima e il Nobel non può essere attribuito postumo. Quindi la candidatura non ebbe seguito. Per decenni il suo nome rimase molto meno conosciuto di quelli degli uomini che avevano utilizzato la sua scoperta per ridisegnare l'universo. Ma alla base delle loro misurazioni c'era il lavoro silenzioso di una donna quasi sorda, seduta davanti a migliaia di laser fotografiche. Non possiamo però dire che fu una scienziata ignorata dagli uomini. Il suo talento era riconosciuto, ma lavorava dentro un sistema nel quale una donna aveva pochissima autonomia nel decidere quali problemi affrontare. Henrietta Leavitt non costruì un telescopio, non formulò una teoria sull'origine del cosmo, fece qualcosa di apparentemente molto più modesto. Guardò migliaia di piccoli punti neri impressi sul vetro e si accorse che alcuni pulsavano seguendo una regola. Da quella regola nacque il primo grande metro con cui l'umanità poté misurare le profondità dell'universo.
0: Storia e storie.

L'ultima canzone di Alex Warren è Emerald Eyes, appena ascoltata su Rete 1. Dicevamo, lo stiamo già dicendo da lunedì per la verità, che sarà un fine settimana ricchissimo per tutti gli eventi che ci saranno in concomitanza. Gli

sabato e domenica. Ve lo dico oggi perché per iscriversi all'iniziativa di cui vi parlo ci si può iscrivere entro domani. Il Parco Archeologico di Tremona invita i bambini e i ragazzi, l'età la possiamo definire tra gli 8 e i 16 anni, ad andare indietro nel tempo alla scoperta della vita in un villaggio medievale. Ci saranno visite, diversi eventi, momenti di incontro, proprio grazie alle giornate europee del patrimonio che riescono a farci aprire questo sguardo sia sul passato sia sul futuro. L'occasione è quella del tema, per l'occasione hanno scelto il tema in pericolo, punto di domanda, per riflettere sui rischi che possono minacciare il patrimonio culturale, le opportunità, le nuove soluzioni per conservarlo e valorizzarlo. Si partecipa gratuitamente, ma come vi dicevo, vi consiglio di iscrivervi parco-archeologico.ch.

0: passaggi.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi, sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, bisognerà attendere l'esito dell'inchiesta per capire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina verso le 9.30 nella vecchia centrale idroelettrica del Rito Mappiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi resi noti dalle autorità ticinesi, due persone sono rimaste ferite in modo grave. Come detto, ancora tutto da chiarire, pare che vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Un cacciatore 66enne morto ieri in Vallumnezia in seguito ad una caduta in una zona impervia. Lo comunicano le autorità grigionesi, allertate per il mancato rientro dell'uomo che partecipava ad una battuta di caccia. Vano l'intervento dei soccorritori. Il gruppo statunitense Zimmer Biomet, attivo nel settore delle tecnologie mediche, potrebbe tagliare fino a 580 posti di lavoro nella sua sede di Winterthur, sede che ad oggi occupa 730 persone. A darne notizia la stessa azienda, che intende riorganizzare la produzione, ha avviato una consultazione con sindacati e personale. L'inquinamento da microplastiche nelle mani è più importante di quanto stimato finora, quanto emerge da uno studio del Politecnico Federale di Losanna, secondo cui la concentrazione di questi inquinanti potrebbe essere 650 volte più alta di quanto ipotizzato. Le microplastiche, il cui degrado richiede decenni se non secoli, sono conseguenza soprattutto della degradazione di plastiche che sono oramai presenti ovunque, dagli oceani ai fiumi, passando dai laghi fino al suolo. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale serba, ovvero il Parlamento, e ha indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre. Tra poco più di un mese e 15 i cittadini saranno chiamati nuovamente ai seggi, un passo preannunciato nelle scorse ore e che segue la richiesta inoltrata in tal senso dal governo della fine anticipata della legislatura. In tutto il mondo 93 milioni di bambini non frequentano la scuola a causa di conflitti e restano lontani dall'istruzione per mesi o anni. Il quadro di una indagine dell'UNICEF pubblicato in occasione della Giornata internazionale per la protezione dell'istruzione. Dal 2005 al 2025, sottolinea in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, nei paesi in guerra sono stati registrati almeno 15.000 attacchi. In queste realtà il 90% dei fanciulli di 10 anni non era in grado di leggere un testo semplice.
3: E prima di concludere il notiziario, velocemente, sono Alessandro Broggini. È appena arrivato in redazione il comunicato della polizia che è relativo all'incidente alla diga del Ritom di questo mattino. Purtroppo, ve la leggo così come è arrivata adesso, i due operai sono morti per le ferite che hanno riportato, lo ricordo, durante il crollo di una parte dell'edificio della diga dove stavano lavorando.
2: Grazie Alessandro Broggini, maggiori dettagli come detto nei prossimi appuntamenti informativi.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 6 km a partire da Quinto, attese di un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona e nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino. Ancora tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: Jennifer Lopez questa settimana con Enrico Alberti, grazie a questo giro storico sul mondo del divano, questo oggetto d'arredamento che hanno quasi tutti in casa, mi è venuto anche molto da riflettere a livello personale. È vero, riflettevamo ieri, che il divano e ciò che lo circonda pone inevitabilmente l'attenzione su quali sono le cose su cui ci soffermiamo di più nella nostra vita in casa. È anche vero che spesso l'acquisto del divano può essere anche un esborso, quindi un acquisto piuttosto costoso, non lo si cambia così spesso come potremmo fare con una sedia. E anche un po' da qui parte qualche riflessione che possiamo fare anche nel nostro piccolo dall'excursus storico che ci viene ora proposto.
1: Bentrovati da Enrico Alberti a questo terzo appuntamento. Protagonista delle nostre 5 puntate è il divano, e oggi parliamo del divano che cambia addirittura il corpo. Il comfort non è un valore immutabile, anche il modo nel quale consideriamo accettabile tenere il corpo è cambiato storicamente, se ci pensiamo. Negli anni 60 la postura, per esempio, diventò anche una questione culturale. Il Museo Nazionale Svizzero racconta il passaggio dal sedersi composti a tavola allo sdraiarsi e lasciarsi andare su divani, tappeti e poltrone a sacco.
2: Tutti i divani.
1: Sedersi per terra, organizzare un sit-in o rifiutare i mobili tradizionali poteva esprimere il rigetto delle convenzioni borghesi. Persino quindi stare seduti poteva diventare un gesto di contestazione. Proprio in quegli anni il salotto formale, riservato agli ospiti e mantenuto sempre in ordine, cominciava a perdere centralità. Il corpo quindi non doveva più adeguarsi necessariamente al mobile, era il mobile a dover assecondare il corpo. Quindi sedute più basse, imbottiture più morbide, elementi modulari, cuscini mobili, forme senza una posizione obbligatoria.
3: È colorata, mobile e facilmente trasportabile, e nel 2020 si è aggiudicata il compasso d'oro alla carriera. Nell'immaginario collettivo ricordiamo il grande Paolo Villaggio, che impersonava Fracchia, che cercava di accomodarsi nel modo migliore possibile di fronte al mega direttore Gianni Agus.
4: Si accomodi, prego.
5: Sulla poltrona?
4: Sulla poltrona.
5: Ecco, ecco qua. Non è meglio che mi metta
4: lì sulla poltrona? Eccomi. È a suo agio?
5: Sì.
4: Eh?
5: Oh, molto.
4: Oh. Allora?
5: Oh. Oh.
4: Ma dov'è? Ma cosa qua?
1: Pensiamo alla fine degli anni 60, quando nel 68 gli architetti e designer Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro progettarono la poltrona sacco. Il MoMA di New York, il Museum of Modern Art, la descrive come un involucro riempito solo parzialmente di palline di polistirene, capace di adattarsi al corpo in moltissime posizioni. Uno dei progettisti la paragonò alla neve. Ci si getta dentro e vi si lascia la propria impronta. E questa è una rivoluzione. Il mobile non prescrive più esattamente come sedersi. Morbido non significa automaticamente comodo. Una seduta può apparire comodissima per pochi minuti e diventare scomoda dopo mezz'ora. Il comfort dipende quindi dal rapporto tra altezza, profondità, sostegno della schiena, consistenza dell'imbottitura, altezza di chiusa il mobile, attività svolta. Dopo secoli di mobili che imponevano la postura, abbiamo chiesto al divano di adattarsi a noi. Ma una seduta che ci fa sprofondare è davvero sempre una seduta comoda? Chiediamo quindi a Vanessa De Angelis, interior designer, che cosa rende davvero comodo un divano. Non quello che immaginiamo, ma quello che funziona davvero.
6: Il divano che funziona veramente. La domanda. Credo che il divano perfetto in realtà andrebbe modificato col trascorrere dei nostri anni. Studenti e giovanissimi alla prima esperienza fuori casa possono trovare estremamente comodo e funzionale un materasso poggiato su dei pallet con 4 cuscini, mentre uno scapolone o una giovane famiglia cercheranno un divano, permettimi il termine, da sbacco, con le sedute morbide e profonde, così da sprofondare mentre mangiando dei popcorn si gustano un bel film.
7: I divani troppo vecchi hanno troppe storie da raccontare.
6: Se invece sei già piuttosto cresciutello, una seduta alta e corta aiuterà le tue ginocchia a non maledirti ogni volta che ti siedi o ti alzi. Lo schienale alto e inclinato, che riduce la pressione sulla colonna vertebrale, renderà il tutto più confortevole. Direi che la regola resta sempre la stessa: bisogna identificare come prima cosa le necessità dell'individuo e in un secondo tempo ci si può dedicare a quello che è estetica, scegliendo forma, disposizione e colori.
1: Abbiamo liberato il corpo, ma non sempre il divano. In molte case, infatti, continua a svolgere un altro compito, cioè rappresentare chi siamo, quanto possiamo spendere e che immagine vogliamo offrire agli ospiti. Nel prossimo appuntamento incontreremo il divano più paradossale, quello comprato per essere ammirato, ma sul quale nessuno può sedersi.
8: Guarda caso!

Questa è stata la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso, l'abbiamo ascoltata spesso qui su Rete 1. Un paio d'ore fa concludevamo la nostra chiacchierata con Alessandro Bertoglio, collegato per noi dal Festival Cinematografico di Venezia, raccontando che alcuni di questi film verranno anche poi presentati nei prossimi appuntamenti cinematografici che coinvolgono la Svizzera. Il primo in ordine di tempo sarà lo Zurich Film Festival, 22esima edizione, si parte il 24 di settembre, quindi praticamente non tra moltissimo, un paio di settimane ci siamo, ed è proprio notizia di queste ore un ottimo arrivo in quella dello Zurich Film Festival. L'attore, ma anche sceneggiatore, ma anche regista statunitense John Turturro sarà lui a prendersi il Golden Eye Award del festival per la sua carriera e in particolare per un suo ruolo. Per quanto riguarda Turturro, beh, si capisce, no, dal nome, le origini lontane italiane, anche se lui è naturalmente statunitense. 40 anni di carriera, grandissimo successo a Hollywood con i fratelli Coen, è stato anche ha avuto anche riconoscimento come miglior attore al Festival di Cannes, ma è stato premiato anche con i David di Donatello, qualche pellicola, il Grande Lebowski per esempio, eravamo nel 98, ma anche per esempio con Nanni Moretti compare in Mia Madre, ha recitato nei film di Spike Lee. Insomma, avremo modo di parlarne parecchio, poi è stato anche tanto in televisione. Questo debutto invece alla regia era quello del 92, aveva preso un premio al Festival di Cannes ed era stato presentato, ripeto, nel 92 in Piazza Grande al Locarno Film Festival, il suo primo film da regista, quindi in un certo senso un chiudere il cerchio e un tornare, immagino, molto volentieri in Svizzera. Il premio gli verrà riconosciuto il 26 di settembre a Zurigo, quindi il primo sabato del festival, che, come dicevo, parte il 24. A proposito di film, mi do comunque qualche segnalazione per questa sera in TV prima di salutarci, ma lo facciamo tra poco.

Tracy and the Sunshine Band, naturalmente eravamo nel 1975. Prima di noi, alla consulenza, Carlotta Moccetti ha incontrato la sommelier Elena Mozzini, perché naturalmente settembre è anche mese di vendemmia, un momento molto emozionante per chi vive il mondo del vino, tra tradizione, cultura, feste, oltre che al calice in sé. Ne parlo, ne faccio riferimento, perché stasera su La 1 alle 23 c'è un film in prima visione, commedia, quindi qualcosa di un po' leggero, è una pellicola francese, si chiama La Degustazione. Lui è un enologo, tra l'altro ha qualche problema cardiaco. Un giorno nel suo negozio entra una signora, una lei, che fa l'ostetrica, è single e di vini non sa niente, vuole iscriversi a un corso di degustazione. Naturalmente c'è subito il colpo di fulmine, però hanno qualche ostacolo, mettiamola così. Prima visione questa sera sulla 1 alle 23, si chiama La Degustazione. Prima che cosa c'è? Beh, una nuova puntata del telefilm, io continuo affezionata a definirli telefilm e non serie TV, The Rookie. Siamo nell'ottava stagione, ormai episodio 9. Harper e Miles vengono affiancati in un'indagine, devono interrogare un rapinatore che è sopravvissuto a una sparatoria. Nel frattempo altri due colleghi indagano su una rapina misteriosa e vabbè, non vi dico di più. Stasera alle 20:40 scoprirete tutto sulla 1 con The Rookie. Prima di

0: Axel, non c'è molto da ridere, però cosa faccio? Allora, ricominciamo. Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
1: È un lungo viaggio, sì.
0: Esatto, ho già capito dove volevo andare a parare, perché tra poco tu racconti la viabilità a tutti gli ascoltatori che tra un attimo iniziano a ascoltarti in tempo reale con tutte le notizie di giornata, le ultime ore, le novità sportive, eccetera, eccetera. Ma di solito una delle prime informazioni da dare è c'è traffico, e poi è un classico, no? A quest'ora è normale. Però ho sbirciato anch'io il bollettino che dai tra poco e ho pensato, mi sa che ti ascolterò a lungo mentre sono in auto rientrando a casa oggi.
1: Si vede, posso dire che si vede che piove forte fuori, sì, e quindi vabbè, tanta gente ha preso la macchina.
0: È il classico del periodo, è così. Allora, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia sin qui. Sono Elisa Manca, vi lascio appunto con Axel Belloni. Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1. A presto, ciao.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adotta una gallina, salvala dal macello. Potrebbe essere questo lo slogan dell'azienda Ugly Fruits per salvare 500 galline a Ginevra. Quando una gallina raggiunge un anno di vita, viene considerata riformata. Citiamo, non è malata, non è vecchia, è in piena salute e può deporre uova ancora per almeno 5 anni della sua vita, ma ne produce leggermente meno e il guscio di queste uova risulta un po' più fragile. In altre parole, le galline che hanno più di un anno di età non sono più così tanto redditizie, cioè la vendita delle loro uova non compensa quanto si spende per mantenerle e per questo motivo finiscono, o perlomeno rischiano di finire, al macello. Un destino che rischiavano ben 500 galline a Ginevra, e allora Ugly Fruits, che normalmente si occupa di recuperare frutta invenduta, ha lanciato una campagna di adozione da 5 a 10 franchi per gallina per dar loro una seconda vita, o meglio una vita leggermente più lunga. L'iniziativa si chiama Adopt une Cocotte e se siete interessate potete prenotare la vostra gallina domestica alla Ferme du Lignon, ovviamente a Ginevra. Buon pomeriggio da Axel Belloni, questa è Rete 1 e questo è Tempo Reale, sono le 16:30, eccoci qua anche di mercoledì. Allora, ben arrivati, ben arrivate, le notizie in tempo reale, come dice il titolo del nostro programma. Come ci ha anticipato Elisa Manca pochi secondi fa, c'è parecchio da dire per quanto riguarda la situazione del traffico prima di andare sulle notizie di giornata, e allora partiamo da lì. Sulla 2 il traffico è congestionato già da Lugano Nord e alla galleria di Grancia in direzione di Chiasso, poi ci sono rallentamenti tra la galleria di San Nicolao e Lugano Nord, ma anche nella direzione opposta, quindi sia da Lugano Nord alla galleria di Grancia, sia dalla galleria di San Nicolao verso Lugano Nord, quindi verso nord. Poi sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna a partire da Quinto, le attese sono di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono poi forti rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino, sulla via cantonale da Lamone, tra Lamone e Massagno in direzione di Lugano, tra Bioggio e Manno in direzione di Gravesano e infine tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Insomma, c'è parecchio traffico sulle strade e noi siamo qui anche per aggiornarvi da questo punto di vista. Allora, il nostro sommario, come sempre, in tre notizie, il giro del mondo fino ad arrivare a casa nostra. Partiamo dal mondo e partiamo dalla Serbia. Sciolto il Parlamento, si va alle elezioni anticipate. Oggi il presidente serbo Aleksandar Vučić ha sciolto il Parlamento e ha convocato per il 25 ottobre elezioni anticipate, praticamente di 2 anni rispetto alla scadenza naturale del Parlamento. La decisione arriva dopo le proteste antigovernative che scuotono la Serbia ormai dal 2024 e quindi va incontro ad una richiesta proprio del movimento di protesta. La protesta è portata avanti dal mondo studentesco che lamenta corruzione e scarsa trasparenza. In particolare la goccia che ha fatto traboccare il vaso di questa protesta è stato il crollo della stazione di Novi Sad con la morte di 16 persone nel 2024. Alle elezioni di ottobre ci sarà quindi anche lo stesso movimento studentesco con una propria lista elettorale. mentre Vučić, che è alla presidenza dal 2017, ha dichiarato di volersi dimettere dalla presidenza dopo aver indetto queste elezioni, lasciando intendere così di volersi candidare a primo ministro. Intanto, per sopperire parzialmente alla crisi del paese, il governo serbo ha annunciato che distribuirà 980 milioni di euro a determinate categorie di cittadini in difficoltà a causa della crisi energetica e del rincaro dei prezzi. Annuncio delle elezioni che arriva in un momento delicato per la Serbia, con i rapporti sempre più tesi con l'Unione Europea, ma anche con alcuni paesi vicini, dopo la recente partecipazione di alcuni esponenti del governo serbo ai funerali del generale, ex generale e criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella guerra nell'ex Jugoslavia. Veniamo in Svizzera. Da fine ottobre tornano i voli di Swiss con gli Emirati Arabi Uniti. Dal 27 ottobre Swiss quindi riprenderà i collegamenti tra Zurigo e Dubai con un volo al giorno. La compagnia Swiss sottolinea che però la decisione resta legata all'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Swiss, che aveva interrotto a lungo la tratta durante i primi mesi della crisi tra Stati Uniti e Iran, voli che poi erano ripresi per poi essere nuovamente sospesi a inizio settembre. In ogni caso, Swiss ha annunciato di monitorare costantemente gli sviluppi in coordinamento con le autorità svizzere, con le autorità emiratine e con il gruppo Lufthansa di cui fa parte. E chiudiamo con la notizia del giorno che riguarda la Svizzera italiana. C'è stata un'esplosione questa mattina alla centrale idroelettrica del Ritom di Piotta, morti due operai. Il comunicato della polizia cantonale riferisce di un grave infortunio sul lavoro nel quale hanno perso la vita due operai che stavano lavorando all'interno della centrale. Poco dopo le 9:30 di questa mattina è stato segnalato un incendio all'interno della struttura. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, oltre alla polizia che ha appunto isolato la zona. Al momento non si sanno ancora le cause precise del fatto, ma stando ad una prima ricostruzione, un'esplosione ha coinvolto i due operai che poi sono deceduti a causa delle gravi ferite. Un'inchiesta è stata aperta, inoltre anche la struttura ha riportato ingenti danni. Ricordiamo che alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom sono stati installati di recente nuovi macchinari elettrici proprio nell'ambito dei lavori di rinnovamento che dovrebbero concludersi nei prossimi mesi. Thank you.

0: LP con Don't Stop si è fermato in realtà a causa di un guasto tecnico. Il sistema britannico di controllo del traffico aereo creando nella giornata di ieri e poi di conseguenza anche sulla giornata di oggi diversi disagi al traffico aereo nel Regno Unito. C'è stato un grave guasto tecnico appunto al sistema britannico di controllo del traffico aereo e quindi nella giornata ieri in particolare gli aeroporti, diversi aeroporti di Londra e l'aeroporto di Manchester sono rimasti bloccati e quindi chiusi al traffico aereo. Guardando gli ultimi aggiornamenti all'altezza diciamo della a metà giornata di oggi erano stati cancellati 1746 voli mentre 327 questo per quanto riguarda ieri, 327 riguardavano la giornata di oggi. Andando con ordine, l'ente britannico che controlla il traffico aereo ha parlato di un guasto molto complesso che al momento si è risolto, ma poi la coda e la scia di disagi è stata parecchio lunga e quindi anche per il ritorno alla normalità, lo vediamo dagli oltre 300 voli cancellati oggi, ci vuole insomma del tempo. Ad essere colpiti in particolare sono gli aeroporti di Londra, di Heathrow, Gatwick, London City, oltre come dicevo all'aeroporto di Manchester. Ci sono stati disagi per diverse compagnie aeree, ovviamente anche la Swiss ha visto nella giornata di ieri oltre una ventina di voli cancellati e qualcosa come quasi 3.000 passeggeri che sono stati toccati da questi disagi. Tutti i passeggeri che Swiss ha annunciato sono stati riprenotati automaticamente sul primo volo disponibile successivo, ma intanto ci sono stati disagi. La compagnia maggiormente colpita è la British Airways, che ha cancellato ha dovuto dirottare oltre un centinaio di voli soltanto ieri e si parla di decine di migliaia di passeggeri colpiti. La grossa domanda come sempre è per colpa di chi? Secondo un'agenzia uscita un'oretta fa che cita delle fonti del Corriere della Sera, ci sarebbe l'ipotesi di un piano di volo militare inserito nel sistema informatico con delle indicazioni sbagliate e questo avrebbe mandato in tilt il sistema. In ogni caso questo grosso disagio ha riaperto il dibattito sull'affidabilità o l'inaffidabilità del sistema britannico di controllo aereo, visto che già nel 2023 c'era stato un grave guasto che aveva messo a terra 700.000 passeggeri. Ebbene, secondo gli ultimi aggiornamenti parrebbe si sia trattato di di cause molto simili e quindi ecco che alcuni hanno puntato il dito contro l'ente britannico che controlla il traffico aereo, in primis Ryanair, che addirittura ha chiesto le dimissioni del direttore dell'ente britannico del controllo del traffico aereo, il quale si è scusato già inizio giornata di oggi, si è assunto le sue responsabilità, ma per ora non ci sono le dimissioni. Insomma, traffico aereo piuttosto perturbato per chi vola sul Regno Unito in questo momento.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: 16.45 verso quest'ora, praticamente tutti i giorni apriamo delle finestre su dei contenuti della nostra redazione dell'informazione, lo facciamo con i colleghi di Falò, lo facciamo con i colleghi di Pattichiari, lo facciamo da questo settembre anche con i colleghi della redazione RSI Info, sono quelli che leggete sul Teletext, sono quelli che leggete sul nostro sito, sono quelli che vedete anche sui vari social della RSI. Federica Ciommiento mi ha raggiunto, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo dal fatto che oggi parliamo di vari studi che parlano di vendita regolamentata di cannabis. Voi siete usciti con un video che si può trovare, partiamo da lì, da dove si può trovare questo video?
1: Ma noi abbiamo una pagina Instagram, RSI Info, da non confondere con RSI Online, che invece riguarda proprio tutta la RSI. Ce l'abbiamo anche su Facebook e si possono trovare anche i nostri contenuti sul sito e su YouTube, sempre la pagina di RSI Info, quindi l'informazione.
0: In questo caso, con questo reel, con questo video, voi andate dietro una notizia. Di cosa si tratta?
1: Beh, abbiamo parlato dei risultati intermedi di uno studio che è in corso in tre città. Si tratta di Berna, Lucerna e Bien, ma in realtà ci sono tantissimi altri studi che stanno portando avanti altri cantoni, come per esempio Losanna, e riguarda proprio il fatto che a quanto pare regolamentare la cannabis, ovvero venderla in farmacia, diciamo che non aumenterebbe i rischi, anzi li ridurrebbe, perché in farmacia in sostanza è più controllata la vendita, vengono dati dei consigli e quindi le persone sono magari portate a fare un tipo di consumo che magari è un pochettino meno rischioso rispetto, diciamo, al classico spinello. Quindi ci sono delle soluzioni che si possono prendere per via orale, ci sono lo svapo, insomma ci sono delle soluzioni un po' diverse che riducono il rischio, perché la Confederazione anche a riguardo di droghe eccetera punta a ridurre il rischio, ecco, non proprio a dire no, non si fa, assolutamente zero.
0: Sì, sappiamo oltretutto che proprio a livello federale da tempo si sta discutendo anche una revisione sulla legge proprio che regolamenta la cannabis. È importante dire, tu hai detto vendita in farmacia, è importante dire che nella fattispecie questi studi riguardano il consumo di cannabis a scopo ricreativo.
1: Esatto, tutto quello che riguarda invece diciamo a scopo medico, quello è un altro aspetto, un altro ambiente.
0: Sì, aggiungo soltanto questa cosa: dal 1 agosto del 2022, per quanto riguarda il consumo ad uso medico, i medici possono prescrivere farmaci a base di canapa e lo possono fare senza l'autorizzazione dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, ma dietro prescrizioni e ricetta medica ben precisa. Hai detto la farmacia è evidentemente un ambiente controllato e quindi anche i prodotti sono maggiormente controllati.
1: Sì, in sostanza tutti i prodotti vengono da una filiera controllata, dal momento, diciamo, della coltivazione alla trasformazione eccetera, perché si sa che il problema principale del mercato nero è quello proprio che le sostanze vengono tagliate o comunque possono avere delle altre sostanze all'interno che sono molto dannose per la salute.
0: Certo, se ne parla anche per quanto riguarda altre droghe, ma anche per quanto riguarda la cannabis. Qualcuno potrebbe dire, in realtà permettendo la vendita in farmacia, in realtà si rende più facile l'acquisto di una sostanza che comunque rimane comunque uno stupefacente.
1: Sì, infatti appunto restando nell'ottica della riduzione del rischio, anche questi progetti cercano di evitare che ci siano nuovi consumatori, ma piuttosto di incentrarsi sui consumatori che ci sono già. Lo fanno in alcuni modi, per esempio un modo è che costa leggermente di più il prodotto, il fatto che non viene fatta pubblicità, che il packaging non è colorato, attrattivo, eccetera, e che ci sono degli orari di vendita stretti quando la farmacia è aperta, quindi non è che di notte, eccetera, puoi comprare. Ecco, questi piccoli accorgimenti servono a evitare di incentivare comunque un consumo, ma piuttosto di trattare persone che già lo consumano a scegliere una via più sicura ed eventualmente poi magari anche a ridurre, ma questo chiaramente poi dipende da persona a persona.
0: Hai detto sono valori intermedi di uno studio intermedio, vuol dire che questo studio va avanti e prima lo dicevi, ci sono al di là di queste tre città svizzere altre città, altre zone della della Svizzera che si stanno muovendo verso la sperimentazione.
1: Sì, in questo studio qua principale smetteranno di vendere, diciamo, in farmacia questi prodotti a fine ottobre 2028, ma lo studio va avanti per seguire chi ha partecipato fino a fine 2029. Poi appunto in altre città svizzere, in altri cantoni ci sono altri studi, anche questi serviranno poi a capire e ad avere delle informazioni in più per quanto riguarda poi la nuova legge.
0: Nuova legge, lo ricordiamo, la Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Nazionale, quindi il Consiglio Nazionale, sta elaborando una nuova legge che potrebbe prevedere un accesso regolamentato alla cannabis, ricordiamo, per gli adulti, e tutta questa serie di studi vanno in questa direzione. Federica Ciommento, grazie per averci parlato di questa notizia. Ti lascio ricordare ancora dove si può trovare, dove si può rivedere, perché ovviamente si può vedere all'infinito il reel.
1: Assolutamente, abbiamo sempre tutto sulle nostre pagine social di RSI Info, quindi YouTube, Instagram e Facebook, come anche sul sito online. Basta andare nella casellina informazione, la trovate.
0: Grazie mille, buon lavoro, buona serata.
1: Ciao, grazie a voi.

0: 16:54 in tempo reale ci colleghiamo con Locarno Monti e ritroviamo Lorenzo Di Marco. Buonasera Lorenzo, ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, sono arrivate le piogge, insomma, nella giornata di oggi. C'è qualcosa da questo punto di vista, prima di andare poi sulla previsione, da segnalarci?
1: Direi di no, più o meno è arrivato quello che ci aspettavamo, è cominciato verso il Ticino centrale per poi interessare in parte anche adesso quasi totalmente il Sottoceneri, e queste precipitazioni si è trattato di rovesci, a tratti anche qualche temporale, anche se devo dire qui a Locarno ha fatto anche dei bei scrosci, quindi qualcosina ha portato a livello di precipitazioni.
0: Mi ha colpito questa notizia di prima mattina quando si parlava di questo numero record di 12.000 fulmini in una notte registrati da Meteo Svizzera in tutta la Svizzera, ecco, sono numeri, chiedo a te, sono numeri importanti per questo periodo, cioè per inizio settembre?
1: Sì, allora, quando si contano i fulmini, sempre un po' è difficile perché bisogna contestualizzare, perché ci sono tanti tipi diversi di fulmini. Se contiamo, per contestualizzare questo 12.000, dico, sì. Se contiamo i fulmini cloud to ground, che sono quelli che dalla nube arrivano a colpire la terra, in media, in tutto il territorio elvetico, su tutto l'anno siamo tra i 60 e gli 80.000. Poi se contiamo anche le varie ramificazioni, fulmini, intra-cloud, quelli che restano diciamo tra le nuvole, quelli che non toccano terra e quant'altro, si può arrivare anche a fare un per 4 del numero, quindi sempre un po' difficile. Quei 12.000 lì non sono solo quelli che sono arrivati a terra, tutto quanto, quindi da prendere un po' con cognizione di causa.
0: Ok, ecco. Sono anche quelli che vediamo all'interno delle nuvole.
1: Esatto, sì, però comunque ecco, è stato un passaggio perturbato piuttosto attivo a livello elettrico proprio.
0: Andando sulla serata e sulla giornata di domani, come si conclude la giornata e come sarà la giornata di domani, Lorenzo?
1: Sì, allora, la giornata al sud si concluderà con questi rovesci che pian pianino cesseranno nelle valli superiori, è già arrivato il vento da nord, dunque interesseranno ancora piuttosto il Ticino centro-meridionale e in parte anche i Grigioni. A nord delle Alpi invece le schiarite arrivano a partire da ovest, dietro al fronte freddo che oggi molto lentamente ci ha attraversato, arriva l'aria più fresca e secca anche. E questo domani a nord delle Alpi porterà poi una giornata prevalentemente soleggiata sull'altopiano con un po' più di nuvolosità residua soprattutto lungo le prealpi nelle Alpi e verso i Grigioni ancora qualche debole precipitazione, mentre al sud siamo ancora al margine di una depressione che si andrà a formare sotto vento sul Golfo di Genova e questo porterà ancora una tendenza a rovesci temporali, direi piuttosto no, però tendenza a rovesci sul Ticino centro-meridionale che fino alle ore centrali saranno possibili, poi dal pomeriggio arriverà l'aria più secca anche al sud, quindi poi diminuisce questa tendenza.
0: Grazie Lorenzo per le spiegazioni, ma anche per la previsione. Ti auguro una buona serata, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto. You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: E con Jack Reddix siamo arrivati alle 17 e un minuto, quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano perché due operai sono morti questa mattina verso le 9.30 nella vecchia centrale idroelettrica del Rito Mappiotta in Valle Leventina a causa di un incidente sul lavoro. I dettagli con Cristian Gilardoni.
2: L'esplosione è avvenuta dopo le 9.30 di questa mattina dentro lo stabile della vecchia centrale idroelettrica, quella inaugurata nel 1917. Si tratta dell'edificio dove viene attualmente prodotta l'elettricità, visto che i nuovi generatori non sono ancora in funzione. Anche il vecchio immobile fa però parte del cantiere che avrebbe dovuto concludersi tra pochi mesi per il rinnovo della centrale, perché ospita dei convertitori di frequenza del nuovo progetto. Al momento non sono note le cause dell'esplosione che ha coinvolto i due operai che erano dipendenti di AET. L'azienda elettrica ticinese è proprietaria di un quarto della nuova centrale idroelettrica, mentre gli altri tre quarti sono delle Ferrovie Federali Svizzere. La vecchia centrale è invece solo delle FFS. In un comunicato stampa congiunto, i vertici delle due società esprimono il loro cordoglio ai familiari delle vittime e si dicono profondamente scossi dal tragico incidente. Stando a nostre informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata al piano interrato dello stabile. Dopo l'esplosione è divampato un incendio e la struttura ha riportato danni ingenti.
1: Grazie Cristian Gilardoni. Il resto della cronaca ora. Due morti e due feriti gravi è il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore nei cantoni Giura e Vaud. A Etivà a perdere la vita è stato un 17enne che si è scontrato frontalmente con la sua moto con un trattore che viaggiava sulla corsia opposta. Una donna invece è morta nello scontro frontale fra due auto sulla 16 poco dopo l'uscita di Moutier Sud. Nell'incidente ferite in modo serio anche altre due persone a bordo dei veicoli. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche imponendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento con la quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet, nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo, previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente. Mosca apre a possibili colloqui con Washington e Kiev per mettere fine alla guerra russo-ucraina. A parlare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Rubio, secondo cui una tabella di marcia per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. Al momento non esiste una tabella di marcia, ha precisato Peskov, che ha lasciato però la porta aperta ad una ripresa dei negoziati. La Norvegia ha reso l'ultimo omaggio a re Harald V, morto lo scorso 28 agosto all'età di 89 anni. Oggi infatti si sono svolti i funerali alla presenza di leader internazionali e teste coronate giunte da tutto il mondo. Alla cerimonia nella cattedrale luterana di Oslo, presente anche la Svizzera, rappresentata dall'ex consigliera federale Viola Amherst. Conflitti internazionali a caldo frenano la voglia di viaggi nella Confederazione, dove le principali compagnie registrano un calo di prenotazioni. E quanto emerge dai dati raccolti dalla Federazione Svizzera di Viaggi, che per il 2026 prevede un calo del fatturato fino al 10% su base annua. Tra le mete meno richieste, gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Domani a sud delle Alpi previsto tempo in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: La sigla di Tempo Reale, sono le 17:05 minuti, ben arrivati per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento da Axel Belloni. Allora andiamo rapidamente ad aggiornarvi sulla situazione stradale. Sulla 13 la galleria Mappo Morettina è chiusa in direzione di Bellinzona a causa di un incidente. Sulla 2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso, così come tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao nella direzione opposta. Poi sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono poi forti rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino, a Lugano su via San Gottardo e via Clemente Maraini in direzione di Paradiso, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Bioggio e Manno nella direzione opposta. E a proposito di traffico, il bollettino di Via Suisse ovviamente con le informazioni ufficiali verificate, poi ci siete anche voi allo 076-321-1113 e ci arriva un messaggio, lo possiamo dire, dalla nostra collega Elisa Manca che si è appena messa in strada e ci dice: alla rotonda di Lugano Nord il traffico è particolarmente rallentato per chi vuole prendere la Vedeggio Cassarate. Quindi ripetiamo, Lugano Nord, accesso Vedeggio Cassarate particolarmente difficoltoso. Cominciamo questa seconda parte di Temporeale con Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: Siamo arrivati al momento di guardare la puntata di Modem di domani mattina. Mi ha raggiunto Alan Crameri. Ben arrivato, Alan.
1: Ciao Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, domani si guarderà ad uno dei due temi in votazione federale alla fine del mese.
1: Sì.
0: Si parla di neutralità.
1: L'iniziativa sulla neutralità lanciata da Christoph Blocher, essenzialmente il vecchio consigliere federale, l'ex consigliere federale, dico vecchio perché in tedesco dicono Altbundesrat, no? L'ex consigliere federale, come sempre è una delle figure principali ancora dell'UDC, nonostante sia non sia più nella politica attiva, ha lanciato questa iniziativa sulla neutralità, che ha il grande vantaggio, se vuoi, di portare alla discussione popolare, cioè tra tutti i cittadini, su cosa sia questa neutralità veramente quando le cose, quando il gioco si fa serio.
0: Certo.
1: Perché dopo l'invasione in Ucraina da parte dell'esercito russo, l'invasione su larga scala del 2022, la questione si è posta per la Svizzera, no? Vi ricorderete forse quei primi giorni, anche il consigliere federale ci ha impiegato alcuni giorni per capire come interpretare la neutralità in questa situazione di fronte a un aggressore evidente che appunto invade militarmente un'altra nazione. Poi ne ha parlato il Parlamento per qualche anno e adesso finalmente la discussione la possiamo fare anche noi con un voto decisivo, ecco.
0: Sì, anche perché neutralità e diciamo presa di posizione o presa di una posizione non sono esattamente sempre la stessa cosa.
1: No, allora, neutralità si misura essenzialmente in poche cose, di sicuro non nelle dichiarazioni a voce dei politici, quelle esulano dalla neutralità. La neutralità in senso stretto vuol dire che non si aderisce a nessuna alleanza militare, non si aiuta una parte in guerra. Poi c'è la politica della neutralità, che è la sua applicazione, che è un po' il nocciolo della questione adesso, che in soldoni tradotto è: si adottano o no le sanzioni di altre nazioni contro un paese che viola le leggi internazionali, in questo caso la Russia, perché la Russia siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi può mettere il veto alle sanzioni, sì, decise dalle Nazioni Unite, che sarebbero le uniche a rimanere in vigore in caso di sì all'iniziativa, quelle delle Nazioni Unite, mentre la situazione attuale permette al Consiglio federale di adottare, come sta facendo in questo caso, non lo ha fatto sempre in ogni situazione, ma come sta facendo in questo caso dal 2022 nei confronti della Russia, sanzioni contro personalità, persone, politici, esponenti economici e contro aziende russe. Vengono adottate delle sanzioni a livello europeo e la Svizzera le adotta. Questo non sarebbe più possibile in caso di sì alla iniziativa sulla neutralità, e quindi le sanzioni è uno dei dilemmi. Poi ce ne sono altri legati alle collaborazioni militari, quanto se ne possono fare in tempi di pace, fino a quanto ci si può spingere e così via. Quindi vediamo che la neutralità, quando si parla in maniera astratta, come si dice sempre durante i discorsi del primo d'agosto, no? In piazza il sindaco dice noi siamo neutrali, ok, va bene dirlo così in maniera astratta, ma quando poi le cose, i giochi si fanno serie, bisogna tradurla in decisioni concrete, ed è questo che adesso viene messo in discussione con questa iniziativa, che ha il pregio di confrontarci con domande concrete. Un'interpretazione più rigida della neutralità, come chiede l'iniziativa, e un'interpretazione, o lasciamo un'interpretazione più flessibile, come ha detto anche il ministro degli esteri Ignazio Cassis, di questa neutralità caso per caso, seguendo gli interessi puntuali della Svizzera.
0: Hai citato l'iniziativa è portata avanti dall'UDC e da una figura importante storicamente dell'UDC come Christoph Bloch. Sì. Quali sono i fronti dell'iniziativa? Di fatto chi ha portato avanti l'iniziativa, l'abbiamo capito, come si schierano poi gli altri partiti politici in questo momento?
1: L'UDC, tra i grandi partiti, l'unico a dire di sì all'iniziativa è l'UDC, che è sostenuto da l'opposto sullo schieramento politico, dal Partito Comunista in Ticino, da alcuni esponenti dell'estrema sinistra anche in Svizzera romanda, mentre gli altri grandi partiti, di governo, quindi socialisti, centro, PLR, ma anche i verdi, tutti dicono di votare no. Domani a Modem a confrontarsi saranno infatti Marco Chiesa dell'UDC, quindi consigliere agli stati ticinese, che dirà di sì all'iniziativa, e Greta Ghisin sull'altra sedia, diciamo così, di fronte a lui. Lei è consigliera nazionale dei Verdi, la conoscete, che sosterrà gli argomenti a favore del no.
0: Questo è il tema di domani mattina alle 8:30 a Modem. Ne approfitto di averti qua per chiederti, per quanto riguarda invece l'altro oggetto in votazione federale, brevemente se ne parlerà, immagino.
1: Sì, l'iniziativa sull'alimentazione, anche questa un testo interessante. Proporremo nei prossimi giorni un dibattito più breve, quindi una decina di minuti in 6 di sera. Comunque, se ascoltate regolarmente radiogiornali di Mezzogiorno e Mezzo in particolare, o 6 di sera, sentirete, avete già sentito nelle scorse settimane, singoli contributi. Noi scegliamo sempre dei capitoletti legati a una votazione e su quel capitoletto proponiamo argomenti pro e contro, in modo che a spizzichi e bocconi ognuno senta degli argomenti e possa cominciare a farsi un'opinione, certo, un po' prima di quando arriva il materiale di voto, e soprattutto adesso che entriamo nel vivo. Proponiamo anche i dibattiti in questi giorni, no? Negli scorsi giorni, non so te, da me è arrivato negli scorsi giorni
0: il materiale di voto, la busta, sì. Quindi questo per quanto riguarda la radio, lo ricordo ovviamente anche negli altri canali dell'RSI in televisione. Alan Crameri, grazie mille, buon lavoro a te e buon ascolto domani mattina con Modem.
1: Grazie.

Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango. Non è bellissima quando si è fermi nel traffico, posso capirvi. E allora ci segnalano che il traffico è fermo, tutto fermo da Gordola a Locarno. Inoltre vi segnalo che la Mappo Morettina, quindi sulla 13 la galleria Mappo Morettina, è ancora chiusa in direzione di Bellinzona a causa di un incidente avvenuto in precedenza. E poi ci sono i soliti disagi verso sud sulla A2, e ci sono disagi nel Luganese, in particolare in direzione del Malcantone, sulle principali vie d'accesso alla città di Lugano, e nel Mendrisiotto pure ci sono poi dei disagi in direzione delle dogane. Aggiungo e chiudo dicendo che ci sono 5 km di coda anche a partire da Quinto alla Galleria del San Gottardo verso la Svizzera Interna, quindi verso nord. A proposito di strade, due notizie, le mettiamo insieme. Una riguarda la benzina, notizia non positiva, ma visto che parliamo di traffico diamo questa notizia di oggi, perché la benzina, il costo del carburante, non solo la benzina, continua a salire in Svizzera e ha raggiunto in queste ore i livelli più alti di tutto l'anno, di tutto il 2026. Facendo una media, la benzina 95 ha raggiunto quota 2,05 al litro in media, poi magari voi l'avete pagata di più, spero per voi di meno. La 98 2,16 al litro e il diesel 2,30 di media in Svizzera al litro. Da inizio anno e dall'inizio della guerra e della crisi in Medio Oriente, quindi da febbraio, è il livello più alto raggiunto. Secondo il TCS i prezzi dipendono non soltanto da quanto sta succedendo in Medio Oriente, ma dal costo del petrolio, che evidentemente dipende da quanto succede anche a livello geopolitico, dal cambio franco-dollaro, dollaro moneta di riferimento anche per l'acquisto del petrolio, e anche dai costi dei trasporti sul Reno. Lo sappiamo, il Reno, come tutti i fiumi d'Europa e del mondo, ma perlomeno d'Europa, quest'estate sono scesi di livello. Con il livello basso le chiatte fanno fatica a spostarsi e quindi fanno fatica anche a trasportare proprio il carburante, e questo fa salire il prezzo del carburante. Prezzo che ha raggiunto oggi a livello globale, ha superato i $100 al barile. Il prezzo di riferimento del petrolio, il Brent, quindi il cosiddetto prezzo di riferimento del petrolio a livello mondiale, ha superato, è tornato sopra i $100 al barile. E quindi ha raggiunto i livelli di luglio, il che ha evidentemente un impatto sul costo della benzina. E quando la benzina costa tanto, i mezzi di trasporto pubblici potrebbero essere un'alternativa. Così mi leggo all'altra notizia che volevo darvi, perché forse ricorderete, ne avevamo parlato anche qui a tempo reale, credo, che Ginevra dal 1 gennaio 2025, quindi da un anno e mezzo abbondante, ha introdotto il trasporto pubblico gratis per i giovani a metà prezzo per gli anziani. In particolare gli abbonamenti del UniRéseau, che è la comunità tariffaria dei mezzi di trasporto pubblico del Canton Ginevra, sono gratis per i ragazzi di meno di 25 anni che vivono, sono domiciliati a Ginevra o che studiano a Ginevra, e gli stessi abbonamenti sono al 50% per i pensionati o le persone che beneficiano di una rendita di invalidità. Ebbene, dopo un anno e mezzo abbondante sono state tirate le prime somme e sono positive, nel senso che la percentuale di queste categorie, di coloro che hanno beneficiato o di abbonamenti gratis o di sconti al 50%, è passata dal 19%, quindi dal 20% a quasi il 40%. È quasi raddoppiato, quindi è quindi raddoppiata la percentuale di persone che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, non solo bus ma anche treno. Ci sono stati effetti anche sull'utilizzo dell'automobile. Un beneficiario di sconto su tre dice di aver ridotto l'uso dell'automobile. Lo hanno ridotto i giovani l'uso dell'automobile, ma lo hanno ridotto in maniera più importante gli anziani. Anziani che dicono di aver risparmiato dei soldi sull'abbonamento che poi sono finiti in altre spese quotidiane, e quindi questo va nella direzione della tesi del Dipartimento della Mobilità ginevrino, che aveva detto l'impatto di questa riduzione dei costi del trasporto pubblico sarà non solo sul traffico in sé ma anche sul potere d'acquisto. Questa è un po' la conferma. Al di là dei biglietti e al di là del costo dei biglietti, che è uno dei valori che questo studio ha tenuto d'occhio, lo studio ha poi sottoposto un formulario alle persone che hanno beneficiato di questo sconto sulle loro abitudini allo spostamento, e anche qui le risposte sono state molto positive, molto a favore del trasporto pubblico. Quindi, tradotto tutto ciò, nel caso specifico, lo ricordiamo, è di Ginevra, non è un caso assoluto, ma nel caso di Ginevra
rendere i trasporti pubblici molto più convenienti funziona, la gente prende di più i mezzi e meno l'auto, e non lo fa soltanto in teoria ma lo fa anche in pratica. E detto questo, poi ci ascoltiamo una canzone che si intitola Drive Safe, che possiamo dirlo anche a voi.

0: Drive Save si intitola così questa canzone, ci ha portato alle 17:29, ci dà l'assist perfetto per andare a vedere un po' com'è la situazione sulle strade. Ci colleghiamo con Bien. Diana Gatto, buonasera, com'è la situazione a livello di traffico alle quasi 17:30?
1: Buonasera a tutti. Allora, oggi la situazione, come avete già detto più volte, è particolarmente complicata. Iniziamo con nel Canton Berna, sulla A16, la galleria Gretterie è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Tornando in Ticino, sulla A13, la galleria Mappo Morettina è stata riaperta in direzione di Bellinzona. Sulla A2, traffico congestionato tra la galleria di Collina d'Oro e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso, così come tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao nella direzione opposta. Sempre sulla 2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Ascone e Muralto in direzione di Tenero, a Lugano sulle principali vie del centro e all'entrata della galleria Vedeggio Cassarate, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Bioggio e Manno nella direzione opposta.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E alle 17:30 noi siamo pronti a parlare di sport. Mi ha raggiunto anche oggi Patrick Locatelli. Patrick,
3: eccoci.
0: Ben arrivato.
3: Grazie.
0: Eccoci qua. Allora, oggi tantissimo sport, ma soprattutto tantissimo calcio.
3: Sì, soprattutto tantissimo calcio, calcio svizzero anche, partirei da quello perché 10 minuti fa circa il Basilea ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore Stefan Lichtsteiner, che è dunque il primo allenatore a saltare. Dopo 7 giornate non è contenta la società renana. Evidentemente Basilea è quinto in Super League e sconfitto in rimonta, tra l'altro, questo weekend dalla Lugano. Non sono stati apportati miglioramenti, non è stata sviluppata la squadra così come desiderava la società e dunque si virerà su un altro allenatore. Al momento non è ancora noto, l'assistente allenatore invece prenderà ad interim Lucentini, prenderà ad interim insomma l'incarico in attesa di un sostituto al posto di Lichtsteiner.
0: Sì, già inizio settimana i giornali svizzero-tedeschi soprattutto si chiedevano: il Lugano è stato il colpo di grazia, sì, per Lichtsteiner, effettivamente.
3: Già da un po' in realtà era sulla graticola, come si dice, Lichtsteiner, già da qualche partita. L'ambiente basilese non è mai stato proprio pro Lichtsteiner, quindi diciamo che sì, il Lugano ha dato il colpo di grazia all'ex nazionale.
0: Venendo invece alle notizie, diciamo, positive per quanto riguarda la nazionale,
3: esatto,
0: c'è un ci potrebbe essere un futuro campione che ha scelto,
3: speriamo,
0: la Svizzera.
3: Eh sì, Winsley Boteli, ne abbiamo parlato nei giorni passati, è conteso perché non è ancora stato ufficialmente schierato da nessuna delle due, da Svizzera e Repubblica Democratica del Congo, e lui dovrà scegliere, evidentemente verrà convocato da entrambe, però appunto oggi è stato intervistato prima dalle Nouvelist, dunque giornale varesano, e poi oggi pomeriggio dai nostri colleghi di SRF, e Boteli, ve lo proporremo all'interno di Rete 1 Sport, dice chiaramente: io sono svizzero, sono cresciuto in Svizzera, nella Repubblica Democratica del Congo non ci sono nemmeno mai stato, è vero, la mia famiglia ha origini congolesi, ma soprattutto non me la sento, ho fatto tutte le giovanili dall'under 15 in avanti nella nazionale svizzera, non vedo perché proprio ora dovrei decidere di rappresentare un altro paese. La Repubblica Democratica del Congo non mi ha mai cercato quando ero un giovane, e adesso che evidentemente sono balzato agli onori della cronaca si sono fatti vivi, ci sta ovviamente, però eccolo, Boteli dice che attende solamente la chiamata di Murat Yakin, dunque avremo un attaccante alternativa a Embolo.
0: Boteli, che appunto, per chi non l'avesse mai sentito, giocatore del Sion, giusto?
3: Esatto,
0: che
3: sì,
0: ha cominciato parecchio bene.
3: 12 partite, 12 gol.
0: Beh,
3: 5 in Super League, tripletta contro l'Ajax in Conference League. Diciamo che è un giocatore che sicuramente non passa inosservato. Arriverà poco in Super League.
0: E infatti, quindi anche il Sion, e noi come pubblico di Super League ce lo godremo forse per poco tempo.
3: Sì.
0: Come pubblico invece di Champions League, ieri sera si è cominciato bene, possiamo,
3: sì,
0: dire, bene.
3: Sì, sì, sì.
0: Inter Real Madrid comunque ha regalato emozioni. Questa sera torna la Champions ancora.
3: Questa sera torna la Champions, serata 2 di 3, un po' insolito questo calendario, però anche domani sera non ci saranno ancora Europa e Conference League, il giovedì è dedicato alla seconda e alla terza coppa, ma ci sarà anche domani sera la Champions League. Questa sera c'è la diretta nostra, quindi su RSI La 2 vi proporremo Liverpool Atletico Madrid, e poi ci sono anche altre partite interessanti, forse quella più interessante assieme a Liverpool Atletico Madrid e Napoli Arsenal, con due squadre che sono abituate negli ultimi anni, diciamo, a giocare in Europa. Penso più al Napoli, che anni fa non era abituato, sì, a giocare. L'Arsenal invece è una presenza abbastanza costante, però due squadre che al momento si stanno comportando in modo un po' diverso. Il Napoli fa un po' fatica in Serie A, l'Arsenal invece, campione in carica ed Inghilterra, stanno ripetendo quanto fatto la scorsa stagione. Tra l'altro Arsenal, che l'anno scorso ha vinto la fase campionato, 8 partite su 8 vinte, poi non hanno vinto la Champions, però hanno comunque fatto un ottimo cammino per iniziare. Ci sono anche altre due big, il Paris Saint-Germain ospita lo Slovan Bratislava, quindi non ci dovrebbe essere troppi problemi per i duplici campioni invece europei, e poi il Barcellona che vuole provare, insomma, a riaccomiatarsi con la Champions League, che manca da 11 anni se non vado errato, ospita il Feyenoord per appunto provare a mettere il primo tassello verso la Champions League.
0: Per uscire un secondo dal calcio, chiudendo, vedo sul nostro sito questa notizia che riguarda il ciclismo ticinese. Tra poco ci saranno i mondiali di ciclismo in Canada e ci sarà anche del Ticino, nel senso che vedo che Linda Zanetti è stata convocata.
3: Esatto, ci sarà Linda Zanetti dopo due partecipazioni ai mondiali concluse e con un ritiro. La ticinese avrà quindi finalmente la possibilità di rifarsi e rappresentare la Svizzera ai prossimi campionati del mondo, che si terranno a Montreal, ed è stata convocata per prendere parte alla prova in linea insieme all'altra rossocrociata, la 24enne, anche no, 24enne è Linda Zanetti, Ginia Caluori, Steffi Ebelin e Noemi Rueg, quindi ottimo per il Canton Ticino.
0: Esatto, per la città.
3: E per Linda Zanetti.
0: Chiaramente, ogni tanto si vede in giro, tra l'altro, che si allena, perché si allena da queste parti. Grazie Patrick
3: a te
0: per questa carrellata, buon lavoro come sempre, buona serata.

0: Living la vida loca, Ricky Martin dal 1999. In effetti, se si torna indietro un po' alla memoria, per chi ha fatto il liceo, gli anni del liceo per alcuni sono stati anni da vida loca.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: E questo aggancio per dire che nei prossimi minuti parliamo proprio di licei, parliamo di licei nel Luganese, parliamo dell'intreccio di ristrutturazioni e nuove costruzioni di licei del Luganese che ha subito un intoppo. Magari avete sentito la notizia. Allora partiamo da un fatto. Il fatto è che i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Studi di Lugano, che ospita storicamente il liceo di Lugano 1, sono in ritardo. Questo è il fatto. Tra un attimo vi spieghiamo anche come mai sono in ritardo, e questo ci dà la possibilità di fare un po' una panoramica di tutti i lavori di ristrutturazione che riguardano il liceo 1, il liceo 2 e la costruzione del nuovo liceo 3 di Agno, quindi tutti i licei del Luganese. Allora, dicevamo, lavori di ristrutturazione del palazzo del liceo di Lugano 1, quello che si affaccia sul Parco Ciani, sono iniziati nel 2024, sarebbero dovuti si dovrebbero concludere nel 2027. La notizia è che a causa di una serie di problemi organizzativi potrebbero esserci dei ritardi. Ritardi dovuti al fatto che una delle imprese che gestiva i lavori ha lasciato l'appalto, e di conseguenza un nuovo appalto per determinare l'impresa che si occuperà dei lavori nella fase conclusiva dovrà essere aperto, ma dovrà essere prima di metà ottobre. Non si saprà l'entità, non si saprà chi sarà la ditta, e quindi non si saprà neanche l'entità del ritardo. Torniamo un attimo sulla vicenda. A metà giugno la ditta incaricata di una parte importante del cantiere del Palazzo degli Studi di Lugano rinuncia ad un appalto da oltre 4 milioni di franchi. Alla rinuncia, dall'origine di questa rinuncia, ci sarebbero dei problemi organizzativi sul cantiere e alcuni ritardi nell'esecuzione del progetto. L'impresa, la stessa impresa che ha rinunciato all'appalto, sarebbe poi emersa in seguito questa informazione, avrebbe incontrato anche diverse difficoltà finanziarie, e proprio alcune settimane fa risultavano ancora diverse combinatorie di fallimento legate al mancato versamento di contributi sociali da parte di questa impresa edile. I ritardi sul cantiere hanno avuto delle conseguenze anche molto concrete. Quella più concreta è legata al fatto che questa stessa azienda lavorava nei mesi estivi alla centrale termica, quella che serve per riscaldare gli impianti, diciamo, dei prefabbricati, dove sono stati spostati appena fuori dal Palazzo degli Studi una parte degli studenti del liceo di Lugano 1. Morale della favola, il rischio era di cominciare l'anno scolastico senza acqua calda e senza riscaldamento, che per questi primi mesi non può essere un problema, però a lungo andare potrebbe essere un problema. Il rischio non c'è, nel senso che il cantone, dopo l'abbandono da parte di questa ditta, di questa impresa edile, ha affidato last minute, mettiamola così, il completamento di questa centrale termica ad un'altra ditta, ad una ditta della Capriasca, e poi il cantone appunto ha pubblicato un nuovo bando che a metà ottobre dovrebbe stabilire quale sarà la ditta che porterà a termine verosimilmente i lavori del Palazzo degli Studi di Lugano 1. Questo per quanto riguarda la cronaca stretta. Dicevo prima però che la ristrutturazione dei licei del Luganese è un delicato gioco ad incastri. In particolare, per quanto riguarda il liceo di Lugano 1, per ristrutturare il palazzo storico, che risale ai primi del Novecento, hanno dovuto spostare gli studenti del liceo sono stati spostati in parte in una nuova struttura che si trova a Viganello, che è il provvisorio liceo 3, mentre gli allievi delle medie, perché il Palazzo Studi ospita anche le medie di Lugano Centro, sono stati spostati a Molino Nuovo. Dicevo, è un Tetris complicato. Vale la pena forse dire che tutto nasce dalla necessità di creare un nuovo liceo nel Luganese, perché il liceo di Lugano 1 era diventato negli anni troppo grande come struttura, e quindi la necessità di creare un liceo Lugano 3. Dopo alcune garanzie richieste dal comune di Agno, soprattutto per quanto riguarda l'impatto di ospitare una scuola come un liceo anche sul traffico di Agno, il comune decide di accogliere il nuovo progetto per il liceo di Lugano 3. Liceo di Lugano 3 che dovrebbe sorgere nei prossimi anni nella zona delle scuole medie ad Agno. Entriamo nella cronologia dei fatti, perché se ne parla da parecchio tempo di ristrutturazione dei licei. Tra il 2020 e il 2022, quindi 6 rispettivamente 4 anni fa, è stato definito un progetto di ristrutturazione del Palazzo degli Studi. Parliamo del Palazzo del Liceo di Lugano 1. Nel 2023 questo progetto di ristrutturazione entra in fase esecutiva. Questo vuol dire che gli studenti vengono spostati in parte nei prefabbricati fuori dal liceo di Lugano 1, in parte vengono trasferiti nel liceo di provvisorio di Viganello, che ospita al momento più di 500 studenti. Fine 2024 appunto iniziano i lavori per il Palazzo Studi del Parco Ciani, per intenderci, un progetto importante, un progetto da oltre 30 milioni di franchi che dovrebbe concludersi nel 2027, quello di cui parlavamo prima, quello che ora potrebbe subire un ritardo. E venendo invece alle altre strutture, il liceo di Lugano 3, quello di Agno, quello che dovrebbe essere il nuovo liceo di Lugano 3, dovrebbe essere ultimato tra il 2032 e il 2033. Al momento non si segnalano ritardi nella fase progettuale. Questo liceo di Lugano 3 dimezzerebbe di fatto gli studenti del liceo di Lugano 1. Una volta aperto il liceo ad Agno, verrebbero trasferiti appunto gli studenti al liceo che attualmente si trovano a Viganello. Mi rendo conto che è un po' un Tetris, però verrebbe aperto il liceo di Lugano 3 definitivamente ad Agno, lì verrebbero trasferiti gli studenti che ora in parte sono nel liceo provvisorio di Viganello, e la struttura di Viganello venebbe poi utilizzata per una nuova ristrutturazione, perché non solo il palazzo storico del liceo di Lugano 1 necessita di un rinnovamento, ma anche il liceo di Savosa e il liceo di Lugano 2 necessita di un rinnovamento. Una volta trasferiti gli studenti ad Agno, la struttura, che rimane provvisoria, di Viganello ospiterebbe gli allievi del liceo di Lugano 2. Per chiudere tutta la vicenda, la ristrutturazione del liceo di Lugano 1, la ristrutturazione del liceo di Lugano 2, l'apertura del liceo di Lugano 3, quindi i tre licei del Luganese, tutto il complesso dovrebbe essere operativo nel 2035, quindi tra quasi 10 anni. Che facendo due calcoli, se una persona, un ragazzo, ha iniziato quest'anno in uno qualsiasi di questi tre licei, i lavori saranno finiti quando lui, se non ha perso tempo lungo il suo percorso, dovrebbe aver terminato tutta l'università, compreso il master.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile vivere così.

di Alexia e la sua partecipazione a Sanremo del 2002. Allora, siamo arrivati al momento di dare un'occhiata ai portali di informazione online e vedere quali sono i temi in primo piano su praticamente tutti i giornali, compreso anche il nostro sito rsi.ch della Svizzera italiana. Si parla dell'esplosione alla centrale elettrica del Rito, ma avvenuta questa mattina. Questo è il titolo del Corriere del Ticino, proprio appunto: esplosione alla centrale elettrica del Ritom, due morti, deceduti due operai che erano al lavoro mentre si è verificata l'esplosione. Ne parla anche Ticino Online con un titolo praticamente identico, e la regione anch'essa mette in primo piano i morti entrambi gli operai dell'azienda elettrica ticinese coinvolti nell'esplosione alla centrale del Ritom. La deflagrazione verificatasi questa mattina nel vecchio complesso del Ritom ha fatto due vittime. Arriva il cordoglio delle FFS, che sono proprietarie per buona parte dello stabile proprio dell'impianto elettrico del Ritom, e arrivano anche le condoglianze da parte del governo. Rimaniamo un secondo sulla regione che riferisce di un fatto romando. Continua l'intricatissima vicenda della consigliera di Stato vodese Valerie Ditli, perché arriva una nuova denuncia penale sul suo conto a causa di un conto bancario. L'ex partito della consigliera di Stato Ditli, quindi il centro vodese, annuncia l'intenzione di sporgere denuncia per un sottoconto bancario da 22.000 franchi legato alla campagna elettorale proprio di Ditli. Ennesimo capitolo della tormentata vicenda. Si preannuncia infatti una nuova denuncia penale nei confronti della consigliera di Stato vodese, che pochi giorni fa ha reso pubblica la creazione di una nuova formazione politica, di un nuovo partito, il Mouvement Liberal. Questa volta però a voler sporgere denuncia, dicevamo, è il suo ex partito, ovvero il centro sezione vodese, e ne riferisce la regione. Andiamo rapidamente sulla stampa svizzero-tedesca per riferire di un sondaggio condotto dall'istituto Demoscope per Watson, quindi portale di informazione svizzero-tedesco, che mostra un forte sostegno in Svizzera ad un possibile divieto dei social network ai minorenni in Svizzera. Un'indagine che è stata realizzata ad agosto, i risultati sono arrivati oggi. Oltre 8.000 persone della Svizzera tedesca e romanda hanno risposto, e il 67% si è detto favorevole ad un divieto dei social network ai minorenni, e un ulteriore 20% ha detto di essere piuttosto favorevole. Quindi complessivamente quasi il 90% è piuttosto a favore di un divieto dei social network ai minorenni. Andiamo sulla stampa estera, ci sono diversi spunti sulla stampa estera da segnalare. Partiamo dalla BBC che mette in primo piano lo scontro acceso che c'è stato all'interno del Bundestag, quindi del Parlamento tedesco, il primo scontro dopo l'impegno

Andiamo in Giappone, dove le piogge da record stanno provocando grossi problemi, in particolare a Nagoya, dove si conta un morto e 40 feriti, oltre a migliaia di evacuati e caos nei trasporti. Il Giappone, nella zona centrale, è nuovamente in ginocchio a causa di piogge torrenziali che da inizio settimana si stanno abbattendo sulla regione del Tokai, con, come dicevo, Nagoya come epicentro. È la quarta città più importante del Giappone, ospiterà a partire da domani i giochi asiatici ed è stata letteralmente allagata da piogge torrenziali che hanno paralizzato la metropolitana e bloccato centinaia di auto, 3.500 persone nei centri di evacuazione e oltre 200 automobili che sono rimaste sommerse dall'acqua. Ripeto, purtroppo il bilancio al momento parla di una vittima e 40 feriti. Chiudiamo invece andando in Italia con una notizia di spalla, diciamo, del giornale, e si parla di una nuova applicazione, a proposito di maltempo, una nuova applicazione sviluppata da un studente di economia di Padova che ha sviluppato l'applicazione che si chiama Grandinometro, un'applicazione che vuole appunto segnalare proprio le zone colpite dalla grandine. Nasce dall'esperienza personale del creatore di questa applicazione, che come tanti ha subito danni a causa della grandine. L'obiettivo è avvisare gli automobilisti con qualche minuto di anticipo per permettere di trovare un garage, una tettoia, un altro riparo per evitare i danni della grandine. Si chiama Grandinometro e funziona sia tramite un radar meteo sia tramite le segnalazioni degli utenti di questa applicazione, che possono appunto, viene chiesto loro di verificare se in effetti nella zona dove è segnalata una grandinata, effettivamente quella grandinata sta avvenendo e non si tratta di un falso allarme. Ecco che gli utenti possono confermare, un po' come fa Google Maps quando ti chiede in tempo reale se stai attraversando per esempio una zona toccata da cantieri stradali, come funziona l'applicazione. Aprendo l'applicazione, la mappa viene centrata automaticamente sulla propria posizione e mostra il grado di rischio di grandinata. Erano alcune notizie che abbiamo pescato per voi alle 17:57 dal web.

0: C'è 6 di sera, vi saluto, vi do l'appuntamento domani, ma prima le previsioni del tempo.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni per domani: giovedì al sud variamente nuvoloso con tendenza a rovesci, al nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi invece nuvoloso. Temperature minime 15 gradi al sud, 10 gradi al nord, massime in tutta la Svizzera 21 gradi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Buonasera da Michel Volonté. Sono morte le due persone rimaste coinvolte nell'esplosione di questa mattina alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. La conferma è arrivata 2 ore fa. Si tratta di 2 operai dell'azienda elettrica ticinese, un 55enne svizzero domiciliato nel Luganese, di un collega il cui riconoscimento formale sarebbe ancora in corso. Noi faremo il punto con quanto si sa fino ad ora. Il Consiglio federale ha annunciato che sosterrà nelle zone rurali l'ampliamento della rete a banda larga tramite fibra ottica o sistemi di radiocomunicazione. L'obiettivo è quello di aumentare le pari opportunità digitali fra città e campagna. Andremo nel Canton Uri, a Gurtnellen, perché qui da oggi è in funzione una mega batteria, la più grande in Svizzera, un impianto che può fornire elettricità fino a 120.000 case. In Albania da 100 giorni è in corso la rivoluzione dei fenicotteri.
4: Io ci sono stata, io ho portato il mio bambino piccolo in quella piazza perché veramente avevamo speranza in quel momento. Ora non sappiamo comunque come si andrà, ma questa energia dovrebbe essere sfruttata per il meglio, direi.
3: Con la ricercatrice Gentiola Madi commenteremo la protesta di un movimento soprattutto giovanile che sta lottando per salvare un paradiso naturale, l'isola di Sazan, dalla costruzione di residenze di lusso pilotata dalla figlia e dal genero di Trump. Infine la lunga ombra di Mao Zedong sulla Cina di oggi, a 50 anni dalla morte del grande timoniere, tra rivoluzione, tragedie e culto della memoria. Avremo l'intervista a uno dei massimi esperti di Cina e Mao, il britannico Kerry Brown. Apriamo dunque l'edizione con il grave incidente accaduto questa mattina nella vecchia centrale del Ritom a Piotta, il cui rinnovo è in dirittura d'arrivo in vista dell'integrazione nella nuova centrale. Il bilancio purtroppo è di 2 vittime e 2 operai che in quel momento stavano lavorando sul posto. Luca Berti, sei qui in studio con me stamattina, tu ti sei recato sul posto. Luca, cosa sappiamo di questa tragedia?
5: Beh, intanto sappiamo che le vittime sono un 55enne del Luganese ed un suo collega più giovane, il cui riconoscimento formale è ancora in corso. Entrambi erano impiegati dell'azienda elettrica ticinese e questo quanto emerge fondamentalmente dalle comunicazioni di polizia, FFS ed AET, che nelle scorse 2 ore hanno purtroppo confermato i più cupi presagi che già aleggiavano in mattinata. I due sono stati travolti da un'esplosione avvenuta attorno alle 9:30 che ha causato anche un incendio poi domato dai pompieri e gravi danni interni alla struttura. Un'esplosione che però pochi nelle vicinanze sembrano aver percepito. C'è chi ha raccontato di aver udito un botto, ma di averlo associato ad altri rumori provenienti dal cantiere. Altri non hanno sentito nulla. Alla stazione di servizio sud dell'autostrada ci si è accorti dell'emergenza all'arrivo dei primi veicoli di soccorso da Airolo, usciti al cancello autostradale, e dall'odore acre del fumo. Sul posto si è subito parlato di situazione critica e impegnativa, ma anche e soprattutto di shock e sgomento, leggibili chiaramente, ci mancherebbe altro, sui volti di chi con la pettorina fluorescente si trovava come noi sulla curva che dà accesso al parcheggio della centrale, per chi ha bisogno. Quindi è poi stato attivato il sostegno psicologico. Shock, sgomento e vicinanza ai familiari delle vittime sono anche le parole chiavi del comunicato stampa congiunto di AET e FFS e di quello del Consiglio di Stato giunti in redazione nelle scorse ore.
3: Ecco Luca, si sa qualcosa di più sulle cause, sulla dinamica dell'incidente?
5: Allora, per ora non ci sono altri dettagli ufficiali. Sappiamo però che l'incidente è avvenuto in un piano interrato della vecchia centrale idroelettrica del Ritom, per intenderci, è quella in Sasso, di proprietà dell'FFS, vicina alla funicolare. È stata costruita tra il 17 e il 20, anno in cui è entrata in funzione, evidentemente 1917-1920, ed è tuttora attiva in attesa che venga completata la nuova centrale congiunta FFS-AET. Per ora si fa fatica a spiegarsi la dinamica dell'accaduto, anche perché sì, la centrale era stata recentemente rinnovata con l'installazione di nuovi convertitori di frequenza previsti dal nuovo progetto assieme ad una sottocentrale, ma non nella zona dello scoppio. Da quanto sappiamo, l'installazione dei convertitori era terminata e si stava unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la nuova e la vecchia centrale. L'inchiesta è ancora agli inizi e dovrà dunque determinare le cause di questo gravissimo incidente. Tra gli elementi che saranno sicuramente considerati c'è anche il fatto che si era in un ambiente dove ci sono alte correnti, altissime correnti e voltaggio. A far capire l'entità dell'evento, beh, basti dire che ancora alle 16 i pompieri entravano nell'edificio con bombole e maschere.
3: Beh, parlavi di lavori di rinnovamento, Luca, puoi ricordarci di cosa si tratta?
5: Sì, è il cantiere della nuova centrale del Ritom in costruzione sulla destra di quella vecchia. L'edificio è già terminato, il cantiere è stato aperto nel 2018, comporta un investimento di 350 milioni, un nuovo impianto che è di proprietà per tre quarti delle FFS, cui l'energia serve ad alimentare la linea del Gottardo, e per un quarto di AET, l'azienda elettrica ticinese, con cui produrrà energia per circa 8.500 economie domestiche. I lavori avrebbero già dovuto concludersi, ma problemi nello scavo della condotta forzata che porta l'acqua dal bacino del Ritom fino alla centrale hanno portato a dei ritardi. Il nuovo impianto dovrebbe entrare in funzione tra pochi mesi.
3: Luca Berti in diretta, io ti ringrazio. Passiamo ad altro, al resto dell'edizione. Internet ad alta velocità per tutti e tutte, anche nelle zone rurali, è l'obiettivo che il Consiglio federale vuole raggiungere mettendo a disposizione incentivi finanziari a partire dal 2030, invitando comuni e cantoni a fare lo stesso. Di cosa si tratta? Lo chiedo al corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
6: Buonasera, è un programma che permetterebbe ad esempio anche ai comuni di Cerentino e Linescio per il Ticino o di Rossa e Brusio per il Grigione italiano di collegarsi alla banda larga, o meglio ultralarga, con velocità di download minima pari a 1 gigabit al secondo. Come? Promuovendo con i rispettivi cantoni progetti di allacciamento con sussidi federali fino al 50% dei costi. Berna metterà a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni a partire dal 2030. La condizione per poter ottenere il finanziamento è che i cantoni si facciano carico del restante 50%, che poi potrà essere ulteriormente suddiviso con i comuni interessati. Calcolatrice alla mano, si tratta di incentivi pubblici pari a complessivi 730 milioni di franchi. Il finanziamento di Berna verrà coperto con le tasse delle future concessioni di telefonia mobile. L'importanza del progetto non è solo legata alle opportunità economiche e di insediamento che si aprono, c'è infatti anche una dinamica opposta, quella dell'isolamento, che si vuole evitare perché sempre a partire dal 2030 i cavi in rame, oggi ancora in uso, saranno messi gradualmente fuori servizio. Il 10% delle economie domestiche e delle attività commerciali in Svizzera potrebbero in futuro restare tagliate fuori da reti a banda larga moderne.
3: Giampaolo, a fine conferenza stampa tu hai avvicinato la direttrice dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni parlando innanzitutto del numero di comuni potenzialmente beneficiari dei sussidi per allacciarsi alla banda larga. Sentiamo.
7: Abbiamo 600 comuni in Svizzera che non sono ancora così bene con questa infrastruttura digitale e vogliamo adesso con questo programma chiudere quasi questa differenza entro città e campagna.
8: Soprattutto nei cantoni, vedo, qui abbiamo la cartina, Ticino e Grigioni.
7: Sono soprattutto quelli, però vediamo anche nel Berner Oberland, per esempio, un po' le regioni così nella Svizzera centrale, un po' più periferiche. Sì, è logico anche un po' perché sono le comune dove le distanze sono grandi. È molto più facile mettere la fibra ottica in una città dove tutto è vicino. In campagna le distanze sono molto più grandi. È un'infrastruttura che si mette in terra, così abbiamo progetti molto cari. E abbiamo visto che il mercato di telecomunicazione non vede questi investimenti redditizi. È questa differenza, questo 10% che vogliamo chiudere.
8: Lei ha fatto degli esempi, ci faccia uno di questi esempi di un comune, non so quanto dovrebbe spendere, non ha questi soldi e quindi può chiederli, e chi copre?
7: Allora è così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, ha la possibilità di fare un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni e redditivamente sono 6 milioni nel tempo di entrate, però 4 milioni non sono redditizi. Questo 4 milioni ha la possibilità il comune e il cantone di domandare alla confederazione un sostegno al massimo di 50%, vuol dire la confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni le altre 2 milioni, per esempio. Però se un progetto è così caro che questa parte di sostegno della confederazione è più alta del 25%, non dà la possibilità di avere un sostegno finanziario.
8: C'è interesse da parte dei cantoni e dei comuni?
7: Sì, abbiamo avuto delle risposte molto positive. Alla fine è un investimento. È importante di sapere che questo programma è un aiuto finanziario, vuol dire che la sussidiarietà vale anche qua, vuol dire che non è possibile per la Confederazione farlo tutta da sola.
3: Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni. Parliamo ora di grandi batterie, delle centrali di accumulo di elettricità che stanno sorgendo un po' ovunque in Svizzera e che potrebbero diventare sempre più importanti per stabilizzare la rete, per assorbire ad esempio i picchi dell'energia solare. Oggi nel Canton Uri è stata inaugurata quella che al momento è la più grande mega batteria della Svizzera. Si trova sul territorio del comune di Gurtnellen. Per noi sul posto c'era Gianluca Olgiati.
9: Un leggero ronzio di sottofondo tra i container bianchi disposti in ordine su un piazzale industriale tra l'autostrada e la centrale idroelettrica di Arneberg. 24 container, al loro interno le batterie agli ioni di litio. Ognuno può accumulare 5 megawattora, spiega Markus Koch, che per il gruppo energetico Axpo sviluppa progetti come questo in Svizzera e all'estero. Sulla destra indica le batterie e sulla sinistra i trasformatori che permettono di immettere la corrente nella linea ad alta tensione. Una capacità di accumulo totale di circa 100 megawattora, quanto basterebbe per rifornire di corrente 100.000 economie domestiche per 2 ore. Ma non è questo lo scopo del doppio impianto. A poche decine di metri un cancello porta a un'altra centrale di accumulo più piccola, gestita dal partner locale Energie Uri. Prelevare elettricità quando ce n'è troppa, immetterla quando ne manca. Questo è il principio che vale anche per Energie Uri, dice il direttore Werner Jauch. Per lui si tratta di mantenere in equilibrio la rete urana, per Axpo quella nazionale, compensando i picchi di energia fotovoltaica prodotta magari all'altro capo della Svizzera. Per entrambi l'investimento deve anche rivelarsi un affare. Su costi e guadagni attesi, oggi però bocche cucite.
10: Ich vergleiche die Batterie immer ganz gerne mit Teslas.
9: Guardando i container sotto la pioggia, il responsabile del comparto batterie di Axpo, Frank Amend trova un altro paragone. È come se su questo piazzale ci fosse la capacità di accumulo di 1300 auto elettriche. Tanto, ma il margine di crescita in Svizzera è enorme.
10: Die Batterien haben eine ganze Menge aufzuholen.
9: Da 15 anni vengono installati i pannelli fotovoltaici. In Svizzera è ormai stata raggiunta una potenza totale di 10 gigawatt, mentre con le batterie, dice Amend, siamo molto in ritardo. Si cominciano a vedere i primi piccoli effetti. Ogni singola batteria contribuisce a togliere un po' di pressione dalla rete.
3: Ogni batteria conta dunque per la strategia energetica. Quello di Gurtneller è solo uno dei tanti progetti in corso. Gianluca Olgiati, torno da te. Possiamo parlare di una svolta?
9: Beh, i numeri sono ancora ridotti per poter parlare di una svolta e soprattutto non va dimenticato, le batterie non producono nuova energia, hanno però una grande qualità, quella di poter accumulare o immettere elettricità nella rete in tempi rapidissimi, in mezzo secondo, ed è questo che le rende preziose in combinazione con le rinnovabili. Già oggi nelle giornate estive più della metà dell'elettricità prodotta in Svizzera proviene dai pannelli fotovoltaici. Il problema è la volatilità. Durante il giorno c'è spesso addirittura troppa elettricità, i prezzi precipitano fino a diventare negativi, mentre il mattino o la sera, diciamo quando c'è grande richiesta, i pannelli non forniscono più. Ecco, le batterie servono proprio per assorbire questi sbalzi.
3: Quello che finora si faceva con le dighe, con gli impianti idroelettrici, Gianluca.
9: Sì, soprattutto quelli con sistema di pompaggio, a loro volta specie di batterie d'acqua. In questo i due sistemi sono alleati, i tempi di reazione delle turbine sono però più lenti, inoltre gli impianti a pompaggio sono progetti spesso enormi e anche le possibilità di realizzarne di nuovi in Svizzera sono quasi esaurite.
3: Mentre di impianti a batteria ne spuntano continuamente di nuovi.
9: Sì, i colleghi di SRF hanno fatto un po' di calcoli, al momento ne è in funzione una decina, ma il vero boom è atteso fino al 2030 con impianti in fase di pianificazione per oltre 4.000 megawattora, quindi 20 volte la capacità attuale. Tra questi c'è il mastodontico progetto di Laufenburg nel cantone Argovia, è un investimento da diversi miliardi di franchi per un parco di batterie sotterraneo che diventerebbe il più grande d'Europa. I lavori sono già iniziati, si punta al 2029, anche se in questo caso tra permessi che mancano e trasformatori da installare, diciamo che le incognite sono ancora molte. In ogni caso, per quanto preziose per attutire gli sbalzi all'interno della giornata, ecco, va anche ricordato che le batterie non possono portare la corrente da una stagione all'altra e quindi non risolvono uno dei problemi principali, cioè la carenza di elettricità che abbiamo in inverno.
3: E questo era Gianluca Olgiati. Sempre di energia parliamo anche nel prossimo contributo, che guarda avanti alla settimana prossima, quando sui banchi del Gran Consiglio ticinese approderà un voluminoso dossier, il PEC, il Piano Energetico e Climatico Cantonale. Tra l'altro, a difenderlo in aula non sarà il consigliere di Stato Claudio Zali, a cui è stata revocata, come noto, la guida del Dipartimento del Territorio, ma Raffaele De Rosa. Sui contenuti e sui contorni della battaglia parlamentare, il contributo di Marcello Ierace.
11: Il futuro energetico del Ticino passa da qui, un documento, il cosiddetto PEC, che va a sostituire delle linee guida ormai vecchie di oltre un decennio e che soprattutto ha uno sguardo verso il futuro. È il risultato politico di necessità e richieste messe sul tavolo dal mondo economico, dai movimenti ambientalisti, dai comuni e dalle aziende distributrici di energia. Il governo ha fatto proposte anche ambiziose, come la completa eliminazione entro il 2040 degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici. Punti questi che il lavoro commissionale ha però smussato con un esercizio di compromesso che viene così difeso da Massimo Mobilia, deputato dei Verdi Liberali e relatore del rapporto di maggioranza della Commissione Energia del Gran Consiglio.
12: Questo rapporto di maggioranza ha comunque cercato di mediare tutti gli interessi della popolazione popolazione dei portatori di interesse. È meglio un documento ampiamente condiviso piuttosto che di un documento condiviso solo da una minoranza che poi dopo è molto più difficile mettere in opera.
11: Un compromesso che non piace ai Verdi, i quali preferivano di gran lunga la proposta del governo. Matteo Buzzi.
13: Di fronte a questa crisi climatica ci vuole una risposta forte da parte del nostro cantone, sia a livello di riduzione delle emissioni che a livello di adattamento al mutamento climatico. Quindi noi ci aspettavamo che la Commissione potesse seguire perlomeno il compromesso, in fondo è già un compromesso, quello del Consiglio di Stato. Purtroppo abbiamo avuto questi due peggioramenti nel campo della modifica della legge energia, che speriamo possano essere ricondotti alla versione originale durante la discussione in Gran Consiglio.
11: Ancor più critica la linea dell'UDC, che ha presentato un rapporto di minoranza in cui si chiede la completa bocciatura del PEC, un piano che secondo i democentristi si basa su presupposti ancora tutti da verificare e che risulterebbe troppo oneroso per i cittadini. Insomma, ci sarà battaglia in aula. Aula in cui, l'abbiamo detto, il PEC dovrà essere difeso dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa, che ha raccolto i compiti di Claudio Zali per quel che riguarda il Dipartimento del Territorio.
12: È un peccato comunque che la persona principale che ha portato in avanti questo progetto non possa essere presente, ma indipendentemente da questo il tema è talmente importante che qualsiasi consigliere di Stato deve essere in grado di argomentare e di difendere la posizione del Consiglio di Stato.
11: E anche su questo tema il Verde Buzzi la vede molto diversamente rispetto al Verde Liberale Mobilia.
13: Penso che è un sollievo che non ci sia più lui a difenderlo, proprio perché la sua presenza, visto tutto quello che è successo al suo riguardo, avrebbe distolto l'attenzione sul dossier stesso. Quindi dobbiamo concentrarci sul contenuto di questo dossier, sui vantaggi che questo avrà per il nostro cantone, e penso che il suo sostituto De Rosa sia sicuramente in grado di difendere il dossier egregiamente.
11: Va però ricordato che molto dello slancio ecologista di questo PEC arriva proprio dalla linea politica di Zali, che non a caso più volte ha fatto presente ai deputati verdi quanto sarebbe stato difficile trovare un consigliere di Stato più verde di lui. E quindi chiediamo ancora Massimo Mobilia, vi preoccupa immaginare Gobbi o Marchesi a capo del DT?
12: Ogni 4 anni si deve essere pronti ad una nuova situazione. Evidentemente c'è comunque una struttura che sta alle spalle, ci sono delle divisioni, ci sono temi che sono stati approfonditi comunque dall'amministrazione e che sono ad un livello tale che un nuovo consigliere di Stato non può cancellare da un momento all'altro.
14: Andiamo all'estero, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con le spalle al muro dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, si è confrontato oggi in Parlamento a Berlino con la leader dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel, forte del trionfo del suo partito domenica e dei sondaggi favorevoli anche a livello nazionale. Ci racconta com'è andata Bettina Müller.
15: Come smettere i panni del perdente, del cancelliere al tramonto e uscire dall'angolo dove il favore elettorale dell'AfD lo ha relegato? Era questa oggi la sfida per Friedrich Merz, che prima di prendere la parola ha però ascoltato impassibile la valanga di critiche che Alice Weidel gli ha rivolto.
16: Warum haben Sie eigentlich weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen?
15: Perché abbiamo 1 milione di migranti che hanno già ottenuto il rifiuto del diritto d'asilo, ma che sono ancora da noi? Weidel ha esordito con il suo cavallo di battaglia, l'alto numero di migranti in Germania, per poi virare su un altro tema ricorrente, quella che chiama la fallita svolta energetica, ostile all'economia e tutte le stupidaggini rosso-verdi.
16: Zur Dauerenergiekrise und der permanenten Blackout-Gefahr, die wir der gescheiterten Energiewende verdanken.
15: Al posto di questo, la Germania deve ritornare a rifornirsi di gas russo a basso costo, altrimenti incapperà in un blackout questo inverno.
16: Darum brauchen wir aber auch günstiges Erdgas aus Russland.
17: Sie sind und sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
15: Friedrich Merz ha contrattaccato su tutta la linea. Lei è una forza distruttiva, signora Weidel, e con il suo appoggio alla Russia grottescamente scambia l'aggressore e l'aggredito.
17: Niemand hat Russland bedroht.
15: Nessuno stava minacciando la Russia.
17: Kein Wort von Ihnen dazu, Frau Weidel.
15: E poi non c'è stata nessuna parola da parte sua, signora Weidel, quando la Russia ha mandato droni con esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. E solo per un caso non ci sono state vittime o grossi danni materiali.
17: Kein Wort von Ihnen zu den Desinformationskampagnen, die von Russland aus mit Ihrer Unterstützung.
15: Nessuna parola da parte sua per le campagne di disinformazione che la Russia sta conducendo in Germania con la sua complicità per destabilizzare la nostra democrazia. Lei è parte del problema.
17: Kein Wort von Ihnen, Frau Weidel, dazu, was in diesem Lande los war in diesem Jahr.
15: E nessuna parola da parte sua di fronte agli incendi di quest'estate e ovviamente nessuna parola sulle origini di tutto ciò, i cambiamenti climatici che lei nega. Merz si è mostrato combattivo, attaccando la AfD e cercando anche di non reagire soltanto, ma anche di riprendere in mano l'agenda politica. Ha ricordato la riforma sanitaria e la riforma delle pensioni in cantiere. Se sarà riuscito a convincere, lo vedremo presto, alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.
14: Spazio adesso all'Albania, alle proteste che si protraggono da ormai oltre 100 giorni consecutivi. Da fine maggio migliaia di persone scendono in piazza ogni sera per bloccare un progetto turistico della famiglia Trump, in particolare della figlia Ivanka e di suo marito Jared Kushner, un progetto da oltre 5 miliardi di dollari che prevede la costruzione di resort di lusso lungo la costa e a Sazan, isola protetta perché è santuario di animali come la foca monaca, tartarughe marine e i fenicotteri, diventati il simbolo di queste proteste. Questi i suoni delle ultime proteste degenerate, come è spesso già successo in scontri con la polizia. Tra poco avremo anche un ospite, prima però facciamo il punto con Naima Kikerio. Naima, cosa hanno ottenuto gli albanesi in questi 100 giorni di proteste e che bilancio possiamo fare?
18: Gli albanesi per ora non hanno vinto ancora alcuna battaglia, il progetto per il mega resort è ancora lì, sul posto ci sono i bulldozers, sono state costruite strade di accesso e barriere artificiali che hanno già provocato danni ambientali significativi. I lavori però al momento sono congelati. Perché? Perché anche grazie alla mobilitazione popolare, ma non è l'unico fattore, la procura anticorruzione ha avviato un'indagine per capire se la privatizzazione di queste aree sia legale o meno. Chi scende in piazza è convinto che non lo sia, che lo Stato abbia ceduto aree protette con procedure non corrette. Si parla di falso in documenti, di corruzione, di riciclaggio, reati che riguardano però non una società dei Trump, ma un imprenditore locale. Quindi la battaglia contro la costruzione dei resort è in corso, come lo è anche quella contro il primo ministro Edi Rama, accusato di aver svenduto l'isola di Sazan e di aver modificato una legge sulle aree naturali per favorire questo progetto. Tutte le sere si reclamano le sue dimissioni, ma lui dice che non se ne va, che sta lavorando per aumentare il turismo in Albania e per dare nuova linfa all'economia del paese.
14: La vicenda albanese, Naima, ha attirato molto l'attenzione internazionale. Quali quindi i motivi?
18: Ma sicuramente per la continuità delle proteste, 100 giorni consecutivi sono veramente tanti. Gli albanesi poi stanno lottando contro una tendenza visibile a livello globale, ossia quella che vede famiglie e individui potenti privatizzare spazi pubblici preziosi sottraendoli alla popolazione locale. In Italia alcuni attivisti vedono delle similitudini con progetti immobiliari molto importanti in Puglia, in Piemonte ad esempio, da parte di società israeliane, se ne parla anche a Cipro e in Grecia. Anche negli Stati Uniti e ai Caraibi negli ultimi 20 anni ci sono state privatizzazioni clamorose da parte di ricchi imprenditori e di superstar del cinema. Ad attirare l'attenzione sull'Albania c'è poi anche il carattere stesso di Sazan, un'isola storicamente contesa che per quasi un secolo è stata un avamposto militare ultra fortificato e ultra segreto, e anche questo fa parlare. La gente si chiede: ma perché i Trump vogliono mettere le mani su un'isola strategica alle porte dell'Adriatico?
14: E quale dunque il contesto in cui si inserisce questa protesta in Albania che ci ha illustrato Naima Kikerio? Per questo coinvolgo la ricercatrice e analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Gentiola Madi. Buonasera e benvenuta.
4: Buonasera.
19: Allora, io partirei proprio dalle immagini delle proteste, delle reazioni della polizia che circolano in rete, polizia che prende questi giovani a manganellate, immagini che stanno facendo appunto il giro della rete, mentre il primo ministro Rama resta indifferente. Come mai, innanzitutto?
4: Sì, esatto. Ieri si è svolta la prima sessione parlamentare dopo l'interruzione estiva. I protestanti si sono radunati, come è successo anche durante l'edizione precedente delle sessioni parlamentari, quindi davanti alla sede del Parlamento, e hanno preso di mira le auto dei deputati che in quel momento stavano uscendo dalla sessione parlamentare. I protestanti hanno lanciato uova e pomodori, il che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine con una mano pesante ieri rispetto alle altre volte, e trascinando appunto i protestanti verso le auto blinda parcheggiate lì vicino. Si sono verificati anche dei casi di trascinamento dei protestanti da uomini in abito civile, quindi non identificati, in aggiunta ai poliziotti. Si suppone che erano collaboratori delle forze dell'ordine.
19: Ecco, in parte appunto emergono altri problemi anche più pratici durante queste proteste dei giovani in Albania: manca il lavoro, il sistema sanitario non funziona, l'istruzione anche lei è messa male, non ci sono spazi verdi. Cosa dire allora di tutti questi problemi?
4: Direi che in Albania il problema fondamentale oggigiorno è la crisi di rappresentatività. Chi governa e chi siede insomma in Parlamento e chi abita il paese da cittadino privato seguono un discorso, un linguaggio totalmente diverso, guardano con occhi diversi la cruda realtà. Le opportunità di occupazione con uno stipendio decente, diciamo, per chi è laureato, non sono tante. La qualità della vita è diminuita di fronte all'aumento dei prezzi. A tal riguardo c'è anche l'ondata dei turisti degli ultimi anni che ha contribuito a un aumento importante dei prezzi. Poi, come ha detto, gli ospedali e le scuole pubbliche offrono servizi inadeguati, orari che comunque non sono molto appropriati per i genitori che lavorano 8 ore, e comprare casa e creare famiglia diventa difficilissimo, soprattutto a Tirana. Le priorità del governo sono le costruzioni e il turismo, però non tutti sono interessati a questo sviluppo, a questo settore dove investire proprio il proprio tempo lavorativo. Manca una strategia di sviluppo che valorizzi anche le capacità dei giovani, quindi diversificare le opportunità di lavoro per tenere i giovani nel paese. È l'insicurezza che porta poi i migliori istruiti, quelli che dovrebbero sviluppare il paese, a lasciarlo per andare a trovare opportunità all'estero.
19: E poi d'altro canto, in che modo, fino a che punto le proteste di questa rivoluzione dei fenicotteri hanno portato anche però a un certo sentimento di unità?
4: Confermo, da parte della diaspora albanese all'estero recentemente posso dire che le proteste hanno scosso i giovani dentro e fuori, ma non solo i giovani, anche i quarantenni, i cinquantenni, e si hanno creato questi nuovi ponti di comunicazione anche attraverso i servizi online, quindi le piattaforme social e così via, quindi c'è una comunicazione più diretta tra la diaspora e chi abita in Albania. Poi molti di noi, ma anche gli albanesi stessi delle altre città, hanno voluto vedere con i propri occhi le manifestazioni in piazza, condividere la propria presenza lì. È un sentimento, direi, molto bello, da speranza, in fondo e coraggio, che insieme le cose possono cambiare. C'è una maggior consapevolezza, e direi anche che c'è anche questa intenzione, qui parlo anche da madre giovane, dicendo che io ci sono stata, io ho portato il mio bambino piccolo in quella piazza perché veramente avevamo speranza in quel momento. Ora non sappiamo comunque come si andrà, ma questa energia dovrebbe essere sfruttata per il meglio, direi.
19: Io la ringrazio, Gentiola Madi, per essere intervenuta a 6 di sera, lei che è anche ricercatrice e analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea. Buona serata.
4: Grazie.
19: Tra poco la Cina di oggi che guarda Mao Zedong, morto 50 anni fa. Prima altre notizie di giornata con Alessandro Broggini.
20: Il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, la società di armamenti, in circostanze precise e qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale. In sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una società anonima di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale, una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. Il Consiglio federale ha anche approvato il messaggio che prevede l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria sull'esercito e sulla protezione civile per le cittadine svizzere. In questo modo intende offrire alle giovani svizzere una panoramica della possibilità e delle opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. L'esecutivo ha inoltre avviato una procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare dell'organizzazione dell'esercito. Tra le varie novità proposte, una prevede l'obbligo di prestare corsi di ripetizione all'estero anche per militari di milizia. Conflitti internazionali e caldo frenano la voglia di viaggi nella Confederazione, dove le principali compagnie di viaggio registrano un calo di prenotazioni e fatturato. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla Federazione Svizzera di Viaggi, per l'anno in corso si prevede un calo del fatturato fino al 10% su base annua, tra le mete meno richieste, in primis gli Stati Uniti e il Medio Oriente. I prezzi dell'olio di riscaldamento sono esplosi anche in Svizzera a causa della nuova recrudescenza del conflitto in Medio Oriente. I rincari, stando alle società di comparazione dei prezzi, saranno significativi. I prezzi dei preparati che determinano quello dell'olio del riscaldamento attualmente si attestano a circa $1,400 per tonnellata, il doppio rispetto al mese di febbraio, quando erano di circa $700. Oltre alla guerra in Iran, anche i continui bombardamenti delle raffinerie russe contribuiscono all'impennata, insieme alle riserve americane che attualmente sono al livello più basso degli ultimi anni.
19: 50 anni fa moriva a Pechino per un arresto respiratorio il grande timoniere. Così veniva chiamato Mao Zedong, il fondatore della Repubblica Popolare Cinese. In vita fu venerato in Cina, il suo libretto rosso è stato di ispirazione per molti movimenti in Occidente tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Mao Zedong promosse anche una disastrosa riforma economica chiamata il grande balzo in avanti, che provocò un crollo della produzione agricola e la più grave carestia nella storia del paese, in cui morirono di fame 30 milioni di persone. Perché il Partito Comunista Cinese vuole che Mao resti un eroe e come riesce a continuare a farlo considerare tale, insomma? Lo chiedo al nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
21: Sì, Mao è una figura contraddittoria per gli stessi cinesi, perché da molti è considerato sia un eroe rivoluzionario che un despota. Il partito tiene insieme le sue anime, perché non può permettersi di separarle. Mao è il mito fondativo che dà legittimità al potere stesso del Partito Comunista. D'altronde è lui che nel 1949 unifica il paese dopo la guerra civile e proclama la fine del cosiddetto secolo delle umiliazioni, quando la Cina era diventata territorio di conquista delle potenze straniere. Mao è però anche il leader del grande balzo in avanti, un piano economico tra le cause di una grave carestia che ha provocato circa 30 milioni di morti, ed è responsabile della rivoluzione culturale, una campagna lanciata per riaffermare il proprio potere, mobilitando soprattutto i giovani contro dirigenti, intellettuali e presunti nemici della rivoluzione. A trovare un modo per passare oltre è stato il successore Deng Xiaoping, che ha separato la figura quasi epica di Mao dalle sue politiche, superando il culto della personalità e avviando la stagione delle riforme economiche. Xi Jinping fa un passo ulteriore, dimentica gli errori di Mao e presenta la storia della Cina comunista come un percorso continuo, cioè Mao ha fatto rialzare la Cina, Deng l'ha resa prospera, ora sì deve renderla forte.
19: E come viene visto Mao dai cinesi comuni, Lorenzo, e come lo si ricorda nell'anniversario della sua morte?
21: Ma non esiste un solo Mao nella società cinese. Per molti, soprattutto i più anziani, resta il padre della patria, simbolo di una Cina finalmente indipendente. Altri conservano una memoria familiare molto dolorosa, la fame, le umiliazioni pubbliche, le persecuzioni della rivoluzione culturale. Negli anni c'è stata anche una nostalgia maoista che usa il vecchio leader come simbolo di uguaglianza contro il capitalismo. La sua immagine del resto è ancora molto presente, domina piazza Tiananmen a Pechino e compare sulle banconote, e Shao Ma'anshan, la sua città natale, continua ad attirare il cosiddetto turismo rosso. Di certo nessuna lettura può sottrarsi al controllo ufficiale. Alla vigilia del centenario del partito nel 2021, per esempio, le autorità hanno fermato gruppi di giovani maoisti che denunciavano disparità sociali. Poche settimane fa, al contrario, l'artista Gao Jen è stato condannato a 3 anni di carcere per una serie di sculture che dissacrano Mao. Insomma, Mao può essere celebrato o ricordato, ma solo entro il perimetro stabilito dal partito. Oggi c'è chi gli rende omaggio individualmente, ma nessuna grande cerimonia o discorso di sì. Mao e gli altri leader vengono solitamente commemorati nell'anniversario della nascita, che permette di raccontare un'eredità ancora viva. La morte invece richiama la fine di un'epoca e, nel caso di Mao, rischia di aprire un bilancio problematico anche sui suoi disastri.
19: Allora, la domanda di fondo resta sempre attuale: com'è possibile che il responsabile di 30 milioni di morti sia anche considerato un eroe nazionale? Uno dei massimi esperti della Cina in Occidente è il britannico Kerry Brown, direttore del Lao China Institute al King's College di Londra. Brown ha proprio appena pubblicato un libro su Mao, lo ha intervistato sempre Lorenzo Lamperti.
0: Well, he's a great symbol. He's regarded as the founder of the regime, the founder of the modern country since 1949.
1: È un grande simbolo, è considerato il fondatore del regime, il fondatore del paese moderno dal 1949. E quel paese è oggi la seconda economia più grande del mondo e una grande potenza militare. Quindi è considerato il padre di questa sorta di enorme progetto. In Cina non c'è stato un processo di destalinizzazione come in Russia, ma credo che le persone che ricordano il periodo maoista, perché è ancora una memoria viva, siano consapevoli che non era completamente privo di colpe.
0: They would be aware that he wasn't completely without fault.
21: A 50 anni dalla sua morte, Mao Zedong viene descritto così da Kerry Brown, professore di studi cinesi al King's College di Londra e autore di numerosi saggi sulla Cina contemporanea. Per Brown, l'eredità decisiva di Mao è politica.
0: The current government under Xi Jinping, they're pretty positive about Mao because they're pretty strong nationalists.
1: L'attuale governo sotto Xi Jinping è piuttosto positivo nei confronti di Mao perché sono nazionalisti piuttosto convinti. Ciò che Mao fece fu rendere possibile uno Stato cinese moderno e unitario e creare una sorta di sistema politico che rese il marxismo-leninismo in qualche modo molto cinese, un sistema ancora oggi in vigore. Tendiamo a dimenticarlo, ma è ciò che ha portato all'esistenza continua in linea di massima a esistere. Il Partito Comunista Cinese, con la sua struttura di tipo fortemente leninista e il suo controllo sulla politica, è forte quanto lo è mai stato, forse persino più forte.
0: As strong as it ever was, maybe stronger.
21: Quella struttura sopravvive ancora oggi ed è da qui che nasce il confronto fra Mao e Xi Jinping.
0: Well, people describe Xi as a Maoist leader.
1: Molti descrivono Xi come un leader maoista, ma lui guida un paese molto diverso da quello guidato da Mao. È molto più forte. Tecnologicamente è completamente diverso. Credo che per certi versi Xi Jinping riconosca inevitabilmente che, se si rende il Partito Comunista molto forte, molto razionalizzato e centrale in ogni ambito della vita, dall'economia ai media fino alla cultura, si finisce per avere un leader forte. Per certi versi, la sua leadership è il risultato del rafforzamento del partito. Non si tratta propriamente di creare una leadership forte, è che se si crea un partito forte, inevitabilmente si crea una leadership forte.
0: To make a strong leadership, it's that if you make a strong party, you inevitably make a strong leadership.
21: Ma un potere più centralizzato non significa necessariamente il ritorno al culto di Mao.
0: I don't think people have the same feelings towards Xi.
1: Io non credo che le persone provino nei confronti di Xi gli stessi sentimenti che provavano nei confronti di Mao Zedong. Quando Mao era vivo, durante la rivoluzione culturale, era quasi come una religione. Non era considerato un leader, ma quasi una sorta di Dio. E non penso che oggi le persone vedano Xi in quel modo. È una società molto diversa, con una prospettiva diversa.
21: La differenza più profonda, secondo Brown, riguarda il rapporto fra il leader, la società e lo stesso Partito Comunista.
0: Mao sort of believed in class struggle, whereas I don't think Xi Jinping believes in class struggle.
1: Mao credeva nella lotta di classe, mentre non penso che Xi Jinping creda nella lotta di classe. E Mao credeva in queste campagne di mobilitazione sociale estremamente rischiose, la più famosa delle quali fu la rivoluzione culturale. Mao Zedong era disposto ad affrontare il partito. A un certo punto disse: «Se non mi sostenete, andrò nelle campagne e inizierò un'altra rivoluzione». E probabilmente avrebbe potuto farlo. Il suo potere personale era davvero grande. Quindi Xi Jinping è potente grazie al partito. Mao Zedong era spesso potente nonostante il partito.
0: Mao Zedong was powerful often despite the party.
21: Viene allora da chiedersi quali sono i confini tra il leader e il partito. Secondo Brown è come in un iceberg, con Xi Jinping che sarebbe solo la parte che viene in superficie del potere politico cinese.
1: In un certo senso, Xi Jinping e il partito sono come una cosa sola. Non esiste più uno Xi Jinping. Lui certamente considera la propria missione come la missione del partito. Il partito, nel suo insieme, si è impegnato a favore di una leadership nella quale lui è così dominante. Una crisi o problemi economici interni, ci sono cose che potrebbero spezzare questo legame, ma dovrebbero essere enormi.
0: But they would be huge.
19: Con il sinologo Kerry Brown si chiude questa edizione preparata con Nicola Luend. Grazie e buona serata.
2: Lo sport.
5: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
22: Non voglio commentare troppo la situazione dell'allenatore in questo momento, non è un argomento di discussione. Come club comunque non ci si deve porre la domanda sul tecnico ogni giorno.
23: Il Basilea si separa da Liechtensteiner. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Soltanto due giorni fa il direttore sportivo dei Renani, Valentina Stocker, diceva quanto avete sentito nella copertina. Oggi invece si è deciso per l'esonero di Stefan Liechtensteiner, che lascia dopo sole 7 partite di campionato, poiché si legge nel comunicato non ha portato gli sperati miglioramenti. Basilea appena sconfitto in rimonta dalla Lugano e attualmente quinto in Super League in attesa del sostituto. La squadra affidata ad interim all'assistente Luigi Nocentini. Seconda serata di Champions dalle 18.45, quindi a brevissimo saranno in campo Barcellona e Feyenoord, così come Stoccarda contro i norvegesi del Viking. Alle 21 Napoli-Arsenal e Liverpool-Atletico Madrid, che sarà la nostra diretta su RSL2, così come Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Winsley Boteli giocherà per la Svizzera. Il ventenne attaccante del Sion, autore di 12 reti in 12 partite, era conteso dai rossocrociati e dalla Repubblica Democratica del Congo, ha deciso di indossare la maglia della nostra nazionale, come conferma lui stesso.
24: Non è mai stato un tema. Sono svizzero. Sì, sono anche congolese di origine, ma sono nato qui e la mia infanzia l'ho trascorsa qui. In Congo non ci sono mai stato. Sono comunque molto felice e orgoglioso di sapere che entrambi i paesi mi vogliano. Ma il primo per cui ho giocato è la Svizzera, quindi per me non c'è alcun dubbio o discussione. La Svizzera è semplicemente la mia scelta numero uno ed è sempre stato così. Anche la mia famiglia la pensa come me e mia madre è addirittura sorpresa. La Repubblica Democratica del Congo abbia mostrato interesse, perché quando ero più giovane non mi ha cercato nessuno di loro e ora si sono fatti vivi. Detto ciò, attendo solamente la chiamata di Yakin per provare a fare qualcosa di grande con la Svizzera. Indosso la maglia rossocrociata dall'Under 15, per questo motivo non capisco perché dovrei cambiare ora il paese che rappresento. Sono riconoscente, la Svizzera mi ha dato la possibilità di crescere come calciatore e come persona, quindi lo ribadisco ancora, non c'è mai stato alcun dubbio.
23: Agli US Open di tennis ha fatto rumore stamattina l'eliminazione di Carlos Alcaraz, battuto nei quarti in 5 set dallo statunitense Shelton. Del periodo difficoltoso che sta vivendo lo spagnolo ci parla David Conti.
6: Carlos Alcaraz è tornato e forse è proprio questo, più della sconfitta, il significato del suo US Open. Dopo quasi 5 mesi lontano dal tennis per l'infortunio al polso, lo spagnolo è ripartito da New York, ritrovando partita dopo partita sensazioni, ritmo e fiducia, fino ai quarti di finale dove ad aspettarlo c'era Ben Shelton. Una sfida diventata una prova di resistenza fisica e mentale. 4 ore e 28 minuti, 5 set e un Alcaraz costretto anche a fare conti con il proprio corpo. La nausea, il vomito durante una pausa, la fatica, ma anche la capacità di reagire e arrivare comunque a giocarsi tutto nel quinto. Alla fine ha vinto Shelton al super tiebreak e per Alcaraz arriva un'eliminazione che, vista così, lascia soprattutto una certezza. Il campione spagnolo è tornato a sentirsi giocatore dopo mesi nei quali il tennis era rimasto lontano. Non ancora il Carlos di prima, forse, ma 4 partite a New York e una battaglia di oltre 4 ore raccontano che la strada è quella giusta. E alla fine, anche nelle parole dell'avversario, c'è tutto il valore di questa notte. Ben Shelton ha parlato di un onore, condividere il campo con Alcaraz e vincere davanti alla propria gente, per la prima volta contro un top 3.
7: For me it's always about the people in the crowd.
6: Ho trovato la forza grazie alle persone sugli spalti, è qualcosa di incredibile. Dico sempre che New York è la più grande città dello sport al mondo e che questo è lo stadio più bello del mondo. Sono davvero grato e mi sento profondamente fortunato. Dio mi ha benedetto in tantissimi modi. È un onore assoluto essere qui e aver affrontato un grande campione come Alcaraz. Faccio tesoro di ogni singolo momento che posso vivere qui.
23: Quarti di finale in corso intanto nel tabellone femminile. La cinese Zheng si è imposta nel primo set 6-3 contro la kazaka Rybakina, numero 2 al mondo. Rybakina che ora conduce per 3-0 nel secondo set, ma la numero 121 cinese, dopo aver eliminato Swiatek, vuole ripetersi anche contro la kazaka. Alex Formenton è tornato in NHL, l'attaccante ex Ambrì Piotta ha firmato un contratto di 1 anno con gli Edmonton Oilers. Per finire il ciclismo, la 17ª tappa della Vuelta con arrivo a Siviglia è stata vinta ancora da Matthew Brennan, che ha fatto sua la quinta frazione in questa edizione del Giro spagnolo. In maglia rossa sempre l'Iberico Massa. È tutto per lo sport, buona serata.
8: Nel Canton Berna, sulla A16, la galleria Gretery è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino, sulla A2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche a partire da Sant'Antonino e dal Monte Ceneri in direzione di Locarno e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Segnaliamo ancora che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvino Vigo è chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle 6 del mattino di domani. Per quanto riguarda i cantieri, infine, informiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino in entrambe le direzioni. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Voto ai sedicenni, opinioni contrastanti tra i giovani. Buonasera da Patrick Colombo. Due esplosioni nel cuore della notte hanno squarciato la quiete di Domatems, dove ignoti hanno fatto saltare in aria un bancomat della posta. L'allarme alla polizia è giunto questa mattina alle 2:30. Giunti sul posto, gli agenti hanno potuto constatare solo gli ingenti danni creati dalle deflagrazioni e l'avvenuta fuga dei malfattori con un bottino di imprecisato valore. L'inchiesta è condotta dalla Procura federale. Tragico incidente di caccia ieri in Surselva, dove un uomo di 66 anni è precipitato in un burrone e ha perso la vita. A lanciare l'allarme alcuni conoscenti con cui si era recato in territorio di Lumnezia in cerca di prede. Il suo corpo è stato recuperato attorno a mezzogiorno. Il prossimo 27 settembre i cittadini grigionesi saranno chiamati a esprimersi sulla concessione del diritto di voto e di elezione attivo, quindi senza la possibilità di essere eletti, a partire dai 16 anni di età. Gli schieramenti politici su questo tema si dividono. Contrari alla proposta sono UDC e PLR con le rispettive sezioni giovanili, sul fronte del sì gli altri partiti. Noi abbiamo voluto conoscere gli argomenti di sostenitori e oppositori interpellando Alessia Verli, presidente dei Giovani Liberali, contraria, e Andrew De Curtin, segretario dei Giovani del Centro, sostenitore della proposta.
1: Non capisco cosa ci sia di sbagliato a concedere ai 16 e 17 anni il diritto di voto, tanto più che tra i maggiorenni, se va bene, votano al massimo il 50% degli aventi diritto. Se possiamo anche solo di poco cambiare qualcosa, lo ritengo una cosa positiva. Non vedo svantaggi in questa proposta.
2: Tutte le generazioni devono partecipare al processo democratico, bisogna impegnarsi affinché ciò avvenga, ma non ritengo giusto separare il diritto di voto attivo, la possibilità di eleggere qualcuno, da quello passivo, ovvero di essere eletti. Questo è il punto principale che mi fa dire che bisogna bocciare questa proposta.
3: Voi quando avete cominciato ad interessarvi alla politica, alla cosa pubblica? Alessia Verli.
4: Vorher hat's mi ganz ehrlich nicht wirklich interessiert, weil ich einen Leistungssport gemacht und dann habe ich definitiv etwas anderes im Kopf gehabt.
2: Prima non mi ha interessato molto perché ero impegnata con l'attività sportiva di competizione e avevo altro per la testa. Poi ho cominciato per hobby a interessarmi alla politica, ma da noi a casa si è sempre parlato di politica, che mi è certamente stata inculcata dalla famiglia. A 18 anni ho cominciato a votare e l'ho fatto praticamente sempre.
4: Aber so scheint wirklich eigentlich immer abgestimmt.
3: E com'è andata a Andrew De Curtins?
5: Mi
1: sembra che sia iniziata al liceo, dove si discuteva molto, ma di politica internazionale, che è più appassionante. Si pensi alla guerra e alle crisi che toccano varie parti del mondo e hanno influsso su di noi. A 18 anni sono di fatto scivolato nella politica locale e cantonale, piuttosto in maniera casuale, direi. Ero interessato, ma sì, sono scivolato nella politica.
3: Quindi, di fatto, vi siete avvicinati e soprattutto impegnati in politica quando avevate poco più o poco meno di 18 anni. Ora i cittadini grigionesi sono chiamati a modificare la Costituzione cantonale per abbassare la soglia dell'età, da 18 a 16 anni, alla quale potersi esprimere in votazione per poter eleggere i propri rappresentanti. In caso di approvazione, i grigioni sarebbero il secondo cantone, dopo Glarona, che lo ha fatto 19 anni fa, a concedere questi diritti ai cittadini più giovani. In conclusione, Andrew De Curtins, perché si dovrebbe votare sì?
1: Adesso votiamo su questa proposta. È un fatto, così come lo sono che non ci sono controindicazioni giuridiche, psicologiche, formative o finanziarie. È una proposta voluta e sostenuta da una gran parte dei giovani che sono capaci di scegliere e decidere, e questo è il momento giusto.
5: Junge können's und es ist der richtige Zeitpunkt.
3: Di opinione opposta, Alessia Verli.
4: Ich finde verantwortlich. Darf man tragen, verantwortung trägt man, wenn man abstimmen geht und sich auch selber darf aufstellen lassen.
2: Ritengo che bisogna assumersi delle responsabilità e lo si fa quando si va a votare e quando, oltre a eleggere qualcuno, ci si può candidare e fare eleggere. Purtroppo la proposta ora in votazione non lo prevede. Ecco perché bisogna dire no, per non separare il diritto di eleggibilità attivo e passivo.
4: Die Debatte ist wichtig, dass wir da nein sagen, dass wir wirklich das aktive und passive Wahlrecht auch können führen.
0: La presidente dei Giovani Liberali grigionesi Alessia Verli, nel contributo di Roberto Scolla. Domenica 27 settembre, oltre alle votazioni federali e cantonali, in diversi comuni grigionesi è previsto il rinnovo dei poteri locali. È il caso, tra gli altri, di St. Moritz, come ci racconta Stefano Barbusca.
6: A pochi mesi dall'elezione del nuovo sindaco, l'indipendente Adriano Iseppi, che entrerà in carica il 1 gennaio, i cittadini torneranno alle urne per scegliere i componenti dell'esecutivo e del legislativo. Nel primo caso ci sono 5 candidati per 4 posti. Oltre all'esponente dell'UDC Gianmarco Tomaschet, Areto Matossi del Centro e agli indipendenti Christoph Schlatter e Priska Anand, attualmente in carica, in corsa per un seggio c'è anche Beat Mutschler del Centro. Per il Consiglio Comunale ci si attendono cambiamenti significativi. In seguito alla revisione della Costituzione Comunale approvata l'anno scorso, il numero dei consiglieri sarà ridotto da 17 a 11. Per questi 11 seggi sono state presentate 13 candidature. Ci si aspetta quindi una vera competizione, a differenza di quanto accaduto 4 anni fa, quando il numero dei concorrenti coincideva con quello dei seggi. 4 candidati appartengono al gruppo Next Generation, 4 al Centro, 3 ai Liberali Radicali, 1 all'UDC e 1 indipendente.
0: È tutto per oggi, a risentirci.

Buonasera, ben arrivati sulle frequenze di Rete 1, se ci siete arrivati solamente ora. Buon proseguo invece se è da un po' che state con noi, e con voi c'è la Sertoni con Effetto Sera, naturalmente tante cose da raccontarvi come sempre. Questa sera faremo un viaggio intorno al mondo, un viaggio divertente ma anche un viaggio curioso, e ci sarà un pizzico di mistero, ma sì, perché a me, sapete, piace sempre, però diciamo un mistero leggero, no? Ecco, storie vere, scoperte incredibili, fenomeni che sembrano inventati. Beh, non tutto deve essere paranormale, il mistero può essere anche qualcosa che la scienza sta ancora cercando di comprendere. Quindi noi andremo per la finestra del mistero. Questa sera ve la racconto, la casa di Sarah Winchester, la Winchester Mystery House, una signora che per 36 anni costruì una casa assurda, cioè non smise mai di costruirla, continuò a costruirla, scale che non portavano da nessuna parte, tantissime stanze, ma non una casa qualunque, una casa dove una scala può finire contro un soffitto. Ma perché? Vabbè, lo scopriremo questa sera. Intanto con noi ci sono i Texas in Our Lifetime.

0: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.

Anche Nina Zilli con noi, con l'amore verrà, You Can Cherry Love, e noi invece fra poco andremo lassù nello spazio, se così possiamo dire. Andremo a vedere, se, perché prima abbiamo parlato della Winchester House, della casa misteriosa, ma se il mistero non fosse nascosto dentro una casa, ma proprio sopra le nostre teste, protagonista una famosa e bellissima attrice hollywoodiana. Fra poco.

Buonasera, ben arrivati. Tramite il nostro numero di WhatsApp, eccovi qua, 076 321 1113. Allora, voi credete agli UFO? Perché si sa, insomma, questi oggetti volanti non identificati sono un mistero che da quanti anni? Dai tempi di Roswell, ne abbiamo parlato ieri della pietra di Roswell, insomma, da quando dei rottami sono stati trovati, qualcuno dice una navicella, qualcuno dice no, era un esperimento, insomma, però noi siamo sempre affascinati, no? Dal fatto che magari qualcuno potrebbe abitare lì nell'universo da qualche parte. E pensate che adesso Hollywood ha una nuova ambasciatrice degli extraterrestri, ed è lei, la bellissima Sandra Bullock, famosa attrice hollywoodiana. Lei è entrata ufficialmente nel club delle celebrità che sostengono di aver visto qualcosa di molto strano nel cielo. È una notizia recente, non so perché l'ha raccontata adesso lei, ma lei, l'attrice premio Oscar, ha raccontato la sua esperienza durante il podcast, un podcast che si chiama Not Gonna Lie. Sandra Bullock, che tra l'altro era presente anche sul tappeto rosso a Venezia insieme a Nicole Kidman, bellissime tutte e due, per presentare questa seconda parte del film dedicato alle streghe, meravigliose. Allora, intanto però non cambiamo argomento, il fatto risale alla fine degli anni 90, quando si trovava sull'isola caraibica di San Martin per le riprese di Speed 2. Dopo una giornata sul set, lei e alcuni membri della produzione erano sdraiati sulla spiaggia a guardare il cielo, e lei ammette che avevano bevuto un paio di birre, però solo due, dettaglio che rende la storia ancora più cinematografica, però lei è convinta di quello che ha visto. All'inizio una semplice luce nel cielo, e poi una seconda arrivata da una direzione diversa, una terza, una quarta, una quinta, 5 punti luminosi che si sarebbero avvicinati fino a formare un unico gruppo per poi sparire, puff, all'improvviso. Fine dello spettacolo e inizio del mistero. Quindi Sandra Bullock racconta in questo podcast di aver tenuto il racconto per sé per tanti anni, per paura di essere considerata un po' troppo fantasiosa. Oggi però lei dice di sentirsi un po' più tranquilla nel parlarne, soprattutto, lo sapete, no, dopo la pubblicazione negli Stati Uniti di documenti governativi relativi proprio a fenomeni aerei non identificati. E così lei dice: va bene, non mi prenderanno per pazza, e ha deciso di uscire allo scoperto. Va detto che lei non è affatto sola, se esistesse una tessera ufficiale del club VIP UFO avrebbe una compagnia decisamente interessante, perché per esempio se andiamo in Italia a parlare di VIP, c'è Anna Falchi, che racconta un avvistamento natalizio da bambina, ma anche Antonello Venditti, che ricorda uno strano oggetto visto nei cieli di Roma, Massimo Boldi, protagonista di un misterioso episodio avvenuto in auto insieme a Memo Remigi e Barbara D'Urso, pensate un po'. Quindi all'estero la lista è ancora più lunga, perché Tom Cruise è convinto che pensare di essere gli unici nell'universo sia un po' arrogante. Lui dice: no, ma assolutamente, talmente grande l'universo. Ma c'è anche il grande Russell Crowe, che racconta di aver fotografato luci misteriose mentre osservava dei pipistrelli. Ma c'è anche la signora Beckham, Victoria Beckham, che ha visto qualcosa di insolito sopra casa sua a Los Angeles. Robbie Williams, anche lui probabilmente il più appassionato di tutti, al punto da essersi fatto costruire, pensate, un osservatorio personale per scrutare il cielo. Lui può, insomma, non sappiamo se gli alieni esistano davvero, se siano lì, se ci guardino, ma se stanno osservando la Terra sembra che abbiano già scelto le loro frequentazioni: stelle del cinema, pop star, personaggi famosi. Del resto, se un giorno dovessero atterrare, probabilmente lo farebbero direttamente sul red carpet, non gli do torto, insomma. Whitney Houston con noi, It's Not Right But It's Okay.

questa, Alex Britti. Fra poco andiamo in un posto davvero affascinante. Esiste un'orchestra con oltre, pensate, 200 strumenti. Qui non si parla di alieni, non si parla di fantascienza, ma è la verità. 200 strumenti, ma senza musicisti. A decidere quali note suonare, chi è semplicemente il vento. La natura che comanda in questi giorni sta incantando una collina inglese. Ve ne parlo.

La musica di George Ezra con Anyone For You, fatta di strumenti, poi c'è la sua voce e tutto è regolare, normale. Ma provate a immaginare un concerto dove non c'è un direttore d'orchestra, non ci sono gli spartiti, ma non ci sono nemmeno i musicisti sul palco. E allora che concerto è? L'unico vero protagonista è il vento. È un concerto romantico dove la natura è protagonista. Che immagine suggestiva! Il vento che praticamente è il direttore d'orchestra. Succede in questi giorni a Beldon Moor. Siamo nelle brughiere del West Yorkshire in Inghilterra, dove è stata allestita una delle installazioni artistiche più curiose dell'anno. Allora, questa installazione si chiama Harmonic Fields e trasforma una collina in una gigantesca orchestra a cielo aperto. Sparsi nel paesaggio ci sono praticamente oltre 200 strumenti musicali alimentati dagli elementi naturali. Quindi ci sono flauti di bambù, violoncelli armonici, tamburi vibranti, xilofoni mossi da mulini a vento. Immaginate, insomma, il romanticismo, la natura, no? Sirene adeliche, persino carillon rotanti, tutti strumenti che prendono vita grazie a chi? Grazie al vento, grazie alle raffiche d'aria, e trasformano la brughiera in una sorta di enorme organismo sonoro. La cosa affascinante è che ogni concerto ovviamente è diverso dal precedente, no? Perché se il vento cambia di intensità o direzione, cambia anche la musica. In pratica il direttore d'orchestra, che sarebbe il vento, lui ci regala sempre dei concerti molto originali e divertenti. La natura diventa compositrice, esecutrice, ma anche direttrice d'orchestra nello stesso momento. Un'idea che arriva da un compositore francese che si chiama Pierre Sauvage, ecco, che aveva già portato questa installazione a Copenaghen, anche a Helsinki, a Marsiglia, ma adesso è approdata per la prima volta nelle campagne dello Yorkshire. Poi c'è un altro dettaglio che è davvero molto suggestivo: tra gli strumenti si aggirano figure chiamate wind farmers, letteralmente coltivatori di vento. Sono performer che interagiscono con l'installazione e sembrano quasi dei guardiani di questa bizzarra fattoria musicale, dove invece di coltivare grano patate si coltivano i suoni. E forse è proprio questa l'idea più poetica dell'intero progetto, quindi ricordarci che la musica esisteva già prima di noi esseri umani. Il vento tra gli alberi, il rumore dell'acqua, il fruscio dell'erba alta è musica. Harmonic Fields prende questi suoni naturali, li amplifica, li trasforma in uno spettacolo che si può attraversare a piedi passeggiando tra le colline. Deve essere affascinante comunque, in un momento in cui tutto è elettronico, tutto è programmato. Beh, c'è questo luogo dove il concerto dipende ancora da qualcosa che nessuno può controllare, e se quel giorno il vento decide di non collaborare, sarà lui a scegliere la scaletta, lui il padrone. Qui però non c'è il vento, come direttore d'orchestra sono i Ladri di Biciclette.

dia perfetta che è in arriva. E intanto la musica, la grande colonna sonora di Rete 1, continua con un artista davvero con la A maiuscola, perché stiamo parlando di John Legend, un artista che conosciamo soprattutto per le sue ballate romantiche, quelle che fanno venire la voglia di accendere una candela anche quando stai semplicemente mangiando una pizza. John Legend, il nuovo album si chiama Muse, è pronto per il 23 di ottobre, ma la vera notizia è che sapete chi c'è dietro questo album? Se seguite questo genere musicale, insomma, saprete chi è Pharrell Williams, che ha prodotto e coscritto l'intero progetto. Attenzione, perché John Legend ha deciso di uscire un po' dalla sua comfort zone, se così possiamo dire, perché dentro Muse c'è un po' di soul, c'è un po' di hip hop, c'è un po' di gospel e anche influenze afrobeat, insomma, meno John Legend seduto al pianoforte a farci piangere. È molto più John Legend, pronto a sorprendere. E il primo singolo si intitola Daylight ed è proprio un assaggio di questa direzione, e pare che Pharrell Williams abbia avuto l'idea di questo progetto dopo aver sentito proprio la voce di John Legend nel brano dei Clips, The Birds Don't Sing. Insomma, due fuori classe insieme è un'idea precisa. Non ripetere quello che hanno già fatto, ma provare a inventarsi qualcosa di nuovo. Poi John Legend è una leggenda, è bravissimo, ma anche Pharrell Williams è una garanzia, soprattutto quando si parla di ritmo, di groove, di capacità di dare un'entità precisa a un progetto. E per Muse la cosa interessante è proprio questa: John Legend non ha semplicemente chiamato Pharrell per produrre un paio di pezzi, ma gli ha affidato proprio l'intero album, come per dire: va bene, adesso fammi vedere cosa riesci a tirare fuori da me. E Pharrell Williams ha un curriculum che parla da solo, ha lavorato con artisti molto diversi, riesce spesso a prendere il loro stile, a spostarlo un po' più in là, ma senza snaturarlo. E quindi quando John Legend decide di affidare un intero album a Pharrell Williams, una cosa è certa: possiamo aspettarci qualcosa di bello, di interessante, perché appunto Pharrell è una garanzia, John Legend è un grande personaggio, e insieme ecco che nasce, secondo me, un bellissimo album, e questo è un lancio ed è Daylight.

lui è Bruno Mars, l'energia anche di Bruno Mars. Allora, con Sandra Bullock abbiamo parlato di UFO, e poi siamo andati UFO, e poi siamo andati nel

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È stata identificata anche la seconda vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina nella centrale idroelettrica del Ritom. La polizia ticinese ha appena reso noto che si tratta di un apprendista di 18 anni domiciliato in Leventina. Nell'incidente, lo ricordiamo, è deceduto anche un operaio svizzero di 55 anni del Luganese. Stavano lavorando all'interno della vecchia sede quando, poco dopo le 9:30, si è sviluppato un incendio. Le cause della deflagrazione non sono ancora state stabilite. Ancora per l'attualità regionale è in pericolo la vita del serbo di 30 anni, residente nel Bellinzonese, che questa sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.

0: notte sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia sta ricostruendo l'accaduto. Il Consiglio federale intende favorire nelle zone rurali l'ampliamento della rete a banda larga per aumentare le pari opportunità fra città e campagna. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Se in gioco la sicurezza nazionale, il Consiglio federale potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione decisa oggi dell'industria di armamenti in società anonima di diritto pubblico. Una soluzione analoga era già stata scelta per Posta e FFS. Infine, ancora dall'interno, a causa della recrudescenza della guerra in Medio Oriente, anche in Svizzera sono esplosi i costi dell'olio da riscaldamento. Gli analisti prevedono nuovi e significativi rincari anche a seguito delle forniture sui fiumi ostacolate dai bassi livelli delle acque. Domani a sud sarà variamente nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, minime in calo a 15 gradi. A nord sulle pianure generalmente soleggiato, nelle Alpi più coperto, minime sui 10 gradi. In giornata in tutta la Svizzera massime attorno ai 21 gradi.
1: Sulla A2 rallentamenti tra la galleria di Grancia e Melide a causa di un incidente in direzione di Chiasso. Si circola unicamente sulla corsia di destra. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di un chilometro a partire da Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Effetto sera, 23 minuti con me, la Sertoni e i Beloved con uno dei loro grandi successi degli anni 90, non so se ve la ricordate, questa qui. Era Sweet Harmony.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

con Nicholas, il nostro Nicholas, cantautore che arriva da Zurigo. E allora, grazie ai vostri messaggi, poi leggiamo qualche messaggio che è arrivato. E fra poco andiamo in Perù, a circa 3.400 metri di altitudine. Che cosa ci sarà mai lassù?

Allora, abbiamo detto, torniamo un po' indietro nel tempo, dove in pratica parliamo di un popolo che molti forse conoscono, e sono gli Inca. E già tanti anni fa, insomma, loro conservavano il cibo in maniera davvero particolare. Per conservare il cibo bastavano quota, pietra e aria fredda. Grazie a chi, adesso vi racconto la notizia, grazie a chi scrive: guarda che bel medioevo nel Mendrisiotto. Nel Mendrisiotto esistevano le becere, pozzi nel terreno dove veniva pigiata la neve per mantenere gli alimenti fino in estate. Grazie mille a Goof che ci scrive da Zurigo, e un saluto a tutti gli amici di Oltre Gottardo. E sì, in fondo diciamo che molto prima dell'elettricità e molto prima dei frigoriferi e dei congelatori, gli Inca avevano già capito una cosa fondamentale: per conservare il cibo servono freddo e aria che circola. Ma grazie mille al nostro ascoltatore che ci scrive, grazie, in effetti ha ragione anche lui. Adesso andiamo con ordine. Dicevamo, molto prima dei frigoriferi e dei congelatori, gli Inca avevano già capito una cosa fondamentale: per conservare il cibo servono freddo, aria che circola. E in Perù, a oltre 3.400 metri di altitudine, gli archeologi hanno appena scoperto quello che potrebbe essere un sofisticato sistema di magazzini alimentari, costruito appunto centinaia e centinaia di anni fa. Pensate un po', devo dire che insomma erano davvero avanti anche gli Inca. Nel sito di Huancazanga, spero di averlo pronunciato giusto, sono emerse 12 strutture circolari e soprattutto dei canali in pietra pensati proprio per far passare il vento all'interno degli edifici. E non sembra un caso. La zona è particolarmente esposta alle correnti d'aria, e gli studiosi ritengono che gli Inca abbiano sfruttato proprio quel vento freddo di montagna per conservare mais, patate e altre scorte alimentari. Quindi diciamo, bene, in pratica invece di consumare energia per produrre freddo, lasciavano lavorare la natura. Gli archeologi hanno trovato anche frammenti di una tipica ceramica Inca, un indizio che collega il complesso all'epoca dell'impero. Ma l'aspetto più sorprendente è che queste costruzioni non erano semplici magazzini, sembrano essere state progettate con molta attenzione, posizione scelta in base al vento, condotti per favorire la ventilazione, strutture adatte a mantenere il cibo nelle migliori condizioni possibili. Insomma, non avevano frigorifero in cucina, ovviamente, però loro avevano capito perfettamente come utilizzare l'ambiente per ottenere un effetto molto simile. E forse questa scoperta ci ricorda una cosa interessante, no? Spesso quando pensiamo alle grandi civiltà antiche, noi immaginiamo soltanto templi, monumenti, ma in realtà una delle loro sfide più importanti, pensiamoci, era molto più pratica, cioè riuscire a tenere da parte abbastanza cibo per sfamare tante persone. E a quanto pare gli Inca erano degli ingegneri decisamente più moderni di quanto immaginiamo. In fondo il principio è lo stesso che usavano anche i nostri nonni con le ghiacciaie, no? La differenza è che sulle Ande qualcuno aveva trasformato il vento, pietra e montagna in un gigantesco sistema di conservazione alimentare, molto prima dell'elettricità, molto prima dei frigoriferi e dei congelatori. Loro avevano già capito questa cosa fondamentale, ovvero che per conservare il cibo servivano freddo e aria che circola. Bravi, e come detto erano avanti.

piccoli miracoli, beh, come quelli degli Inca, no? Quello di conservare il cibo, insomma, molto prima abbiamo detto dei frigoriferi e dei congelatori, gli Inca avevano già capito una cosa fondamentale: per conservare il cibo servono servono freddo e aria che circola. Grazie ai nostri ascoltatori, buonasera Patrizia, buonasera Sabi, buon appetito. Grazie a Vero, dice: io ancora devo arrivare a casa, un po' di traffico questa sera. Con calma, con calma, perché non roviniamoci la serata. Poi quando arriviamo a casa ci mettiamo comodi, ci mettiamo seduti, una bella tisana, una cena. Grazie mille, Rete 1 in sottofondo. Grazie mille appunto a chi scrive, abbiamo letto prima: nel Mendrisiotto esistevano le becere, posti nel terreno dove appunto veniva pigiata la neve per mantenere gli alimenti al freddo. Fa bene ricordarlo il nostro ascoltatore, dice: oh, l'idea di conservare il freddo non l'hanno mica inventata gli Inca, e anche dalle nostre parti nel Mendrisiotto in molte zone alpine esistevano le cosiddette ghiacciaie, questi pozzi o locali sotterranei dove, ma esistono ancora credo, dove si accumulavano neve e ghiaccio durante l'inverno per conservare bevande per mesi. Allora, la vera particolarità della storia degli Inca non è tanto il concetto del frigorifero, ma quanto il modo ingegnoso con cui avrebbero sfruttato altitudine, ventilazione, materiali naturali per creare questa sorta di sistema di raffreddamento senza elettricità. Insomma, più che l'invenzione del frigorifero è l'ennesima dimostrazione che i nostri antenati erano molto più furbi di quanto immaginiamo, e lo stiamo scoprendo sempre di più. Intanto c'è John Secada con Just Another Day.

I Colors con Merk Cremont e Serena Brancale con Partenope. E fra poco andremo a parlare di un mistero davvero particolare, il mistero nascosto nelle pergamene medioevali. Pensate a una biblioteca medioevale, pensate a migliaia di libri, pergamene antiche, storie di re, di guerre, di religioni e manoscritti preziosissimi. Vi visualizzate in questo periodo, in questo scenario, e adesso immaginate che dentro quelle pagine ci sia qualcosa che nessuno aveva intenzione di conservare.

Allora siamo lì in questa biblioteca medioevale dove ci sono queste pergamene antiche, dove ci sono queste storie di re, di regine, di guerre, di religioni, manoscritti molto preziosi. E appunto adesso immaginiamo che dentro quelle pagine ci sia qualcosa che nessuno aveva intenzione di conservare: un virus. Sì, avete capito bene, un virus conservato tra le pagine di una pergamena, ma non un virus umano, quello del vaiolo ovino, innocuo per noi, però molto pericoloso per pecore e capre. E gli scienziati hanno estratto del DNA dalle pergamene perché erano realizzate con pelle di animali. Ecco, secondo un gruppo di ricercatori, quelle pergamene potrebbero contenere quindi molto molto più della nostra storia. Potrebbero contenere il DNA appunto di virus vissuti migliaia di anni fa. I ricercatori hanno infatti analizzato alcune pelli per produrre alcune antiche pergamene e hanno trovato tracce genetiche appunto di questo vaiolo ovino, una malattia che come detto colpisce pecore e capre, ma che per noi è innocua, per l'uomo è innocua. E la cosa incredibile è che questo virus circola tra gli animali da almeno qualcosa come 3700 anni. Ma come hanno fatto a scoprirlo? Semplice, almeno in teoria è semplice, la pergamena realizzata con la pelle di animali, quindi insieme alla pelle potevano rimanere conservate anche informazioni sullo stato di salute dell'animale. In pratica per secoli abbiamo conservato dei veri e propri archivi sanitari degli animali senza saperlo. Gli scienziati hanno analizzato anche manoscritti famosissimi, vecchi di circa 1000 anni, e poi anche uno dei primi dizionari inglesi, e in alcuni casi hanno trovato proprio questo DNA del virus in più pagine dello stesso manoscritto. E questo suggerisce che cosa? Che per realizzare quelle pagine fossero state realizzate utilizzate pelli di animali infetti. Ma c'è un altro dettaglio sorprendente: il genoma di questo vaiolo ovino sembra essere rimasto incredibilmente stabile nel corso dei millenni. E allora viene da chiedersi: ma quante altre storie biologiche sono ancora nascoste dentro i libri antichi? Ma che cosa ci devono dire questi libri antichi? Perché forse quando pensiamo a una biblioteca medievale, immaginiamo polvere, manoscritti e storia, ma in realtà tra quelle pagine potrebbe esserci anche un piccolo pezzo di storia biologica del nostro pianeta. Insomma, altro che macchina del tempo, a volte basta una vecchia pergamena e voilà!

abbiamo parlato di questa antica pergamena che in verità dentro di sé, anzi nelle sue pagine, nasconde un virus, quello del vaiolo ovino, innocuo per noi ma pericoloso, abbiamo detto, per pecore e capre. Insomma, una pergamena davvero preziosa. E purtroppo diciamo che io da un lato sono un po' così scioccata, perché abbiamo appena detto che i libri sono davvero preziosissimi, no? Immaginiamo i vecchi manoscritti, le pergamene delle vecchie biblioteche preziose, e hanno un valore incredibile. Però io ho, da qualche parte avevo letto che praticamente questi libri talmente preziosi vengono utilizzati per allenare l'intelligenza artificiale. Allora, proprio quest'anno è emerso un caso piuttosto inquietante, no? Che si collega molto bene alla storia di questa vecchia pergamena di cui stavamo parlando, ovvero diverse aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale, pensate, hanno acquistato enormi quantità di libri usati, fuori catalogo e in alcuni casi anche molto antichi e rari, per fare che cosa? Per trasformarli in dati utili all'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi diciamo c'è qualcosa di paradossale, no, in quello che sta succedendo, mentre spendiamo milioni per conservare pergamene, manoscritti vecchi di secoli. D'altra parte del mondo, dall'altra parte del mondo, ma un po' in tutto il mondo diciamo, alcuni libri vengono comprati proprio per essere distrutti. Il motivo, appunto, insegnare alle intelligenze artificiali a conoscere meglio l'umanità. Ma se per creare una macchina capace di conoscere tutta la nostra storia cominciassimo a distruggere gli originali di quella storia, alla fine che cosa avremmo davvero salvato? Che domanda, Non facciamoci queste domande. Intanto Biagio Antonacci che ci canta Non so proprio più a chi credere.

Chavin, la nostra Caroline Chavin con Back in the Days. Dunque, e se a renderci umani non fosse stata la carne, per anni ci siamo raccontati la storia dell'evoluzione umana pensando soprattutto alla carne, cacciatori, mammut, lance, fuoco. E invece un nuovo studio suggerisce che la storia del nostro cervello potrebbe essere molto più dolce. Ma ne parleremo. Intanto c'è Umberto Tozzi in effetto sera, immensamente.

0: Lei è Sabrina Carpenter con la sua Taste. E dopo le 21 altre notizie curiose, ma poi, come sapete, apriremo anche la nostra finestra sul mistero, una casa misteriosa questa sera. Ma adesso
1: Rete 1.
0: Vi dico che sono le 21.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con la stretta attualità regionale. È stata identificata anche la seconda vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom. In serata Etici ha confermato che si tratta di un apprendista svizzero di 18 anni domiciliato in Valle Leventina. Nell'incidente, lo ricordiamo, è deceduto anche un operaio svizzero di 55 anni del Luganese. Entrambi lavoravano all'interno dell'edificio quando, poco dopo le 9:30, si è sviluppato un incendio. Le cause della deflagrazione non sono ancora state stabilite. È in pericolo la vita del serbo di 30 anni, residente nel Bellinzonese, che questa sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia sta ricostruendo l'accaduto. Passiamo alla pagina di politica nazionale. Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio, che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra anche l'obbligo di effettuare corsi di ripetizione all'estero per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate, sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione.

0: azione. Se in gioco la sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione decisa oggi dell'industria di armamenti in società anonima di diritto pubblico. Una soluzione analoga era già stata scelta per la Posta e le FFS. Per aumentare le pari opportunità fra città e campagna, il Consiglio federale intende favorire, nelle zone rurali, l'ampliamento della rete a banda larga. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Dall'estero Trump ha appena dichiarato che la guerra in Iran terminerà subito dopo le elezioni di metà mandato e si è detto fiducioso su un accordo con Putin sull'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso in questi termini prima di partire per il Texas. Il capo della Casa Bianca è diretto alla convention repubblicana di Dallas, dove assicura che c'è il tutto esaurito. L'ha ribadito per smentire le voci sulle numerose assenze e precisando che illustrerà il lavoro svolto durante la prima parte del suo mandato. Infine, in Nepal e in Tibet supera i 1.400 morti il nuovo bilancio dell'alluvione che il 26 agosto ha devastato la regione himalayana. Secondo la stampa locale, finora sono state identificate solo un centinaio di vittime. I dispersi sono oltre 5.600. Domani a sud variamente nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci. Nella notte minime sui 15 gradi. A nord sulle pianure generalmente soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno fino a 10 gradi. In giornata in tutta la Svizzera massime attorno ai 21 gradi.
1: Effetto sera, ultima ora insieme, 21 e 4 minuti. Con noi c'è anche Gino Vanelli con White Horses.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Allora, abbiamo sempre pensato, no, che per diventare quello che siamo oggi i nostri antenati avessero soprattutto bisogno di una cosa: la carne. E invece pare che nella storia dell'evoluzione ci sia un protagonista molto meno selvaggio, ma molto più dolce, ovvero lo zucchero. Pensate che uno studio pubblicato sulla rivista Science, una autorevole rivista scientifica, ha provato a ricostruire circa 4 milioni di anni di evoluzione della nostra alimentazione e arriva a una conclusione interessante. Frutta, miele e più avanti alimenti ricchi di amido potrebbero aver fornito una parte molto importante, pensate un po', dell'energia necessaria per far crescere il nostro cervellino. Perché il cervello, diciamolo, è un organo parecchio esigente, pesa appena una piccola parte del nostro corpo, però consuma una quantità enorme di energia. E uno dei suoi carburanti fondamentali è il glucosio. E qui la domanda dei ricercatori è stata: ma come facevano i nostri antenati a procurarsi tutto questo glucosio? All'inizio forse soprattutto attraverso la frutta, perché ne contiene, magari bella matura e zuccherina, no? Ma poi anche il miele, quando riuscivano a procurarselo, api permettendo, ecco, perché, cioè, diciamo, eravamo parecchio indietro nel tempo. Ma con il tempo arriva un'altra grande rivoluzione: il fuoco e la cottura. E quindi, cuocendo tuberi e altre parti delle piante, i nostri antenati riuscivano a rendere molto più facilmente digeribili gli amidi, no? E quindi ad avere a disposizione una nuova fonte di energia. Insomma, il nostro cervello potrebbe essere cresciuto non solo grazie alla bistecchina, ma grazie anche alla frutta, al miele, ai tuberi, ai carboidrati. Attenzione però, i ricercatori non hanno trovato il menù di un uomo preistorico, hanno costruito dei modelli mettendo insieme fossili, denti, metabolismo, genetica e altri indizi. Quindi non è che possiamo sapere esattamente cosa mangiasse un nostro antenato a pranzo 4 milioni di anni fa, ovviamente. Però una cosa sembra sempre più interessante, no? La carne non ha avuto, diciamo, il monopolio dell'evoluzione umana, e forse molto prima della pizza, della pasta e dei dolci il nostro cervello aveva già un debole per lo zucchero.

sai che è un attimo, costruire una casa, insomma, costruire una casa ci vuole un po', però quando la casa è davvero gigantesca, enorme, ci vogliono tantissimi anni. Mi viene in mente una canzone di Sergio Endrigo, no? Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, ve la ricordate? Non si poteva andare a letto perché in quella casa non c'era il tetto. Invece noi fra poco entreremo in una casa davvero enorme.

Nuovo singolo con Bresh Saife, estratto dall'album Santissimo, l'album che era stato pubblicato questo mese di maggio 2026. Allora, immaginate di entrare in una casa dove una scala finisce contro il soffitto, dove una porta si apre nel vuoto e dove alcune finestre non danno sull'esterno, ma direttamente su altre stanze. Non è una casa uscita da un film dell'orrore, esiste davvero, eh? Si trova a San José in California e si chiama Winchester Mystery House, e la sua storia comincia alla fine dell'Ottocento con una donna di nome Sarah Winchester. Sarah era la moglie di William Winchester, erede della famosa fabbrica di fucili Winchester, ma la sua vita fu segnata da due tragedie. Prima morì la loro unica figlia, ancora neonata, e poi nel 1881 morì anche suo marito, lasciandole una fortuna enorme. Sarah quindi si trasferì in California, acquistò una piccola casa vicino a San José, ed è qui che nasce il mistero. Perché secondo una storia tramandata nel tempo, Sarah, disperata per le sue perdite, si sarebbe rivolta a una medium. E la donna le avrebbe detto che la famiglia era perseguitata dagli spiriti delle persone uccise dai fucili Winchester e che c'era solo un modo per salvarsi. Sarah avrebbe dovuto costruire continuamente una casa senza fine. Finché i lavori fossero continuati, gli spiriti non avrebbero mai potuto raggiungerla. E Sarah, sapete che cosa ha fatto? Ha seguito questo consiglio per ben 36 anni. La piccola casa iniziale si trasformò lentamente in una gigantesca costruzione con centinaia e centinaia di stanze, corridoi, porte, scale. Hogwarts, a confronto, il collegio di Harry Potter non è nulla. E alcune di queste sono davvero strane. Ci sono scale che salgono fino al soffitto, porte che si aprono direttamente su una parete, finestre che guardano dentro altre stanze, cioè una casa costruita così a un certo punto si va avanti per inerzia, corridoi così stretti e tortuosi che sembrano progettati per confondere chi li attraversa. Però attenzione, qui bisogna distinguere la storia dalla leggenda. È vero che Sarah fece modificare continuamente la casa per decenni, è vero che la costruzione proseguì praticamente fino alla sua morte nel 1922. Però non abbiamo la certezza che lo facesse realmente per sfuggire agli spiriti. Sarah infatti non lasciò una spiegazione definitiva alle sue intenzioni, e così nel corso degli anni la leggenda è cresciuta. Si è raccontato che Sarah dormisse ogni notte in una stanza diversa, che consultasse gli spiriti, che nella casa ci fossero stanze costruite appositamente per confondere le presenze soprannaturali, e che persino alcune delle stranezze architettoniche fossero state progettate per ingannare addirittura i fantasmi. Però c'è un particolare che rende tutta questa storia ancora più affascinante. Sarah Winchester morì il 5 settembre 1922. E nello stesso momento, dopo 36 anni di lavori praticamente ininterrotti, la costruzione della casa terminò. Da quel momento nessuno aggiunse più nulla. La casa rimane lì, con i suoi corridoi impossibili, le sue scale che non portano da nessuna parte, le sue migliaia di finestre, e oggi è diventata una delle attrazioni più famose della California. Però la domanda rimane: Sarah Winchester stava davvero costruendo una casa per proteggersi dagli spiriti? Oppure quelle scale senza senso, quelle porte misteriose, quei corridoi interminabili erano semplicemente il risultato della mente di una donna molto ricca, segnata però dal lutto e ossessionata dalla costruzione? E beh, forse la verità non la sapremo mai. Però una cosa è certa: quando entri nella Winchester Mystery House non sai mai cosa ci sarà dall'altra parte della prossima porta. E forse è proprio questo il vero mistero.

Anche Marco Mengoni, la nostra sera con il suo guerriero. Sono passati tanti anni da questo pezzo, sempre davvero molto bello. Come molto bello è anche il pezzo di Jamiroquai, un po' più ritmato, il nostro folletto della musica, ma ci sta anche lui a quest'ora. Buonasera a voi che mi state scrivendo, a chi sta passando una serata, mi ha scritto sotto le stelle, ma oggi però è una giornata un po' piovosa, un po' uggiosa, adesso non so, io fuori non sto vedendo, però fatemi sapere se ancora sta piovendo, ma qualche stellina la si vede comunque tra le nuvole. Intanto c'è Jamiroquai.

Jamiroquai, Too Young to Die. Allora, abbiamo detto, ci sono sere in cui il cielo sembra davvero voler nascondere le sue stelle, sere come questa. Oggi è stata una giornata abbastanza piovosa, un po' dappertutto, dalle nostre parti, oltre Gottardo, insomma. Però dopo una giornata di pioggia arrivano le nuvole scure e pesanti, e sembra davvero che lassù non ci sia più nulla da vedere, no? Invece basta aspettare un po'. E qualcuno questa sera ha detto: guardo le stelle, perché tra uno squarcio e l'altro qualche stellina riesce sempre a farsi spazio. Forse è proprio questo il bello delle stelle, no? Non hanno bisogno di un cielo perfetto per brillare, ma anche quando le nuvole le nascondono, loro sono lì, e quando finalmente riescono a comparire, anche solo per un istante, ci ricordano davvero che la luce trova sempre sempre un modo per farsi vedere. Paolo Meneguzzi con noi questa sera con Mi sei mancata.

Rosana con la sua Fuego Lento. Nel frattempo io comincio a salutarvi perché il tempo a mia disposizione sta per terminare, poi resterete in compagnia della bella colonna sonora di Rete 1. Io naturalmente vi auguro una bella e una serena serata, ma noi, se volete, ci sentiamo domani pomeriggio puntualissimi alle 14 per bere un caffettino insieme e passare il primo pomeriggio in compagnia. A domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Maria Armanda Trezzini. È un'apprendista di 18 anni, la seconda vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom. La polizia ticinese, nella nota diffusa in tarda serata, precisa che era domiciliato in Leventina. Nell'incidente, lo ricordiamo, è deceduto anche un operaio di 55 anni del Luganese. Entrambi stavano lavorando all'interno dell'edificio dove poco dopo le 9:30 si è sviluppato un incendio. Le cause della deflagrazione non sono ancora state stabilite. È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che questa sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia cantonale sta ricostruendo l'accaduto. Dall'estero a Dallas si apre il Trump Show. Il presidente parteciperà alla 2 giorni della inedita convention repubblicana di midterm. Decine di oratori di spicco ne illustreranno i presunti successi nell'economia contro l'immigrazione illegale e in politica estera. La città texana si prepara a manifestazioni e proteste. Sono state erette barricate, molte strade sono state chiuse. Le autorità locali, in prevalenza esponenti del Partito Democratico, intendono garantire la sicurezza salvaguardando la libertà di espressione. La partenza del capo della Casa Bianca è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. Trump ha atteso 20 minuti e si è fermato con i giornalisti prima di imbarcarsi. In Nepal e in Tibet supera i 1.400 morti il nuovo bilancio dell'alluvione che il 26 agosto ha devastato la regione himalayana. Secondo la stampa locale, finora sono

0: state identificate solo un centinaio di vittime, i dispersi sono oltre 5.600. Infine, ancora dall'interno, la notizia della chiusura del Sonntagsblick, il più antico domenicale svizzero nato nel 1969, cederà il posto al Blick fürs Wochenende. La nuova testata, che riunirà effettivi e mezzi, comprenderà la copertura online del sabato. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dall'editore Ringier, che questa sera ha illustrato il nuovo progetto. Il primo quaderno, che uscirà il 9 gennaio, sarà dedicato all'attualità, il secondo allo sport, per un totale di 96 pagine. Domani a sud sarà variamente nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, a nord sulle pianure generalmente soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord, in giornata massime ovunque attorno ai 21 gradi. Alcune informazioni per chi viaggia sulla A3, la diramazione di Rheinfelden in direzione della Germania è stata chiusa. In Romandia sulla A16 de Le Mont-Bien, tra Moutier Nord e Moutier Sud, la corsia di sinistra è chiusa a causa di un incidente. Un altro incidente provoca problemi al traffico sulla A1, Yverdon direzione Losanna, tra Yverdon Sud e il raccordo di Esserpité.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti. Nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: Rete 1 presenta Gold 70.

di quella sera. Che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo.

Sono le 23. In studio Maria Armanda Trezzini. È stata identificata anche la seconda vittima dell'esplosione alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom. È un apprendista di 18 anni domiciliato in Leventina. Stava lavorando con il collega di 55 anni del Luganese quando è scoppiato l'incendio. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. L'azienda elettrica ticinese, le Ferrovie Federali Svizzere e le autorità cantonali hanno presentato le condoglianze. Le cause della deflagrazione non sono ancora state appurate e l'inchiesta prosegue. È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che questa sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia cantonale sta ricostruendo l'accaduto. Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra anche l'obbligo di effettuare corsi di ripetizione all'estero per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Se in gioco la sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione decisa oggi dell'industria d'armamenti in società anonima di diritto pubblico. Una soluzione analoga era già stata scelta per la Posta e le FFS. Dall'estero, il decollo dalla Moldova dell'aereo di Zelensky diretto in Norvegia ai funerali di Re Harald è stato ritardato per la chiusura dello spazio aereo a causa di un drone russo. Le autorità di Chisinau precisano che il velivolo non è stato sfiorato o messo in pericolo. La partenza di Trump per la convention repubblicana a Dallas è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. L'imbarco è stato rinviato di una ventina di minuti. I servizi segreti spagnoli avevano segnalato il rischio di afflussi massicci di migranti verso Ceuta prima dell'arrivo delle oltre 70.000 persone nell'ex clave il 30 e 31 luglio. L'opposizione accusa il governo del premier Sanchez di non avere reagito agli allarmi. Domani a sud sarà variamente nuvoloso con tendenza a rovesci, a nord sulle pianure soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord. In giornata sono previste

0: massime ovunque attorno ai 21 gradi. In Romandia, sulla 16 de Le Mont-Bien, tra Moutier Nord e Moutier Sud, la corsia di sinistra è chiusa a causa di un incidente. Sulla A2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea Badi Scherbanov, un cantiere provoca colonne con ritardi fino a 20 minuti.
1: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
2: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

Forse stasera è una sera che ti sentivi sola.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Identificata la seconda vittima dell'esplosione alla vecchia centrale del Ritom, è un apprendista di 18 anni. In caso di sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. L'industria d'armamenti è stata trasformata in società anonima di diritto pubblico. Duro confronto tra Weidel e Merz in Parlamento. Il cancelliere tedesco ribatte in modo combattivo alla leader dell'AfD. Per lo sport calcio, Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal non sbagliano all'esordio in Champions League. In studio Maria Armanda Trezzini. La seconda vittima dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella centrale elettrica del Ritom a Piotta in Alta Valle Leventina è un apprendista. Aveva 18 anni. Alessandro Bruggini.
2: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinesi. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, a cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
1: È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che ieri sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia sta ricostruendo l'accaduto. Berna intende sviluppare nelle zone periferiche le connessioni internet ad alta velocità. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Ticino e Grigioni rientrano tra i maggiori beneficiari. Se è in gioco la sicurezza nazionale, il Consiglio federale potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti in società anonima di diritto pubblico. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale all'interno di una legge.

0: speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse, con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
1: Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra l'obbligo di effettuare corsi di ripetizione all'estero anche per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate, sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni regionali di Sassonia-Anhalt, ha affrontato in modo combattivo in Parlamento la leader dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel, Bettina Müller.
2: Come smettere i panni del perdente, del cancelliere al tramonto e uscire dall'angolo dove il favore elettorale dell'AfD lo ha relegato? Era questa la sfida per Friedrich Merz, che prima di prendere la parola ha però ascoltato impassibile la valanga di critiche che Alice Weidel gli ha rivolto. Weidel ha esordito con il suo cavallo di battaglia, l'alto numero di migranti in Germania, per poi virare su un altro tema ricorrente, quella che chiama la fallita svolta energetica. La Germania deve ritornare a rifornirsi di gas russo a basso costo, altrimenti incapperà in un blackout questo inverno. Friedrich Merz ha contrattaccato su tutta la linea. Lei è una forza distruttiva, signora Weidel, e con il suo appoggio alla Russia grottescamente scambia l'aggressore e l'aggredito. Nessuno stava minacciando la Russia. E poi non c'è stata nessuna parola da parte sua quando la Russia ha mandato droni con esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Nessuna parola da parte sua per le campagne di disinformazione che la Russia sta conducendo in Germania con la sua complicità per destabilizzare la nostra democrazia. Lei è parte del problema. E nessuna parola da parte sua di fronte agli incendi di quest'estate e ovviamente nessuna parola sulle origini di tutto ciò, i cambiamenti climatici che lei nega. Merz si è mostrato combattivo, attaccando l'AfD e cercando anche di non reagire soltanto, ma anche di riprendere in mano l'agenda politica. Ha ricordato la riforma sanitaria e la riforma delle pensioni. Se sarà riuscito a convincere, lo vedremo presto, alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.
1: Il decollo dalla Moldova dell'aereo di Zelensky diretto in Norvegia ai funerali di Re Harald è stato ritardato per la chiusura dello spazio aereo a causa di un drone russo. Le autorità di Chisinau precisano che il velivolo non è stato sfiorato o messo in pericolo. La partenza di Trump per la convention repubblicana a Dallas è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. L'imbarco è stato rinviato di una ventina di minuti. I servizi segreti spagnoli avevano segnalato il rischio di afflussi massicci di migranti verso Ceuta prima dell'arrivo delle oltre 70.000 persone nell'ex clave il 30 e 31 luglio. L'opposizione accusa il governo del premier Sanchez di non avere reagito agli allarmi. Ancora dall'interno la notizia della chiusura del Sonntagsblick. Il più antico domenicale svizzero, nato nel 1969, cederà il posto al Blick fürs Wochenende. La nuova testata, che riunirà effettivi e mezzi, comprenderà la copertura online del sabato. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dall'editore Ringier, che ieri sera ha illustrato il nuovo progetto. Il primo quaderno, che uscirà il 9 gennaio, sarà dedicato all'attualità, il secondo allo sport, per un totale di 96 pagine. E ora l'ampia pagina di cronaca sportiva. E ora per l'ampia pagina di cronaca sportiva ritroviamo Patrick Locatelli.
3: Bene ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. Infine 3-1 anche dello Sporting sul Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodo Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Yelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18esima tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con la Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro le Davos e Scileftio contro Ginevra.
1: E prima di salutarci diamo ancora uno sguardo alle previsioni del tempo, che a sud sarà nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, a nord sulle pianure soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord, massime ovunque sui 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, da parte nostra ancora grazie per averci seguito e l'augurio di una serena notte.
4: Gli intramontabili di Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete

0: l'esplosione di ieri mattina alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom è un apprendista di 18 anni domiciliato in Leventina. Stava lavorando col collega di 55 del Luganese quando è scoppiato l'incendio. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. L'azienda elettrica ticinese e le ferrovie federali svizzere e le autorità cantonali hanno presentato le condoglianze. Le cause della deflagrazione non sono ancora state appurate e l'inchiesta prosegue. Ticino e Grigioni sono tra i maggiori beneficiari dei sussidi che Berna intende elargire per sviluppare in periferia la rete internet ad alta velocità. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra anche l'obbligo di effettuare corsi di ripetizioni all'estero per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate, sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Se in gioco la sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione decisa ieri dell'industria d'armamenti in società anonima di diritto pubblico. Una soluzione analoga era già stata scelta per la Posta e le FFS. E quella di ieri è stata un'altra giornata difficile per la borsa svizzera. Lo Swiss Market Index ha terminato inflessione del 1,80% a 13.804,70 punti. Per la prima volta da metà giugno l'indicatore così tornato sotto i 14.000 punti. A pesare sull'umore dell'investitore è stato l'elevato prezzo del petrolio, che ha superato i 100 dollari al barile, suscitando timore riguardo all'inflazione e l'andamento dei tassi. Veniamo allo sport. Esordio senza errori per le big della Champions League di calcio. Il Paris Saint-Germain ha annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Il Liverpool ha battuto 2-1 l'Atletico Madrid. L'Arsenal si è imposto 1-0 su Napoli. Nessun problema nemmeno per il Barcellona, che ha vinto 5-1 contro il Feyenoord. Lo Stoccarda ha superato 3-1 il Viking. Infine lo Sporting ha sconfitto, sempre con il risultato di 3-1, il Galatasaray. Tennis agli US Open, la Rybakina ha battuto in 3-set Zheng, raggiunto la semifinale e ottenuto il primo rango del ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Adesso è tempo di oggi, ormai giovedì 10 settembre 2026, nuvole e qualche pioggia fino a mattina, quando il tempo cambia, ma solo a nord delle Alpi, dove diverrà abbastanza sereno. Temperature minime 15 gradi al sud, 10 al nord, che sferzata, massime 21 gradi, isoterma di zero, in calo a 3600 metri. Informazione sulla viabilità quando è l'1 e 3 per segnalare, per chi viaggia sulla 16 di Lemont-Bien, un incidente sta causando la chiusura fino a nuovo avviso del tratto di strada tra Moutier-Sud e sempre da quelle parti tra Moutier-Nord e Moutier-Sud c'è questa chiusura temporanea. Prudenza alla guida. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora, sempre in diretta per le notizie delle due. Adesso c'è la replica di Casa Svizzera, la puntata andata in onda la scorsa mattina con il duo Casati Pedrazzini e i loro ospiti. A più tardi e una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati. Questa è Casa Svizzera, lo Stammtisch è super attivo, siamo già in tanti all'interno del nostro nuovo studio, della nostra nuova casa, ma una persona la riconoscete di sicuro. Lei è Alice Pedrazzini, buongiorno.
3: Ciao Fabri, buongiorno. Come stiamo oggi? Siamo arrivati a metà settimana.
2: Sì, siamo già a metà settimana.
3: Ciao solo, ci sono settimane infinite.
2: Sì, forse questa è una di quelle, ma noi siamo sempre sul pezzo, ci piace ovviamente la vostra compagnia, ci piace raccontare la Svizzera in tutte quelle che sono le sue curiosità, in tutte quelle che sono delle notizie che

0: fondamentalmente, faccio un po' il grosso, lo dico, vai, le diamo solo noi, così esagerato.
1: Allora, se volete spegnere, non spegnete, perché Fabrizio Casati dice queste cose, le dice un po' così. Ma per fortuna poi noi abbiamo delle persone che si svegliano con noi e fanno recuperare quello che tu dici, perché a volte ti escono così. Ti escono
0: così. Mi escono così, cosa dobbiamo fare? Ma con
1: non
0: chi
1: si sceglie
0: siamo
1: il conquilino, ormai
0: è un po' come i parenti, c'è poco da fare.
1: Mio conquilino Fabrizio Casati, dove ci siamo svegliati questa mattina?
0: Allora, io ti dico la verità, ho un suono vellutato nelle orecchie, cioè sento poco, però sento anche un po' quel freddino, quelle correntine che arrivano solo quando
1: sei sott'acqua.
0: Quella roba lì.
1: Anche questo. Casa svizzera si sveglia sempre in un posto diverso. Quest'anno abbiamo deciso di andare, di esagerare in questa seconda stagione, di andare sott'acqua. Siamo sotto il lago. Io vedo la prateria. Perché si chiama anche così, quando vedi.
0: Le alghe,
1: è una prateria sott'acqua. Sopra di noi, però, quando guardo su, vedo un po' flu, come quando guardi sopra.
0: Certo.
1: Vedo dei gilet, delle persone con dei gilet verdi.
0: Sì.
1: E mi chiedo, ma chi sono? E mentre noi saliamo, cerchiamo di arrivare su, tornare a respirare, dobbiamo fare anche quello, vedo delle persone, vedo delle facce familiari, e quindi questo mi dà un po' di sollievo, perché cerco di capire, cerco di chiedergli, ma dove siamo finiti? Perché siamo qua?
0: Sì, tra l'altro io vedo anche guanti, sacchi, retine, cose del genere.
1: Ma stiamo pescando?
0: Potrebbe essere, allora, non è esattamente così, non pescano dei pesci, però qualcosa pescano.
1: E allora le facce familiari le saluto e gli chiedo, ma dove siamo finiti? Ciao Giorgia, ciao Michelle, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ho detto facce familiari perché siete della squadra di RSI Spam, caparezza redattrice da una parte, videomaker dall'altra. Dove siamo finiti? Cosa state facendo? In che contesto siamo atterrati?
2: Allora, siamo finite in riva a Capolago, al lago di Capolago, con un gruppo di amanti della natura che ha deciso di occupare il proprio tempo libero per ripulire la natura dalla sporcizia che purtroppo gli esseri umani a volte lasciano in giro.
1: Una mattinata a pulire il Ceresio è più sporco di quello che pensiamo. Vedo l'articolo, è più sporco di quello che pensiamo. Vi siete accorti di questo?
2: Sì, decisamente. In realtà quel giorno era particolarmente pulito, però abbiamo passato comunque 2 ore solo in superficie a raccogliere qualsiasi cosa.
0: Quindi immagina sotto che cosa c'è.
1: Dove eravamo noi, in quella prateria, esatto, che è così preziosa, come sopra, fuori dall'acqua, è preziosissima, le nostre acque. Siamo atterrati in un posto dove voi siete con delle persone. Chi sono le persone con voi, con questi gilet verdi?
2: Allora, si tratta del gruppo Verde Speranza, che è stato creato da 2 ragazzi di Riva San Vitale, Manuele e Denis, che praticamente durante le loro escursioni, appunto per piacere, in montagna, eccetera, si sono resi conto che l'escursione diventava sempre più breve a livello di distanza, perché si fermavano ogni volta appunto a raccogliere la sporcizia, mozziconi, pezzi di plastica, eccetera, e questo faceva sì che appunto il loro cammino rallentasse un sacco. Si sono accorti dopo diverse uscite che insomma ovunque andassero sempre sporcizia c'era. Allora si sono messi un obiettivo, come prima volta un'uscita fra loro due: usciamo solo per pulire. E l'obiettivo era di fare da appunto Riva San Vitale a zona Mendrisio.
0: Okay.
2: E l'idea era di farlo, penso, in giornata. Nella giornata in realtà hanno fatto 158 metri.
1: Ok, quindi sporco, nettamente più sporco di quello che loro si aspettavano.
2: Esattamente, esattamente.
1: Wow, queste sono le persone con cui voi avete trascorso del tempo. Si è trasformato in un reportage immersivo, questa è una cosa che voi fate con Spam. Come li raccontiamo? Voi li chiamate long format, l'ho detta giusta, che vi immergete con le persone, capite cosa fanno sul territorio?
2: Sì, è giustissimo. In questo caso appunto Chiara, Vittorio e Michelle sono andati proprio con il gruppo a fare l'esperienza, proprio per capire, toccare con mano, vedere effettivamente quanto il lago, in quel caso il lago, fosse sporco, cosa riuscivano a trovare, quali fossero appunto il littering più frequente. E quindi magari lascio continuare a Michelle, che ha vissuto tutto in prima persona.
0: Cosa avete trovato soprattutto, esatto?
2: Beh, allora un sacco di pezzettini di plastichina,
0: le famose, quelle che poi diventeranno microplastiche,
2: esatto,
0: che non fanno esattamente bene, anzi.
2: Esatto.
3: Pezzi di contenitori di snack, per esempio, tante Mare. Bottiglie, lattine, soprattutto vicino alle rive, no? Che la corrente comunque
0: le porta,
3: no?
0: Là.
3: Le porta lì, sì.
1: E allora dico, andiamo là. Estratto e poi torniamo, commentiamo, capiamo.
0: Certo, vai.
4: Ti chiedo, perché sei venuto oggi?
5: Perché intanto credo in quello che stiamo facendo, perché è giusto pulire e perché volevo fare un'attività nuova e stare in compagnia, insomma.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Per lo più bottigliette, perché di solito c'è quello in giro.
4: Ti chiedo solo, che cosa ti aspetti da oggi, cioè da questa giornata?
6: Di raccogliere il più possibile.
4: Motivazione per essere qui oggi?
6: Fare qualcosa per l'ambiente, perché tanti sono molto sensibili, ma poi bisogna anche un po' agire.
7: Ci è già capitato che ci chiedessero, ma non vi sentite come di essere una goccia nel mare? Il mare comunque è composto da gocce, l'importante è fare non tanto i nostri 100 kg che raccogliamo in una raccolta, bensì per magari, e spero, l'effetto farfalla che abbiamo sulle persone che passano.
0: L'effetto farfalla mi piace molto e tra l'altro abbiamo visto anche tutte queste persone che si sono messe a disposizione, perché poi effettivamente c'è tanta gente che sporca, ecco, magari stiamo un po' più attenti, grazie, ma c'è tantissima gente che si impegna affinché la situazione torni quantomeno non esattamente alle origini, ma comunque in una situazione un po' più ottimale. Queste cose fanno un po' bene al cuore, però, Michelle, mi viene da dire.
3: Sì, nel senso, sapere che c'è così tanta gente che si impegna fa molto bene. Però è anche vero che quando poi partecipi, soprattutto se sei tu per prima una persona sensibile al tema,
0: ti girano le scatole tantissimo, no?
3: Ma io mi sono depressa.
1: dici di più.
3: No, in realtà è proprio deprimente. In realtà ci hanno detto che soprattutto quando vanno a fare le escursioni in montagna, lì è terribile, ci sono proprio bottigliette di benzina, tutti i residui dei picnic.
0: Ma sai chi mi fa impazzire a me? Quelli che magari tu vai in montagna e trovi un sacchetto con tutto quello che è la deiezione canina lasciato lì. Ma dico, allora piuttosto lascialo lì che comunque si decompone. Ma non fatelo, ma soprattutto portatevi via sti sacchetti, vi prego.
1: È così facile. Lo canta anche Marius Baer.
0: Marius Baer è un grande, è in giro per l'Australia il tipo.
1: Però lui è molto
0: preso un annetto,
1: svizzero.
0: Si è anche sposato. Ciao Mario!

0: direttamente dalla Penzello, adesso in Australia, proprio lui, Marius Berg, che abbiamo sentito, svizzerissimo. Noi cominciamo sempre così le nostre trasmissioni musicali con un brano che arriva ovviamente dalla Svizzera. Mai conosciuto un uomo con più cuore come Marius Berg, ma da questa parte c'è anche Alice Pedrazzini, grande cuore sicuramente anche per quanto riguarda tutti quelli che si sono messi a disposizione per questa giornata di pulizia, però dobbiamo essere veramente un po' più consapevoli di quello che abbiamo a disposizione. Viviamo in un posto strepitoso, non vedo perché dobbiamo rovinarlo, ed è proprio un peccato. Io la lancio così, senza troppa retorica, ma proprio con convinzione massima. Michelle, Giorgia, stiamo parlando di questo long format, di queste novità che hanno a che fare con RSI Spam, ma mi piacerebbe raccontare anche un po' di quelli che Alice, da giovane donna, mi dice sono i fun facts, che sono quelle cose carine che sono successe durante questa giornata che avete seguito.
1: Che avete seguito, ripetiamo, l'Associazione Verde Speranza, che raccoglie rifiuti nel lago ogni settimana. Loro, tra l'altro, in 6 anni, leggevo nella pagina che potete trovare sotto RSI Società, il titolo è Una mattinata a pulire il Ceresio, in 6 anni 320, 109.510 litri di rifiuti.
0: Pensa a te.
1: E tu, Michelle, hai documentato,
2: sì,
1: uno di quei momenti. E vogliamo arrivare dietro le quinte. Che cosa, tu dicevi fun facts, che cosa non possiamo immaginare che avete vissuto, che avete capito, gli strumenti che usano, insomma.
2: Allora, in realtà in quel caso appunto è stato un evento che loro chiamano evento sirenetta, perché loro puliscono sia i boschi sia i laghi. In quel caso noi li abbiamo seguiti in quello del lago. E la loro attrezzatura comporta anche degli occhialini che ti tolgono il riflesso dell'acqua, quindi tu riesci a vedere in profondità.
0: Ma senza immergerti?
2: Senza immergerti.
0: Ah, ma va.
2: Sono pazzeschi. Poi vabbè, io sono miope, non ci vedo lo stesso. Okay. Però tecnicamente dovresti riuscire a vedere sott'acqua, e quelli sono veramente incredibili. Li avrei voluti.
1: Che li usano qui, ma... li si usa anche per non pulire, cioè solo per pulire i laghi,
2: penso...
1: Qual è la loro utilità normalmente?
2: Ma secondo me qualcosa a che fare con la pesca, non so.
1: Tu dicevi anche qualcosa dei coccodrilli poco fa.
2: Sì, so che in Florida li usano per vedere le zone con gli alligatori, quindi ci sono tutti questi video virali di loro che lo mettono davanti al telefono e si vede che in realtà ci sono tipo centinaia di alligatori pronti a
0: ad arrivare vicino, certo. Posso dire meglio così, ma va più che bene così, anche
1: no.
0: Se vuoi gli alligatori?
1: Beh, a sto punto cos'altro avete trovato?
0: No, meglio così non avere rifiuti,
1: cappellini.
0: Ma non avere gli alligatori.
1: Vabbè, però mi avete trovato cappellini, cos'altro si trova?
2: Sì, ci siamo fatti l'outfit, c'era un po' di tutto, cappellini, scarpe, quelli quantomeno, dai, la cosa che mi deprime un po' di meno, che dubito che qualcuno prenda, non c'è un cappellino,
1: no,
2: sicuramente
1: se l'è perso.
2: Però sì, alla fine trovi tutto, anche perché le cose te le puoi perdere. Io ho perso un remo mentre stavamo...
0: Ah, ecco, molto bene, mentre stavi regatando,
2: sì,
0: praticamente.
2: Sì, infatti poi ho dovuto obbligare uno di loro a immergersi nelle profondità.
1: Cioè,
2: della...
1: è il paradosso.
0: A
2: recuperare la mia sporcizia.
0: La cosa più assurda che hai trovato o avete trovato durante questa giornata, che ripeto, è una sola per quanto ti riguarda, ci riguarda, ma in realtà appunto loro ne fanno parecchie.
2: No, sì, io direi quel giorno il cappellino.
0: Il cappellino.
2: Bello integro.
0: Ah, sì, normale, sì. È ancora tuo, insomma.
2: Sì, sì, sì.
0: Molto
2: portato
0: bene.
2: A casa.
0: Molto bene.
1: Allora, qua chiaramente giochiamo sull'ironia, ma se guardiamo proprio anche l'articolo che voi avete scritto, e anche questo reportage che avete fatto, è un modo per capire, per passare il tempo con chi fa. E non avete fatto solo questo. Stavo guardando anche sulla pagina, e ne parliamo costantemente, verrete ogni mercoledì a raccontarci di queste situazioni in cui vivete qualcosa con chi lo vive molto più spesso di voi. Non è una novità, avete fatto anche altro, Giorgia, continuate a farne di questi reportage.
2: Sì, esatto, una volta alla settimana ne esce uno, e nel corso dei mesi passati abbiamo fatto
1: dicene un po' cosa che avete
2: diverse fatto. Esperienze. Allora, che mi viene in mente? Allora, premessa, ne abbiamo fatte di diverse tipologie, nel senso alcuni sono più seri, chiaramente, tipo questo qua, chiaramente parla di un fenomeno negativo, ce ne sono altri un po' più simpatici,
1: leggeri,
2: diciamo,
1: okay.
2: Leggeri, esatto. Per esempio, sotto periodo di canicola sono andata a Biasca a fare questo appunto reportage sul mistero del perché a Biasca faccia così caldo, perché a livello svizzero, cioè non solo ticinese, svizzero, italiano, ma a livello svizzero batte un sacco di record.
0: Sì, la Bergina al contrario, praticamente, la fa freddo, da noi fa caldo.
1: Abbiamo la Siberia.
2: E allora, per esempio, in quel caso ho fatto un video simpatico, divertente, leggero sul mistero di Biasca e perché a Biasca fa così
1: caldo. E cosa hai capito?
2: Caldo. E che in realtà è dovuto tutto dalla conformazione delle montagne, del fatto che sia fra delle valli, cioè al centro di tre valli, e insomma dopo chiaramente ci abbiamo riso un po' con anche i locals, diciamo, certo, per capire come sopravvivono a questo caldo che è ancora più estremo rispetto al resto del paese. E quindi appunto questo era un esempio un po' più simpatico. Invece altre volte magari parliamo di fenomeni più seri, più importanti. Per esempio ho affrontato il tema dell'alcol fra i giovani,
0: okay,
2: parlando anche con Radix, dove appunto ci spiegavano che non viene detto, insomma raramente viene detto in maniera così strong, ma l'alcol è una droga,
0: certo.
2: E però essendo che non viene detto in questa maniera così netta,
0: passa un po' così,
2: esatto,
0: tra le righe. Invece
2: un po' percepito.
0: Voi siete andati piuttosto dritti, io l'ho visto quello che avete fatto, tra l'altro lo ripeto, RSI Spam, andate a guardare perché poi è veramente molto interessante, anche perché spesso e volentieri non ce ne si rende conto, no? Mm-hmm. Piano piano si arriva e poi la situazione purtroppo degenera, quindi anche quello è un modo per avvicinarsi ad un problema e per forse riuscire a capirlo in una qualche soluzione un pochettino più vicina. Radix in grado, insomma, vi possono aiutare.
1: Ne avete nominata, hai nominato alcuni articoli, ne continueremo a parlare anche di questi reportage in futuro ogni mercoledì. Hai detto bene, RSI Cultura, andate sotto società e lì ci sono diverse possibilità per recuperarli e per attendere i prossimi che arriveranno.
0: Posso ancora chiedere una cosa e poi ci salutiamo, perché poi abbiamo anche un altro ospite che tra poco incontrerete ed è super stilosa. Però detto questo, fino a qualche tempo fa si parlava della velocità di TikTok, di Instagram, queste stories che poi piano piano sono diventate da 30 secondi a un minuto, diventa sempre più lungo il tutto. Voi adesso parlate di long format, quindi formati lunghi. Che cosa è cambiato e perché secondo te?
2: Allora, devo ammettere che da questi formati lunghi comunque noi estraiamo dei pezzettini, appunto, sì, sia per Instagram, per TikTok e per gli shorts di
0: YouTube. Quindi il livello d'attenzione è rimasto quello, cioè zero.
2: Esatto.
0: Perfetto.
2: Però diciamo che molti temi, molti anche appunto associazioni, come nel caso del Gruppo Verde Speranza, meritano proprio uno spazio maggiore.
0: Ok. Gente ne vuole, ricerca,
2: sì,
0: questa cosa.
2: Esatto, esatto.
0: Approfondimento.
2: Esatto. E quindi appunto quello che cerchiamo di fare è proprio di approfondire i temi prendendoci alcuni minuti in più rispetto al solito, proprio per andare un pochino più in profondità rispetto a quello che si può fare appunto con i classici video da 2 minuti.
1: E oltretutto con delle immagini di qualità, quindi non a caso abbiamo avuto anche una videomaker con noi, grazie Michelle,
2: grazie, grazie.
1: Immagini molto belle di qualità e quindi raccontano i nostri laghi, la salute di uno dei nostri laghi in Svizzera, in questo formato lungo di cui vi abbiamo parlato. Grazie mille, mercoledì prossimo.
2: Grazie a voi.
0: Andiamo con Mario Venuti, un po' di musica con la sua Veramente, poi torniamo, come dicevamo, sempre in diretta da casa svizzera.

0: Mario Venuti con Veramente, torniamo ancora una volta in diretta, lo facciamo con Casa Svizzera, bentornati insomma a casa nostra, ma ben arrivata ad un ospite che, devo dirti la verità, cara Alice, sono super contento di avere perché ha avuto un'idea che a me fa impazzire, io te lo dico.
1: Lisa Chionghi, buongiorno.
0: Ciao, ciao Lisa.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, per presentarti io volevo dire, è un'illustratrice, poi però ho detto ma non è sufficiente, è anche una fumettista, poi sì. Ho detto ma è un artista.
0: Certo.
1: Come ti presentiamo?
2: Ma guarda, io dipende un po' dall'occasione, dove sono e cosa sto facendo e mia,
0: come ti
2: mi, mi presento rispetto a dove sono, però in genere mi salvo con autrice, che è una cosa che riesce
0: che funziona
2: un po',
0: sempre, appunto. Perché è vero, perché fondamentalmente tu sei una che scrive storie.
2: Anche,
0: e da là ti piace ovviamente metterle davvero in atto in tante modalità, cioè fumetto, un po' di cinema, insomma, c'è veramente un mondo che forse ti descrive, è sì. Difficile in una sola parola.
2: Perché ogni mezzo che aiuta a raccontare qualcosa è buono, quindi utilizzo tutto quello che sono capace di fare, se non sono capace ci provo, mi esercito, è tanta disciplina e tanto esercizio.
1: E oserei aggiungere, se non c'è lo inventi.
2: Esatto.
1: E in questo caso capisco anche il perché Fabri sei così contento che Elisa sia con noi, perché in realtà ci permette di fare quello che noi facciamo tutti i giorni, ovvero noi diciamo Casa Svizzera, in Svizzera c'è tutto, siamo felicissimi di questo paese ed è un programma che veramente ci permette di viverlo tanto e ci permette anche di dire, ma sapete cosa? Gli Stati Uniti avranno il New Yorker come giornale, lo sappiamo, questa rivista illustrata, magari l'avete anche nelle vostre case, le copertine iconiche.
0: Certo.
1: Che raccontano, scandiscono anche la nostra vita, gli eventi, penso in particolare, parlavo con Isabella Visetti poco fa, diceva ma tu te la ricordi quella copertina che aveva durante la pandemia, dicevo sì quella, oppure delle Torri Gemelle che riflettono ma non esistono più, le abbiamo in mente tutte e tutti noi, magari le abbiamo appunto anche in casa nostra. E allora in Svizzera voi lo sapevate che abbiamo anche il De Ticineser? Sì, ce l'abbiamo. 100 anni fa arrivava il New Yorker, dal 2025 Lisa tu hai creato il Ticineser, il New Yorker ticinese.
2: Esatto, sì, però solo le copertine, non c'è la rivista reale all'interno, perché essendo io appunto illustratrice, faccio parte di un collettivo di illustratori, mi sono detta perché non fare questa cosa, perché avevo visto il Torineser, avevo scoperto.
0: Certo, perché poi c'è un po' dappertutto, c'è anche il Bolognese.
2: Esatto.
0: Insomma, ce ne sono tanti.
2: Conosciuto quello e poi ho visto che tante città nel mondo l'hanno fatto,
0: sì.
2: Io mi sono detta vabbè, non vado a fare il Locarneser o Bellinzoneser perché siamo un po' piccoli, mi sono detta facciamo il Ticineser.
0: Esatto, una sorta di team Ticino dell'illustrazione, questa è un po' l'idea.
2: Esatto.
0: Però è vero anche che un'altra cosa che mi fa impazzire è che è una rivista che tu definisci fittizia.
2: Sì, perché non esiste, cioè sono solo le copertine.
0: Certo, però copertine che lasciano il segno, copertine che raccontano il territorio, perché tu quando ti metti in contatto poi con chi ha prodotto la copertina del mese, insomma, perché funziona così, hai una richiesta da fare, cioè di raccontare il proprio territorio, dico bene?
2: Esattamente, sì, raccontare il proprio territorio e chiedo sempre di scrivermi anche come mai hanno scelto quel luogo, raccontarmi degli aneddoti e hanno sempre delle memorie molto belle legate a quel posto, diciamo.
0: E certo, tra l'altro queste memorie sono anche descritte, si vedono, si leggono, si sa chi ha fatto quella copertina, perché è anche un modo effettivamente per raccontare un po' di voi, no? Adesso poi arriviamo dalla Fiera del Fumetto, c'è stato un weekend importante, cambia un po' il genere, però arriverà il Japan Matsuri, e questa qui per esempio che state vedendo su RSI La 2 in questo momento è proprio la prima copertina, quella che racconta forse l'inizio
1: un
0: di questo progetto.
1: Un fondo completamente giallo, sì. Essenziale. E poi cosa c'è su?
2: Con un'impronta di Pardo, quindi dovreste aver già capito che cosa parla questa copertina. Io ho lavorato lungamente al Festival del Film di Locarno, sono molto molto legata a Locarno proprio e avevo...
3: Scusateci per l'interruzione, il programma proseguirà e solo per segnalare all'1:30 di prestare attenzione poiché sull'autostrada A16 de Le Mans Bien tra Saint-Chebaud-Nord e La Hutte un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 16 de Le Mans Bien tra Saint-Chebaud-Nord e La Hutte un veicolo circola a contromano, non sorpassate, prestate la massima attenzione in entrambe le corsie di marcia, sempre da quelle parti. In zona Moutier un incidente sta causando la chiusura fino a nuovo avviso delle uscite, rispettivamente delle entrate, tra Moutier No e Moutier Sud.
2: Questo progetto in mente da parecchio tempo, poi ad agosto del 2025 mi sono detta adesso io parto. In quel momento stava per arrivare il Festival del Film, mi sono detta io vado con questa e con l'impronta che è iconica quanto le copertine del New Yorker, ho deciso di partire così.
1: Tra l'altro, sei partita così, poi...
0: Posso dire una cosa? Una roba ti dà fastidio questo momento, lo so, però una cosa che ci siamo detti io e Alice quando guardavamo il tutto è stata... Che cosa è importante da notare? Io per esempio notavo il fatto che in un'edicola vera quella lì l'avrei presa, è una cosa che avrei subito guardato in seguito.
1: È vero, è vero, mentre le guardavamo ci dicevamo anche la vorremmo, perché è quello che succede anche con le copertine del New Yorker, lo dicevo prima, non per forza si tiene il contenuto, ma quello si possono anche ordinare, proprio soltanto la copertina, tanti lo fanno, e mi chiedo appunto qua se stai ricevendo delle richieste mentre noi anche su RSI La 2 le stiamo mostrando, mi chiedo se stai ricevendo delle richieste averle.
2: Ho ricevuto un paio di messaggi che mi chiedevano, no ma che bello, ma dove la posso trovare, come faccio ad abbonarmi alla rivista?
0: E come fai?
2: Però mi sono detta, magari per i 2 anni del Ticinese sarebbe bello farla veramente questa rivista.
0: Attenzione, 2 anni che arrivano?
2: Fra un anno, perché adesso siamo al primo anno del Ticinese, infatti questa sera alle 6:30 ci sarà la mostra alla biblioteca cantonale.
1: Vernissage della mostra,
2: il vernissage e la presentazione del progetto.
1: Tra l'altro, scusate brevemente, in un contesto in cui si parlerà di libri anche che non esistono, ci arriveremo dopo. Però è vero, Fabri, che noi guardando queste immagini capiamo che sono tanti illustratori e illustratrici. Ogni mese ne esce una. E vorremmo commentarli anche un pochino insieme, perché la storia c'è già, cioè, anzi ci sono un sacco di spunti, quindi noi siamo contenti che tu ci dici magari in futuro diventa una rivista, perché davvero ci sono venute tantissime idee, anche solo guardando questa. Io ho davanti a me quella di novembre, come lo possiamo raccontare? Vedo Bellinzona, i suoi castelli, è un disegno.
2: Sì, questa è di Raffaele Conte, c'è il biscione che è il simbolo di Bellinzona e che anch'io non conoscevo la storia, infatti anche questo è il bello. Ogni volta che ricevo una copertina vado anch'io a scoprire la storia di che cosa c'è dietro. Questo biscione risale al periodo dei Visconti.
1: Sì.
2: Dove in realtà quel biscione legato a Milano aveva anche un personaggio in bocca, questo l'hanno levato per fortuna perché era un po' violento, e a Raffaele trovo che abbia rappresentato in maniera perfetta Bellinzona con i suoi castelli e questo meraviglioso biscione bianco adagiato sulle colline.
0: Poi questi colori comunque che ricordano davvero fino in fondo quello che potrebbe essere Bellinzona. Tra l'altro castelli, fortezze, ieri ne abbiamo parlato anche a Falò, non sappiamo bene come chiamarli ancora, tra un po' ci sarà anche la votazione, quindi ne riparleremo anche da quel punto di vista, però vedi che siete sul pezzo.
1: E poi accenna all'Asia, cioè io vedo, questo è uno di quelli che potrebbe diventare un quadro da avere in casa,
2: tutte potrebbero essere un quadro, sono veramente una più bella dell'altra, infatti per me è il mio regalo a fine mese. Mi arriva la nuova copertina.
0: Oh, giusto. Mi piace questa cosa. Tra l'altro, noi abbiamo visto anche in anteprima la copertina di ottobre, posso dirlo.
1: Certo.
0: Così
1: quella
0: ci siamo
1: sarà esposta.
2: Quella è esposta, si vede solo lì, non è ancora online.
0: Ah. Quindi non la faremo vedere, non la vogliamo far vedere. Vogliamo far sentire un po' di musica. C'è James Blunt con Tastes Like Summer e poi torniamo. Sempre con Lisa Ghiocchi.

0: Informazione sulla viabilità all'1.38 per segnalare sempre prudenza per chi viaggia sull'autostrada 6 de Le Mans bien tra Sonchebon Nord e la Hutte. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marce. Ripeto, sulla 16 de Le Mans bien tra Sonchebon Nord e la Hutte, un veicolo circola contromano. Non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Vi stiamo parlando di una rivista immaginaria ispirata proprio al New Yorker, che è nata da un'idea della nostra ospite Lisa Ghionghi per raccontare il Ticino attraverso le sue copertine. E questa è una cosa che da una parte potrebbe essere vista come un plagio al New Yorker, perché anche la scritta le abbiamo viste, le continuiamo a vedere, queste copertine ve le facciamo vedere anche noi su RSI La 2, effettivamente è anche quella scritta iconica, lo stile anche ogni volta cambia perché è un illustratore, un'illustratrice della Svizzera italiana diverso, però da una parte potrebbe essere considerato un plagio, ma sappiamo che il New Yorker apprezza questo.
2: L'ha apprezzato molto, infatti tutto è iniziato nel 2013 quando due grafici parigini hanno deciso di creare il Parisianer e il New Yorker appunto avrebbe potuto magari arrabbiarsi, invece l'ha apprezzato così tanto che hanno scritto un articolo di varie pagine proprio sul Parisianer. E infatti poi grazie a questo tutte le altre città del mondo hanno detto allora lo possiamo fare anche noi.
3: E certo, l'abbiamo fatto addirittura in Ticino, il Ticineser, tra l'altro ricordiamolo perché ce lo chiedono. C'è un vernissage, diamo ancora tutte quelle che sono le coordinate.
2: Allora, questa sera alle 6:30 inizia alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
3: Tac, quindi andate, fate, poi immagino troverete anche tutti gli artisti, no?
2: Ci sono qua, non tutti, ma ce ne saranno un bel po', e poi c'è anche un'altra mostra nello stesso momento.
3: Che bello, quindi dai, siateci, che è una bella cosa.
1: È una mostra che tra l'altro vi vogliamo darvi anche delle informazioni, perché effettivamente se volete sia stasera andare al vernissage, ma anche se volete andare a seguire questa mostra, noi vi possiamo dire che sarà dal 9 di settembre appunto, che è oggi, fino al 30 di ottobre. La fantasia fa da padrone, perché parliamo di libri anche che non esistono, ma la cosa bella è, ieri ho parlato con Paola Piffaretti, che è una delle tre curatrici della mostra Mirabiblia, così si chiama, è un catalogo di libri mai trovati, immaginari, mai scritti, insomma il libro nel libro, nel senso che sono dei libri che sono magari anche solo stati citati all'interno di un testo, magari Calvino ti diceva quel personaggio lì sta leggendo quel libro e automaticamente quel libro esiste perché è stato citato, e quindi è tutto basato anche, lei mi diceva pensa a Borges, un grandissimo scrittore, mi dice, lui dice basta che un libro sia citato per esistere, e loro su questo hanno costruito tutta una mostra, è molto molto fantasiosa. Ci permetterà di viaggiare, io vi consiglio di andare a vederla, anche perché anche la messa in scena di questa mostra è molto particolare, hanno lavorato anche tantissimo sul mobilio, sulla fantasia, e abbiamo bisogno di fantasia, questo sicuro. Quindi quello di cui vi stiamo parlando è proprio all'interno di una mostra, vi stiamo mostrando anche su RSI La 2 la locandina, quindi ecco, questo è quello che si può trovare fino alla fine di ottobre, con anche degli appuntamenti qua e là per dei workshop, quindi questo è il contesto.
3: Un contesto che ovviamente parla di località, della nostra località, che come dicevamo anche un po' a fari spenti, mettiamola così, potrebbe diventare qualcosa di più, cioè nel senso che comunque anche il New Yorker era iniziato con la copertina, facendo comunque scalpore sin dall'inizio, e voi ormai siete lì, appunto, l'hai detto, un anno di vita che potrebbe diventare qualcosa di più, cioè quali sono i progetti futuri, se ci sono già adesso e possiamo parlarne, che hanno a che fare con questa avventura che fa parte di tante altre avventure che tu hai a disposizione nel tuo paniere?
2: Ma al momento io sto chiedendo agli illustratori e illustratrici di rappresentare il territorio e di rappresentare magari degli eventi che ci sono in quella stagione, però mi piacerebbe, una volta diciamo esaurito questa tematica, andare anche un po' sull'attualità, vedere un po', cioè legare sempre il territorio anche a quello che sta succedendo nel mondo, perché ne fa parte, e certo, trovo sia come molto importante. E mi sono resa conto che questo progetto anche è bello perché è come se stessimo creando un archivio di immagini, perché ce ne sono tante di immagini del Ticino, ma sono piuttosto antiche. Invece ora stiamo facendo un nuovo archivio di illustrato del Ticino contemporaneo.
3: E certo, quindi il fittizio che diventa in realtà reale, c'è questa cosa incredibile se ci pensate, no? È forse lì la chiave di lettura di questo progetto?
2: Potrebbe essere, sì, non ci avevo pensato. Vabbè, però
3: ma io ti do idee, assolutamente. Tu sfruttami, io ti do idee.
1: Nel frattempo effettivamente ci stanno scrivendo dicendo è il New Yorker, racconta dei momenti di vita. Sì, siamo partiti da quello, dicendo effettivamente che vi mostriamo anche per esempio una copertina iconica, è quella del New Yorker del 12 settembre. Vabbè. Dove vediamo proiettato per esempio in acqua le Torri Gemelle, ma sopra nella parte della skyline non ci sono più, quindi il ricordo di quello che erano. Ed effettivamente guardando le copertine attuali stiamo ancora raccontando il territorio, quindi gli autori raccontano dove vivono, cosa vedono anche in maniera fantasiosa. Volete, hai anche un po' questo obiettivo di rendere più un racconto di quello che sta succedendo, quale momento storico viviamo attraverso queste copertine? Darai anche magari questa indicazione?
2: Ma io preferisco lasciare libertà alle persone, cioè la bellezza di questo progetto anche è stata la decisione istantanea che non lo volevo fare da sola, ma che volevo coinvolgere altre persone per avere i loro punti di vista, il loro bisogno, in modo che si potessero esprimere liberamente. Cioè l'unica indicazione che do è che ci sia riferimento al Ticino, perché si chiama ticinese.
3: Vabbè, più di così.
2: Ma per il resto veramente sono liberi. Se sentono il bisogno di parlare anche di qualcosa che sta accadendo nel mondo adesso, assolutamente.
3: Si può fare. Tu prima hai parlato di un collettivo del quale fai parte, voglio di parlarcene un pochettino più del dettaglio. E soprattutto tanta gente ci dice: ma ci si può abbonare? Dove trovo questa rivista? Spieghiamo un po' i dettagli tecnici, che effettivamente sono comunque importanti per vedere anche con calma tutte le illustrazioni delle quali parliamo, perché ci sono davvero dei dettagli che vale la pena insomma scoprire. Aprire, no?
2: Sì, ma per il momento esiste su Instagram, ha un profilo che si chiama proprio The Cinese, con lo slash sotto.
3: Sì.
2: E poi se vogliono vedere i dettagli consiglio di venire a vederli alla mostra, perché è il posto dove si riescono a vedere meglio.
3: Abbonamento però no.
2: Abbonamento non c'è purtroppo.
3: Non ancora.
1: E si può avere per caso, se qualcuno, qui ci scrivono vorrei avere una di queste copertine, si può?
2: Assolutamente sì, l'idea è anche quello di fare delle stampe, magari anche delle borse, cose di questo genere. Al momento non le abbiamo, ma se ce n'è una in particolare che gli piace possono contattarmi sicuramente e io poi vado da l'autore, l'autrice e
3: creiamo. Poster,
2: diffondiamo. No, ma sono bellissime, cioè io anche me le voglio stampare tutte e mettermela in casa.
3: E certo, tu devi farlo per forza, c'è poco da fare, come in tutte le redazioni praticamente. Questa è sicuramente una bellissima idea.
1: Possiamo parlare di quella che ti è piaciuta tantissimo, quella che stiamo vedendo anche su RSI La 2, siamo a maggio del 2026.
3: Sì.
1: Vedo una copertina completamente in bianco e nero e in primo piano questo enorme bradipo che abbraccia il lago e soprattutto il San Salvatore.
3: Esatto.
2: Sì, questa è di Anthony Neuschwander, lui è un matto, perché non, adesso purtroppo in radio non lo potete vedere, quindi andate a vederla. È fatta
1: o venite alla mostra, alla biblioteca cantonale di Bellinzona.
2: È fatta di milioni di puntini e righettini.
3: Sì, ci mette tantissimo tempo a disegnare lui. Lo conosco bene per quello che ne parlo.
1: No, ma ti piace per quello o per quello?
3: No, mi piacciono le sue cose da sempre. Questa in particolare mi dà una sorta di tranquillità. Non so spiegarti perché. Forse il bradipo, perché lui è un po' un bradipo.
1: Esatto. Hai detto tranquillità. Io ne ho un'altra che mi ha colpito particolarmente, è quella di Teodorato. Siamo a giugno del 2026. Chiedo di mostrarla e la raccontiamo. È una copertina completamente vista dal l'altro, siamo dentro l'acqua che è verde turchese, è l'acqua della Verzasca.
2: È riconoscibilissima, la vedi e sai,
1: acquarello.
2: Sì, acquarello.
1: E qua cosa abbiamo dietro le quinte? Ti è arrivata? Tu non sapevi nemmeno cosa fosse, la pubblichi senza, sulla fiducia.
2: No, assolutamente sì, io non le vedo mai prima, non chiedo mai di vederle prima perché conoscendoli personalmente so che mi faranno una copertina meravigliosa. Questa in particolare è stata la prima anche che ho sentito il bisogno di farla uscire sulla fascetta.
3: Mm.
2: I sassi escono anche sulla fascetta laterale.
1: È vero.
2: Per perché la trovavo veramente meravigliosa, mi dispiaceva quasi coprirla, no?
3: Sì, da proprio profondità, nel esatto. vero senso della parola, no? Sì. Poi è vero che anche a me piacciono tantissimo i colori. Brava Alice.
1: Ma no, io non ho fatto niente, io riconosco che li vorrei in casa mia, come, cioè non abbiamo niente da invidiare. Ecco, questo è quello che forse siamo partiti da lì, Fabri. Eravamo contenti di averti, Lisa, perché crediamo tanto nel nostro territorio, crediamo che non abbiamo nulla da invidiare a chi sta all'esterno di questo paese. Amiamo tutto il mondo, però è vero che quando riusciamo a capire che le storie le abbiamo anche noi, che la bellezza del territorio e la diversità ce l'abbiamo anche noi, allora a quel punto sei al posto giusto e siamo molto felici che sei passata a trovarci qui a Casa Svizzera. Noi verremo a trovare queste opere e altre opere alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona a partire da questa sera. Si potranno vedere insieme anche ai libri, scoprire i libri che non sono stati scritti ma che qualcuno ha deciso di illustrare e raccontare comunque. Grazie.
3: Grazie, complimenti. A molto presto. Anche per quanto ci riguarda, Alice, siamo arrivati ancora una volta alla fine di questa puntata. L'appuntamento con Casa Svizzera è per domani. Ci saranno cose che vi faranno tornare un po' indietro nel tempo, perché dobbiamo tornare da una situazione, da un'antenna particolare, io te lo dico.
1: A Zurigo.
3: Torneremo a Zurigo. Andiamo, grazie mille, grazie ancora a tutti. Sigla.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.